0: Alla giusta stagione è il titolo della nuova raccolta di poesie di Pietro De Marchi, uscita per Casagrande. Pietro De Marchi, classe 1958, figura, voce e penna nota del panorama letterario svizzero, spesso ospite di Rete 2, ha insegnato lingua e letteratura italiana all'Università di Zurigo ed è autore di diverse pubblicazioni poetiche. Noi ricordiamo quelle uscite per Casagrande, Parabole smorzate del 1999, Replica 2006, Premio Schiller, La carta delle arance, ha ricevuto il premio Gottfried Keller nel 2016, ma anche le opere in prosa, Ritratti levati dall'ombra 2013 e Con il foglio sulle ginocchia. Ed è un grande piacere per noi poter riaccogliere qui nei nostri studi di Alice di Comano Pietro De Marchi. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Grazie e buon pomeriggio a voi.
0: Allora, Pietro De Marchi, si tratta di una nuova raccolta poetica che si compone di 7 momenti, ognuno con un titolo, potremmo dire 7 respiri diversi ma uniti tra loro, e magari partiamo proprio da qui, dal dare uno sguardo d'insieme a quest'opera.
1: Sì, ho diviso le poesie scritte in questi ultimi 10 anni in 7 parti, 7 momenti. Ogni momento ha un titolo, da Terre Nuove fino a Nei Terrestri Confini. La prima è la 7ª sezione. La 4ª sezione, Bellezza, è un raccontino. E sono sezioni che hanno una loro unità tematica, pur senza essere necessariamente tutte legate a un tema. Quindi dentro questa unità c'è anche un po' di varietà, come è giusto che sia. La prima parte è di poesie quasi esclusivamente metaletterarie, quindi di riflessione sulla poesia stessa. La seconda sezione invece sono dei quadri, delle immagini, magari ispirate a fotografie. La terza sezione sono poesie in cui compaiono animali o piante. Poi dopo la sezione del raccontino Bellezza abbiamo delle poesie che ricordano persone scomparse. La sesta poesia, fuori quadro, fuori scena, ha a che fare invece soprattutto con l'umorismo, l'ironia, anche il sarcasmo, se si vuole, sono poesie satiriche. E l'ultima sezione è una sezione più varia, che parte da motivi che potrebbero essere autobiografici per arrivare a qualcosa magari di metafisico.
0: Adesso abbiamo dato uno sguardo d'insieme, però abbiamo un po' visto, ecco, quali sono le varie tematiche che attraversano l'opera, ma che poi ci permettono anche di fare dei viaggi, di uscire magari dal testo di per sé e fare, ecco, dei viaggi anche metaletterari. Però anche qui il titolo è molto concreto: alla giusta stagione. C'è una giusta stagione? È una giusta stagione, diciamo, del nostro calendario, del tempo meteorologico, o è anche una giusta stagione dello spirito?
1: Ma direi una giusta stagione della vita. È vero, ogni stagione può essere giusta per tante cose diverse, vero? E ci sono stagioni giuste anche per la scrittura letteraria. Forse bisogna aspettare il momento o la stagione giusta per poter scrivere qualcosa che sia convincente prima per noi e poi sperabilmente anche per gli altri. Il titolo, diciamo, si appoggia su una citazione tratta dalle opere I giorni di Esiodo, gli Erg. Se alla giusta stagione tu vuoi tutti compiere i lavori, quindi è il lavoro del contadino che deve prepararsi per tempo, arare il campo, poi seminare e, se tutto va bene, anche raccogliere i frutti.
0: Ma già che siamo nell'esergo, questa è una citazione, e poi c'è l'altra invece di Andrea Zanzotto: e ti chiudi nei tuoi grandi colori e i colori nelle grandi ombre. Questo invece che cosa ci dice?
1: Beh, anche questo diciamo anche allude, se si vuole, alla varietà della vita e delle esperienze, che possono essere appunto vivaci per i colori o anche più attenuate come le ombre. Insomma, il positivo e il negativo, se vogliamo, della vita e anche dell'esperienza umana.
0: Ed è questo anche un po' il leitmotiv che noi troviamo in questa raccolta poetica, quando parliamo della varietà della vita e dell'esperienza, un po' quello che anche emerge da questi scritti, dalle varie immagini, dai vari frammenti che ci arrivano. Invece un'altra peculiarità dalla quale volevo partire era quella dell'importanza delle parole. Ecco, quando si scrive poesia, le parole hanno, anche quando si scrive in prosa naturalmente, ma a maggior ragione in poesia, dove si cerca di condensare il pensiero e ciò che si vuole dire, quindi la parola è ancora più importante. Ci sono subito due componimenti poetici proprio nella prima parte che ci riportano a questa attenzione, ed è lezione di scrittura e l'allegria, la gioia. Sono queste due che così io mi sono annotata.
1: Ma lezione di scrittura è un titolo, è chiaramente metapoetico, metaletterario, ma in realtà la poesia parla del lavoro di chi ha tagliato la legna e ora la deve sistemare in un modo ordinato contro il muro di casa, insomma, in attesa di poter usare questa legna per scaldarsi, per scaldare la stufa. Quindi è un lavoro di scelta, vero, delle parole, e poi anche un lavoro di ordinamento delle parole stesse dentro una struttura in cui il suono e il senso collaborino e si tengano insieme. E in fondo l'altra poesia, l'allegria e la gioia, dice ancora la stessa cosa. C'è una citazione tratta da Kafka: ogni cosa si ribella a diventare parola scritta, e c'è appunto un lavoro, se si vuole, una fatica per cercare di far sì che queste parole si sistemino dentro un insieme verbale che abbia una sua unità, una sua compostezza. Quando si riesce, naturalmente, questo produce anche in chi ha prodotto il testo un'euforia, diciamo, ecco. Naturalmente consapevoli che quello che noi scriviamo è di natura verbale, e quindi non dobbiamo mai confondere il linguaggio e la vita.
0: E allora potremmo però magari leggerla, questa, l'allegria, la gioia, che a me piace particolarmente, soprattutto quando parla del fatto che la lingua aderisce alle cose.
1: L'allegria, la gioia. E però l'allegria, la gioia di quando la lingua pare aderisca alle cose, vere o immaginate, quando il suono e il senso si avvicinano fino a confondersi, facendoci scordare la natura verbale d'ogni nostro parlare.
0: Abbiamo menzionato Kafka, e allora la mia altra curiosità, leggendo le diverse varie poesie, intanto c'è un po' di contaminazione linguistica, c'è un po' di inglese, ma soprattutto il tedesco, ecco, affiora più spesso, e anche dei riferimenti ad altri scrittori. Adesso per esempio è Kafka, ma ce ne sono anche altri, si fa riferimento a Rilke, si fa riferimento ad Heinrich Böll, e qui possiamo trovare una chiave di lettura o da dove nascono, ecco, questi inserti, se così vogliamo chiamarli.
1: Sì, ma direi che la letteratura nasce dalla lettura, e quindi inevitabilmente scriviamo anche perché abbiamo letto e vogliamo in qualche modo continuare questa tradizione per cui la vita si trasforma in parole. Tante volte le occasioni di lettura sono le più svariate, e però alla fine tutto in qualche modo fa brodo, come si dice in modo anche familiare, e naturalmente non mi vergogno affatto, anzi, di citare, se è giusto, poeti o scrittori o opere che sono state importanti per me. Qualche volta lascio tra le righe, diciamo, il rinvio, altre volte invece mi piace esplicitarlo anche in un titolo.
0: Questo mi porta a un'altra curiosità, un'altra riflessione o un'altra domanda. Intanto lei diceva la letteratura nasce dalla lettura, allora proprio il primo componimento poetico mi sembra che sia dedicato proprio alla lettura, e che ci racconta un po' o ci dice della sua passione per la lettura, quindi c'è proprio un primo riferimento, come dire, personale, ecco, che poi la poesia è anche questo, però lei si titola proprio Una cosa che mi piace.
1: Sì, ma io devo anche dire che sono nato in una casa piena di libri, perché mio padre insegnava latino e greco e aveva curiosità, posso dire, infinite, quindi la biblioteca del papà è stata per noi tutti una fonte di acculturamento e anche di ispirazione. E questa poesia nasce proprio dalla consultazione di un libretto che ho trovato a casa di mio padre, sono delle poesie di Luciano Erba, l'Ippopotamo, e dentro questo libretto c'era tante righe, tanti versi sottolineati, e anche questo che chiude questa poesia. Posso leggerla? Una cosa che mi piace è leggere i libri già letti da altri, trovare tra le pagine un vecchio biglietto del tram, vedere i segni in matita lasciati sul margine, chiedermi se anch'io avrei sottolineato quel verso, quella rima, quell'incrocio di parole tra Irlande verdi e grigie terre nuove. Naturalmente questo ultimo verso apre la finestra, vero, dalla lettura, dalla biblioteca, verso il mondo, verso la geografia, verso i viaggi, verso il fuori, no? E quindi mi è piaciuto, insomma, che questa poesia venisse collocata all'inizio.
0: Ma se dovessimo dire qualcos'altro che emerge da questa raccolta di Pietro De Marchi, qualcosa di personale, che cos'altro c'è?
1: Ma è una domanda molto difficile quella che lei mi fa, ma direi forse il rapporto tra l'esperienza e la scrittura, che sono anche due parole che si trovano in un saggio molto bello di Luigi Meneghello, scrittore da me adorato. La scrittura letteraria naturalmente si nutre di esperienza, cerca in qualche modo di affidare alla carta e quindi anche al futuro qualche elemento della nostra esperienza, che può essere privata o anche collettiva, e quindi sono ecco, questi due termini forse quelli che terrei presenti. Si parte da un'esperienza che può essere un'esperienza esistenziale, un'esperienza vitale, anche un'esperienza culturale, vero, di lettura, di incontro di qualche opera che ci ha colpito in modo particolare, e poi si cerca di andare verso la scrittura, quindi verso qualche cosa che serva anche agli altri. È un modo di andare incontro agli altri. La letteratura non è fatta solo da chi scrive, ma è fatta da chi scrive e da chi legge. Questo è il libro, è solo un tramite per cui si instaura questa collaborazione tra chi ha scritto e chi dal canto suo riempie queste parole scritte di una sua esperienza personale.
0: Adesso invece andiamo in un'altra sezione della raccolta poetica e parliamo di una fotografia. Si diceva prima, no, tra le varie sezioni c'è anche una dedicata ai quadri e alle immagini, che credo sia proprio questa, che ci parla di Emmy Andries, e anche qui insomma c'è una storia nella storia, una storia nella poesia.
1: Sì, questa poesia è una poesia in cui a parlare non è l'io dell'autore, ma è un altro io, appunto è l'io di una fanciulla che è stata fotografata da questa bravissima fotografa olandese, Emmy Andries, sulla spiaggia di Sestri Levante nel 1950-51. Io avevo visto una mostra di questa fotografa e quella fotografia è veramente una fotografia che è un capolavoro. E mi è venuto allora subito il desiderio di far parlare questa fanciulla che si trova appunto sulla spiaggia e che ha appena assistito all'arrivo dei pescatori con la pesca notturna. Una fotografia di Emmy Andries. Per distinguermi da altre Marie, la gente del borgo mi chiamava Maria la Greca. Scendevo ogni mattina alla spiaggia quando gli uomini tornavano dalla pesca notturna. Anche se non era stata abbondante, mi regalavano sempre un vassoio d'acciughe. Finché un giorno una signora elegante mi chiese di posare per lei. La guardai con occhi incantati. Nessuno mai mi aveva scattato una fotografia all'aperto. Mi disse di stare ferma così, con il mare alle spalle e con in mano il vassoio delle acciughe. Non sapevo chi fosse quel pittore di cui parlava mentre armeggiava con la macchina fotografica. Uno che dipingeva ragazze come me, disse, ma se lattaie o lavandaie ora bene non ricordo. Forse disse proprio anche una ragazza come me quel giorno, col fazzoletto in testa e gli orecchini.
0: Leggendo, siccome appunto c'è il riferimento all'Olanda, il fazzoletto in testa e gli orecchini, era venuta in mente la ragazza con l'orecchino di perla, che non c'entra assolutamente nulla, però
1: no, c'entra come
0: alla fine, è come dire o come rievocare con questa potenza che ha, no, la poesia, attraverso le immagini, attraverso così poche parole, subito di portarci in un determinato contesto, di chiamare alla mente un particolare, un dettaglio, certo. E questa è davvero un po' la magia, sì, che si ha.
1: Ma in questo caso poi non c'è solo soltanto appunto la lavandaia, ma anche la lattaia, quindi lì si gioca un po' su due riferimenti, sì, esatto, allo stesso grandissimo, certo, pittore fiammingo.
0: Sì, e quindi c'è questa meraviglia. E l'altra poesia che mi ero annotata, che ci porta anche un po' forse di nuovo al nostro quotidiano, al nostro locale, al nostro territorio, è Il piccolo bestiario per Mimmo, Un piccolo bestiario per Mimmo. Ecco, questa invece che cosa ci racconta? Quale finestra apre?
1: Ma questa apre una finestra su un grande poeta della Svizzera italiana, e direi grande poeta di lingua italiana, cioè Giorgio Relli. Io ho avuto la fortuna di assistere in Piemonte, molti anni fa, ormai una ventina d'anni fa, a un seminario dedicato alla poesia di Giorgio Relli, in cui il protagonista era Giorgio Relli, che sostanzialmente ha tenuto banco per 2 giorni e mezzo, attorniato da un gruppo di studiosi della sua generazione, ma anche di giovani, ed è stata un'esperienza fantastica. E questa poesia rievoca un momento particolare di quei 2 giorni e mezzo di magia poetica creata da Giorgio Relli, e è dedicata a Mimma, la moglie e compagna di Giorgio Relli, che è una persona straordinaria, una lettrice formidabile, e mi è parso giusto insomma dedicare anche a lei questo piccolo bestiario, in cui la prima parte sono parole, diciamo, colte al volo dal discorso di Giorgio Relli là in quel parco di quella meravigliosa villa in Piemonte. Un piccolo bestiario per Mimma. Erano le protti, ghiandaie che sfrecciavano tra i rami, qualche picchio, uno scoiattolo. Sembravano sapere che da tempo avevo smesso di cacciare. Venivano lì come per salutarmi. Mi sarebbe dispiaciuto che il vento disperdesse con quelle parole il ricordo di un pomeriggio en plein air in un parco, con una brigata di amici seduti in cerchio, parte al sole, parte in ombra, tutti intenti ad ascoltarlo. Per questo le avevo appuntate al volo sul foglio che ora ti mando.
0: E se dovessi dire un'opera, l'opera che preferisce in assoluto?
1: Per non parlare di poesia, allora direi Libera Nossa Malo di Luigi Meneghello.
0: Ah, che ha citato prima Meneghello, quindi davvero insomma è il suo autore preferito.
1: Ma direi Giorgio Relli e Luigi Meneghello, che erano quasi coetanei, del 21 Relli e Meneghello del 22, appartengono un po' alla generazione di mio padre, che era il 23, e io in loro due vedo veramente due grandi modelli di scrittura ma anche di vita.
0: E se dovessi usare una parola per descrivere, ecco, la forza dell'influenza che hanno avuto su di lei, o che cosa ha preso dall'uno o dall'altro, che cosa le piace in particolare, che cosa direbbe per uno o per l'altro con uno o due parole?
1: Sì.
0: È un esercizio difficile.
1: Direi proprio. da Giorgio Relli direi assolutamente l'attenzione alla materia verbale con cui si costruiscono i testi, e per Meneghello direi il rapporto ancora una volta, come già ho detto, tra l'esperienza e la scrittura, cioè si parte dall'esperienza ma poi bisogna arrivare alla scrittura, ecco, è quello che conta.
0: E quello è il passo importante, il passo grande che bisogna compiere. Noi lo ricordiamo a chi ci ascolta, abbiamo raccontato Alla giusta stagione, la nuova raccolta di poesie uscita per Casagrande di Pietro De Marchi, che ringraziamo per essere stato con noi.
1: Sono io che ringrazio.

0: Nicola Gardini, classe 1965, scrittore, traduttore e pittore, vive tra Oxford e Milano. La sua produzione letteraria comprende poesie, romanzi, memoir, articoli giornalistici, saggi, traduce poesia dal latino e da alcune lingue moderne, soprattutto traduce dall'inglese. Dipinge prevalentemente a olio su tela e su cartone. Intanto è un grande piacere riaverlo nostro ospite. Buon pomeriggio Nicola Gardini.
1: Buon pomeriggio a voi, il piacere è mio.
0: Noi proprio qui ad Alice, qualche anno fa, era 2022, avevamo raccontato Nicolà e il suo romanzo d'amore uscito per Garzanti, in cui Nicola Gardini condivideva con i lettori e le lettrici la sua lunga storia d'amore con il compagno, venuto a mancare dopo 30 anni insieme per una lunga malattia. Era un romanzo che celebrava la vita e oggi ci ritroviamo proprio qui ad Alice per parlare invece del suo nuovo lavoro, molto ancorato nel presente, seppure il passato resta e compare, influenza e spiega, e di nuovo con molti elementi e materiale autobiografico, se non interamente. Nicola Gardini, con questo romanzo da dove vogliamo partire esattamente, o meglio da dove si riparte? La voce di chi scrive, come è cambiata, se è cambiata?
1: Sì, mi fa piacere il collegamento con Nicolà. Nicolà era un racconto scopertamente autobiografico, era un memoir, o meglio un ritratto, cioè io ritraevo un uomo che non c'era più, con il dovere di farlo conoscere a chi non lo avesse mai visto, mai incontrato. Qui invece Daddy è un romanzo alla struttura di un'educazione sentimentale. L'educazione sentimentale di un uomo grande. Noi siamo abituati alla tradizione della crescita interiore del giovane che fa esperienza, gira il mondo e poi torna a casa con un sapere nuovo, no? Ed è il giovane che diventa adulto. Qui invece è un adulto che diventa giovane. E mentre i giovani che compaiono nella storia sembrano bloccati, cioè incapaci di crescere, di trasformarsi, e addirittura chiedono al protagonista più grande, a questo Daddy, di bloccarsi a sua volta. Chi è il Daddy? Ma il Daddy è l'uomo maturo, uomo di esperienza, che piace al ragazzo che cerca un'avventura più interessante, ecco. Si tratta di un costume molto diffuso nel mondo moderno, omosessuale in modo particolare, però a me interessava non tanto fare una tranche de vie appunto gay, ma trovare una configurazione sentimentale, affettiva, erotica, che potesse aiutarmi a spiegare i rapporti d'amore in termini di rapporti di potere. Perché chiaramente il giovane attribuisce molto potere all'uomo maturo, gli si presenta proprio come servitore, in realtà è un gioco antifrastico, posso dire, no? Un gioco ironico, anche leggermente crudele, anche cattivo, nel senso che c'è qualcosa di dispettoso in realtà nell'illudere l'uomo grande che sia diventato importante, che il giovane si sia innamorato di lui, che il giovane gli dia tutto l'amore. Ecco, quindi il mio racconto inscena gli atti di una illusione. L'uomo, come lei ricordava all'inizio, soffre di una perdita, infatti si ritrova vedovo e si crede finito. In realtà è ancora pieno di amore e di volontà d'amore. E quindi finito in realtà non è, si scopre appunto tramite le app appetibile, c'è tutta una serie di una generazione di giovani che sono ben disposti a compiacerlo, però appunto comincia un gioco di inseguimenti e di frustrazioni che a me hanno dato la possibilità di speculare, di diciamo pure di studiare i comportamenti che noi assumiamo quando si creano dei rapporti d'amore, ecco.
0: E qui la crescita interiore, diciamo, avviene soprattutto, ma mi può correggere se sbaglio, attraverso quella che è l'esperienza sessuale, l'esperienza fisica, che qui diventa un po' la chiave per parlare un po' di tutto, anche naturalmente dell'amore.
1: Qui il sesso è molto presente, era un sogno della mia vita di scrittore quello di arrivare a poter parlare di sesso, cioè di dare alla lingua italiana un'occasione che non è facile che questa lingua incontri, per una lunga tradizione letteraria che ha preferito le perifrasi, gli eufemismi, le allusioni, anche le censure, naturalmente. C'è anche una tradizione internazionale che mi ha aiutato e che mi ha stimolato, è una tradizione alla quale io ho guardato fin da giovane, che mi ha aiutato anche a costruire la mia personalità linguistica, letteraria, sessuale. Insomma, qui volevo fare un pochino i conti con tutta una serie di partite che avevo iniziato e che non avevo mai portato a termine. Insomma, poter parlare di sesso, farne una metafora, perché non fosse pornografia, soltanto la pornografia tratta il sesso in senso letterale, cioè quello che vedi è quello che è. Il mio libro sì ha riferimenti espliciti al sesso, ma mi fido così tanto dei miei lettori e delle mie lettrici che non ho mai per un momento pensato che tutto il sesso che ho potuto mettere nella storia, che la storia ha richiesto, fosse preso soltanto come scena letterale. Nel sesso, infatti, c'è un confronto, il confronto forse più ravvicinato che due esseri possano sperare di costruire. I corpi si incontrano, si compenetrano, vivono un'illusione di piacere condiviso, però proprio nel massimo della vicinanza succede anche il massimo della distanza. E questo è un meccanismo sociale, non è semplicemente un meccanismo sessuale, un meccanismo erotico. Il sesso, certo, nell'ideale del mio protagonista, di questo Daddy che parla e scruta, impara e giudica e si giudica e condanna ed elogia, ecco, il sesso nella sua vita, certo, è anche una ricerca di amore. Però lui stesso più volte fa allusione al fatto che questi corpi sono anche corpi politici. Cioè, come costruiamo noi società degli assetti armoniosi? Come facciamo a stare tutti insieme? Come facciamo a capirci quanto la nostra vicinanza è reale? Quanto ci apparteniamo gli uni agli altri? Ecco, leggere Daddy, cioè questo romanzo, soltanto come una storia amorosa o erotica, secondo me non è sufficiente, anche se sono già contento che qualcuno lo possa prendere per un buon racconto erotico, però sicuramente c'è dietro la speranza e la volontà di alludere a movimenti sociali, a movimenti societari, vorrei dire, molto più vasti della semplice coppia che fa l'amore. Ecco.
0: Volevo farle ancora un'altra domanda, perché prima diceva che era da tempo che desiderava scrivere un libro come questo, che adesso era arrivato il giusto tempo, e la domanda nasce dal fatto che in questa puntata di Alice noi parliamo anche di una raccolta di poesie che si chiama La giusta stagione. Quindi se ho capito bene quanto lei ha detto, per lei era arrivata, per diversi motivi, per diversi elementi, la giusta stagione, ecco, per parlare, per scrivere, ecco, un libro come questo.
1: Sì, ma tanti anni dedicati alla scrittura, tanti anni dedicati all'amore anche, e anche tanti anni dedicati al piacere sessuale, che considero sicuramente un fatto privato, ma considero anche un fatto pubblico. Perché non si parla abbastanza di sesso? Perché allora, o lo si fa in ambiti appunto molto ristretti come quelli dell'industria pornografica, oppure sì, in certi bellissimi libri, pensiamo ai classici dell'erotismo, da Sade a Genet, a Miller, Nabokov. Parliamo anche di alcuni italiani, naturalmente, come insomma anche Pasolini ha voluto indagare queste cose, ce ne sono moltissimi, però non abbastanza, perché è difficilissimo far sì che questo tema, questo problema, questa questione venga vista come un fatto collettivo. Invece l'amore e il sesso hanno sempre ovviamente anche una declinazione pubblica, sociale. L'amore non è mai solo roba mia, non sono solo fatti miei. Questo la letteratura ce lo insegna molto bene, soprattutto la poesia lirica, no? Lei ha parlato appunto di un libro di poesie. È lì che il discorso sull'amore e sull'accoppiamento ha ricevuto più attenzione. Proprio perché l'amore e il sesso, l'attrazione fisica, ci costringono a entrare in rapporto con l'altro, cioè è una forma di alienazione attraverso la quale il soggetto diventa soggetto. È una di quelle forme di spossessamento che però ci porta a essere noi stessi. Ed era quello che a me interessava. Il mio daddy è spossessato dai suoi giovani amanti, ma non fa che ritrovare se stesso, definirsi in rapporto o anche in contrapposizione, c'è ovviamente anche un confronto tra generazioni, e anche un discorso sulle mode, perché non si fa l'amore sempre nello stesso modo. Questo, ecco, è un fatto che sfugge ai più, soprattutto a quelli che quando sentono la parola sesso rabbrividiscono o si sentono imbarazzati. Il sesso è una costruzione culturale, sociale, tanto quanto il linguaggio, tanto quanto il cibo, tanto quanto i pensieri che facciamo, i partiti politici e via dicendo. E infatti il mio daddy alla fine spera proprio, io credo, è un grande utopista, cioè lui sente la distanza immensa che c'è tra lui e questi giovani, capisce di essere una maschera e non di essere una persona in questi incontri, eppure fino all'ultimo difende il grande ideale di una corrispondenza, di un amore e di una comprensione reciproca.
0: Però insomma l'impressione è che al di là dell'incontro sessuale poi alla fine la vera difficoltà sia davvero nel riuscire a instaurare un qualsiasi tipo di relazione o di comunicazione, ecco, anche la più semplice.
1: Sì, infatti il mio daddy, sì, l'ho detto, è un illuso, un utopista, però è anche un uomo molto, molto solo, che fa i conti con la propria solitudine, e in effetti il suo racconto non è soltanto sugli incontri e sull'innamoramento che ha per uno in particolare, ma è anche una rivisitazione del suo passato, del suo rapporto col padre. Io penso a questo romanzo come a un'elegia, anche ironica, anche umoristica. Io spero che le mie lettrici, i miei lettori sorridano anche in certi momenti, qualcuno mi ha proprio detto sì, mi sono divertita moltissimo a leggere certe pagine, però certo è un libro amaro in gran parte, e l'amarezza sta nella malinconia di constatare quanta poca capacità abbiamo di amarci, di capirci, di costruire uno scambio, piccolo o grande che sia, vero, appunto, come lei diceva. D'altra parte la solitudine è sempre più diffusa, lo sappiamo, i giovani lo fanno che dircelo, anche per causa di meccanismi sociali che ci fanno comportare in certi modi e non altri, che tolgono spontaneità. Siamo tutti un pochino, metaforicamente o no, vittime dell'algoritmo. Compriamo certe cose, scegliamo certi film, siamo contenti quando ci arriva un pacco a casa che qualcuno in realtà, anche se non l'abbiamo capito, ha scelto per noi. Cioè sta avvenendo una grandissima alienazione, no? Attraverso tutto questo digital di cui siamo utenti, ma anche strumenti.
0: E poi è vero, come diceva lei, che Daddy attraverso tutti questi incontri certo riconosce se stesso e afferma, comunque continua ad affermare la sua identità, non si perde, ma c'è un momento però in cui vacilla, in cui deve allontanarsi, in cui poi quest'app che lui ha scaricato, lo diciamo, è Grindr, quest'app di incontri, poi arriva un punto però dove la disinstalla e ha bisogno proprio di una pausa, di distaccarsi, perché comunque è troppo e deve riflettere un attimo. E mi è molto incuriosito perché poi va a visitare questo labirinto di cui aveva sempre parlato con Alex, e Alex voleva andare a ritrovare, a rivedere, ed è curioso che proprio poi in questa vacanza dove c'è un labirinto, alla fine in realtà io ho l'impressione da lettrice che lui si ritrovi del tutto, ecco, che resta veramente fedele, ecco, a quella che è la sua identità, senza perdersi.
1: È vero, lui finisce che fa un viaggio che Alex, il marito scomparso, aveva sempre desiderato fare con lui, un marito americano, e qui sì, nel labirinto va a cercare chiaramente Alex, il quale aveva detto siamo tutti un po' minotauri, no? E parlando sì della stranezza, dell'ambivalenza della figura dell'omosessuale, però è vero, come dice lei, questo viaggio è decisivo, è un viaggio importante, un viaggio anche un po' psicoanalitico, dove lui non soltanto ritrova Alex, ma fa pace anche con suo padre.
0: Senta, in questa crescita di cui parlavamo, cioè, intanto lei parlava di una personalità linguistica sessuale, qui mi ha fatto venire in mente a questo passaggio quando lei, nel rapporto col padre del protagonista, e anche questo naturalmente nel romanzo torna ed è importante il rapporto appunto con la figura paterna, quando si parla della grammatica.
1: Infatti, il mio daddy è un traduttore, le lettrici e i lettori lo noteranno, c'è molta attenzione alla lingua, non solo che uso io autore per farlo parlare, ma anche la lingua degli altri personaggi che lui stesso interpreta. C'è un'attenzione fortissima alla messaggistica di questi giovani, molto così corriva, spontanea, sgrammaticata, no? Priva di punteggiatura, mentre lui si fa vanto di essere ancora uno che usa la virgola dopo il nome della persona alla quale si rivolge. Però la grammatica è davvero una metafora anche questa, cioè la ricerca di una coerenza, di una verità personale, sebbene la grammatica abbia tutta la faccia di essere una forma di normatività sovrapersonale. La grammatica, poi lo capiamo anche leggendo del passato di questo daddy, l'ha aiutato a distinguersi dal padre, un padre che non lo amava particolarmente, che lo anzi contrastava, lo giudicava male, lo rifiutava perché aveva capito che il bambino aveva tendenze omosessuali. E lui appunto dice: grazie alla grammatica io mi sono dato una rispettabilità, no? E soprattutto mi sono dato una lingua che mi ha distinto da mio padre. Quindi il libro è davvero la ricerca di una lingua personale, che poi diventa il racconto stesso, cioè il daddy con questo racconto trova la sua lingua, così come l'aveva cercata da bambino a scuola, cercando di emergere, cercando di diventare un bravo scolaro, proprio in contrapposizione al padre sgrammaticato.
0: Poi c'è un altro elemento, che è quello del rapporto con il tempo. Rapporto con il tempo che per Daddy, il protagonista, innanzitutto è scandito, ecco, dall'esperienza della perdita, che questo naturalmente aggiunge molto all'esperienza di una persona, ma poi soprattutto quando dopo tanti incontri si rende conto di questa impossibilità di riuscire davvero a comunicare con queste persone, con queste identità che stanno al di là dei corpi con i quali lui si è incontrato, si chiede proprio ad un certo punto, riflette sul fatto che questi giovani alla fine non riescono ad avere il giusto rapporto con il tempo, e cioè a non rimandare, ma a vivere quello che si può vivere oggi, perché un domani non si sa, un domani chissà.
1: Sì, a lui sono chiari sia il passato, sia il presente, sia il futuro. Forse in questo mi assomiglia abbastanza questo daddy, perché anch'io non faccio che pensare a tutte queste tre dimensioni, che chiaramente sono la stessa cosa nella vita di una persona, perché noi siamo contemporaneamente quello che siamo stati, quello che viviamo e quello che vogliamo per noi stessi domani. A lui è, in un certo senso sembra sempre mancare il tempo, è smanioso, è voglioso, è un idealista, quindi sì, è vero, ha questo forte senso del passato, ma anche un fortissimo senso dell'attesa, dell'aspettativa, e vuole che quella tenda a coincidere perfettamente con il presente, cioè vuole dare al presente un passato e un futuro che riempiano il momento attuale. Ecco, questo attualità e presente per il mio daddy non coincidono. Presente deve avere appunto il ricordo e la speranza, la nostalgia e l'illusione. Invece questi ragazzi che ci sono, non ci sono, promettono e non mantengono, hanno chiaramente un rapporto molto meno consapevole, o almeno sembrano avere un rapporto meno consapevole con il tempo. Perché cancellare un appuntamento che abbiamo presi? Per farlo domani? Domani comunque non sarà l'appuntamento di oggi. Lui si confonde, non li capisce, un pochino li invidia anche, perché mette in conto che questi possano vedere la vita in un modo più facile, forse anche più sapiente. Dopotutto, perché non potrebbe essere più giusta la loro versione, no? È vero che poi fondamentalmente li disapprova, lui si matura, cambia, c'è un suo romanzo di formazione, però lui non rinuncia ai suoi ideali. E questo, secondo me, è il bene del, di questo uomo che non diventa cinico, fa di tutto per non esserlo, ecco. E quindi sì, alla fine non si è capito con nessuno di questi, li condanna, ma in un certo senso, ripeto, li ammira anche, li invidia, forse ha nostalgia anche della propria giovinezza, però non penso di aver fatto il racconto di un uomo che sta invecchiando, ecco, o forse sì, non me ne sono reso
0: senza
1: conto,
0: rendersi conto.
1: Quando uno invecchia dice adesso parlo di me, ma non da uomo invecchiato, ma da uomo che riflette di più, non lo so, certo è un mistero tutto, cioè chi sono i giovani, chi siamo noi più grandi, quanto possiamo condividere, quanto possiamo capirci, quanti ponti siamo capaci di crearci tra noi per poter parlare e capire.
0: Certo, ma soprattutto comprendere che i ponti sono importanti, perché da soli in realtà non si va lontano. Questo adesso naturalmente è il mio pensiero, ma devo dire anche quello che emerge, che io ho trovato molto bello, in qualche modo forse poetico in tutto questo racconto, è questa costanza, ecco, di Daddy nel voler dimostrare o nel voler spiegare a questi giovani l'importanza di avere cura delle persone, dei momenti, di ciò che ci accade, di ciò che non ci piace, di ciò, però avere cura delle cose, non buttarle via e non darle per scontate e neanche, ecco, appunto tirare magari i bidoni ad un appuntamento senza motivo o deludere, ecco, anche una persona quando si sa magari di deluderla, no? Quindi questa cura anche per le piccole cose che è fondamentale, sembra una banalità ma che in realtà può fare la differenza.
1: Sì, è una cura che poi lui mette nei suoi pensieri, nel modo in cui si pronuncia, cerca di organizzare i dati dell'esperienza traendone delle teorie, lui parla da uomo di letture anche, no? Quindi la sua lingua cerca di salvare il salvabile, no? Di mantenere una bellezza e un decoro che magari invece negli stessi appuntamenti non c'è, di vedere la bellezza laddove magari no, non ce n'è. Quindi quello che lei dice è verissimo. A volte sì, rimane male perché non capisce perché ci sia così poco riguardo verso una buona cosa, no? Una buona cena, la gioia di un incontro, di una nuova notte d'amore. Però questi sono appunto esempi qualunque, cioè più invece secondo me una vera e propria brama di vita e di pienezza che lui ricerca e a volte gli pare di non trovare negli altri.
0: Senta Nicola Gardini, lei prima diceva Daddy in questo mi assomigli, in che cosa gli assomiglia Daddy? Sì, se c'è qualche altra cosa.
1: Beh, sì, Daddy mi assomiglia per... Tutti mi chiedono, ma quanto è autobiografico? Quanto di quello che racconta?
0: L'ho posta in termini diversi perché lei mi ha dato la possibilità, altrimenti sarei venuta anche io con la stessa domanda.
1: quando si fa un romanzo è inevitabile che finiscano anche ricordi personali, eccetera, però poi quello che conta, cioè l'individuo che parla, non è l'autore in un libro, è il libro stesso, quindi è la struttura che crea, è la forma che crea, quindi come le parti si parlano fra loro, le metafore più o meno evidenti, il ritorno di certi motivi che poi creano temi più generali. Quindi se anche ci sono dei materiali ovviamente della vita vissuta, poi la vita vissuta diventa altro, cioè come in una trasfusione, no? Io prendo sangue da un altro, ma poi quello diventa il mio sangue. Ecco, diciamo che il libro è un po' un corpo in cui si siano trasfusi i sangui di tanti altri, ma ormai il sangue è soltanto suo. Però mi fa piacere sottolineare che c'è una dimensione molto personale mia qua. Questo Daddy condivide con me la continua illusione. Io faccio fatica a usare la parola speranza, perché è cioè un'antipatia mia, ogni volta che ho sperato le cose non sono andate come potevano andare o avrei voluto che andassero, però non mi dispiace invece la parola illusione, che è una parola leopardiana e che è una forma di in realtà consapevolezza che si dà sempre la riserva di un successo improbabile. Tu sai che non andrà così, ma non puoi che desiderarlo, ecco, cioè è l'illusione, è un desiderio che non si spegne mai, nonostante le conferme negative, nonostante le opposizioni, gli ostacoli. Per cui diciamo, io sì, mi considero un grande illuso, cioè anche quando ho perso il mio compagno, no, come racconto in Nicolà, ho avuto l'illusione che l'amore non sparisse dalla mia vita, anche se tutto sembrava dirmi ormai quello che hai avuto, che potevi ricevere dalla vita l'hai avuto, ecco. Però l'illusione non è soltanto di godermela, di essere amato, di amare, di avere una vita comoda, l'illusione è più grande, l'illusione è che tutti ci incontriamo, tutti ci capiamo, che la pace torni, che non esistano i malvagi. Questa è la grande illusione anche del mio daddy, la sua incredulità davanti all'immotivata crudeltà.
0: Noi adesso ascolteremo il brano My Heart Belongs to Daddy e la scelta non è casuale, lascio lei spiegare il perché.
1: Allora, My Heart Belongs to Daddy è una bellissima canzone. Daddy chi è? Insomma, è una parola americana, vuol dire papà, lo sappiamo, però come dice una voce di dizionario che io ho inventato all'inizio del libro, ho messo a esergo del libro, è una voce che torna un po' in tutte le lingue, è un diminutivo, quindi ha qualche cosa di gentile, anche di comico, se vogliamo. La parola ovviamente è diventata famosa, è il vecchio signore danaroso che paga la cena per insomma avere poi un po' delle tue attenzioni. Il daddy invece, che descrivo io, è un prestante signore tra i 50 e i 60 che non deve pagare proprio nessuno e che attira perché a letto ci sa fare, ti sa ascoltare, può anche dirti una parola. Poi c'è la canzone resa molto nota da Marilyn Monroe, adesso non so, di Cole Porter, e non so se voi la facciate sentire nella versione di Marilyn Monroe o in quella di Ella Fitzgerald, ecco. E la lanciò comunque una signora dal nome di Mary Martin, però diciamo la versione proprio più simpatica, più io adoro Ella Fitzgerald, però non c'è paragone tra il suo My Heart Belongs to Daddy e quello di Marilyn Monroe, che gioca moltissimo sui doppi sensi erotici di questa figura.
0: Allora noi giochiamo sull'effetto sorpresa, adesso non diciamo quale versione andremo ad ascoltare, ma intanto ringraziamo moltissimo Nicola Gardini per essere stato con noi e per averci raccontato il suo ultimo lavoro, Daddy, uscito per Mondadori. Grazie Nicola Gardini.
1: Grazie a voi.
2: My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: you're perfectly swell. That my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so.
1: E alla fine avete sentito, la scelta musicale è stata fedele al romanzo di Gardini, e infatti abbiamo ascoltato la voce di Marilyn Monroe con la sua My Heart Belongs to Daddy.
2: Alice. Alice.
1: Nella puntata di Alice di oggi abbiamo parlato della giusta stagione, quella della vita, ma anche della scrittura di un libro. E abbiamo parlato anche dell'amore, del rapporto diverso che ognuno di noi ha con il tempo. Temi che ritornano ora nel nostro consiglio di Alice di oggi. Allora, intanto, Marta Morazzoni, ben ritrovata.
3: Grazie, eccomi.
1: Allora, Marta Morazzoni, è lei che ci darà il consiglio di oggi di Alice. Parliamo di partenze, parliamo di Julian Barnes. E Marta Morazzoni, a te la parola.
3: Ecco, direi che è un libro bellissimo da leggere, difficile da raccontare. Il titolo Partenze ci dà già una dritta, un'indicazione. Julian Barnes, l'autore, ci avvisa che questo è il suo ultimo libro, il libro definitivo, cui non seguirà altro. Bellissimo da leggere, difficile da raccontare, quest'ultimo.

0: Stern, anche la morte trova campo senza essere greve. Diciamolo subito, Partenze non è un romanzo, ma è una lunga sequenza di osservazioni, ricordi, racconti, tra i quali la storia interrotta e riannodata di due amici del tempo dell'università, la vicenda della loro relazione di coppia mancata allora, ricostruita poi, ma qui lo lascio al lettore perché è una parte estremamente affascinante da esplorare da soli. In tutto questo raccontare, parlare di malattie e di terapie, Ebarn è affetto da una singolare forma leucemica di cui, dice lui con molta ironia e anche molta leggerezza, di cui non morirà, ma con cui morirà. Con tutto questo, dicevo, il libro è un avvolgente excursus sulla specie umana e tra l'altro con un gradevolissimo confronto con la specie canina. Nessuna compiaciuta nostalgia al pensiero di un congedo che è stato meditato nel corso di 3 anni di scrittura, dal 22 al 25. In questi 3 anni si sono fatte avanti argomentazioni divertenti e inquietanti sul tema della memoria involontaria. E qui appunto non può mancare, lo ripeto, l'appello alla recherche, ma osservata con un occhio critico, ironico, come un anglosassone sa fare nei riguardi di un francese, considerando poi che Julian Barnes ha avuto strettissimi rapporti con la cultura oltremanica e penso tra l'altro a uno dei suoi romanzi più belli, Pappagallo di Flaubert, che consiglio veramente di leggere. Ma torniamo ai quattro tempi di Partenze, dove le considerazioni circa il peso che gli anni hanno sul nostro corpo e sulla nostra mente sono giocate in leggerezza e profondità, e non è un ossimoro, è una realtà che si tocca con mano. Degrado degli organi, smarrimenti di memoria, tutto questo ci preoccupa. E così le domande sulle funzioni del nostro cervello. Tra l'altro qui con una constatazione un po' spiazzante fatta da Barn e su cui vale la pena di meditare. Il cervello la sa molto più lunga su di noi che noi su di lui. E qui si apre davvero un campo da esplorare con molta curiosità e con molta attenzione. E continuando su questo tenore, si tratta sempre di giostrare tra l'affondo e la leggerezza nel rapporto degli avvenimenti della nostra vita, nei ricordi, nei confronti, tra i tanti incontri che si sono avvicendati nel corso di una vita, e qui parliamo della vita di uno scrittore che ha avuto una fama notevole, che ha ancora una fama notevole. In certo senso il suo suggerimento è che se fossimo capaci di interpretare così, con questa leggerezza, il nostro passaggio dalle parti della Terra, magari le cose potrebbero andare diversamente, forse. È importante registrare come non ci siano intenzioni educative o didattiche nell'ultimo libro di Barn. Lui non ha alcun messaggio da mandare urbi e torbi, è solo una specie di campionatura dei casi della vita, dei fraintendimenti, delle interpretazioni giuste o sbagliate che diamo di questa vita. Ecco perché, tra l'altro, la storia di Jean e Steven, i due amici di cui si è detto sopra, è interessante ed è soprattutto letterariamente molto molto alternativa rispetto a una lettura di una storia di coppia. Ed è interessante poi percorrere la varietà dei riferimenti colti e domestici dello scrittore, da Virginia Woolf, che ci dice Barn amava e invidiava Proust, a Verdi, da Flaubert a Goethe, a Shakespeare, a se stesso. Nessuna falsa modestia nel ricordare certi passi del suo passato, le tante relazioni di una vita che in 80 anni ha accumulato esperienze, conoscenze, poche certezze, e una considerazione semplice e sostanziale, fatta intorno al nostro interrogarci sul vivere e il morire. L'osservazione, secondo me, è lapidaria ed è magnifica. È solo l'universo che fa il suo mestiere.
1: Meraviglioso. Io vorrei soltanto aggiungere, perché prima si diceva, non è la nostra capacità, ecco, di affrontare, la nostra vita, il nostro quotidiano in modo diverso, pensando anche alla morte in modo diverso. E prima si diceva anche della presenza di un cane, c'è cioè questo cane Jimmy, questo Jack Russell, che in qualche modo attraversa la narrazione con una certa beatitudine, Marta Morazzoni.
0: È vero, anche perché lui, come dice a un certo punto uno dei personaggi, non sa neanche di essere un cane e quindi non sa se è giovane, se è vecchio. È questa esplorazione di un universo altro rispetto alle nostre elucubrazioni che rende tutto estremamente lieve. C'è davvero una capacità di entrare nello spirito del nostro esistere e del nostro scomparire che non, come dire, non grava su di noi come un macigno, è un'apertura di credito a chissà che cosa. Certo, non ha un futuro perché Barn non ha nessuna convinzione.

0: in una dimensione ultraterrena, ma intanto gli basta avere capito ed esplorato a fondo quella che gli è toccata nel tempo. E io vorrei solo fare un ultimissimo richiamo
1: Certo.
0: alla copertina che è deliziosa, fatta da Guido Scarabottolo con una capacità di interpretare tutto il tema del libro come raramente capita di vedere.
1: Allora, un libro assolutamente da leggere. Noi ricordiamo tra l'altro anche la traduzione di Susanna Basso, che è una storica collaboratrice di Barn. Partenze è il titolo del libro, uscito per Einaudi, ma ricordiamo anche, per chi non l'avesse ancora letto, che anche qui può essere una scoperta, Il pappagallo di Flaubert, di cui ci parlava Marta Morazzoni. Marta Morazzoni, come sempre, è stato un piacere, grazie.
0: Grazie anche per me, è un piacere. Alla prossima.
1: E con il consiglio di lettura di Marta Morazzoni siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Il pomeriggio letterario di Rete 2, però, lo sapete, continua con Letizia Bolzani e la sua Tana del Bianconiglio. Restate dunque con noi. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon sabato e di uno splendido fine settimana.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30. In replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

André David Zinman per arrivare oggi a Pavoiarvi. Il programma prende spunto proprio dall'imminente presenza dell'orchestra sabato in concerto insieme a Sol Gabetta e propone alcune registrazioni che ne documentano l'attività recente passata tra repertorio storico e musica contemporanea. Partiamo infatti da uno dei grandi padri della musica dell'Occidente, Johann Sebastian Bach, con l'offerta musicale Ricercare. Qui eravamo alle settimane musicali di Ascona, il 6 settembre del 2018. La Tonale Orchestra di Zurigo era diretta da Christoph Urbanski e apriamo con questa pagina che Bach scrisse nel 1747 dall'incontro con Federico II di Prussia. Il sovrano sottopose al compositore un tema sul quale Bach improvvisò una fuga e che divenne successivamente la base di una raccolta di canoni e Ricercare. Ascoltiamo proprio il Ricercare in una versione orchestrale eseguita appunto ad Ascona dalla Tonale Orchestra Zurigo con la direzione, lo dicevo prima, di Christoph Urbanski.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato dal ciclo dell'offerta musicale Ricercare nella versione orchestrale proposta dalla Tonhalle Orchester Zurigo, diretta da Christoph Urbanski. Adesso passiamo da Bach a John Adams, quindi facciamo un bel salto e proseguiamo con questa musica che tra i compositori statunitensi lui è uno delle cime, insomma, più eseguiti della nostra epoca, John Adams, After the Fall, un concerto per pianoforte e orchestra scritto per Víkingur Ólafsson. L'opera è stata presentata negli Stati Uniti nel 2025 e la registrazione che ascoltiamo documenta la prima esecuzione europea avvenuta a Zurigo il 20 febbraio del 2026. Lo stesso Adams ha spiegato che il titolo allude a un mondo attraversato da cambiamenti e trasformazioni senza tutto via riferirsi ad un evento specifico. Víkingur Ólafsson, quindi pianoforte, Tonhalle Orchester Zurich, l'orchestra, il direttore in questo caso è Paavo Jarl.

John Adams, After the Fall, con Víkingur Ólafsson al pianoforte, la Tonhalle Orchestra di Zurigo, diretta da Paavo Järvi. Qui passiamo subito prima da Bach, poi ad Adams, rimaniamo ancora una volta in questa musica, in questa diciamo identità compositiva che è John Adams, per calarci in una registrazione discografica pubblicata nel 2022. Ascoltiamo ora, infatti, due pagine, questa volta le congiungiamo. Lollapalooza fu composta nel 1995 e prende il titolo da una parola del gergo americano che indica qualcosa di straordinario e fuori dall'ordinario. Adams costruisce il brano a partire dal ritmo stesso delle sillabe che compongono il titolo, quindi andiamo a ricercare questa presenza ritmica. E poi Tromba lontana, scritta invece 9 anni prima, nel 1986, una breve fanfara commissionata dalla Houston Symphonic Orchestra. In questo caso Tonhalle, sempre orchestra, che è la nostra protagonista di quest'oggi, direttore sempre Paavo Järvi.

Erano due composizioni orchestrali di John Adams, Lollapalooza e Tromba Lontana, eseguite dalla Tonhalle Orchester di Zurich, diretta da Paavo Järvi. Adesso andiamo avanti, andiamo in uno dei padri della musica americana. La musica americana cercava la sua indipendenza, la sua evoluzione, emancipazione dalla musica europea, e qui Charles Ives, da Three Places in New England, bellissima composizione, fu composto tra il 1903 e il 1914 e prende spunto dai luoghi legati alla storia degli Stati Uniti. Il secondo movimento, Putnam's Camp, immagina una celebrazione patriottica osservata attraverso gli occhi di un bambino durante una festa del 4 luglio. Ives intreccia citazioni di inni, marce e canti popolari americani, e quindi l'ascoltiamo in questa esecuzione del 2009 con la Tonhalle Orchester, sempre nostra protagonista, diretta questa volta da David Zinman.

0: Era Charles Ives dalla raccolta Three Places in New England con la Tonale Orchestra di Zurigo diretta da David Zinman. Si conclude qui lo spazio orchestra dedicato oggi alla Tonale Orchestra Zurich attraverso registrazioni che hanno spaziato da Bach alla musica americana del Novecento fino al nostro tempo. Grazie per l'ascolto e a presto risentirci. Da Alessandro De Rosa.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Ben ritrovati al giardino di Albert, come state? Come procede la vostra estate? Beh, spero bene. Allora, la puntata che vi propongo di riascoltare questa sera è andata in onda a inizio marzo, quando mi sono resa conto che il mattino, aprendo le finestre della camera, ho cominciato a sentire il cinguettio degli uccellini.
1: Il giardino di Albert.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati al giardino di Albert. Come state? Spero bene. Oggi vi porto a spasso con l'ornitologa. Munitevi di binocolo, di pazienza e di voglia di ascoltare i suoni della natura. Tutto è iniziato qualche settimana fa, non so se ci avete fatto caso, dipende anche da dove vivete, ma poco prima delle vacanze di carnevale, quindi intorno a metà febbraio, mi sono accorta che il mattino, quando mi alzavo dal letto e aprivo le persiane della finestra della camera, nell'aria c'era qualcosa di diverso. Non un profumo particolare, ma un canto, anzi più canti, come questi. Improvvisamente, quasi da un giorno all'altro, l'ambiente invernale silenzioso del mattino si è riempito di cinguettii. Ma era metà febbraio. Perché praticamente da un giorno all'altro ho avvertito il canto degli uccellini? E chi sono questi uccellini che cinguettano? Non di certo i migratori, che arriveranno fra qualche settimana. E voi direte, beh, cerca su Google, chiede l'intelligenza artificiale. Eh no, ho preso l'auto e sono andata a far visita all'ornitologa. L'ornitologa è Chiara Scandolara, ornitologa per Ficedula. Buongiorno, sono le 9 di mattino e dove mi stai portando?
2: Stiamo arrivando sulle sponde del laghetto di Gudo, che è un piccolo laghetto all'interno del piano di Magadino, non conosciuto da tutti, difatti anche per te so che è la prima volta che sei qui e sei rimasta sorpresa nel vedere che all'interno del piano di Magadino c'è laghetto, ma come vedi non è proprio un laghetto, è anche abbastanza grande.
0: Allora, mentre mi stai parlando, hai già girato lo sguardo. Cos'è che ha attirato la tua attenzione?
2: Ma sto guardando un po' cosa vola anche per farti vedere qualche specie. Quindi adesso, ad esempio, stava volando un aerone cenerino che si stava dirigendo su quegli alberi dove proprio c'è una piccola colonia di questi ardeidi. Gli aeroni sono delle specie coloniali, almeno per quanto riguarda gli aeroni cenerini. E in fondo si possono vedere adesso gli alberi che sono ancora spogli, tra qualche settimana sarà più difficile guardare. Gli aeroni cenerini amano fare il nido abbastanza in alto nella chioma degli alberi e sono tra le prime specie che iniziano a nidificare, quindi adesso le femmine sono già sulle uova.
0: Quindi è, diciamo, il periodo dell'anno migliore per osservarli, perché col tuo binocolo che hai appeso al collo riesci a guardare le chiome di questi alberi.
2: Per queste specie chiaramente, ma un po' in generale, adesso le specie che sono qui, magari se si fa una passeggiata nel bosco è più facile vederli perché non ci sono le foglie. Tra un mesetto, quando sarà tutto rinverdito, chiaramente se non si vedono si ascoltano, quindi una cosa fondamentale comunque è poi riconoscere il canto, in modo che anche se non si vedono i censimenti vengono fatti praticamente al 95% col canto.
0: Dove stanno gli aeroni d'inverno?
2: Ma d'inverno formano dei dormitori, possono anche utilizzare le stesse piante per fare dei dormitori spesso comuni in inverno, però ad esempio anche sui canali del piano ce n'è uno che vedo quasi tutte le sere, almeno vedevo perché adesso non è più lì, lo vedevo quasi tutte le sere che dormiva proprio all'interno del canale, probabilmente anche con i piedi nell'acqua, con le zampe nell'acqua, sì, proprio per un comportamento, probabilmente un po' di protezione magari contro una volpe che poteva passare, solo che in inverno oltre agli aeroni cenerini si vedono spesso anche molto di più gli aeroni bianchi maggiori, che per il momento in Ticino non nidificano, quindi è una specie che attualmente vediamo solo in inverno.
0: E dove vanno a nidificare?
2: Allora, chiaramente non sono muniti da satellite, quindi non lo possiamo sapere, però le colonie più vicine, ci sono sia delle colonie nel nord Italia sia delle colonie al nord delle Alpi, quindi ecco, poi loro chiaramente si spostano. È comunque una specie per la quale in inverno abbiamo ancora più segnalazioni, quindi speriamo che prima o poi inizino anche loro a nidificare. Attualmente gli aironi bianchi maggiori sono ancora in giro, ad esempio nel campo dove siamo passate per venire qua ce n'erano due che stavano cacciando nei prati.
0: Ma d'inverno come si proteggono dal freddo? Non hanno freddo?
2: No, questa è una cosa che vale un po' per tutti gli uccelli, nel senso che sono animali omeotermi, quindi sono in grado di mantenere la temperatura del corpo costante come i mammiferi. È chiaro che per farlo devono avere le energie, quindi devono trovare alimentazione anche in inverno. Quindi ci sono praticamente quelli strettamente insettivori come le rondini, i rondoni, i balestrucci, che d'inverno non trovano insetti per cui devono migrare e stanno per tornare, e poi ci sono invece quelli che magari modificano un po' la dieta e rimangono da noi anche nel periodo freddo.
0: Per esempio gli aironi di che cosa si cibano d'inverno? Quello che sta nel fiumiciattolo vicino a casa tua, nel canale vicino a casa tua, di cosa si ciba?
2: In verità gli aironi si pensa che mangino magari solo pesce, ma si vedono tantissimo anche sui prati. E nei prati mangiano le arvicole, mangiano anche dei mammiferi abbastanza grossi, tipo anche ho visto una volta un ratto nero di grosse dimensioni, e poi mangiano anche anfibi, anche non so, delle natrici, e quindi hanno una dieta abbastanza varia.
0: Cosa hai sentito?
2: L'aerone cenerino è passato.
0: Ecco. Passeggiando sulle rive del piccolo laghetto di Gudo con Chiara Scandolara, mi sono resa conto che non avevo preparato una scaletta di domande per lei. E anche se l'avessi fatto, probabilmente non l'avrei usata, perché ci siamo fatte catturare dalla natura. Siamo state in silenzio, abbiamo atteso, abbiamo chiacchierato e siamo state più volte interrotte da qualcosa che stava succedendo. Un airone cenerino che è volato sopra le nostre teste, il canto di un picchio muratore, la danza di quattro germani reali sullo specchio d'acqua. Lei, l'ornitologa, passa le ore e le giornate così, in ascolto e in osservazione. E quella colonia di aironi che Chiara puntava con il binocolo, se fossi passata di lì senza di lei, non l'avrei neppure notata. Dov'è questa colonia? Me la fai vedere?
2: Certo. Allora, da qui puoi guardare in alto a sinistra, ci sono delle piante, adesso col binocolo probabilmente guarderai meglio.
0: Guarda lì, sono lì, quei due lì, sono in alto lì sulla...
2: Sì, ecco, lì adesso sono posati, lì non c'è un nido, la colonia è dall'altra parte del canale, probabilmente anche perché è il posto, se vogliamo, più protetto di questo laghetto, dove non ci sono sentieri, quindi comunque sono delle specie che hanno bisogno di tranquillità durante la nidificazione, ed è per quello che anche noi li guardiamo da lontano, quindi non ci avviciniamo troppo.
0: Da quanti erano formata questa colonia? Più o meno.
2: Quest'anno non lo so, solitamente sono una decina di coppie.
0: Cosa guardi? Cosa scruti? Cosa hai sentito?
2: Ho sentito una cosa.
0: Che cosa hai sentito?
2: Ma ho sentito il martin pescatore, però ieri sono venuta per fare un giretto, l'ho sentito ma non l'avevo visto, mi piacerebbe potertelo far vedere, però insomma non dipende da me, quindi...
0: Ma il martin pescatore è difficilissimo da vedere, no?
2: No, non è difficilissimo da vedere, insomma bisogna essere un po' nel posto giusto, al momento giusto, ma...
0: Allora, stiamo un secondo in silenzio, così faccio sentire tutto quello che si sente e poi mi spieghi come fai a sentire tra tutto questo rumore il martin pescatore.
2: Sì, adesso non lo sento più comunque.
0: Okay, sì. Aspetta. Allora, io sento
2: cincia allegra, brava anche.
0: Io ho sentito un prrr. No. Ma sono sognata. Aspetta, eh.
2: No, più vicini le due specie che sentivo cantare più vicino, che probabilmente sono quelle che sono rimaste anche nel tuo microfono, sono la cincia allegra e anche la capinera. Poi più lontano c'erano effettivamente anche altre specie, picchio verde, si è sentita la tipica risata del picchio verde, c'è anche un picchio che sta tambureggiando adesso, che probabilmente è un picchio rosso maggiore.
0: Aspetta, quello che sta volando lì?
2: su quel ramo?
3: Una ghiandaia.
2: Una ghiandaia c'è anche.
4: Sì, sì, comunque qui sul piano di Magadino abbiamo complessivamente una lista di uccelli molto ampia. Tra le bolle e il piano di Magadino siamo sulle 230-240 specie e tra poco inizia proprio il periodo, diciamo così, d'oro della migrazione in Ticino, che è il mese di aprile anche.
0: Nella mezz'ora che ho trascorso con Chiara Scandolara al laghetto di Gudo è successo di tutto. Un martin pescatore che si è tuffato in acqua, un canto che ha attirato l'attenzione di Chiara.
4: Vedi, ci sono un po' le prime faide amorose. E ormai questo è il periodo, quindi...
0: Cosa sta succedendo? Prova a descrivercelo.
4: Ma ci sono dei, tra virgolette, banali germani reali, che poi banali non sono, però è una specie comune, quindi magari non viene osservata granché, però a me piace anche magari delle specie comuni osservare il comportamento, quindi in questo caso ci sono più maschi con due sole femmine. Mm-hmm. Per cui qualche maschio probabilmente rimarrà senza fidanzata e quindi vedi che
0: stanno giocando, sembra che stanno inseguendosi o giocando sull'acqua.
4: Esatto, sì. Per cui si formerà a breve la coppia, ecco. Vuoi guardare qualcosa col binocolo?
0: Sì.
4: Ecco.
0: Cioè, volevo vedere la colonia dei runi,
4: sì,
0: che adesso,
4: esatto,
0: vedo che stanno,
4: vedi che ce n'è uno che sta volando,
0: sì,
4: appena arrivato. Ecco, se guardi là, vedi sulla destra rispetto a dove è arrivato lui,
0: sì,
4: vedrai che c'è un airone che sbuca con la testa in cova, poi ce n'è anche un altro sulla sinistra, guarda sempre in alto,
0: sì,
4: in alto sugli alberi. Forse devi mettere a fuoco.
3: No, no, vedere lo vedo.
4: Ok, se guardi sulla destra vedrai che c'è un ammasso di rami,
3: sì,
4: e vedrai una testina, qualcosa di chiaro, che
3: sì,
4: sbuca, che è la femmina che è lì in cova. E poi ce n'è un altro anche sulla sinistra.
3: Ma quanto stanno in cova? Guardali lì, quanto stanno in cova?
4: Allora, la cova circa un mese, dopodiché i piccoli stanno nel nido ancora per circa 40-50 giorni.
3: Tanto!
4: Sì, esatto, è una specie chiaramente che fa una sola covata all'anno, fanno poche uova, da 3 a 5, però dopo la longevità può essere anche lunga, nel senso il record per l'Europa sono, se non erro, 20 anni, quindi sono delle specie che possono essere anche longeve.
0: Ma hai già visto anche altri nidi qua in zona?
4: L'anno scorso c'era un nido abbastanza visibile di tarabusino, che era proprio lì nel canneto. Il tarabusino è un airone migratore, quindi arriverà tra un mesetto. Altrimenti, appunto, come dicevo prima, quando poi ci sono le foglie è un pochino più difficile vedere i nidi, però ad esempio là in fondo vedi c'è una macchiettina un po' più scura su quella pianta alta, lì c'era un nido di ghiandaia, oppure anche c'era un nido di picchio rosso maggiore che era abbastanza visibile. Ecco, poi ad esempio ci sono gli uccelli che utilizzano il nido anno dopo anno, mentre i picchi ne scavano uno nuovo tutti gli anni, scavano il loro nido e dopo, la cosa interessante, loro sono dei nidificanti primari in cavità, vuol dire che la cavità dove nidificano se la scavano da soli, e questo sono molto importanti nell'ecosistema perché poi ci sono tutti i nidificanti cosiddetti secondari, tutti quelli che hanno bisogno di una cavità già pronta, che possono utilizzare anche le cavità dei picchi, quindi ad esempio le cince, lo stesso picchio muratore che si chiama picchio in italiano ma picchio non è. E poi specie anche come lo storno, l'upupa, il torcicollo, per cui sono tutte delle specie che dipendono dalla presenza di cavità.
0: Quindi il picchio costruisce l'hotel, lo utilizza per il primo anno e poi lo mette a disposizione degli altri.
4: Esatto, tra l'altro sono degli hotel che vengono messi a disposizione non solo per gli uccelli ma anche per i mammiferi, quindi pensiamo ad esempio ai pipistrelli o il ghiro. Per cui sono degli animali molto importanti nell'ecosistema bosco.
0: Tra ironi cenerini, nidi di picchi che diventano case per altre specie e germani reali che si inseguono sulla superficie dell'acqua, stavo quasi per dimenticarmi il motivo della mia passeggiata con l'ornitologa. In fondo sono andata a Gudo spinta dalla curiosità di sapere perché improvvisamente a metà febbraio, fuori dalla finestra della mia camera, ho iniziato a sentire i canti degli uccelli. Chiara Scandolara, ornitologa per Ficedula.
4: Ci sono delle specie, a dir la verità, poche, che cantano anche in inverno e che sono territoriali anche in inverno, prima tra tutte il pettirosso. È chiaro che però quando poi le giornate iniziano ad allungarsi, quindi partiamo dalla fine di dicembre, per loro il fotoperiodo, quindi la lunghezza del giorno, è un fattore molto importante. Quelli che sono da noi vedono che si allungano le giornate e quindi iniziano a delimitare quello che è il loro territorio. Questo perché devono delimitare il territorio, e il canto è uno degli elementi con il quale lo fanno. Delimitano il territorio, cercano la fidanzata o il fidanzato e poi costruiscono il nido. A seconda del periodo dell'anno ci sono delle specie che iniziano presto a cantare, quindi ad esempio adesso il picchio verde è in grande attività, anche il picchio rosso maggiore, il picchio rosso minore, il picchio muratore, le cince iniziano, poi abbiamo sentito ad esempio anche questa mattina la capinera, il merlo. E poi queste specie, a queste specie si aggiungeranno tutti quelli che arrivano dall'Africa, quindi i migratori transahariani, per cui tra un mese sarà anche, per chi vuole imparare, sarà anche, diciamo, più difficile, perché chiaramente i canti saranno molti di più.
3: Sovrapposti, poi uno sovrapposto all'altro.
4: Esattamente, anche se, per dire, adesso è un momento di grande attività del picchio verde, a mano che va avanti la stagione il picchio verde diventerà più silenzioso e invece ci saranno gli altri che cantano di più. Quindi è tutto un po' un calendario durante l'anno, ma è anche un calendario durante la giornata, perché ci sono le specie che sono molto mattiniere e che cantano presto anche prima dell'alba, come il codirosso spazzacamino. Ci sono invece quelli che si svegliano comodamente e cantano magari quando il sole è già sorto dopo l'alba, come ad esempio il verdone o il verzellino. Quindi ognuno ha un po' il suo orario.
3: Chi è il pigrone in assoluto? No, per dire che si alza più, che inizia a cantare più tardi di tutti.
4: Ma appunto il verzellino, i verdoni, altri fringillidi o anche il cardellino, così solitamente non sono tanto mattinieri.
3: Ma quindi loro cantano per quali necessità?
4: Loro cantano per delimitare il territorio, quindi per dire qua ci sono io e non ci stai tu.
3: Ma poi, durante l'inverno non ne hanno bisogno di delimitare il territorio?
4: Non così tanto come in estate, quindi magari comunque in inverno si può magari sentire qualche canto qua e là, ma non è un'attività importante come quella della primavera.
3: Però a un certo punto poi d'estate smettono, diciamo, in linea di massima.
4: Sì, la maggior parte delle specie in pianura viene censita ufficialmente dalla metà di aprile fino alla metà di giugno, all'inizio di giugno. Chiaramente in altitudine i censimenti partono un po' dopo e vanno avanti fino ad esempio fino all'inizio di luglio, però dopo l'attività canora diminuisce molto, quindi per ogni specie c'è una data che è quella che segna così il fatto se si può considerare quella specie nidificante o no. Ci sono anche delle specie che cantano durante la migrazione, ad esempio il lui grosso è una specie che arriverà dall'Africa transahariana. Lui non canta solo durante proprio la nidificazione, canta anche durante la migrazione, quindi sentire un lui grosso cantare all'inizio di aprile non è sinonimo di nidificazione. La nidificazione del lui grosso viene accertata solo più avanti nella stagione e in Ticino questa specie non è ancora stata trovata come nidificante certa.
3: Tu dicevi prima che fra circa un mesetto poi arriveranno gli uccelli migratori e vengono a occupare anche loro questi posti. Qual è la prima specie che arriva solitamente qua sul piano di Magadino?
4: Durante l'anno comunque ci sono sempre spostamenti, quindi non c'è mai un periodo dell'anno nel quale non ci sono movimenti. Però è chiaro che in primavera e in autunno i movimenti sono maggiori. Una delle prime specie che arriva a marzo è il torcicollo, ad esempio. Il torcicollo, ecco, è un picchio, però è l'unico picchio migratore europeo. È un picchio che si ciba praticamente quasi esclusivamente di formiche, quindi in inverno...
3: Dove va?
4: e va nell'Africa subsahariana, però ultimamente con gli inverni più miti, con magari il terreno che non gela, non c'è neve al suolo, eccetera eccetera, ci sono dei torcicolli che hanno iniziato a svernare a sud dell'Italia, a sud della Spagna o anche nel Nord Africa. Qualche anno fa, in dicembre, è stato visto ad esempio un torcicollo su una pianta di cacchia porza, e quindi lì si vede che sì, sono delle osservazioni, diciamo, di individui occasionali, però sono comunque indicative che magari i nostri inverni non sono così freddi.

0: Principalmente in Africa, e ogni primavera tornano qui, dopo un viaggio di migliaia di chilometri, attraversando tre grandi barriere ecologiche: il deserto del Sahara, il Mediterraneo e le Alpi. Devono arrivare in tempo per godere appieno della primavera, periodo in cui ci sono più ore di luce per svolgere tutte le attività necessarie: conquistare un territorio, un partner, costruire il nido, allevare una o più covate. Ed è anche un periodo in cui c'è la massima disponibilità alimentare per i baby uccellini. In migliaia di anni si è evoluta una sincronia perfetta tra l'arrivo dei migratori, la schiusa delle loro covate e il picco di disponibilità alimentare. Ma il cambiamento climatico sta spezzando questa sincronia. Si stima che in Europa il picco di disponibilità alimentare in primavera si stia anticipando tra i 9 e i 20 giorni. Gli uccelli migratori di conseguenza cercano di arrivare in anticipo a destinazione. E poi bisogna tener conto anche delle trasformazioni ambientali causate dai cambiamenti climatici. La maggiore aridità, gli incendi, la neve, il ghiaccio che fondono prima e si formano in ritardo non solo modificano le aree di svernamento e di nidificazione degli uccelli migratori, ma anche quelle da loro frequentate durante le soste. Insomma, gli uccelli migratori si stanno impegnando a tener testa ai cambiamenti climatici, ma quello che succederà in futuro è ancora tutto da studiare. Quindi che il cambiamento climatico stia cambiando le abitudini degli uccelli ormai è abbastanza... Cosa hai visto?
1: No, niente di particolare, una cornacchia, niente di... Però anche lei ha questo canto, che non è proprio un canto così melodioso, però anche lei delimita un po' il territorio. È chiaro che non è un canto melodioso come quello dei turdidi, come il merlo, il petirosso, l'usignolo, eccetera, eccetera. Lei ha il suo canto un po' sgraziato, ma comunque anche lei ha il suo canto.
0: Qual è il tuo canto preferito?
1: Ma io ho diverse specie per le quali mi piace il canto, ad esempio mi piace molto il codirosso spazzacamino, devo dire la verità, mi piace anche, mi sta simpatico anche il corvo imperiale, che in verità non ha un canto, ma, insomma poi non posso dire di avere proprio il canto preferito, ecco. Questo che canta, che si sente bene, invece è il picchio muratore.
0: Questo?
1: Sì, esattamente.
0: Chiara, quando tu vieni a osservare, no? Quando tu vieni qua al mattino, come passi la tua mattinata?
1: Dunque, un conto se lo faccio per piacere mio personale, un conto se devo fare un censimento vero e proprio. Quindi, se devo fare un censimento vero e proprio, solitamente ho una metodologia che devo seguire, che può essere o dei punti di ascolto nello stesso posto di 10 minuti ad ascoltare, oppure può essere un transetto, quindi ad esempio camminare lentamente. Ad esempio ci sono dei censimenti dove devo fare un chilometro, 4 chilometri in un'ora, quindi si cammina molto lentamente, per cui a seconda della metodologia, se devo fare un censimento vero e proprio, devo seguire quella metodologia. Cosa diversa invece se vado per conto mio e vado per osservare, devo dire che quando lo faccio magari per piacere, appunto a me piace anche guardare le specie comuni, perché comunque penso che anche guardare banalmente, come abbiamo visto prima, il germano reale o un pettirosso, un merlo, ci sono sempre dei comportamenti interessanti, non bisogna per forza andare alla ricerca delle rarità. C'è sempre qualcosa di nuovo, ecco.
0: Sarei stata ore a passeggio con Chiara quel mattino, ma era arrivato per me il momento di tornare a casa. Ho accompagnato Chiara a casa sua e prima di salutarci lei ha voluto offrirmi un caffè e mostrarmi un suo piccolo tesoro. Chiara da anni raccoglie e cataloga piume di uccelli. Ero al corrente della collezione, ma non l'avevo mai vista. Poi ho dato un'occhiata e chissà, mi sono detta, un giorno magari questa collezione diventerà un libro, un podcast. Vedremo. Siamo quasi in conclusione anche di questa puntata, ma ho delle comunicazioni per voi. Allora, prima di tutto, se volete saperne di più sulla migrazione, sulle specie di uccelli che sostano e nidificano da noi, Ficedola organizza un corso online che si terrà il 24 marzo. E poi ho qui fra le mani 5 calendari del 2026 di Ficedola. Se vi fa piacere averne uno, scrivetemi alessandra.bonzi@rsi.ch. Eh no, Picchio Verde, adesso non posso più parlare di voi. Siamo giunti alla fine di questa puntata del Giardino di Albert. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio

0: Michael Balzari, in arte Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, è nato come cornettista jazz. Un amore di gioventù tornato ad affacciarsi di recente e sfociato nella pubblicazione di un album con alcuni dei migliori musicisti jazz in circolazione. Bourbon Street esplora territori di confine anche con il progetto del trio Guano Padano, che ospita niente meno che Enrico Rava, o quello dei marocchini newyorkesi Saag Nawa, che nel nuovo disco hanno invitato musicisti jazz di spicco, o ancora il sestetto libanese di rock elettronico sperimentale Sanam, che torna con un nuovo lavoro. Jazz? Jazz. A cura di Corrado Antonini. Bourbon Street. Mercoledì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Nei palinsesti di tutto il mondo si trova sempre almeno un medical drama. È un genere che parte dagli anni 60 con il successo di Dottor Kildare e oggi presenta personaggi che hanno perso la loro aura eroica per assumere quella più umana della limitatezza e dell'incertezza. Due esempi particolarmente calzanti: la serie TV americana The Pitt e Heldin, l'ultimo turno, film della regista svizzera Petra Volpe. Con lo storico della televisione e dei media, Luca Barra, le dismissioni degli eroi. L'evoluzione del medical drama in TV e sulle piattaforme. A cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Care persone all'ascolto, un buongiorno dalla Lita del Parente. Chissà se qualcuno tra le ascoltatrici e gli ascoltatori ha guardato la partita tra Svizzera e Argentina. Scriveteci, fateci sapere se eravate in piazza o anche dal divano. Il nostro numero è 079-382-6765. Quindi, ecco i risultati. Argentina-Svizzera 3-1, partita conclusa ai tempi supplementari 3-1 per l'Argentina. E poi Inghilterra-Norvegia 2-1 per l'Inghilterra. Quindi la prossima sfida sarà tra Argentina e Inghilterra. Detto ciò, noi staremo insieme fino alle 13 e diamo subito uno sguardo al sommario. Dalle 7 alle 8 ci dedicheremo alla lettura dei giornali, a seguire Il Tempo dello Spirito, il programma evangelico di spiritualità a cura di Luisa Nitti, fino alle 8.30. E dopo il notiziario Laser, oggi a cura di Laura Piccina, incontro con Fatma Aydemir, il romanzo familiare nella letteratura tedesco-curda. Alle 9 ci collegheremo per la Santa Messa con la Chiesa del Cristo Risorto di Lugano, celebra Don Davide Santini. Per ora ci fermiamo qui e iniziamo con un brano e poi passiamo alla lettura dei giornali.

Julia Schröder al violino e alla direzione della Camera Orchester Basel nel concerto grosso numero 7 in re minore per violino, archi e basso di Giuseppe Torelli. Noi stamattina iniziamo dal Corriere della Sera, notizia che viene riportata su quasi tutti i giornali. Iran, Khamenei, minaccia, vendetta, la guida suprema, pagheranno per mio padre. Il presidente USA, ho 1000 missili pronti a distruggerli, ma in Oman si tratta. Su un giornale di Teheran pubblicata la lista nera dei leader occidentali, c'è anche Meloni. La nuova guida suprema, Khamenei, minaccia, vendetta. Un giornale di Teheran pubblica la blacklist. Il gioco d'azzardo di Massimo Gaggi, l'editoriale. Dai dazi alla guerra in Iran non si contano le mosse azzardate di Donald Trump, che si sono rivelate calcoli sbagliati, errori disastrosi, costati cari a tutti noi, oltre che agli americani e al partito del presidente. Alcuni hanno fatto meno danni del previsto, i dazi hanno pesato sui prezzi, ma non hanno incendiato come temuto l'inflazione. Eppur rallentando i commerci, non li hanno strangolati. Effetti della condotta ondivaga di un leader che ha minacciato fuoco e fiamme, salvo poi imporre balzelli più contenuti quando non se li è addirittura rimangiati, come dopo la dura risposta cinese. Il campionario degli impegni caduti nel vuoto o delle affermazioni abnormi è vasto, ma il suo rumore di fondo rischia di lasciare in ombra altre sue mosse potenzialmente disastrose per l'America e anche per il suo partito. Oggi Trump si bea dello sconcerto che crea tra gli alleati europei, umiliandoli, trattando con più rispetto e simpatia a Putin e Xi Jinping, quando un'interpretazione a dir poco capricciosa degli impegni USA nella NATO, minacciando di prendersi la Groenlandia. Questo è di Massimo Gaggi e continua a pagina 24. E poi viene riportato l'addio a Peppino Di Capri, il re della melodia, la voce gentile di Napoli, ne scrive Carmine Aimone a pagina 14. Passando invece alla Repubblica, ritroviamo la notizia della blacklist. La guida suprema Khamenei, vendicheremo la morte di mio padre. Sui media di Teheran compaiono le foto in tutta arancione di 13 governanti, tra i quali la premier. Chiusa la bara del padre dopo l'esequie durante una settimana, Mojtaba Khamenei diffonde una minaccia sul proprio canale Telegram. L'Iran vendicherà mio padre e i media di Teheran pubblicano i volti di 13 governanti occidenti, con Trump e Netanyahu ritratti in tutta arancione come carcerati, tra loro anche Meloni. Starmer e Macron. La NATO senza Occidente di Ezio Mauro. Naturalmente si può far finta di niente, ringraziare Erdogan per la sontuosa cornice imperiale del vertice di Ankara, credere all'ottimismo gregario di Mark Rutte quando assicura che la NATO oggi è molto più forte, salutare l'Air Force One che ha portato via Trump accontentandosi dell'ultima concessione del presidente americano agli alleati europei, denunciati per due giorni come partner infedeli. L'America non uscirà dalla NATO. Ma la realtà è più forte della diplomazia e la verità prima o poi cozza con gli autoinganni dissolvendoli. Dopo la foto di gruppo dei leader, l'America e l'Europa sono andate via dal summit distante e divise, con un'incomprensione di fondo e una diffidenza reciproca crescente, lasciando sul tavolo della NATO un dubbio supremo. Può sopravvivere un'alleanza militare appoggiata sulle sabbie mobili? Lo spettacolo cui abbiamo assistito autorizza ad avere molti dubbi sull'effettiva unità di intenti dei partner, sulla concezione comune di chi oggi è amico e di chi è avversario, sulla natura stessa e sull'identità dell'alleanza, infine, inevitabilmente, sulla reale consistenza del dispositivo di sicurezza atlantico e sulla sua efficacia. L'articolo continua a pagina 13 ed è di Ezio Mauro. E poi biennale stop ai fondi dalla Commissione UE. Dopo il caso del padiglione russo, l'Europa toglie i fondi alla biennale. La tempesta sembrava passata e la pace fatta. Il ministro Alessandro Giulia aveva raggiunto a Venezia
Pietrangelo Buttafuoco, ma l'UE non dimentica. Ieri sera la Commissione europea ha raccomandato ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro. Lo ha annunciato con un post sui social la vicepresidente esecutiva Anna Virkkunen. Ora manca solo un passaggio formale, ma la Biennale minimizza e annuncia che farà valere le proprie ragioni, ne scrive Sara Scarfia a pagina 6. Passiamo al manifesto. Stati Uniti contro i rossi, impresa collettiva Fabrizio Tonello. Il 18 gennaio 1949 Edward Hopper consegnò al suo gallerista un quadro che rappresentava tre persone in un ambiente vasto e spoglio, un loft illuminato solo dall'esterno. Una delle persone è seduta e sta parlando. Le altre due, un uomo e una donna, sono in piedi, ascoltano dietro di loro delle pezze di tessuto. L'articolo segue a pagina 3. Ghostbuster, prima gli immigrati, poi gli iraniani, ora i comunisti. Il maccartismo fuori tempo di Donald Trump riconverte antichi fantasmi americani nel nuovo male assoluto. Al vertice anti-antifa, convocato da Marco Rubio per la prossima settimana, Italia presente, ma solo per prendere note. Alla vigilia del Consiglio Affari Esteri dell'UE, che deve decidere sulle sanzioni a Israele e coloni, l'Europa ora teme ritorsioni. Non escludiamo ritorsioni contro il nostro lavoro e persino azioni contro la presenza dell'Unione Europea a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. Una fonte dell'UE a Gerusalemme ieri ci ha riferito dell'attenzione con cui nelle sedi dell'UE nei territori palestinesi occupati sarà seguita la riunione del Consiglio Affari Esteri prevista domani. A rischio i programmi per i palestinesi che nei territori riguardano sanità, istruzione, cultura e il funzionamento dell'autorità nazionale palestinese. E non hanno alternativa da quando Tel Aviv ha congelato i fondi spettanti all'ANP. I rapporti tra Bruxelles e Tel Aviv sono al punto più basso, osserva la fonte, e la tensione è forte. Tenendo conto che Israele è entrato in campagna elettorale, è sensato immaginare che qualche ministro possa invocare pesanti misure punitive se il Consiglio adotterà provvedimenti seri e concreti contro Israele per le sue politiche verso i palestinesi e i coloni degli insediamenti. Ne scrive Di Giorgio a pagina 8.

0: Franz Josef Haydn ci delizia con la sinfonia numero 78 in do minore, qui interpretata dall'Accademia Bizantina. Per noi è il momento di guardare gli eventi culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: Questa mattina alle ore 11 nella Hall dell'AC di Lugano, International Young Composer and Conductor Academy, Ensemble Intercontemporain, con Oscar Jockel, professore di direzione d'orchestra, Elena Sorokina, contralto, Chawa Zernowin, Michel Girel e Oscar Bianchi, professore di composizione. Prima salute, giovani compositori, uno dei più importanti ensemble dedicati alla musica contemporanea, il concerto conclusivo della decima edizione dell'International Young Composer and Conductor Academy riunisce all'AC le opere nate durante due settimane di creazione e confronto in Valle Onsernone, insieme all'ensemble Intercontemporain di Parigi e alla contralto Elena Sorokina, giovani compositori e direttori provenienti da tutto il mondo presentano nuove opere scritte appositamente per questa edizione. Alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Aranno si esibisce l'orchestra mandolinistica di Lugano diretta da Nicola Bühler. Al Museo Ermanese di Montagnola alle ore 16 continuano le letture domenicali bilingue che immergono il pubblico nel pensiero e nell'opera del poeta, creando uno spazio di riflessione e introspezione. Alle ore 19, sempre a Montagnola, al centro scolastico, il quarto appuntamento della rassegna Ceresio Estate, intitolato Tensione e Forma, avrà quali protagonisti la violinista Ayman Musakayayeva e il pianista Giuseppe Gullotta. Alle ore 17 a Casa Azzulla, Gordola, l'inaugurazione della mostra Post Memetics di Delfino Fidel. L'evento sarà accompagnato dalla presentazione del catalogo e da un incontro del caffè tra artisti, tra Delfino Fidel e Aldo Spinelli. Al Teatro Dimitri di Verscio, alle ore 18, Varieté, avventura in alto mare, un viaggio selvaggio, poetico e sorprendente attraverso gli oceani. La regia è di Nancy First, gli interpreti sono Adriana Bardi, Florina Birri, Francesco Dagli, Tim Frey, Simone Hegel, Willy Onwald, Benjamin Koch, Finn Meyer, Martina Parenti, Laila Ponader. A Locarno, il Moon and Star propone a partire dalle ore 19 il concerto dei Duran Duran.

Siamo rimasti nel classicismo viennese con Wolfgang Amadeus Mozart per questo divertimento in fa maggiore, Salzburger Symphonie numero 3, l'Allegro, qui interpretato dal Quatuor Van Cuyck. E noi passiamo a un altro brano, passiamo al romanticismo, siamo in ambito francese, Camille Saint-Saëns con la sonata per clarinetto e pianoforte in mi bemolle maggiore. Questo disco è stato realizzato dal clarinettista Tommaso Lonquich insieme al padre Alexander per l'etichetta Nova Antica e ha un titolo curioso, Moonwalk. Il passo di danza reso celebre da Michael Jackson, quello spostarsi indietro dando l'illusione di camminare in avanti, ha ispirato i due artisti nella stesura di questo programma musicale. La questione dell'eredità musicale, di come coniugare il passato al futuro, è cruciale tanto per la musica classica oggi quanto per i compositori protagonisti di questa registrazione. La musica appare dunque come un progredire all'indietro o un arretrare avanti, in continuo dialogo tra generazioni.

Camille Saint-Saëns con la sonata per clarinetto e pianoforte in mi bemolle maggiore. E abbiamo ancora lo spazio per un brano, Sergei Prokofiev, Romeo e Giulietta, il balletto opera 64, Le maschere, con la Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, con il sassofono soprano di Asia Fatayeva.

0: Virginia Guastella, compositrice, pianista e direttrice artistica italiana. Un talento precoce sbocciato a 17 anni. Un ampio catalogo di lavori che comprende musica orchestrale e da camera, elettronica, teatro musicale, opere radiofoniche e colonne sonore. Si è imposta sulla scena internazionale grazie a un linguaggio musicale personale che fonde rigore classico, sperimentazione timbrica, improvvisazione e uno spiccato gusto per la contaminazione tra generi. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno dall'informazione, ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. Argentina 3, Svizzera 1, finisce dunque i quarti di finale dei mondiali, il sogno elvetico per così dire, dopo un incontro testa a testa e forse con la truppa di Murat Yakin con le chiavi in mano per aprire la porta delle semifinali. Un'uscita di scena da somatizzare. Come archiviare questo mondiale? Lo chiedo al collega Omar Gargantini.
3: È amara e dolorosa la notte di Kansas City. Come nel 2014, l'Argentina è il capolinea del nostro mondiale. Come all'Europeo del 2021, si finisce ai quarti di finale in 10. Stavolta, se non altro, l'espulsione indiscutibile. E la trincea non basta. Fa male, molto male. La meravigliosa parabola di Julián Álvarez, che spezza l'equilibrio a pochi minuti dai rigori, è una stilettata crudele e immeritata. È stata infatti una Svizzera all'altezza, irriducibile, coraggiosa, capace di riemergere dopo lo 0-1 subito quasi immediatamente, andata in crescendo ad ottenere il meritatissimo pareggio con la prima magia mondiale di Dandoia. Poi l'episodio che ha condizionato il prosieguo, un giallo a Paredes per presunto fallo su Embolo, episodio revisionato dal VAR che coglie l'ingenua e assurda simulazione del nostro centravanti. Giallo revocato e giallo a Embolo, che era già stato purtroppo ammonito. Da lì in poi, in 10, era la metà della ripresa, la Svizzera si è compattata davanti a Kobel, eroica e generosa, imbavagliando Messi, ma ad un passo dai rigori, ecco la sentenza di Álvarez. Il mondiale è finito, si è fatta la storia dopo 72 anni, ma per un po' resterà il magone, perché si poteva aggiornarla di nuovo. Ci è mancato poco, pochissimo, e con alcuni senatori al crepuscolo, chissà se sapremo essere di nuovo così competitivi ai massimi livelli. In semifinale intanto le prime quattro del ranking: Spagna contro Francia e Argentina contro Inghilterra.
2: Omar Gargantini, e c'era solo uno spicchio rosso crociato in uno stadio di Kansas City bianco celeste. Lì in mezzo c'era il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
4: Sì, l'atmosfera qui allo stadio Arrowhead di Kansas City è davvero caldissima, potete sentire i cori e i canti dei tifosi argentini che stanno ancora assiepando lo stadio, mentre la nazionale di Leo Messi è ancora a centrocampo per raccogliere l'ovazione dei propri tifosi, che erano davvero quasi la totalità dei tifosi qui allo stadio, dei 70.000 tifosi, forse il 98%, 99% erano tifosi della nazionale albi celeste. Sembrava quasi di essere nella bombonera di Buenos Aires. La Svizzera ha giocato fondamentalmente sempre in trasferta durante questa partita, una festa che era cominciata a Kansas City durante il pomeriggio con balli, sfilate, marce e cori dei tifosi svizzeri e argentini, che ora proseguirà naturalmente per le vie di downtown Kansas City fino alle ore piccole del mattino, mentre sentite l'ovazione per la squadra argentina che lascia lo stadio. La festa, dicevo, continuerà a downtown Kansas City, che per una notte davvero si consacra, si conferma la capitale del calcio, del soccer degli Stati Uniti d'America.
2: E piazze in Svizzera, le principali e anche in Ticino, stracolme di tifosi rossocrociati e anche argentini. Speriamo che si siano presi per mano per poter poi dopo uscire dalle piazze con comunque festosa amicizia. Ci saranno comunque ancora parole, analisi e interviste che la RSI vi proporrà nel corso delle prossime ore. Noi andiamo avanti con le altre notizie. Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato l'ultima serie di attacchi aerei contro l'Iran, colpendo circa 140 obiettivi. Tra i bersagli figurano siti di lancio per i missili e droni, depositi di munizioni, apparecchiature per le comunicazioni e altre strutture. Secondo il comando, gli attacchi compromettono la capacità dell'Iran di colpire marittimi, civili e navi commerciali in transito libero nello stretto marittimo di Hormuz. Parallelamente, l'Iran ha risposto lanciando attacchi contro Bahrain, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Nelle ore precedenti l'Iran ha chiuso lo stretto fino a nuovo ordine dopo aver aperto il fuoco contro due e non solo una nave portacontainer, dando modo agli Stati Uniti dunque di avviare nuove rappresaglie. Canada, due persone sono state uccise e altre tre ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di una festa latinoamericana di strada a Toronto. La polizia ha inizialmente segnalato la presenza di un aggressore armato in azione per poi comunicare che la situazione era sotto controllo. Il tifone Bavi è stato declassato a tempesta tropicale dopo aver colpito la costa cinese sabato sera con venti che hanno raggiunto i 145 km orari. Attualmente si sta spostando verso l'entroterra. Yakub, il ripristino della rete elettrica procede a rilento dopo un altro blackout nazionale, il secondo in meno di una settimana, oltre 24 ore dal collasso totale della rete. Appena il 12% delle abitazioni della Habana ha visto tornare la corrente. Tragici fatti di Leontica, quindi cronaca nera regionale. La polizia cantonale ha confermato che i resti umani rinvenuti fra le macerie dell'abitazione esplosa ieri sono del 59enne sospettato di aver ucciso la sua ex moglie giovedì sera a Faido. Dopodiché la polizia si è messa sulle tracce dell'ex marito e la caccia all'uomo si è conclusa venerdì a Leontica con la deflagrazione in cui è morto e in cui sono anche rimasti feriti in modo non grave tre agenti. L'inchiesta prosegue per accertare se il 59enne imprenditore della regione abbia effettivamente compiuto il femminicidio e per chiarire il movente. Ancora per la cronaca regionale, grave infortunio nella piscina comunale di Paradiso, dove un 38enne ieri è rimasto ferito in modo serio dopo un tuffo. A darne notizia a rischio media, stando alla quale l'incidente è avvenuto poco prima delle 17. Soccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale. Ancora notizia adesso, noi ci sentiamo più tardi.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati all'ascolto. È dunque terminato il mondiale della nazionale svizzera di calcio, battuta supplementare quest'oggi a Kansas City dall'Argentina per 3-1. Quarto di finale fatale alla squadra rossocrociata, che ha tenuto testa giocando a tratti anche meglio dei campioni del mondo in carica. Andati in vantaggio al decimo minuto con McAllister su colpo di testa seguito ad un calcio d'angolo di Messi, Svizzera rimasta sempre in partita e che ha raggiunto il pareggio con Doie al 67esimo minuto. Rete cui ha fatto seguito l'espulsione di Embolo per un doppio cartellino giallo che ha ridotto la squadra in 10 uomini. Eroica nel difendere il risultato la squadra rossocrociata, che ha resistito fino al 90esimo, poi i supplementari dove è arrivato il gol di Alvarez al 112esimo minuto con un tiro imparabile per Kobel. Il risultato finale 3-1 grazie al gol in contropiede di Lautaro Martinez, con tutta la Svizzera sbilanciata in avanti alla ricerca del 2-2. Argentina dunque in semifinale, che si giocherà il 15 luglio ad Atlanta contro l'Inghilterra, che sempre nella notte ha superato 2-1 pure al supplementare la Norvegia grazie ad una doppietta di Bellingham. L'altra semifinale, lo ricordiamo, vedrà di fronte il 14 luglio Spagna e Francia. Per il resto dell'attualità ricordiamo che nel tennis quest'oggi a Wimbledon si gioca la finale del torneo maschile. Di fronte dalle 17 l'italiano Sinner, il tedesco Zverev. Per la MotoGP, dopo il successo di Marc Marquez nella prova sprint di ieri, quest'oggi si disputa il Gran Premio di Germania. Lo stesso Marquez partirà dalla pole position con inizio alle 14, gara che non disputerà l'italiano Bezzecchi, leader del mondiale caduto nelle qualifiche e costretto al ritiro per infortunio. Infine al Tour de France, nona tappa oggi in programma, 185 km con arrivo a Ussel, una frazione di montagna, con Pogacar sempre in giallo che difende 2 minuti e 42 di vantaggio su Jonas Vingegaard.
7: In generale soleggiate con qualche temporanea velocità. Scusate, in generale soleggiate con qualche temporanea velatura ad alta quota, in giornata sui rilievi sviluppo di cumuli, a basse quote temperature massime attorno a 32 gradi, in Alta Engadina sui 25.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

In Memory of an Artist für Streichorchester di Alan Ovanes, qui interpretato dall'ensemble Esperanza. Noi per il primo articolo di oggi, articolo culturale, siamo con la lettura, il supplemento culturale settimanale del Corriere della Sera. Siamo a pagina 46. Il coreografo israeliano Emmanuel Gatt ha plasmato sulla quinta di Gustav Mahler la produzione più recente in scena a Venezia per la Biennale Danza. Con nuovi ballerini mi spingo verso direzioni mai sperimentate. L'articolo è di Valeria Crippa. La tragedia in corso in Medio Oriente non è certo una novità, non è iniziata 3 anni fa. Quando lasciai Israele 20 anni fa mi sembrava già così estrema che mi fu ben chiara la volontà di non prenderne parte, rimanendo lì e crescendo i miei figli in quel paese. Dice alla lettura il coreografo israeliano Emmanuel Gatt. Nato nella città di Adera, a 45 km da Tel Aviv, ma residente in Francia dal 2007, dove ha stretto un solido legame con il Festival di Montpellier, di cui è stato a lungo artista associato. Come vivo guardando Israele dall'estero? Mi spezza il cuore assistere a tutta la violenza, l'odio, la divisione e la mancanza di speranza in quella terra. Non ci sarà fine a tutto ciò senza una giusta risoluzione della questione palestinese. Purtroppo però non sembra che le cose stiano andando in quella direzione, il che è duro da guardare. Se rivolgere lo sguardo alla propria terra è lacerante, offre invece una visione pacificata dei confini permeabili della trasformazione e della catarsi. 5 Days in the Sun, in arrivo il 17 e il 19 luglio a Malibrandi, Venezia, in apertura del 20° Festival di Danza Contemporanea della Biennale Danza diretta da Wayne McGregor. Nella sua più recente coreografia Gatt sembra riannodare idealmente un filo sottile con il proprio passato personale. Quando ancora ventenne studiava musica alla Rubin Academy of Music di Gerusalemme e sognava di diventare direttore d'orchestra prima che la danza si profilasse al suo orizzonte come imperativo artistico. Quella formazione musicale è poi diventata un segno distintivo del suo stile coreografico, così aderente alle note nel modo di concepire e costruire il movimento, fino dalle prime coreografie premiate con il Bessie Awards. 5 Days in the Sun è un corpo a corpo per 12 interpreti con la Sinfonia numero 5 di Gustav Mahler, nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Leonard Bernstein nel 1987. La partitura, scritta tra il 1901 e il 1902, coincise con 2 eventi che ebbero un impatto profondo sulla vita emotiva del compositore: l'esperienza di premorte a seguito di una grave emorragia e l'amore per la giovane Alma Schindler, con cui convolò a nozze. 2 episodi antitetici che si riverberano nella quinta attraverso uno spettro emotivo che oscilla tra oscurità e luce, solennità ed estasi. Ed estasi. Come per ogni altra opera, spiega Gatt, esiste un contesto infinitamente complesso legato all'artista che naturalmente si inserisce nell'opera, influenzandola in modo multisfaccettato. Sento che questa partitura, come ogni buona musica, è senza tempo, non è vincolata alla sua epoca né a uno stile o genere specifico.

E con questo ritmo di fandango qui nel Re minore di Santiago de Murcia arriviamo al secondo articolo culturale di oggi, preso dal Corriere della Sera. Siamo a pagina 9. In qualunque posto del mondo vada, conoscono Stresa. Magari non sanno bene dove sia, c'è chi mi chiede se sta sul lago di Garda, ma hanno in mente le immagini del lungo lago e soprattutto delle isole Borromee. E questa è con questa constatazione che ha portato Mario Brunello, uno dei massimi violoncellisti d'oggi, a valorizzare ancora di più che in passato i luoghi dello Stresa Festival, di cui è direttore artistico. Sia la prima parte in programma da giovedì al primo di agosto è dedicata al jazz, alla world music e ai giovani, sia la seconda tutta classica dal 19 agosto al 6 settembre. Toccano le isole Bella Madre e Pescatori, senza dimenticare luoghi altrettanto iconici come la Rocca Borromea d'Angera o l'eremo di Santa Caterina del Sasso. Tale è il loro fascino che il pubblico ha espresso il desiderio di viverli più a lungo del tempo del concerto. Per questo abbiamo pensato ad aperitivi, pre o brindisi post concerto, chiacchierate durante il viaggio in battello per raggiungere le isole, la Rocca o l'eremo. Se la Stresa Festival Hall, nella sede storica del Palazzo dei Congressi, ospiterà l'inaugurazione col tunisino Dafer Youssef a suonare Loud e a presentare il suo ultimo album Shiraz, sabato si esibirà Rafael Gualazzi. Dopo il palazzo e la conchiglia acustica posizionata sulla punta dell'isola, abbiamo scoperto che il piazzale delle armi dell'Isola Bella ha un'ottima acustica. È una sorta di anfiteatro con un affaccio clamoroso sul lago e la riva piemontese del Maggiore, prosegue Brunello. Lì il 24 e il 25 arriveranno le due chitarre e il contrabbasso di accordi e disaccordi. L'ensemble francese, formato dal contrabbassista Reno Garcia Fons, dal fisarmonicista David Ventinucci e dal vibrafonista e batterista Stefan Caracci. Abbiamo lasciato spazio ai nostri giovani collaboratori per ideare proposte rivolte ai giovani e c'è stata una grande risposta già alle prevendite per i tre concerti della categoria Young. Dal 30 luglio al 1 agosto si esibiranno sull'Isola dei Pescatori Umarell, Faccianuvola e Lorenzo Senni. Unico cameo classico di questa prima parte, il 22, col quartetto di sassofoni K-Bart, e a portare nella loggia del Kashmir sull'Isola Madre le note di Rameau e Schubert. La classica segna interamente la seconda parte. I miei colleghi, che stregati dalla bellezza del Lago Maggiore, non vedono l'ora di esserci, confessa Brunello. Si ripartirà dunque il 19 agosto col pianista e compositore turco Fazil Say, protagonista col suo Yürüven Kösk, e nel secondo concerto di Shostakovich accompagnato dalla Camera Orchestra Basel. Immancabili le sei suite per violoncello di Bach e Santa Caterina interpretate il 21 e il 22 da Sergei Malov. Se l'Isola Pescatore sarà il palco per una versione cameristica della Traviata, il 23 e il 24 le voci tutte femminili dell'ensemble Siaella rintoccheranno il 27 nel Palazzo Borromeo dell'Isola Bella. Siccome Andrea Cicalese chiuderà il 6 settembre col concerto per violino di Tchaikovsky, accompagnato dalla Praga Filarmonica, ho dovuto rispondere con un concerto altrettanto famoso, scherza Brunello. Suonerò Dvorak con la Luzerner Symphony Orchestra il 30. Due giorni dopo, un altro virtuoso del violoncello, Giovanni Solli, mi accosterà con l'ensemble Pomodoro, il settecentesco Francesco Zappa e Frank Zappa. Evento speciale il 9 alla Scala. Ospiteremo la prima tappa della tournée con cui la Mahler Academy propone la nona sinfonia di Mahler, con strumenti originali voluti e in alcuni casi comprati dallo stesso compositore. Un'esperienza inedita e sorprendente, ne scrive Enrico Parola sul Corriere della Sera. Siamo a pagina 9.

Cortège per violino e pianoforte di Lili Boulanger, qui interpretato al violino da Anna Agafia e Frank Brely al pianoforte. Anna Agafia al violino e Frank Brely al pianoforte. Noi siamo all'ultimo articolo culturale di questa mattina. Siamo con Il Sole 24 Ore. L'articolo è di David Bidussa. Il metodo Fofi e le scelte di Feltrinelli a un anno dalla scomparsa. Fare inchieste, fare libro, pubblicato da Fondazione Giacomo Feltrinelli in occasione del centenario della nascita di Gian Giacomo Feltrinelli e in prossimità del primo anniversario della morte di Goffredo Fofi, non voleva essere un testo rievocativo o un atto di omaggio, voleva essere un'opportunità per riflettere sulla ricerca e sul mestiere dell'editore, sull'entusiasmo e la scontatezza. Per intraprendere quella strada non si trattava di stendere un manifesto, fare una dichiarazione di intenti, ma di raccogliere i percorsi di una storia esemplare. Il tema dell'inchiesta ci è sembrato significativo. Quel percorso non è stato una scelta casuale. Il prossimo novembre Fondazione Feltrinelli pubblicherà un annale dedicato all'analisi delle classi sociali. L'occasione è riflettere sui cambiamenti sociali e culturali in Italia a 50 anni di distanza dal libro di Paolo Silos Labini, Saggio sulle classi sociali, che La Terza pubblicava nel 1975, un testo che allora accese una discussione partecipata su come gli italiani raccontavano se stessi, ma quel testo aveva dei precedenti. Ci siamo chiesti. Così siamo risaliti alla fine degli anni 50, quando per la prima volta in Italia si fanno e si pubblicano promosse dal basso. Il mondo dei marginali, degli immigrati, non era un tema nuovo, aveva suscitato nell'Italia della ricostruzione film di successo. Come non pensare a Miracolo a Milano del 1951 o a Totò, Peppino e la mala femmina del 1956, ma poi aveva lasciato quegli uomini e quelle donne senza parole. Dunque si trattava di andare a registrare parole anche in forza di un mezzo, il magnetofono, che diventa uno strumento per chiudere per chiunque non abbia fogli e penna, ma non voglia perdersi niente. Chi lo fa nell'Italia degli anni 50? Lo fanno prima di tutto dei giovani. Fofi, quando inizia, estende la nota di lavoro che abbiamo rintracciato in archivio e che apre il volume a 23 anni. È il 1959. I suoi interlocutori a Torino sono Raniero Panzieri, Aire Sacconero, Giuseppe Bonazzi. A Milano Franco Alasia, Danilo Montaldi. Fofi incontra prima i torinesi, poi il progetto realizzato per Einaudi è rifiutato dall'editore perché giudicato troppo anti-Fiat. Panzieri e Renato Solmi, che lo hanno sostenuto, sono licenziati. E allora Renato Solmi scrive a Danilo Montaldi, in quel momento redattore da Feltrinelli. Montaldi ha un precedente realizzato e promosso da Feltrinelli, Milano, Corea, la prima inchiesta sulle periferie e con le voci delle persone di periferia. Feltrinelli lo pubblica nel 1959. Quella scelta nasce da un progetto, indagare i mondi degli esclusi. Feltrinelli lo chiede insistentemente ai suoi. Conoscere il mondo è andare fuori casa, vedere con i propri occhi, ascoltare quelli che nessuno vuol sentire. Non si tratta di fare giornalisti, si tratta di dare spazio in Italia a una disciplina, la sociologia, che spazio non ha. Così, appena ascoltato le relazioni che Franco Ferrarotti, Luciano Gallino, Teodoro Adorno fanno il quarto congresso mondiale di sociologia che si svolge a Milano e a Stresa nel settembre del 1959. Feltrinelli sostiene l'ipotesi delineata molto sinteticamente da Montaldi, inviato per la casa editrice a seguire i lavori di quel congresso. Siamo nel 1961. Pizzorno è il consulente sul tavolo di lavoro in Feltrinelli. Arrivano Lebra, che si occupa di sociologia dei movimenti religiosi, Lipsé, che si occupa della famiglia, Koser, che si occupa di sociologia urbana, ma anche classici mai tradotti, per esempio Wirth, che si occupa di ghetti urbani, Goldner, di struttura della burocrazia. Quando il libro di Fofi arriva sul tavolo di Feltrinelli è la fine della primavera del 1964. Montaldi stende una nota per l'editore, ma sa già che non ci saranno problemi. Si fa, il libro esce in libreria il 15 settembre 1964. Gian Giacomo Feltrinelli scrive a Fofi e semplicemente gli dice che quel libro è solo l'inizio. Una storia di un libro, dirà qualcuno. Certo, ma non solo.
A noi sembrava un buon esempio per riflettere sia sul mestiere dell'editore, sia su chi fa ricerca. In poche parole, la voglia di fare.

0: Sono le 8 ed è il momento di Tempo dello Spirito, il programma evangelico di spiritualità a cura di Luisa Nitti. Noi ci ritroviamo dopo il notiziario.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Tempo dello Spirito estate, un saluto cordiale a chi ci ascolta. Buona domenica e benvenuti da Luisa Nitti. Nei mesi estivi è nostra ospite la pastora di Milano Cristina Arcidiacono con la sua rubrica dedicata alle donne della Bibbia. Gli interventi si ispirano a un libro di recente pubblicazione, Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia, pubblicato con l'editore ITL della Diocesi di Milano. Il libro ha una caratteristica interessante perché tutte queste storie femminili sono associate fra di loro in gruppi di affinità, per così dire. Quindi incontreremo nel corso delle settimane le coraggiose, le disobbedienti, le profetesse e poi ancora le più belle, quelle di cattiva reputazione, le tenaci, le sorelle, le furbe. Questa settimana la pastora Arcidiacono ci parla di tre figure femminili. Sono le cattivissime.
1: Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
3: Buongiorno. Oggi parliamo di cattivissime. E le cattivissime nella Bibbia svelano quanto sia importante il punto di vista di chi scrive e di chi legge, per non parlare poi di chi le ha interpretate fino ad oggi. Il libro dei Giudici racconta di un tempo in cui la parola del Signore era rara e ognuno faceva un po' quello che voleva. Il giudice Sansone è stato scelto per sterminare i Filistei. Lo farà, ma distruggerà anche se stesso. La prima cattivissima è Dalila, e non è certo la prima donna di cui Sansone si innamora e che desidera. Ogni volta che Sansone perde la testa per una donna, ci sono morti, rapine, distruzione, vendetta. Come la prima moglie di Sansone, anche Dalila è parte del popolo nemico. Dalila fa parte dei Filistei ed è scritta come femme fatale, ha ricevuto ordini dai capi dei Filistei per tradire Sansone. In un certo senso, Dalila è parte della resistenza contro la distruzione, solo del popolo nemico. Il testo biblico tace sui suoi sentimenti. Di Sansone conosciamo la passione per lei, ma anche quella per se stesso, gonfio di spavalderia, troppo sicuro di sé per temere alcunché. Così Sansone dimentica che è il Signore ad avergli dato la forza. «Riuscirò a liberarmi, come ce l'ho fatta tutte le altre volte», pensa, quando si sveglia con i capelli rasati, dopo essersi addormentato, ubriaco, sulle ginocchia di Dalila. Ma non sapeva che il Signore lo aveva abbandonato, chiosa Giudici 16 al versetto 20. Certo dunque, Dalila è una cattiva, ma nei confronti del nemico, nei confronti del suo popolo, Dalila resta fedele. La donna disegnata come la più cattiva è certamente Jezabele, la cui morte annunciata e narrata è davvero degna della più crudele delle Grimildi. Come la strega di Biancaneve, infatti, muore gettata giù dalla rupe, Jezabele morirà lanciata dal balcone dai suoi servi, nel secondo libro dei Re, al capitolo 9. Ma prima Jezabele si trucca gli occhi, si orna il capo, estremo gesto di autonomia e di potere, e forse anche beffa della fine che la attende. Ma chi è Jezabele? Jezabele è la moglie del re Acab, un re inetto, moglie che ascolta le disfatte di suo marito e lo vendica, come in un ritornello grottesco. È cattiva in modo che l'incompetenza di suo marito, re di Israele, sia ancora più lampante. Acab, re inefficace e infedele, si allontana dal Signore e si volge all'idolatria. Una volta punito dal profeta Elia, si lamenta con la moglie, che giura allora ad Elia vendetta con la morte. Acab e Jezabele sono il contrario del re e della regina fedeli e affidabili, ma è Jezabele ricordata come tremenda. Lei non usa la propria bellezza o le arti della seduzione per ingannare o irretire. Racchiude in sé l'inettitudine del marito e la trasforma raddoppiata in rabbia e crudeltà. Infine c'è un'altra cattivissima che va ricordata perché esprime il rischio di ogni madre di proiettare se stessa, i desideri, le frustrazioni sulle proprie figlie. Erodiade, moglie di Erode Filippo, figlio di Erode il Grande, che ebbe una figlia, Salomè, dopo la quale Erodiade, agendo contro la legge dei nostri padri, sposò Erode, fratello di suo marito, dello stesso padre, che era tetrarca della Galilea. Così racconta lo storico Giuseppe Flavio nelle Antichità Giudaiche, facendoci conoscere il nome della figlia di Erodiade, che nei Vangeli di Marco e di Matteo non viene menzionato. Che cosa era accaduto? Giovanni il Battista aveva denunciato l'unione di Erode con la moglie del fratello e questo aveva fatto infuriare entrambi gli amanti. Erode però aveva timore di Giovanni, lo riteneva un giusto. Ecco allora che tutta la responsabilità cade su Erodiade, che nutre di vendetta anche la figlia. Durante un banchetto dato da Erode, Salomè danza per i commensali ed Erode ne resta estasiato. Si offre di soddisfare ogni suo desiderio e la ragazza chiede alla mamma. Per attuare la sua vendetta, Erodiade priva la figlia della sua libertà, del suo desiderio e dice la testa di Giovanni Battista. Ecco l'ombra della maternità. Fatica dolorosa è il percorso di liberazione dai lacci delle rabbie e delle ferite materne che legano le generazioni successive. Fatica necessaria è la strada da fare per riconoscere la violenza e lo sguardo patriarcale che le donne hanno abitato e continuano ad abitare per paura di non sopravvivere e di cui sono state rivestite da secoli di narrazioni.

Vi ricordo che la rubrica curata dalla pastora arcidiacono, come tutte le puntate di Tempo dello Spirito, può essere riascoltata in podcast, collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Una canzone che celebra l'amicizia e la connessione umana, In a Life degli U2. La storica rock band ha pubblicato in primavera l'album Easter Lily. In queste settimane estive ve ne proponiamo l'ascolto.

canzone In a Life appare una riflessione sul tempo ricevuto in dono. In fondo è la domanda di ogni persona credente: che cosa rende una vita degna di essere vissuta? La relazione e la connessione sono celebrate in questo brano musicale.

0: Il culto protestante fra crisi e rinnovamento. Su questo tema il pastore Luca Maria Negro tiene la sua rubrica estiva per la nostra trasmissione. Ha iniziato la scorsa settimana mostrando alcuni elementi di crisi in casa protestante quanto alla partecipazione al culto, che è sempre più in calo. Questa domenica entra nel merito del tema partendo dal singolare titolo della rubrica stessa, Togliti i sandali, che come vedremo è una citazione tratta dal libro dell'Esodo. Il pastore Negro ha svolto il suo ministero pastorale in Italia e in Svizzera. Dal 2000 fa parte della Commissione per il culto e la liturgia delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, di cui è stato anche coordinatore.
1: Togliti i sandali. Il culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
2: La settimana scorsa abbiamo solo accennato al titolo un po' misterioso di questa serie radiofonica sul culto protestante, Togliti i sandali. Oggi cerchiamo di spiegarlo meglio. Il titolo è tratto dal libro dell'Esodo al capitolo 3, episodio in cui Dio appare a Mosè in un cespuglio ardente e lo invita appunto a togliersi i sandali perché il luogo dove ti trovi è terra sacra. Si tratta di una teofania, cioè di una apparizione divina. Ecco, ho scelto questo riferimento biblico perché, a mio avviso, il culto è, prima di ogni altra cosa, una iniziativa di Dio che convoca l'essere umano, come fa appunto il Signore in Esodo con il giovane Mosè, che verrà chiamato a guidare il suo popolo verso la libertà. È importante recuperare questo aspetto di convocazione divina del culto, perché dobbiamo liberarci da una visione del culto come attività esclusivamente umana. Noi abbiamo in qualche modo operato una riduzione, per cui il culto diventa una attività umana in cui l'uomo parla a Dio, la preghiera, la lode, oppure parla di Dio, la predicazione. Ma Dio stesso dov'è? Lo abbiamo in qualche modo ridotto a oggetto delle nostre preghiere, della nostra lode, della nostra predicazione. Insomma, il culto protestante è troppo spesso un monologo, non solo nel senso di un monologo del pastore o del predicatore, su questo torneremo, ma anche un monologo umano, cioè è l'essere umano che, come si dice a Roma, se la canta e se la sona da solo, su Dio. Ma appunto dov'è Dio? Dov'è la presenza viva del Dio vivente? Abbiamo forse dimenticato che è Lui stesso che ci convoca? Il culto non può ridursi a un monologo umano su Dio, ma deve ridiventare un dialogo. Il dialogo tra Dio e l'essere umano, come lo esprimeva bene il riformatore Martin Lutero.
3: Nel culto non deve accadere nient'altro se non che il nostro amato Signore parli Lui stesso per mezzo della Sua santa parola e che noi, a nostra volta, parliamo con Lui con la preghiera e col canto di lode.
2: E trattandosi di un dialogo tra Dio e l'uomo, la prima parola spetta a Dio. Il liturgista riformato svizzero Bruno Bürki diceva che noi dovremmo comprendere il culto
3: in quanto azione e manifestazione del Signore. Quindi noi situiamo la liturgia domenicale nel solco delle teofanie, cioè apparizioni divine, appunto, di cui la Bibbia parla. Questo accostamento può all'inizio stupire, perché le teofanie sono avvenimenti fuori dal comune. Ma il nostro culto è appunto un tale avvenimento e anche attraverso la celebrazione più umile si realizza la promessa del Signore Gesù Cristo di essere con i Suoi. La presenza di Dio, sempre agente e trasformatrice, è la ragion d'essere del culto.
2: La prima parola spetta a Dio, quindi è di grande importanza quella parte iniziale del culto che si chiama apertura o invocazione, perché deve mettere subito in chiaro che non si tratta di un incontro di un club di appassionati di materie religiose. Non si dichiara aperta una riunione di amici o fratelli e sorelle. Certo, anche questo aspetto è importante, ma dalle prime parole del culto deve risultare evidente che è Dio che ci convoca e che non siamo riuniti nel nostro nome, nel nome della nostra comunità religiosa, ma nel nome di colui che ci chiama. Il culto come convocazione e apparizione divina, dunque, oppure, per usare il linguaggio del Nuovo Testamento, il culto come un mistero. Nella teologia dell'Apostolo Paolo, spiega ancora Burki,
3: il mistero designa una realtà che appartiene a Dio e che l'uomo non può, con le sue forze, né comprendere né esprimere. Si tratta della salvezza che viene realizzata dalla morte e dalla risurrezione di Cristo e che è ora rivelata agli uomini attraverso la proclamazione della parola evangelica. La liturgia è un mistero perché la presenza di Dio vi diventa attuale. La salvezza in Cristo ci viene comunicata. Perdendo di vista il mistero, diventiamo incapaci di cogliere lo specifico del culto cristiano, ciò che lo distingue da ogni altra manifestazione della vita umana e sociale.
2: Ma come ritrovare questo senso del mistero senza cadere in atteggiamenti religiosamente ambigui, quasi magici, esoterici? Un altro grande liturgista svizzero, Jean-Jacques von Almen, nella sua opera Celebrare la salvezza, afferma che il mistero del culto va protetto sia dal rischio
3: di una manipolazione che rasenti la magia, così come dalla sua banalizzazione che lo sganci dalla sua realtà salvifica per degradarlo o ridurlo a una semplice riunione piacevole. In questa prospettiva di proteggere il culto da qualsiasi abuso magico della sua efficacia e da qualsiasi squalifica del suo operato, mi sembra adatto situare il problema dell'epiclesi, ossia dell'invocazione perché lo Spirito Santo faccia sì che il culto sia ciò che deve essere.
2: Invocare la presenza dello Spirito Santo diventa allora il vero atteggiamento che deve avere la Chiesa radunata, cosciente che la presenza di Dio non è mai automatica, garantita, ma va implorata ogni volta. E l'invocazione diventa quel momento in cui appunto siamo invitati da Dio stesso a toglierci i sandali.

Questa puntata di Tempo dello Spirito Estate si chiude qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi aspetto la prossima settimana. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti.

opera omnia pianistica di Robert Schumann per la Claves Record in questo concert Etude a un capriccio di Paganini, opera 10 di Robert Schumann. Continuiamo con Franz Schubert, quartetto d'archi numero 10 in mi bemolle maggiore.

Questo era il quartetto Casals che interpretava lo scherzo tratto dal quartetto d'archi numero 10 in mi bemolle maggiore di Franz Schubert. Continuiamo con lo studio concertante numero 1 per pianoforte di Nikolaj Kapustin, interpretato da Roman Rofalski.

0: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Argentina 3, Svizzera 1, finisce ai quarti di finale dei mondiali il sogno elvetico dopo un incontro testa a testa e forse con la truppa di Murat Yakin con le chiavi in mano per aprire la porta delle semifinali. Dopo questa partita la Svizzera si è risvegliata con gli occhi spalancati. Giordano De Lucia.
1: Sì, si spegne dunque il sogno rossocrociato a Kansas City. La nazionale svizzera è stata sconfitta questa mattina 3-1 dall'Argentina e vede il suo percorso terminare nei quarti di finale, una sconfitta maturata solo nei tempi supplementari e dopo aver giocato dal 72esimo minuto in 10 uomini per la discussa espulsione per doppio giallo di Embolo. Svizzera che ha giocato anche meglio dei campioni del mondo in carica, andati in vantaggio dopo 10 minuti con McAllister e raggiunti da Ndoye al 67esimo minuto, poi come detto l'espulsione di Embolo che ha cambiato le sorti dell'incontro e la rete di Alvarez allora che è arrivata al 112esimo minuto, un gol che ha tagliato le gambe alla squadra di Yakin che poi in contropiede ha subito anche la rete del 3-1 di Lautaro Martinez. Svizzera che esce a testa alta se non altissima dal mondiale. Sentiamo al proposito la reazione a caldo proprio del marcatore rossocrociato di oggi, Dan Doye.
2: Ah, per me il più importante era il rosso e questa che ha cambiato la partita. A metà partita siamo entrati qui e siamo detto: ragazzi, abbiamo la qualità per vincere veramente questa partita. Ci siamo sentiti veramente forti, siamo tornati, abbiamo tentato tantissimo, abbiamo fatto gol e al momento siamo al migliore dentro la partita. Prendiamo un rosso che non capisco la decisione, per essere chiaro. Certo, ho visto l'immagine, non è una falla per me, però passare da giallo per loro a giallo per noi per un rosso, per simulazione, allora che loro hanno fatto tantissime simulazioni, difficile a accettare.
3: Certo, è brutto dirlo quando comunque perdi una partita, quando comunque vai a casa. Cosa conservate di questo torneo, di questa partita soprattutto? Immagino anche l'aver guardato negli occhi una grande e aver detto: siamo forse quasi meglio di voi.
2: Sì, per me siamo migliori, però alla fine sì, è difficile di prendere al momento il positivo. Certo, sono molto fiero della squadra, abbiamo dato tutto, però sì, è ancora duro a accettare al momento. Però sì, da domani partiamo sul positivo e abbiamo mostrato in questo torneo molte qualità e abbiamo mostrato che siamo una grande squadra e guardiamo al futuro, abbiamo tantissime cose a fare bene.
0: Ci saranno ancora parole, analisi e interviste che la RSI vi proporrà nel corso delle prossime ore. Noi andiamo avanti con le altre notizie. Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato l'ultima serie di attacchi aerei contro l'Iran, colpendo circa 140 obiettivi. Tra i bersagli figurano siti di lancio per missili e droni, depositi di munizioni, apparecchiature per le comunicazioni e altre strutture. Secondo il comando, gli attacchi compromettono la capacità dell'Iran di colpire marittimi civili e navi commerciali in transito libero nello stretto marittimo di Hormuz. Parallelamente, l'Iran ha risposto lanciando attacchi contro Bahrain, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Nelle ore precedenti l'Iran ha chiuso lo stretto fino a nuovo ordine dopo aver aperto il fuoco contro due navi portacontainer, dando modo agli Stati Uniti di avviare nuove rappresaglie. Sabato poi la guida suprema iraniana Mojaba Khamenei ha avvertito che la vendetta è inevitabile al termine delle funzioni funebri del padre ucciso in attacchi israelo-americani. Mentre Donald Trump ha accusato la Repubblica Islamica di complottare per assassinarlo. Canada, due persone sono state uccise e altre tre ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di una festa latinoamericana di strada a Toronto. La polizia ha inizialmente segnalato la presenza di un aggressore armato in azione per poi comunicare successivamente che la situazione era sotto controllo. Il tifone Bavi è stato declassato a tempesta tropicale dopo aver colpito la costa cinese sabato sera con venti che hanno raggiunto i 145 km orari. Attualmente si sta spostando verso l'entroterra. E a Cuba il ripristino della rete elettrica procede a rilento dopo un altro blackout nazionale, il secondo in meno di una settimana, a oltre 24 ore dal collasso totale della rete, appena per esempio il 12% delle abitazioni dell'Havana ha visto tornare la corrente. Italia Rivoluzione Autovelox. Sono entrate in vigore la scorsa mezzanotte le nuove regole omogenee per tutta la Repubblica, che comportano una sorta di tagliola per gli apparecchi che controllano la velocità non omologati e che saranno spenti, circa 850 contro comunque i 3.150 che invece risultano essere in regola. Soddisfazione per il ministro Salvini, per il quale l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per far cassa a spese dei cittadini. Veniamo alla cronaca nera regionale. Tragici fatti di Leontica. La polizia cantonale ha confermato che i resti umani rinvenuti fra le macerie dell'abitazione esplosa venerdì sono del 59enne sospettato di aver ucciso la sua ex moglie giovedì sera a Faido, fuori dall'ospedale. Dopodiché la polizia si è messa sulle tracce dell'ex marito e la caccia all'uomo si è conclusa venerdì appunto a Leontica, con la deflagrazione in cui è morto, in cui sono anche rimasti feriti in modo non grave 3 agenti di polizia. L'inchiesta prosegue per accertare se il 59enne imprenditore della regione abbia effettivamente compiuto il femminicidio e per chiarire il movente. Ancora per la cronaca regionale, per segnalare un grave infortunio nella piscina comunale di Paradiso, dove un 38enne è rimasto ferito in modo serio dopo un tuffo nella piscina. A darne notizia è stata a Rischio Media, stando alla quale l'incidente è avvenuto poco prima delle 17. Soccorso, l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale. Ancora notizia adesso, non prima di avervi augurato una felice domenica anche in nostra compagnia.
4: Lo sport.
5: Svizzera a casa dunque e Argentina in semifinale. Ben ritrovati, buona domenica da Lorenzo Boscolo. Lo avete sentito, è finito il mondiale della nazionale svizzera, battuta alla supplementare nei quarti di finale a Kansas City 3-1 dall'Argentina. La squadra di Murat Yakin ha tenuto testa, giocando a tratti meglio dei campioni del mondo in carica. Argentina in vantaggio però al decimo minuto con un colpo di testa di McAllister su angolo di Messi. Svizzera rimasta in partita e grazie ad una diagonale di Ndoye al 67esimo, capace di pareggiare, e con grande merito al 72esimo però l'episodio fatale, presunto fallo su Embolo che la video tramuta in simulazione e conseguente cartellino giallo. Già ammonito nel primo tempo, Embolo è stato espulso. Difesa d'oltranza di una Svizzera rimasta in 10, difesa a 5 uomini, uno splendido tiro però a giro dal limite di Alvarez al 112esimo minuto ha spezzato l'incantesimo di una squadra punita nel finale dei supplementari dalla contropiede di Lautaro Martinez. 3-1 dunque per l'Argentina, promossa alla semifinale contro l'Inghilterra, che ha battuto sempre la notte scorsa eppure alla supplementare un'ottima Norvegia, grazie alla doppietta firmata da Bellingham. Semifinale in programma ad Atlanta il 15 luglio, l'altra, lo ricordo, se la giocheranno Spagna e Francia martedì 14 luglio. Per il resto dell'attualità, ricordo, nel tennis quest'oggi a Wimbledon è l'ora della finale, di fronte a partire dalle 17 Yannick Sinner e Alexander Zverev. Per la MotoGP, dopo il successo di Marc Marquez nella prova sprint, quest'oggi si disputa il Gran Premio di Germania. Lo stesso Marquez scatterà dalla pole position con inizio alle 14, gara che non disputerà, lo sapete, l'italiano Bezzecchi, leader del mondiale, caduto nelle qualifiche e costretto al ritiro per infortunio. Alla Tour de France, nona frazione, 185 km con arrivo a Uzel, frazione con 4 gran premi della montagna di quarta, terza e seconda categoria, una tappa adatta alle fughe, diciamo, da lontano. Pogacar con 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3:27 su Del Toro è saldamente la maglia gialla di questa Gran Boucle.
6: In generale soleggiato, con qualche temporanea velatura ad alta quota, in giornata sui rilievi sviluppo di cumuli. A basse quote temperature massime attorno a 33 gradi, in Alta Engadina sui 25.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
6: momento di Laser, oggi a cura di Laura Piccina, incontro con Fatma Aydemir, il romanzo familiare nella letteratura tedesco-curda.

0: Als Autorin, finde ich, ist das immer sozusagen der Anspruch, den ich an meine Arbeit habe.
1: Come autrice trovo che sia sempre questa la pretesa che ho nei confronti del mio lavoro. Raccontare una storia che non è ancora stata raccontata, almeno non in un certo modo. Avevo la sensazione che ci fosse così poca conoscenza su ciò che hanno vissuto i miei genitori, ma soprattutto i miei nonni, quando sono immigrati in Germania negli anni 60. Tra le lavoratrici e i lavoratori ospiti provenienti dalla Turchia, molti erano di origine curda e la loro identità curda è stata repressa, assimilata con la forza in Turchia. C'erano leggi per cui non si poteva parlare la propria lingua. Parlare curdo o dire sono curdo era già considerato un atto di terrorismo. Alcune persone venivano arrestate per questo, incarcerate per anni, solo perché volevano parlare la loro lingua madre.
0: Ja, weil sie ihre Muttersprache sprechen wollen.
2: Fatma Aydemir è una delle autrici tedesche di origine turco-curda più note degli ultimi anni. È nata nel 1986 nell'ex Germania dell'Ovest. Oggi vive a Berlino e scrive per il Guardian. Ha pubblicato solo due romanzi, due volumi che però hanno catturato subito l'attenzione della critica e dei lettori. Il suo ultimo lavoro, Tutti i nostri segreti, è stato incluso dal quotidiano Der Spiegel nella lista dei 100 libri tedeschi più importanti degli ultimi 100 anni. Aydemir, in effetti, racconta con onestà e profondo realismo esperienze intime e particolari, ma in un certo senso universali. Ci parla di chi è nato curdo ma è stato obbligato a diventare turco e poi a integrarsi nella società tedesca. Ci parla, più in generale, di chi cerca la propria strada in bilico tra la riscoperta e il superamento delle proprie origini. Incontro Fatma Aydemir a Mantova, a Festival Letteratura, dove presenta proprio il romanzo Tutti i nostri segreti, edito in italiano da Fazzi. Nel secondo dopoguerra la Germania ha un disperato bisogno di forza lavoro per stimolare la crescita del paese. Tra gli anni 50 e gli anni 70 il governo tedesco inizia quindi a reclutare lavoratori stranieri, i cosiddetti Gastarbeiter, lavoratori ospiti che prima o poi avrebbero dovuto rimpatriare. In Tutti i nostri segreti lei racconta la storia della prima generazione di Gastarbeiter, quella dei suoi nonni. Che realtà descrive? Che cosa significa per lei portare avanti la memoria di chi ha lasciato la Turchia negli anni 60?
0: Also meine Großeltern sind eingewandert nach Deutschland, aber meine
1: I miei nonni sono immigrati da adulti, i miei genitori da adolescenti. Io quindi faccio parte della prima generazione nata direttamente in Germania. Sono cresciuta in una famiglia molto assimilata. La nostra origine curda non era affatto oggetto di discussione. La lingua si è praticamente fermata con mia nonna. Mia madre non la parla più, capisce soltanto qualche parola della sua infanzia. Direi che non mi sento responsabile di portare avanti questa cultura. Vorrei però, per così dire, riappropriarmi di questa lingua. D'altra parte, io sono cresciuta in una casa molto influenzata dalla cultura turca. E poi c'è sempre stata anche la cultura tedesca. In Germania c'era una forma di, come dire, sì, si può chiamare violenza o repressione, ciò che i miei nonni e i miei genitori hanno vissuto. Ed è qualcosa che continua ancora oggi. Negli anni 90 la Germania non si percepiva affatto come un paese di immigrazione, anche se lo era. Nei 30 anni precedenti erano arrivate molte persone non solo dalla Turchia, ma anche dall'Italia, dai Balcani, dalla Spagna, dal Marocco. Si erano stabilite in Germania con le loro famiglie, avevano lavorato duramente e contribuito alla ricostruzione economica. Avevano arricchito e trasformato la società. Lo Stato però non voleva riconoscere questa situazione. E questo ha fatto sì che le persone migranti vivessero per decenni in isolamento, costrette a restare sempre tra loro, sempre con l'idea che un giorno sarebbero tornate nei loro paesi d'origine. Tutto veniva visto come temporaneo. Credo che molte persone siano tornate, ma che molte siano rimaste. Psicologicamente questa idea del temporaneo è stata in qualche modo ereditata, trasmessa di generazione in generazione. Almeno questa è la mia sensazione. E questo ha davvero un impatto sul modo in cui i giovani oggi faticano ancora a sentirsi pienamente parte della società.
0: Immer noch nicht als Teil der Gesellschaft begreifen können.
1: Davvero, ti fanno vergognare di essere turca, aggiunse Hava a proposito di quelle scarpe di pelle strabuzzando gli occhi. Ma tu non sei turca, no? Chiese Sevda. Hava la guardò in silenzio con quel suo mezzo ghigno ed estrasse un'altra sigaretta dalla borsa. Che vorresti dire, bimba?
3: Niente, scusa. Non volevo dire niente, fece Sevda smarrita.
1: Come no? Dici così perché non siamo musulmane?
3: No, no,
1: ribadì Sevda.
3: Come no? Intendevi proprio questo?
1: Hai capito male,
3: Hava. Lo dicevo perché tra voi parlate arabo, tu e tua madre, per questo.
1: Senti un po', bella mia.
3: Hava scosse la testa.
1: Forse hai ragione, forse no.
3: Io francamente me ne sbatto. Ma non venirmi a dire cosa sono o cosa non sono, intesi? Non basta che per strada ci urlino dietro turchi di merda, tornatevene a casa?
1: E chi lo dice? Domandò Sevda meravigliata.
3: Oddio, Sevda, non sai proprio niente, eh? Te ne stai tutto il giorno chiusa in questo buco e non hai la più pallida idea di quello che succede là fuori. E comunque, non lo sai cosa dicono di voi. Vi chiamano turchi di montagna. Sembra un incrocio tra una capra di montagna e un essere umano, non ti pare? E solo perché non sai più parlare la tua lingua da capra, non vuol dire che sei meno capra di prima, Sevda. Mettitelo bene in testa.
1: Sevda non si capacitava di come fosse finita in quel ginepraio. Sapeva solo che non avrebbe mai più detto a nessuno da dove veniva la sua famiglia. Da piccola parlava curdo con i nonni. Chissà quando aveva smesso di preciso. Forse dopo che si erano trasferiti in città. Sì. Sevda ricordava uno schiaffo. Emine le aveva dato un ceffone e aveva detto: «Se rispondi un'altra volta in curdo ti ammazzo».

0: Per capire la scrittura di Fatma Aydemir bisogna partire da un conflitto che dura da più di un secolo, quello tra Turchia e Kurdistan, una regione dell'ex impero ottomano con una sua lingua e una sua precisa identità culturale. In seguito alla disgregazione dell'impero, dopo la prima guerra mondiale, il Kurdistan ottiene l'indipendenza. Qualche anno dopo, però, la Turchia si oppone a questa decisione. Nel 1923 il Trattato di Losanna le riconosce ufficialmente il controllo del settore più ampio del Kurdistan. Le altre porzioni della regione vanno all'Iraq, all'Iran, alla Siria, all'Armenia e all'Azerbaigian. In tutti questi territori, specialmente in Turchia, i curdi reagiscono con una serie di rivolte. Vengono tutte sedate con la violenza dal governo turco, che mette in atto una repressione sistemica nei confronti dell'identità e della cultura curda. A partire dal 1978 i curdi si riorganizzano nel PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, un'organizzazione armata di cui è stata annunciata la dissoluzione nel 2025. Oggi i curdi in Turchia rischiano l'arresto solo per il fatto di partecipare a riunioni pubbliche nella loro lingua. Tutti i nostri segreti di Fatma Aydemir non solo affronta il problema dell'identità curda da un punto di vista storico e sociale, ma riflette sull'uso della lingua, del tedesco, del turco o del curdo, in modo esplicito. Per esempio nel passo che abbiamo appena ascoltato. Da una parte la lingua si fa testimone della repressione politico-culturale, del divieto di parlare curdo imposto dal governo turco e dell'accezione negativa che la lingua turca prende in Germania negli anni 90. Dall'altra rispecchia un uso reale, come direbbe Ginsburg, un lessico familiare.
1: Mentre scrivevo ho riflettuto molto sulla lingua, perché si tratta di una storia familiare. E trovo che all'interno di una famiglia sia sempre interessante osservare cosa non si dice, cosa viene taciuto. E come fa questo silenzio a tenere insieme le persone? Il silenzio è una forma di protezione? Forse. In tutti i nostri segreti, io descrivo una famiglia in cui i genitori a un certo punto non hanno più parlato con i figli la propria lingua madre, il curdo. Hanno iniziato a parlare turco perché avevano paura. E poi sono emigrati in un paese, la Germania, dove a loro volta non conoscevano la lingua e non l'hanno mai imparata. Questo significa che i figli hanno vissuto un doppio passaggio linguistico. C'è, per così dire, una doppia rottura nella comunicazione tra queste due generazioni. E quindi sì, ho riflettuto molto su come rendere tutto questo anche a livello linguistico. Ad esempio, nel libro non indico mai esplicitamente quando viene parlato turco o tedesco, ma ci sono parole specifiche per cui so con certezza che quelle parole verrebbero dette in turco.
2: Egal welche Sprache ich jetzt mit meinen Eltern sprechen würde, wir würden diese Worte auf Türkisch sagen.
0: Ad un lessico familiare corrispondono realtà private e molto personali. I personaggi di tutti i nostri segreti ci coinvolgono nella loro intimità, ci aprono il loro diario interiore, rendendoci partecipi di scelte di vita microscopiche, sentimenti inconfessabili, piccole gioie e grandi dolori quotidiani. La fatica del padre, Hüseyin, la depressione della madre, Emine, gli abusi che subisce il figlio Ümit, la soddisfazione che prova la figlia Sevda nel realizzarsi. Un sentimento che tuttavia non metterà mai a tacere la vergogna. Allo stesso tempo, la famiglia di tutti i nostri segreti è immersa nei grandi fatti della storia, dal colpo di Stato in Turchia nel settembre 1980 agli attentati razzisti della Germania degli anni 90.
1: Trovo che, di fatto, quando si scrive un romanzo realistico, esso sia sempre in qualche modo anche un romanzo storico. Riflette sempre le condizioni storiche e politiche del suo tempo. Nel caso di tutti i nostri segreti, ci sono salti temporali, vengono raccontati diversi decenni, ci sono cambi di luogo. Trovo che per me la sfida sia sempre quella di tenere presente il quadro generale, cioè ciò che accade nel mondo, ma senza metterlo al centro, tenerlo sullo sfondo, per così dire. La mia attenzione è sempre sul personaggio. Mi chiedo quanto lo tocchi davvero ciò che accade nel mondo. Naturalmente, un colpo di stato militare rappresenta una grande rottura nella sfera privata, nella quotidianità di un bambino che a un certo punto non può più uscire di casa dopo una certa ora. Anche l'ondata di attentati razzisti nella Germania degli anni 90, quando case abitate da famiglie migranti venivano sistematicamente incendiate dai neonazisti, cambia profondamente la vita quotidiana delle persone. E così, ad esempio, durante un trasloco per un personaggio del mio libro, diventa importante pensare se ora mi trasferisco in un nuovo appartamento, forse è meglio scegliere un palazzo in cui vivono soprattutto famiglie tedesche, così da non diventare facilmente un bersaglio, così posso nascondermi meglio. Questi aspetti per me sono fondamentali. È anche questo, secondo me, il potere della letteratura, ed è ciò che la distingue dalla saggistica, il fatto che possiamo raccontare la storia in un altro modo.
0: E a partire da questa prospettiva privata che nei romanzi di Aydemir emerge con forza la voce delle donne. I personaggi femminili hanno una visione del mondo molto diversa tra loro, mai stereotipata, sempre personale e tuttavia rappresentativa di un'oppressione sistemica che si sviluppa sia nella cultura turco-curda sia in quella tedesca.
1: È difficile dire sto scrivendo un personaggio femminile, come se esistesse un sentire o un pensare femminile unico. Ciò che ci rende donne in realtà è più lo sguardo che viene rivolto su di noi, gli ostacoli che ci vengono messi davanti. È la repressione sistemica che ci definisce come donne più di come ci sentiamo, pensiamo o ci vestiamo. Trovo sempre interessante osservare come diversi personaggi affrontano problemi diversi. La mia preoccupazione, in effetti, è stata raccontare donne in un contesto patriarcale molto rigido, donne che vivono esperienze molto dure, che subiscono repressione, ma senza renderle personaggi piatti, che subiscono soltanto senza poter far nulla. Non volevo che apparissero ingenue, passive o inferiori o semplicemente innocenti. Per me era importante dare a questi personaggi, nonostante tutto l'orrore che vivono, una forza, un'autonomia, una volontà di scelta e riconoscere loro anche la possibilità di sbagliare. Per esempio, la figlia maggiore a un certo punto arriva a dire: mi viene sempre raccontato che mio padre è severo e che vuole opprimermi, ma in realtà è mia madre quella che mantiene attiva questa forma di repressione che lo aiuta. La repressione patriarcale, insomma, non consiste semplicemente nel fatto che gli uomini sono malvagi, è più il fatto che non solo gli uomini, ma anche le donne partecipano a mantenere in piedi quest'ordine e non si oppongono ad esso.
0: Tutti i nostri segreti è innanzitutto un romanzo familiare. Aydemir si mette alla prova con un genere centrale nella letteratura tedesca moderna e contemporanea. Basti pensare a Jahrestage di Uwe Jonsson, ma anche ad opere di autori tedesco-curdi come Abschaum e Leila di Feridun Zamoglu.
1: Ho capito di stare componendo una sorta di romanzo familiare mentre scrivevo. Non ho mai avuto un piano preciso. Penso sempre ai personaggi, alle scene. Cerco di sviluppare delle voci e piano piano la storia si forma come un mosaico. A un certo punto mi sono accorta che tutti i personaggi erano imparentati tra loro. E mi sono stupita perché non avevo mai davvero riflettuto sul genere. Anzi, pensavo, ho mai letto un romanzo familiare? Non ne sono nemmeno sicura. E poi ho guardato nella mia libreria e ho visto che c'erano tanti romanzi che non avevo etichettato così nella mia mente, ma che in effetti sono romanzi che parlano di famiglie o relazioni familiari. Non so bene come collocare la mia opera all'interno di questa tradizione. Credo che la famiglia come fenomeno sociale sia molto affascinante perché è antico e universale, ma allo stesso tempo viene vissuto in modo sempre diverso a seconda dell'epoca e della geografia. Trovo affascinante che la famiglia resti comunque la forma di convivenza dominante tra le persone, anche se oggi abbiamo uno sguardo critico sul lavoro di cura delle donne e sui diritti riproduttivi. Mi colpisce molto anche il fatto che si nasca in una famiglia per caso e che ci si senta più vicini a quelle persone, che si debba fare tutto per loro e condividere tutto con loro per una norma sociale. Questo è spaventoso per molte persone che subiscono violenza nei loro contesti familiari. D'altra parte, però, io ci vedo anche un'opportunità, un arricchimento. La famiglia assomiglia a un piccolo campo d'addestramento che si ripete ogni Natale, quando ci si siede a tavola con persone che a volte non si sopportano nemmeno, che non si vorrebbero vedere. Anche la vita è così. Non possiamo stare solo con persone che la pensano come noi, a livello politico o personale. Insomma, credo che il romanzo familiare sia anche un'occasione per riflettere continuamente su quanto sia assurdo il nostro concetto di famiglia, ma anche per metterlo sotto un microscopio e cercare di capire in che tipo di società ci troviamo in questo momento.
2: Über die Familie zu verstehen, in was für einer Gesellschaft wir uns gerade bewegen.
0: Il romanzo per Aydemir funziona dunque come una lente di ingrandimento attraverso cui osservare la società. L'autrice non dimentica mai il proprio stare al mondo e la propria responsabilità nei confronti di chi lo abita. La letteratura come forma artistica è allora intesa nella sua dimensione più politica, come mezzo di dialogo con se stessi e con gli altri.
1: Credo che l'arte non sia mai apolitica. Credo anche che la letteratura non sia mai apolitica. Anche quando un'autrice o un autore dice di considerarsi apolitica o apolitico, anche questa per me è un'affermazione politica. Significa infatti che si ritiene accettabile lo status quo, che non si vuole opporre nulla a esso, ad esempio. D'altra parte, faccio fatica a imporre una responsabilità alle persone e in particolare a chi scrive. Ma direi che io personalmente sento una certa responsabilità in quanto persona esposta pubblicamente, la cui opinione viene ascoltata e i cui testi vengono letti. Tuttavia, mi sento innanzitutto responsabile verso l'arte. Non mi interessa affatto promuovere posizioni ideologiche o fissare nei miei testi una certa linea politica come se fosse un programma.
0: La possibilità di ritagliarsi uno spazio politico attraverso la scrittura è fondamentale per molti artisti con un passato migratorio. Alcuni anni fa l'autrice giornalista Melikiya denunciava le difficoltà della letteratura curda a trovare spazio in Germania. Pochi gli autori e le autrici, poche le case editrici disposte a pubblicarli. Eppure la popolazione curda in Germania nel 2023 è stata stimata dall'agenzia Mediendienstintegration ad almeno 1,3 milioni. Oggi, all'indomani dello scioglimento del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, dopo oltre 40 anni di rivendicazioni identitarie e lotta armata, la società tedesca sembra più propensa ad accogliere pubblicazioni che divulgano la cultura e l'identità curda. Ma secondo Fatma Aydemir non è ancora abbastanza. L'indipendenza del Kurdistan non viene percepita come un problema reale, né da parte della politica né da parte dell'opinione pubblica.
1: Esiste il Kurdistan come regione, anche se in parte non è riconosciuta a livello statale, ma molte autrici e molti autori curdi vivono nella diaspora e direi che oggi hanno sicuramente più possibilità di trovare editori rispetto a 10 anni fa. Posso parlare soprattutto per la Germania, il mercato che conosco meglio. Negli ultimi 10 anni molte case editrici hanno iniziato a prestare più attenzione agli autori migranti, agli autori di colore, dando loro più spazio. È un'evoluzione molto positiva, ma va sempre presa con un po' di cautela, perché spesso è legata a una sorta di moda. E trovo che non ci sia niente di peggio che vedere un'apertura progressista verso le minoranze come una moda, perché significa che domani può finire in qualsiasi momento. Per questo sono un po' prudente a celebrarla adesso. Ma se parliamo specificamente di autrici e autori curdi, sì, ce ne sono più di 10 anni fa, ma sono ancora troppo pochi, direi. Credo che dipenda anche dal fatto che il tema del Kurdistan forse ora non è così centrale come altri progetti politici o movimenti di emancipazione.
2: Vielleicht jetzt gerade nicht so sehr im Zentrum steht wie andere politische Projekte und Emanzipationsvorhaben.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: È il momento della Santa Messa, ci collegheremo con la Chiesa del Cristo Risorto di Lugano. A celebrare sarà Don Davide Santini, l'accompagnamento musicale è del coro Duc in Altum Cantores.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e care sorelle nel Signore, cari fedeli che partecipate a questa celebrazione attraverso la radio, la parola di Dio della quale ci nutriamo è un seme generosamente sparso dal Signore, capace di trasformare la nostra vita. E il nostro cuore è il terreno in cui è seminata, che dobbiamo lavorare proprio perché sia disponibile ad accoglierla. Iniziamo questa celebrazione riconoscendo le volte in cui il nostro cuore è stato distratto, superficiale o appesantito da tante preoccupazioni. Chiediamo umilmente perdono al Signore perché ci renda terra buona, capace di portare frutto.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi, non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo a loro con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: «Udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano, e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno.

Cari fratelli, care sorelle nel Signore, cari fedeli che partecipate a questa celebrazione attraverso la radio, andando controcorrente rispetto al mondo attuale, dove troppo spesso è importante solo ciò che fa rumore, la liturgia di questa domenica ci rivela la potenza silenziosa ma efficace della parola di Dio, che agisce nella

che la sua parola non è mai inutile, anche quando sembra cadere nel vuoto, anche quando noi non ne vediamo subito i frutti, essa continua a operare nel segreto, trasformando il cuore umano. È il messaggio della parabola del seminatore che Gesù ci offre nel Vangelo. Colpisce anzitutto il modo di seminare nel contadino. Agli occhi di un esperto parrebbe quasi uno spreco. Il seme cade non solo sulla terra buona, ma anche sulla strada, tra i sassi, in mezzo alle spine. Eppure è proprio così che agisce Dio. Egli non distribuisce la parola secondo i nostri criteri, non sceglie soltanto i terreni migliori, non parla solo a chi è già disposto ad ascoltarlo. La generosità di Dio è senza misura, perché Dio semina ovunque, perché Dio non rinuncia a nessuno. Dietro ogni cuore apparentemente arido o indifferente, il Signore continua a vedere la possibilità di una terra buona. Questo è un grande insegnamento ed è anche una grande consolazione. Quante volte giudichiamo noi stessi o gli altri credendo di non poter più cambiare, pensando che qualcuno è ormai troppo lontano da Dio o affermando che certi cuori sono ormai troppo duri. Il Signore, invece, continua a seminare. Là dove noi vediamo soltanto pietre, Lui vede un campo che può ancora essere trasformato dalla Sua grazia. Anche se cade su terreni duri, superficiali o soffocati dalle spine, la parola di Dio ha una potenza silenziosa, capace di far fiorire la vita dove nessuno se lo aspetta. Ma Gesù ci ricorda anche che il terreno ha la sua responsabilità. Il seme è sempre buono, ciò che cambia è l'accoglienza. C'è il cuore distratto che si lascia rubare la parola, c'è il cuore superficiale che si entusiasma per un momento ma non mette radici, c'è il cuore soffocato dalle preoccupazioni o da vane aspirazioni. Infine, c'è il cuore che ascolta, c'è il cuore che comprende, che custodisce la parola, permettendole di portare frutto e produrre il 100, il 60, il 30 per uno. La conversione, carissimi, nasce proprio qui, dall'incontro tra la libertà dell'uomo e la grazia di Dio che opera in ciascuno di noi. Dio continua instancabilmente a seminare e irrigare il terreno del nostro cuore. E a noi allora è chiesto di dissodare quella terra, di togliere le pietre dell'indifferenza, di estirpare le spine dell'egoismo e di scavare radici profonde nella fede. E ogni volta che viene accolta, anche solo da pochi, la parola di Dio comincia a trasfigurare tutta la realtà. Ce lo ricorda San Paolo: non è soltanto il cuore dell'uomo ad attendere una trasformazione. Tutta la creazione è in attesa di essere liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Ecco allora il frutto più grande della parola. Essa non cambia soltanto qualche comportamento esteriore, ma inaugura una nuova creazione. Dove la parola viene accolta, nascono uomini e donne nuovi. E dove nascono uomini e donne nuovi, anche il mondo comincia a cambiare, forse senza clamore, senza fare notizia, ma con quella forza silenziosa che appartiene al regno di Dio. Fratelli e sorelle, anche oggi il Signore esce a seminare e vi raggiunge e ci raggiunge ovunque noi siamo. Esce ancora una volta in questa Eucaristia. Il seme viene deposto nel nostro cuore. Non sappiamo quando e come germoglierà. Il seme cresce nel silenzio, proprio come il regno. Ma possiamo avere la certezza che Dio mantiene la sua promessa. La sua parola non torna mai a Lui senza aver compiuto ciò per cui è stata inviata. Chiediamo allora al Signore la grazia di diventare terra buona, non perfetta, ma disponibile, non senza fatiche, ma aperta alla sua azione. E mentre il mondo cerca cambiamenti immediati, cerca risultati spettacolari,
impariamo a confidare nella pazienza di Dio.

Dio, che continua a seminare speranza, misericordia e vita nei solchi della nostra esistenza. Così anche noi diventeremo segni concreti del regno che cresce nella storia e anticipa già oggi quella piena libertà, quella gloria dei figli di Dio verso cui tutti noi, verso cui tutta la creazione è incamminata. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Cristo è il vero seminatore che sparge la semente della sua parola. Domandiamo che essa germogli nei nostri cuori e produca frutti abbondanti di vita divina. Diciamo insieme: guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Guidaci, Signore, con la tua parola.
2: Per la Chiesa, seminatrice instancabile della parola, abbia il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, seminando il Vangelo senza timore ed esclusioni. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
2: Per chi detiene il potere politico, comprenda che la parola di Dio è la sorgente della giustizia e della dignità dell'uomo, preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
2: Per il mondo intero, la parola abiti le culture, i popoli, le famiglie, i giovani e generi il cambiamento di un mondo più fraterno e pacifico, preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
2: Per ciascuno di noi, tutti riconoscono il terreno della propria vita dove la parola fatica a germogliare per chiedere la grazia di diventare terra buona, preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola. Padre buono, tu semini la tua parola nei nostri cuori come seme di vita. Donaci di accoglierla con docilità perché porti frutto secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione.

radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico Alain, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Cari fratelli, care sorelle, il Signore ha nuovamente seminato nel nostro cuore la sua parola e ci ha nutrito con il suo corpo. Custodiamo questi doni con pazienza e perseveranza, perché la grazia ricevuta porti frutto nella vita di ogni giorno. E accompagnati dalla benedizione del Signore, testimoniamo con gioia la forza silenziosa, ma sempre feconda, del suo regno.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sono quasi le 10 ed è il momento di Quilisma, oggi con uno sguardo sul mondo dei trovatori e naturalmente dei trovieri.

0: Un cordiale saluto da Giovanni Conti. Anche questa domenica io in prima persona in Rete 2 vi ringraziamo per la fedeltà con cui ci ascoltate e l'attenzione che ci dimostrate attraverso i vostri messaggi, in particolare quelli di posta elettronica. Quilisma oggi prosegue nel tema affrontato le scorse settimane, ovvero il mondo dei trovatori. Apprezzatissimo ospite della scorsa puntata, lo ricorderete, è stato Paolo Gresti, professore di filologia romanza all'Università Cattolica di Milano e di Brescia. Con lui abbiamo incominciato un discorso soprattutto mirato a meglio collocare in termini storici e sociali il fenomeno trovadorico, quello dei trovatori. Anche oggi Paolo Gresti ai nostri microfoni. Buongiorno professore e benvenuto a Quilisma.
1: Buongiorno.
0: Grazie dunque per aver accettato anche questa domenica di essere con noi, e con lei vogliamo riprendere, se lei è d'accordo, dal punto in cui ci siamo lasciati, ovvero la sua illustrazione del contesto storico, sociale e culturale che nell'arte trovadorica ha trovato una delle sue espressioni.
1: Sì, per trovatori intendiamo quei poeti che nel periodo medievale, e intendiamo per periodo medievale XII e XIII secolo, hanno scritto poesie d'amore, ma non solo, usando quella che viene chiamata lingua doc, cioè la lingua occitanica o occitana o più semplicemente provenzale, cioè quella lingua che veniva parlata nel sud della Francia. Ecco, il sud della Francia è un luogo di corti, dove ci sono molte corti, alcune molto ricche. I trovatori sostanzialmente vivono in questo ambiente e di questo ambiente di corte, anche se molti di loro, o quantomeno alcuni di loro, hanno un'estrazione borghese in realtà, perché noi sappiamo benissimo che c'erano dei trovatori che venivano dalla cosiddetta borghesia, vuol dire da ambienti cittadini, figli di mercanti piuttosto che di altri artigiani. Il trovatore però vive a corte e per la corte, e sui suoi componimenti in linea di massima girano in questo ambiente di corte. È proprio l'ambiente cortese, particolarmente sviluppato in questi secoli nel sud della Francia, con grande autonomia rispetto per esempio al re di Francia, che in realtà in questo periodo non ha quel potere che poi assumerà nei secoli successivi, sono corti piuttosto indipendenti, ricche naturalmente, e questo favorisce questo grande fiorire della lirica trovadorica. Sicuramente è uno degli aspetti principali, l'humus senza il quale questa lirica non può vivere, tant'è che all'inizio del XIII secolo, con la crociata contro gli albigesi che ha distrutto gran parte di questo mondo, di fatto il mondo trovadorico incomincia a finire e molti trovatori devono emigrare, emigrano in Spagna, emigrano nel nord dell'Italia, perché quel territorio del sud della Francia non è più così protettivo nei loro confronti e non ci sono più quelle corti ricche e indipendenti che invece avevano favorito proprio lo sviluppo di questa lirica.
0: Paolo Gresti, l'oggetto dei testi, dei componimenti poetici trovadorici, l'amore sicuramente sì. È in testa a tutti, ma solo l'amore?
1: No, non solo l'amore. L'amore naturalmente è il filo conduttore un po' di tutta la produzione trovadorica, che è una produzione tutto sommato abbastanza limitata nel tempo. La grande stagione trovadorica si svolge tutta in due secoli, XII e XIII secolo. La poesia d'amore c'è dall'inizio alla fine, ma non è ovviamente l'unico tema, quello amoroso. Ci sono tanti altri temi che affiancano quello amoroso, per esempio ci sono molti componimenti politici, soprattutto vivi nel XIII secolo, ci sono componimenti di polemica o di dibattito letterario, ci sono componimenti per esempio scritti in morte di un signore potente, oppure in morte di un collega trovatore, o in morte della donna amata, e sono i cosiddetti plagne, appunto, che derivano dal planctus medio latino, e sono componimenti appunto funerari. ci sono poi componimenti, per esempio, dei dibattiti, dove in uno stesso testo ci sono due o più trovatori che discutono tra di loro sugli argomenti più disparati, che possono essere amorosi, possono essere politici, possono essere sociali, possono essere di costume. Insomma, l'amore sicuramente è il grande argomento della lirica trovadorica, ma non è l'unico.

0: Professore, che immagine viene fuori della società? Voglio dire, le cronache da una parte ci danno una certa lettura di quello che era il contesto sociale e politico di quel periodo. La sua esperienza di analista di questi testi, che immagine può darci?
1: Sicuramente la società che viene fuori dalle liriche trobadoriche, soprattutto le liriche in un certo senso quelle più calate nella realtà della società, che sono non tanto quelle amorose, che tutto sommato sono abbastanza stereotipate, mi si passa il termine che non è proprio esatto, ma insomma per dare un'idea, ma per esempio componimenti politici o componimenti di attualità o di costume, per quel che è la mia esperienza, fanno vedere una società in realtà molto viva, per certi aspetti anche molto più aperta di quanto si pensa. Questo vale per i trovatori come anche ovviamente per altre esperienze poetiche medievali. Un esempio per tutti, forse può valere più di tante parole: accanto ai trovatori uomini, maschi, c'erano anche delle trovatrici, cioè donne che nella seconda metà del XII secolo scrivevano componimenti d'amore alla pari, per esempio, dei loro colleghi maschi. Questo, secondo me, è indice anche di una società molto più aperta di quanto magari normalmente si pensa. Una delle più grandi protettrici di trovatori fu Eleonora d'Aquitania, nipote del primo trovatore, una donna potente, lungimirante, che ha sicuramente favorito moltissimo la circolazione della poesia trobadorica e della cultura in generale, oltretutto moglie di due re importanti come Luigi VII di Francia e Enrico II d'Inghilterra. Quindi nel complesso una società, a mio modo di vedere, sarà forse che io amo particolarmente questo periodo e vedo più le cose positive che negative, ma è una società molto aperta, secondo me.
0: Non c'è dubbio, anche altre realtà, anche altre situazioni ce lo provano. Professore, tra gli studiosi, tra voi studiosi del fenomeno trobadorico, vi è una corrente, io non so lei a quale appartiene, vi è una corrente che ha ipotizzato già da diversi decenni, anzi qualche secolo direi ormai, un'origine araba della poesia dei trovatori, sì, o ispano-araba. Lei cosa ne pensa?
1: Questa delle origini è sempre un discorso affascinante. Le origini sono sempre avvolte da brume difficilmente dissipabili. Effettivamente questa dell'origine araba della lirica trobadorica è una teoria che ha avuto un certo successo, direi più nei decenni passati che non adesso. Adesso si tende un po' a marginalizzare questa ipotesi. Molto più probabilmente la lirica trobadorica, che sembra nascere, per i documenti che noi abbiamo, sembra nascere già perfetta, dal nulla. Chiaramente non può nascere dal nulla, ma probabilmente il suo retroterra più immediato non è tanto la cultura araba, che non so quanto potesse circolare poi alla fine nel sud della Francia, quanto piuttosto la cultura clericale, quella sì che ha influito tantissimo. La poesia mediolatina di stampo liturgico, paraliturgico, ha sicuramente influenzato moltissimo la lirica dei trovatori. Io non credo moltissimo all'origine araba della lirica dei trovatori.
0: D'altra parte anche la musica, almeno quella delle prime forme trobadoriche, vanno nella direzione che dice lei, cioè quella di essere molto legate al sistema di costruzione melodica di tipo liturgico. Professore, allarghiamo un po' i confini. Lei diceva che poi gli esiti dell'esperienza trobadorica ha visto personaggi nel nord Italia e anche in altri paesi. Dall'altra parte, o forse sulla stessa linea, troviamo, e qui c'è un gioco di parole, i trovieri.
1: Sì.
0: Come li collochiamo in tutta questa esperienza?
1: I cosiddetti trovieri, cioè appunto i poeti della Francia del Nord, cioè coloro che hanno scritto in lingua d'Oïl, si ispirano abbastanza largamente alla lirica trobadorica, ne sono figli, diciamo, in qualche modo, come lo sono poi i poeti della scuola siciliana in Italia o i Minnesänger stessi in Germania. Certo, la lirica dei trovieri per molti aspetti è simile a quella dei trovatori, perché temi e tipi di componimenti spesso appunto sono i medesimi. Nello stesso tempo però la società del nord della Francia è un po' diversa rispetto a quella del sud, e per esempio una cosa molto caratteristica del nord della Francia e l'importanza che assume per esempio la dimensione cittadina, che sicuramente influisce nella cultura, nella letteratura del nord della Francia assai più che non in quella del sud. C'è anche da dire che il nord della Francia aveva vissuto una precedente ricchissima tradizione letteraria, non lirica, ma romanzesca, i grandi romanzi della seconda metà del XII secolo e ancor prima epica, perché tutte le grandi chansons de geste che lì nascono e che si diffondono un po' in tutta Europa sono addirittura precedenti anche all'esperienza trovadorica. Per tornare ai trovieri, i trovieri sono personaggi per certi aspetti molto diversi, ci sono anche lì nobili e non, forse però prevalgono i non nobili nel nord della Francia in numero maggiore rispetto ai nobili, rispetto a quello che avviene nel sud della Francia. Mi piace citare un nome perché è particolarmente significativo, anche se è un troviero un po' particolare, che è Jean Baudel. Jean Baudel è originario di Arras, una delle più ricche città del nord della Francia, nord di Parigi. Insomma, Jean Baudel è un personaggio che sperimenta un po' tutto nella sua opera e fra l'altro inventa il fabliau, che poi avrà grande successo soprattutto nel XIII secolo. Io direi che i trovieri nel nord della Francia sono, da un certo punto di vista, danno il via a una tradizione più ricca, più variegata se non altro, ecco, rispetto a quella del sud, dove forse anche, ma qui dico proprio forse perché non sono molto ferrato sull'argomento, la musica forse assume addirittura un ruolo più importante che non nel sud della Francia.

0: Professore, il tempo a nostra disposizione incomincia ad assottigliarsi. Ancora una domanda. L'esperienza trobadorica è un'esperienza che innesca una, chiamiamola così, una serie di riflessioni sui sentimenti, ben oltre forse anche i sentimenti, una certa corporeità. La Chiesa guarda con sospetto ai trovatori?
1: Diciamo che il rapporto è sempre abbastanza difficile, sempre, insomma, quasi sempre abbastanza difficile, anche se non dimentichiamo che molti trovatori comunque appartengono necessariamente al clero, hanno comunque studiato in scuole sicuramente ecclesiastiche e hanno una cultura di quel tipo. Certo, soprattutto il discorso amoroso può essere stato visto non benissimo da parte della Chiesa, anche perché l'amore cantato dai trovatori è sempre un amore adultero, no? È un amore rivolto verso una donna che comunque è sposata. Sicuramente questo non è stato interpretato bene. Dopodiché però non mi pare che ci siano stati contrasti così netti, insomma, o che ci sia stata una opposizione così dura nei confronti dei trovatori da parte della Chiesa.
0: Insomma, fa parte di quella categoria di peccati che non si perdonano ma si tollerano.
1: Ma tutto sommato mi sembra di poter dire di sì.
0: Senta, professore, noi andiamo veramente verso la conclusione. Io le chiederei una cortesia.
1: Sì.
0: Noi non siamo specialisti come lei. Ci leggerebbe qualche verso in provenzale?
1: Ben volentieri, adesso cavo un'edizione di quelle che ho davanti, vediamo un po'. Prendo un testo tra i più, famose.
0: Quello che le piace di più.
1: Prendo un componimento di Bernard de Ventadorn. Bernard de Ventadorn è un trovatore tra i più importanti, secondo alcuni è stato il più importante trovatore dell'epoca d'oro. Epoca d'oro vuol dire nella seconda metà del XII secolo, e il componimento in questione si intitola Quand veit la usetta mover. Questo componimento è famosissimo, tra l'altro ci rimane anche abbiamo anche la musica, la melodia di questo testo, perché non l'ho detto, ma insomma non di tutti i testi rimane la melodia, anzi siamo nell'ordine del 10% di melodie rimaste. Posso leggere la prima strofa, sono 8 versi.
0: Come vuole lei?
1: Can vei la lauseta mover de jois a salas contra il rai che s'oblides laissa chaser per la do usor cal cor li vai. Ai tan gran sen veia men ve de cui che uveia jausion meraviglia sai car de se lo cor de desirer non fon.
0: E in chiusura della puntata odierna, professore, la puntata odierna di Quilisma, le propongo di ascoltare proprio il testo che lei ci ha appena letto. Il brano di Bernard de Ventadorn nell'interpretazione dell'ensemble Studio der Frühen Musik diretto da Thomas Binley.

0: Grazie professor Gressi di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Le siamo debitori, speriamo di sentirla presto sulle onde di Rete 2 della Radio Svizzera.
1: Grazie.
0: A presto, arrivederci.

Willisma termina qui e vi dà appuntamento a domenica prossima. Grazie per essere stati con noi, riascoltateci via internet all'indirizzo www.rtsi.ch/podcast e scriveteci a willisma@rtsi.ch. Un cordiale saluto da Giovanni Conti.

0: sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In apertura ancora l'amarezza per l'eliminazione della Svizzera ai quarti di finale dei mondiali. La nazionale rosso-crociata è stata battuta all'alba per 3-1 dall'Argentina al supplementare. Per dettagli e commenti vi rimandiamo all'inserto in coda al notiziario. In Svizzera cresce la preoccupazione per la presenza sempre più ingombrante e inquietante dei droni. Il tema, nelle sue svariate sfaccettature, viene approfondito oggi sulla stampa domenicale. Sul sorvolo di un istituto addetto alla protezione contro le minacce atomiche, biologiche e chimiche è stata aperta un'inchiesta preliminare da parte del Ministero Pubblico della Confederazione. Alle indagini partecipa anche la FedPol. Il Dipartimento della Difesa ha inoltre avviato 4 progetti con i politecnici per la realizzazione di mezzi e metodi adatti a intercettare gli apparecchi senza pilota. Per garantire la sicurezza del traffico aereo sono inoltre state richieste regole più mirate. Per la pagina estera, Teheran ha nuovamente chiuso fino a nuovo avviso lo stretto di Hormuz. L'hanno annunciato questa mattina le guardie rivoluzionarie. Nella notte era stato esploso un colpo di avvertimento contro una nave in transito lungo una rotta non autorizzata. In Oman intanto proseguono con l'Iran i colloqui politici e tecnici per trovare un accordo sulla gestione del passaggio. Ai negoziati partecipa anche una delegazione del Qatar, l'ha reso noto questa mattina un portavoce del governo di Teheran. Negli Stati Uniti è morto, dopo una breve e improvvisa malattia, il senatore repubblicano Lindsey Graham. Aveva 71 anni, sostenitore di Trump, era noto per la sua schiettezza, non esitava a criticare o dissentire sulla politica del presidente. In Inghilterra è stato arrestato il presunto omicida della ex deputata Anne Widdecombe. La polizia, che ha posto in stato di fermo un 28enne britannico, esclude che l'aggressione sia legata a motivazioni politiche o a un atto di terrorismo. Anne Widdecombe, che aveva 78 anni ed era una nota esponente della destra e una convinta anti-europeista, era stata rinvenuta morta nella sua abitazione giovedì. Secondo gli inquirenti, il decesso risale a mercoledì pomeriggio. Oggi in tutta la Svizzera soleggiato con cumuli sui rilievi e sottili velature ad alta quota. Domani velature a tratti anche dense e in serata possibili rovesci e temporali isolati. Massime oggi e domani sempre attorno ai 32 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Sono le 10.33, siete sempre in compagnia di Lalita del Parente a Verde Aurora Weekend. È il momento di Festival d'Autore con Sandra Sain che incontra Laura Pariani.
0: Festival d'Autore. Quando gli scrittori raccontano e si raccontano.
4: Buongiorno e ben ritrovati da parte mia, Sandra Sain. Questa mattina vi porto a incontrare una importante scrittrice italiana che lo scorso marzo è stata ospite della 7ª edizione di Festival Libro Muralto. Sul programma della manifestazione la serata ha un titolo importante. Laura Pariani, Una vita per la letteratura. E in effetti Laura Pariani, dopo un primo amore per l'arte figurativa, la pittura e il fumetto, si avvicina alla scrittura e pubblica il suo primo libro nel 1993, Di corno o d'oro. Da allora di libri se ne sono succeduti molti, alcuni molto amati da un pubblico di lettori dal palato fine, tra i quali Patagonia Blues o Milano è una selva oscura, fino ad arrivare al premio alla carriera della Fondazione Campiello, riconosciutole proprio lo scorso anno. Il suo ultimo romanzo, Prima Ma, trova e ci restituisce la voce di Eva, la prima donna, che qui ci appare non più come un personaggio subalterno della Genesi, ma come la portavoce delle donne di tutti i tempi. La scrittrice Francesca Serafini, quando ha candidato questo libro al premio Strega, ha scritto nella sua motivazione che in quest'opera si trova una lingua calda e incantatoria creata per dare voce al mito e intanto riscriverlo. E in questa fiducia nella parola, Pariani dà ascolto alle tribolazioni delle donne di migliaia di generazioni e per quelle a cui ancora oggi è vietato raccontarsi. A dialogare con l'autrice Renato Martinoni, direttore artistico di Festival Libro, e la sottoscritta. Per prima cosa le ho proprio chiesto come ha ricostruito questa vita, questa figura e questa voce antica e unica.
5: Effettivamente, rileggendo la Bibbia mentre progettavo questo libro, mi sono resa conto che di Eva ci sono veramente due parole nella Genesi. C'è una creazione della donna molto dubbia, ce ne sono due. E poi quella classica è la seconda, è quella della costola. Si parla del famoso serpente e della mela, c'è la cacciata. Dopodiché si dice che ha 140 figli, che per me è una cosa straordinaria e anche tragica, non so, io 140 figli, cioè una vita che non puoi fare altro, e soprattutto che muore verso ai 1000 anni, perché muore dopo Adamo muore a 940 anni più o meno, e chissà quante malattie, quante, cioè posso immaginare una persona di quell'età. E ho cercato di pensare a questa Eva millenaria di cui comunque non si dice niente, neanche la morte, perché nella Genesi ci sono tantissime genealogie, ma tutte al maschile, no? Anzi, è proprio tutta una serie di genealogie. Mi ricordo che quando da bambina la suora che ci faceva una specie di catechismo, non so, la domenica pomeriggio, ci faceva delle letture bibliche, ci diceva che quella parte delle genealogie potevamo anche saltarla, perché era noiosa secondo lei, e cioè, a me sembrava straordinaria. E Adamo visse 940 anni e poi andò nelle vie del Signore. E Set visse 970 anni e poi andò nella via del Signore, e Matusalemme visse, cioè, delle genealogie incommensurabili, straordinarie. Come si faceva a saltare quelle pagine? Erano delle pagine incredibili a cui porre domande, no? Però ecco, non ci sono le genealogie al femminile. E di Eva non c'è la morte. Si dice che a un certo punto, appunto, Adamo muore. C'è anche, ci sono dei dipinti con la morte di Adamo. Adamo stecchito, il cadavere lì per terra, tutti i figli intorno, figli, nipoti, bisnipoti, trisnipoti, eccetera. 1000 anni, figurarsi. E poi Eva, in un canto che lacrima, tutta naturalmente, la vecchiezza personificata, questi capelli bianchi, lunghi, il corpo scarnificato, eccetera, e poi comunque non si dice più niente, e non c'è il dipinto della morte di Eva. E, non lo so, c'era questa cosa. E invece, se uno va a guardare, ricerche degli antropologi, degli archeologi, eccetera. Ad esempio, in archeologia ci sono proprio genealogie che sono femminili. C'è Eva, cioè Eva, c'è la donna iniziale, la forma con le gambe aperte, sotto c'è un'altra donna, anche lei con le gambe aperte, poi un'altra donna. Cioè, nelle tombe, gli archeologi hanno tirato fuori le genealogie femminili, nella Bibbia non ci sono. Insomma, c'era tutto questo che strideva e mi sono detta, io devo raccontarla Eva, anche perché di Eva non si dice cosa prova una madre quando un figlio viene ucciso e cosa prova una madre quando un figlio uccide. Non c'è nella Bibbia, ma come? È un fatto di quelli che ti cambiano la vita. E come può questa andare avanti a fare 140 figli così, quasi senza pensarci? Non è vero, non è possibile, non è credibile. E quindi ho cercato di pensare a questa, a un'Eva donna, a un'Eva madre, a un'Eva nonna, trisnonna, quadrisnonna, chiamiamola come nonnava qualsiasi, però che ha di fronte a sé una famiglia che non sempre le piace, come a tutte le madri.
6: Adesso dicevamo che lei ha un po' ricostruito, no? Quindi quella che può essere stata la vita di Eva. La cosa interessante, so che su questo poi Renato vorrà anche indagare e approfondire, è essere riuscita a creare e trovare la voce di Eva attraverso anche una ricerca stilistica molto interessante. Ma quello che a me interessava anche qui cominciare a porre in risalto è il fatto che questa Eva che è stata messa in un canto, come diceva lei, per tanto tempo, è una Eva che non sta zitta, è una progenitrice indomita, è una donna che vede il mondo con i propri occhi, sviluppa una propria visione, una propria prospettiva, spesso divergente rispetto a quella di Adamo e degli uomini ai quali lei stessa, no, ha dato la vita. E leggevo in un'intervista che lei ha proprio dichiarato: Eva vuole raccontare, vuole insegnare alle figlie e alle nipoti a raccontarsi, perché se si tace si perde sempre. E io ho imparato da piccola che una vittima, se non narra, perde veramente un'occasione di vita. La nostra Eva, la sua vita lunghissima, se l'è tenuta, no, con i denti, ha cercato di restituirla a tutte quelle e quelli anche che magari non l'hanno ascoltata venuti dopo.
5: Sì, se non parli sei parlata, quindi devi parlare, questo Eva lo capisce. Ma a volte è stanca anche di parlare o pensa che non la si ascolti abbastanza. Succede poi quando gli anni passano, le cose vanno come tu non volevi e ti metti a riflettere sulla tua vita e Eva è nel suo ultimo inverno. Io racconto gli ultimi mesi di Eva, un'Eva che ha 1000 anni, un'Eva che è stanca. Però d'altra parte continua a pensare che se tace è peggio, che bisogna parlare, che bisogna insegnare alle nipoti, bisnipoti, trisnipoti, insomma quelle che vengono dopo, che il silenzio non funziona, che bisogna parlare quando avviene qualcosa che non va, quando c'è una stortura. Eva lo fa continuamente, no? Quando ci sono le domande delle nipoti, che siccome lei è la più vecchia di tutti, pensano, ma forse ha una soluzione per i problemi. No, Eva non ha una soluzione, semplicemente riflette, ragiona e soprattutto sente, si emoziona, non può passare sotto silenzio le ingiustizie. Ma per cercare questa voce mi ci è voluto tanto per costruire questo personaggio. ma ho cercato di riflettere su come è nata la mia voce nei libri. Perché racconto certe storie? Perché le racconto in un certo modo? E ho pensato molto a quella Bibbia che mi fu regalata quando io avevo 5 anni. È stato il primo libro che mi è stato regalato, quindi era il Sant'Ambrogio del 56, e io non sapevo ancora leggere, e me la leggeva mia nonna. Leggeva la Bibbia nei momenti in cui aveva un po' di tempo. Mia nonna lavorava in casa, mia madre andava al lavoro e quindi mia nonna restava con le bambine, come si diceva, no? Che ero io e la mia sorella, che io chiamavo la nana perché era vicinaia, proprio non sapeva ancora parlare. E mia nonna leggeva così, una paginetta al giorno, quindi era inverno, in cucina, leggeva questa paginetta e naturalmente commentava, nel senso che io facevo domande perché non capivo tutte le parole e lei si sforzava di spiegarmi il senso di alcune parole. Non credo che le sue spiegazioni fossero proprio filologiche, erano quello che le veniva in mente, quello che aveva capito. Mia nonna aveva fatto la terza elementare, naturalmente i commenti e le spiegazioni venivano fuori in dialetto, quindi ho in mente questa voce di mia nonna che è la voce per me, quella della Bibbia, la prima voce della narrazione orale. E c'era nella cucina una bisia che anche lei in casa aiutava, e questa bisia faceva dei commenti di altro tipo, perché mia nonna, molto, molto religiosa, parlava per proverbi. Posso dirti uno dei proverbi che aveva in bocca quasi sempre, che le veniva fuori non so per qualsiasi cosa: il paziente è meglio del forte. Ma che dirlo a una bambina di 5 anni, non si capiva bene perché la pazienza fosse meglio della forza, ma sicuramente era qualcosa di biblico che lei tirava fuori. E poi invece la bisgia aveva avuto una infanzia e adolescenza molto particolare, perché era stata allevata da una cugina che ha fatto la missionaria in Cina, cacciata poi dalla Cina come spia. Aveva una casa piena di questi oggetti misteriosi. Quando ero piccola mi affascinavano, dalle lanterne rosse alle piume di pavone, alle foto di pagode. Questa zia che si metteva, quando l'andava a trovare, si metteva una specie di tunica di seta tutta decorata con fiori e draghi. Era una cosa bellissima. E aveva un immaginario tutto anche particolare, di storie truci, di briganti, di principesse guerriere, che sicuramente le venivano dalle storie raccontate da questa cugina missionaria. E lei, ad esempio, mi ha dato una versione della Bibbia, sempre quando faceva i commenti, una versione di quelle forti. Tutte le donne della Bibbia erano delle guerriere, nessuna era sottomessa, erano delle donne eccezionali. E a me piaceva molto questo tipo di commento, perché erano donne diverse da quelle che io avevo intorno, e mi dicevo: io da grande voglio essere una cosa così, voglio essere una regina come Esther, coraggiosa, voglio essere una guerriera come, capace di uccidere come Giuditta. Cioè, erano quelle donne lì che lei raccontava a quel modo e con molta veemenza a interessarmi. E poi c'è un'altra donna narratrice che io ho preso esempio nella narrazione, da cui ho preso esempio nella narrazione, che è la donna mapuche del mio nonno argentino, quindi una donna india che aveva un immaginario completamente diverso dal nostro e aveva un modo di rispondere alle domande che io ho dato al personaggio di Eva, perché questa donna, io avevo 14 anni e mezzo quando arrivai a casa sua.
7: Posso interromperti, scusa, sì. Laura, perché magari dobbiamo ricordare una cosa per far conoscere un po' più da vicino i rapporti di Laura Pariani con il Sud America, no? Tu a un certo punto della tua vita eri una ragazza, sei partita con tua mamma con la nave per andare in Sud America alla ricerca del nonno, questo nonno che era partito, come succede spesso, emigrante, e poi di cui non si era più saputo nulla, aveva famiglia qua, ma poi si è sposato là con una donna di là.
5: Aveva, come tutti gli emigranti, aveva una doppia famiglia, insomma.
7: Tutti gli emigranti?
5: Sì, la maggior parte. Si parte, si è giovani, si va dall'altra parte del mare, poi a quell'epoca, sai, anni 20, anni 30, non c'era il telefono, non c'era maniere di controllo. E soprattutto dall'altra parte del mare ci si faceva una famiglia, si era giovani, non si sta da soli.
7: Questo spiega anche il fatto che alcuni romanzi di Laura Pariani sono ambientati nel Sud America. Lei parla molto bene, tra l'altro, lo spagnolo. E come rispondeva questa moglie del nonno? Tu dici aveva un modo particolare di rispondere.
5: Sì, sicuramente è dovuto al fatto di essere india e quindi di avere una cultura. I Mapuches sono una popolazione guerriera, potrei dire così, che ha subito deportazioni, però è rimasta nazione forte, con la sua lingua, un suo immaginario, la sua mitologia. E questa donna, quando io le facevo una domanda, non rispondeva mai direttamente, ma raccontava una storia. La cosa mi, posso dire, mandare in bestia? Perché avevo 14 anni e mezzo, se uno fa una domanda, io ero sempre stata abituata che a domanda si risponde. Invece no, questa donna cominciava a raccontare una storia, io rimanevo lì con una scema, dicevo, e ci è voluto un po' a capire, ma non lo accettavo, perché a 14 anni e mezzo è difficile accettare un'altra cultura. Certe cose le ho pensate dopo, le ho capite dopo, troppo tardi come sempre. Allora, lei mi raccontava una storia e praticamente io avrei dovuto all'interno di questa storia trarre da me la risposta. È una cosa socratica. Però, ecco, non ero preparata questo tipo di rapporto con le persone. Mi ci è voluto molto per entrare in questa maniera, che però è una maniera diffusa in certe popolazioni indie del Sud America. Poi l'ho visto anche studiando il personaggio di Guido Boggiani per il romanzo Selvaggia Aspre Forte. È diffuso anche in altre popolazioni indigene. È una maniera di comunicazione che è veramente singolare, forse più antica della nostra comunicazione così diretta. E per questo l'ho dato a Eva, questa maniera.
7: Posso
5: di
7: chiederti una cosa, Laura? Naturalmente quando si immagina una storia si immagina anche un paesaggio, no? una scena dietro la storia, e è chiaro che, almeno la mia impressione è questa, siamo in un'epoca che precede ancora il diluvio universale, quindi il mondo era ancora più diverso da quello di oggi, ma ho cercato un po' di immaginare quale potesse essere il paesaggio dietro, il luogo, no? Chiaramente non si vive in una città, è una, come si vive in mezzo alla natura, eccetera, eccetera. Ma la mia impressione era un po' che questo paesaggio, il paesaggio dove viveva, sia una commistione tra le campagne della Lombardia, dove tu sei nata e cresciuta, e dove la nonna ti raccontava la Bibbia, e certi paesaggi dell'America del Sud. Quando a me è capitato di leggere per mestiere molti testi navigatori del tempo di Colombo, subito dopo, no? Quindi gente che arrivava in quella che poi sarebbe stata chiamata l'America e che incontravano queste popolazioni indie, eccetera, eccetera, che vivevano in sistemi, diciamo così, che sembrano un pochino questi. Tu dici che vive nella cabana, per esempio, no? E per me era un po' quasi automatico immaginare che Eva da un lato vivesse qua vicino a noi e dall'altro vivesse in un ambiente precolombiano, chiamiamolo così. E com'è per te? È un'impressione sbagliata, ma ho sentito questa...
5: Mi sono costruita questo neolitico padano, così, chiamiamolo così, perché effettivamente se la voce, una delle voci narranti è quella della mia nonna, è una voce quindi che ha intorno a sé la brughiera, è una voce dell'infanzia, e d'altra parte la brughiera dell'infanzia era per me un elemento quasi fantastico, perché il paese era tutto circondato da brughiera. Adesso la brughiera nel posto dove io ho vissuto da bambina non c'è praticamente più, è stata poi distrutta quando è stata costruita la grande Malpensa, quindi restano dei pezzettini, ma non è la brughiera come io la vedevo da bambina, e che per me era una foresta. Per me la brughiera era paurosa, non ci si andava in brughiera da soli, perlomeno. E nella brughiera c'erano questi sassi morenici che secondo me hanno fatto saltare poi, costruendo poi la Malpensa, perché ce ne sono pochissimi adesso di questi sassi di pietra verde azzurra che si ergevano all'interno delle radure, e ci ho immaginato dei culti femminili, perché ancora adesso dove questi sassi morenici sono rimasti, sono stati preservati, rimangono i ricordi di culti antichi femminili. Penso ad esempio al Santuario di Europa. Il Santuario di Europa ha un percorso nel bosco per salirci dove ci sono dei sassi morenici, e ricordo quando ero piccola e si andava molto al Santuario di Europa, quindi siamo nel Piellese, si andava in processione con le donne e intorno ai sassi morenici, queste grandi pietre azzurre in mezzo al bosco, le donne facevano circolo e battevano il fianco contro il sasso, che era la maniera, cioè è legato alla fertilità il culto della pietra. In tutta la Val d'Ossola, in tutto l'Alto Piemonte ci sono gli scivoli di pietra dove si andava per partorire facilmente, la donna scivolava giù e la pietra dà questa speranza che il bambino scivoli fuori in fretta. Cioè, i culti della pietra sono qualcosa che in tutto il nord Italia sono stati molto forti, per questo che all'interno di questo mondo neolitico padano, chiamiamolo come vogliamo, ho messo il culto della pietra per le donne, perché se c'è la religione, quella della Bibbia, doppia, quella che gli uomini con le loro genealogie maschili tramandano, c'è anche, ci sono altri culti che non hanno vinto e che si sono tramandati di nascosto attraverso genealogie femminili.
6: Stavo pensando prima, quando raccontava della nonna Mapuche, che leggendo le risposte di Eva con questi racconti eccetera, a me sembravano delle risposte come delle parabole laiche, no? Non c'è. E quindi anche qui ci ritrovavo effettivamente il personaggio biblico che ti risponde attraverso delle parabole. Poi, riflettendo e preparando questa nostra conversazione, sono andata a riprendere altri suoi testi, perché pensavo proprio che questo tema della parola, del racconto, anche della voce femminile sia un tema che abbiamo incontrato in tanti altri suoi lavori. E allora ho ripreso L'uovo di Gertrudina, che è un libro del 2003, e lei lì ci propone anche proprio una riflessione, no, sulla letteratura. In questo libro, che tra l'altro ha vinto il premio Selezione Campiello, racconta la storia di sei suore. E a un certo punto dice: la letteratura può essere gusto di libertà, di salvezza, perfino di redenzione, e nelle pagine di un libro le sorti del passato possono venir buttate all'aria, per cui da una parte i principi padri, i fratelli despoti, un tempo vincenti, ora sono schiacciati per sempre dal nostro disprezzo, dall'altra le donne che furono forzate e sconfitte ancora possono rivolgerci uno sguardo di sogno. Questo sguardo di sogno c'è in prima mamma, io non ho trovato il disprezzo nella progenitrice, nella sua Eva nei confronti degli uomini. Quello che mi è parso di sentire era invece davvero uno sguardo, una prospettiva di grande accoglienza nei confronti anche di ciò che non si condivide. E in questo senso mi è sembrato il suo un testo profondamente femminista, più che femminile, ma volevo capire cosa ne pensa.
5: Eva è la madre di tutti, è la madre di Caino, è la madre di Abele, è la moglie di Adamo ed è la nonna di Matusalemme, eccetera. E cerca di governare la famiglia. E cerca sempre di tirar fuori le ragioni perché non ci sia sopraffazione, e non vince in questo. Però forse qualcosa rimane, è quello che lei spera, che il suo ricordo rimanga, e per questo ne ho fatto essenzialmente una narratrice, una che conta e che non smette di raccontare e che dice: di silenzio si muore, e che dice: il silenzio in certe occasioni è complicità, bisogna sempre dire quello che pensiamo. È una donna che sa anche ridere, è una donna, non lo so, non saprei come definire, sicuramente non è una pecora mansueta. Io ho cercato di farne, io l'ho vista come una donna diversa da quella che racconta la Bibbia. Quella che racconta la Bibbia è questa donna di cui in fondo non si sa niente, che se ne va cacciata, piena di vergogna, dall'Eden. E poi non si sa più niente, ecco, di lei, della sua vita intima, dei suoi pensieri. E la cacciata è uno degli episodi forse più dipinti, più scolpiti, cioè di cui la storia dell'arte, no, ci ha lasciato tanti segni. Ma a rileggerlo ci ho trovato, non so, un brutto teatro. E non è convincente, non si capisce questa voce che arriva. Cosa avete fatto? Beh, se tu sai tutto, lo sai cosa ho fatto. Quindi questo interrogatorio che fa. Ci sono degli artisti che hanno raccontato in un modo diverso, ad esempio, questo episodio della me. Penso a Michelangelo, che in cui c'è Adamo, non è che prende la mela da Eva, la coglie lui e non si nasconde dietro, ma me l'ha data lei, e allora sai, ecco queste cose. Io penso che tutti gli artisti hanno veramente raccontato la genesi a loro modo. Allora mi sono detta, allora la faccio anch'io. Questo, la copertina, che è in questa particolare del Cranach, il vecchio, in cui c'è questa mela con i dentini di Eva, no? È molto bella. Però l'immagine di lui, è un dittico quello di Cranach, lui si gratta la testa, lei gli porge la mela e lui, è così. Ecco, ciascuno l'ha fatto in un certo modo. C'è Masolino, che non so, in cui c'è questo serpente che scende dall'albero e ha i boccoli biondi, un sorriso angelico. Non lo so, ognuno ce l'ha vista in un certo modo. Non è che gli artisti hanno preso la Bibbia dicendo vabbè, è così. È un discorso in cui non possiamo cercare di porci domande, tutti si sono posti le domande, anch'io me le sono poste, e secondo me anche Eva se le poneva, perché insomma, perché sempre questa colpa, questa qualsiasi cosa che si fa, c'è una colpa, c'è un capro espiatorio che bisogna trovare, c'è un sacrificio da fare. È questo a cui lei si ribella, non è questa la religiosità che intende.
7: Laura, potrei chiederti di leggere una pagina del tuo romanzo? Hai voglia di farlo?
5: Sì.
7: Bene.
5: Ho detto prima del fatto che ho dato a Eva la caratteristica di questa moglie del mio nonno argentino, che era quella di raccontarmi una storia quando io facevo domande, perché raccontare è prendersi il tempo che fugge, costringerlo a stare qua con noi a sentire una storia, indugiare nell'ascolto, no? Allora ci sono le nipoti di Eva che vanno da lei perché gli uomini, i loro mariti, fratelli, padri hanno deciso di andarsene dal villaggio. E bisogna andare a cercare un posto più bello, dove si vive meglio, perché in questo villaggio la vita è solo fatica. Non sono mai state curiose le donne del paese senza nome, e perciò le preoccupazioni che adesso sciorinano in coro aumentano ancora di più l'ansia di prima, ma il mondo sta davvero per mutare. L'incertezza del momento costringe a pensare a un futuro che appare nebbioso, spaventevole. Finora l'avvenire era il prarondo, la carne secca, il campicello di segale e miglio, le reti da pesca da rattoppare, le trappole per un paio di leguri, ma ora che si fa ambula lontano, le donne gravide sono le più spaventate dai disagi di un viaggio che nessuno sa quanto durerà, ma gli uomini hanno promesso che le invaderanno. Eh già, pensa Eva, come dare al vento la custodia della cenere. C'era una volta una donna che si chiamava Elzebil, comincia a raccontare la vecchia Eva, ributtando dietro le spalle i lunghi capelli bianchi che oggi non ha raccolto in treccia. L'anima di tutte le donne presenti affluisce nelle pupille lucide a riflettere il guizzo di un fuocherello acceso per scaldare le farinate di miglio che hanno portato in dono. Una sera, nel suo retino, trovò un solo pescetto striminzito, con lunghi baffi negri. «Donna Elzebil!» la pregò magro pesce. «Non mangiarmi, non sazieresti la tua fame, e perciò lasciami libero!» «E io cosa ci guadagnerei? Se ti ributto nell'ariale, resterò a panza vuota!» replicò la donna. «Se mi liberi, ti regalerò quello che vuoi», promise magro pesce. «Ho fame, di pesce me ne mangerei una ciotola intera», disse Elzebil, E appena ebbe pronunciato il suo desiderio, si ritrovò tra le mani una scuola di broda fumante in cui galleggiavano grossi pezzi di carpa azzurra, la più grassa che avesse mai veduto. E mangiò davvero di gusto. Ma poi pensò: perché invece del solito pesce non ho domandato in regalo un cosciotto di porco? Mi sarebbe piaciuto tanto di più. «L'è mica difficile», disse Magropesce. «Eccoti qua il cosciotto». E il Sebil si buttò a divorarlo a riempipanza. «Adesso però mi ci vorrebbe un giaciglio di foglie morbide dove affondare per un bel sugnetto», disse. «L'è mica difficile», disse Magropesce. «Eccoti il giaciglio che desideri». E il Sebil si tuffò in un soffice mucchio di foglie fresche profumate e dormì fino a mattina inoltrato. Si svegliò soddisfatta, ma poi pensò: «Sono proprio scempia. Perché mi sono contentata di un semplice giaciglio e non ho chiesto una cabana spaziosa e solida?» «L'è mica difficile», disse Magropesce. «Eccoti ciò che desideri». Stanno tutte sedute sulla riva del Puceraledon. La voce di prima, ma sonora e bassa, cade nel silenzio della riva come gocce di bruma dalle rame di rovere. La vecchia gira lo sguardo su chi la sta ascoltando, visi immobili e fissi che trattengono il fiato. Ma il Sebil non era ancora contenta. Volle una pecora grassa, poi un gregge intero, poi un recinto che contenesse tutte le bestie ottenute, e qui sorgeva un guaio: troppa fatica mungerle tutte. E allora disse a Magropesce: «Dammi qualcuno che munga al me posto». «Giustissimo!» esulta la giovane ignuda con voce rauca, un po' troppo adulta per essere una mezzadonna, una voce che taglia come il coltello. «Proprio così ha da essere prima, ma possedere tutto il necessario per star bene e far lavorare degli altri al nostro posto». E va, mutolisce improvvisamente, volge verso la giovanissima ignuda il suo volto bruno come corteccia rugosa, ma gli occhi senza età sembrano guardare qualcosa di molto remoto, lontano quanto può essere il principio della vita. La mezzadonna sbuffa: «Non è forse questo che vogliamo tutte?» E va a dare un'occhiata all'intero gruppo delle donne che le stanno intorno e sembrano aspettare che lei continui. E allora, nonostante le sembri di soffocare, riprende a contare che il Sebil fece a Magropesce richieste sempre più pretenziose, finché lui si stancò, scomparve e in mantinente svanirono tutti i regali che le aveva fatto. Così il Sebil si ritrovò sulla riva dell'Ariale, tenendo in mano il suo retino vuoto con la panza dolorante per la fame. «Ma cosa intende dire questa storia, prima ma, che dobbiamo sprecare la nostra vita nelle ristrettezze senza cercare di stare meglio?» sbuffa scontenta la mezzadonna che prima l'ha interrotta. Eva la prende per il braccio e dice: «Siamo sempre state gente da poco, cara la Meniodina, e non abbiamo mai adoperato molto legno per il recinto delle cavre. La mia vita l'è stata imbastita di poche robe e mai ha consentito grandi migliorie. Eppure non penso che la mia vita sia stata sprecata». «I tempi sono mutati», ribatte la Niuda. «Noi giovani non ci contentiamo più di vivere nel disagio». E guarda prima ma con sufficienza. Le altre donne stanno in silenzio. Sembra che la riva sia vuota ora che la storia Beloria è finita. Poi parlano d'altro, di cose qualunque. «Bon, state in salute, prima ma», dicono le Niude. «È tempo di tornare». E in fila, tenendosi per mano, le donne tornano al villaggio. Eva è colta da uno sfrizzo di compassione. Povere Niude, destinate a vagabondare per il grande fuori. Chi lo sa cosa andranno incontro? Non bada al fatto che le più giovani si allontanano a piccoli salti, canticchiando ritornelli festevoli, Quanche se ripiscinina me piaseva il pan di miglio, desch'ormai son grandalina, me piaserisse un po' di meglio.

0: qui la sentite, non l'abbiamo sentita la voce della nostra prima, ma io dicevo quando abbiamo cominciato questo nostro incontro che questo è un libro che dentro di sé ha tanti registri diversi, un libro molto denso, ma non solo perché dentro c'è tutta la ricerca, la riflessione, non della quale abbiamo parlato finora, tutte le interrogazioni sulla nostra storia, i valori, eccetera, ma anche perché proprio dal punto di vista letterario e della scrittura c'è molto. Allora, a me colpiva che nella storia ricostruita da Laura Pariani della tentazione, la cacciata, eccetera, il vero peccato di Eva sembra un po' quello della sua allegria, della sua voglia di giocare, della sua fantasia, del suo essere artista, che viene poi punito in realtà, poi che genera anche una reazione estremamente violenta, no? da parte di Adamo. E poi leggevo tutto questo libro e mi dicevo, ma Laura Pariani qui si sta divertendo, qui l'artista Laura Pariani si sta proprio divertendo e sta giocando con le parole, sta giocando con la letteratura, sta giocando con la storia. È un gioco serio il suo, ma è un gioco molto divertente per noi che lo leggiamo, molto intenso, molto commovente a tratti divertente. Lei sta giocando quando scrive, in qualche modo. È, come dicevo, seriamente, ma io la componente del gioco e del divertimento, della scomporre, no? E ricomporre l'ho avvertita forte in questo libro.
1: È il lavoro della narrazione, questa cosa qui è come mi è stato insegnato a raccontare. Nel raccontare ci sono tutti i toni, perché la vita è fatta di alti e bassi, di tragedie, di commedie, si ride, si inciampa, si piange perché ci si fa male, si risorge. La vita è fatta di tutte queste cose, non è una linea piatta. E quindi è nella narrazione, così come io l'ho sentita, sto parlando della narrazione orale, e questo libro in fondo è un omaggio a queste grandi narratrici orali della mia infanzia, di cui io mi sento allieva, posso dire forse l'erede, ma insomma allieva. E ecco, il libro è nato cercando la voce giusta di Eva e cercando la voce giusta di una persona anziana, perché secondo me queste narratrici erano anziane, o meglio, se io penso adesso a mia nonna nel 56 aveva 57 anni, a me sembrava vecchissima. Ecco, io adesso che ho tre quarti di secolo dico adesso la faccio sentire io la mia voce, quello che ho imparato. Ecco, sono la vecchietta e adesso racconto con le voci, con la voce di una che ha tre quarti di secolo e può raccontare certe cose, anche riderci.
0: Laura Pariani, lei ha tanto insegnato, ha insegnato nella scuola, ha insegnato negli istituti tecnici, ha insegnato in corsi di scrittura, spesso attraverso la lettura ad alta voce, come ha fatto questa sera, per sentirle le parole, e penso che sia una delle cose che appunto ha cercato di tenere sempre molto presente quotidianamente anche in questo libro.
1: Io sono per una letteratura acustica. Una letteratura a voce alta, io non ne posso più della letteratura silenziosa, lettura silenziosa. No, le parole sono suoni, non sono segni di inchiostro sulla pagina, suoni, fiato, è il nostro respiro che c'è dentro nella pagina. La pagina è come una partitura musicale, è questo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Questo appunto era il Festival d'autore, c'era Sandra Sahin con Laura Ponziani.

Questo era il quartetto per archi numero 1 in fa maggiore di Maurice Ravel. Mi correggo per prima, il Festival d'Autore era con Sandra Salin e Laura Pariani. E il Festival d'Autore è quando gli scrittori raccontano e si raccontano il meglio dai festival letterari della regione. Lo potete ritrovare sulla nostra pagina web. Noi abbiamo tempo ancora per un brano, poi il notiziario e poi ci sarà il concerto della domenica.

0: Signore e signori, ecco a voi l'assistente digitale perfetto.
1: Che mondo sarebbe se tornassero i Neanderthal? Giosuè, senza lavoro e umiliato dalla vita, crea un'intelligenza artificiale e la addestra a rispondere come fosse un uomo di Neanderthal.

0: egoico e senza paura delle convenzioni sociali. Neanderthal, di Flavio Stroppini. Dal 13 al 24 luglio, da lunedì a venerdì, in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Argentina batte Svizzera 3-1 e terminato a Kansas City il mondiale di una Svizzera punita dalle tre reti e dall'espulsione per doppio giallo, il secondo a seguito di una simulazione di Embolo che ha cambiato le coordinate di una partita che la nazionale aveva in mano anche dopo la rete di Ndoye realizzata al 67esimo. Esattamente come al mondiale del 2014, Svizzera eliminata dall'Argentina. Questa volta però nei quarti, un risultato storico. Definito il tabellone delle semifinali, martedì 14 luglio a Dallas giocheranno Francia e Spagna. Il giorno seguente, sempre alle 21 ad Atlanta, Argentina e Inghilterra, che sempre nella notte ha eliminato la Norvegia. Passiamo al resto dell'attualità. Teheran ha attaccato i paesi del Golfo dopo una notte di bombardamenti americani. La nuova fiammata di violenza è stata innescata dall'attacco che ha danneggiato una nave colpita nello stretto di Hormuz, fuori dai percorsi indicati dall'Iran. L'Ucraina continua a bersagliare le navi russe. Oggi sono state colpite altre 14 imbarcazioni, tra cui una decina di petroliere e 4 traghetti. Lo fanno sapere i responsabili di Kiev che coordinano gli attacchi di droni. In Svizzera cresce la preoccupazione per la presenza sempre più ingombrante e inquietante dei droni. Il tema, nelle sue svariate sfaccettature, viene approfondito oggi sulla stampa domenicale. Sul sorvolo di un istituto addetto alla protezione contro le minacce atomiche, biologiche e chimiche è stata aperta un'inchiesta preliminare da parte del Ministero Pubblico della Confederazione. Alle indagini partecipa anche la FEDPOL. Il Dipartimento della Difesa ha inoltre avviato 4 progetti con i Politecnici per la realizzazione di mezzi e metodi adatti a intercettare gli apparecchi senza pilota. Per garantire la sicurezza del traffico aereo sono inoltre state richieste regole più mirate. Infine, ancora dall'interno, le guide alpine adattano la formazione al surriscaldamento. La caduta di pietre rientra tra i nuovi rischi. La presidente dell'associazione di categoria, Rita Christen, contraria alla chiusura degli itinerari, punta sulla responsabilità individuale, anche sul Cervino. Oggi in tutta la Svizzera ha soleggiato con cumuli sui rilievi e sottili velature ad alta quota. Domani velature a tratti anche dense e in serata possibili rovesci e temporali isolati. Massime oggi e domani sempre attorno ai 32 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Siamo al concerto della domenica che come sempre propone delle produzioni RSI dai nostri archivi. Le scelte musicali sono a cura di Lara Bergliaffa. E oggi partiamo da un compositore, Anton Arensky, che oggi avrebbe compiuto 165 anni. Sarà presto dimenticato, questo il lapidario giudizio di Nikolaj Rimskij-Korsakov nei confronti di Anton Arensky, uno dei suoi tanti allievi presso il Conservatorio di San Pietroburgo. Nasce nel 1861 in Russia, a Novgorod. Arensky, già a 9 anni, dimostra coi suoi piccoli brani per voce e pianoforte le sue attitudini musicali. Completati gli studi di pianoforte e di composizione, nel 1882 diventerà insegnante di armonia e contrappunto al Conservatorio di Mosca, avendo tra i suoi studenti nomi come Alexander Scriabin, Sergei Rachmaninov e Alexander Gretchaninov. Direttore tra il 1888 e il 1895 della Società Corale Russa, Arensky nel 1895, di ritorno a San Pietroburgo, ottiene, su raccomandazione di Balakirev, la carica di direttore del coro imperiale, carica che abbandonerà nel 1901 sulla spinta dei suoi molteplici impegni compositivi e soprattutto concertistici come pianista e direttore. Nelle sue memorie, così ne parla ancora Rimskij-Korsakov: per la natura del suo talento e di suoi gusti come compositore, egli fu vicino ad Anton Rubinstein, ma fu inferiore a lui per qualità e talento, pur se non nella capacità di orchestrazione. In gioventù Arensky non sfuggì a una mia certa influenza, più tardi l'influenza gli venne da Tchaikovsky. Ciò che Rimskij-Korsakov criticava maggiormente nell'allievo era la sua capziosità e non necessarietà, anche se il giudizio del maestro era capzioso a sua volta, più che altro di natura morale verso quell'allievo dalla vita dissipata tra il vino e il gioco delle carte. Sappiamo del resto che Arensky condusse una vita piuttosto sregolata. A dispetto dell'ingeneroso maestro, pare Arensky invece fosse apprezzato da Tchaikovsky e di lui Prokofiev scrisse nel 1906 al padre: «Il compositore Arensky è morto qualche giorno fa, era un caso disperato già dallo scorso autunno, scrisse opere e svariate altre cose, molti delle quali bellissime». Un altro illustre allievo di Rimskij-Korsakov, Stravinsky, non condivide i suoi crudeli giudizi verso Arensky. Arensky è stato amichevole, interessato e generoso con me. A dispetto di Rimskij, ho sempre amato lui e almeno una delle sue composizioni. Il famoso primo trio con pianoforte ha significato qualcosa per me, anche solo per il fatto che era in comunicazione diretta e personale con Tchaikovsky. E dunque noi vi proponiamo proprio questo trio in re minore, opera 32 di Anton Arensky, interpretato al violino da Anthony Flint, Johan Pech al violoncello e Sylvain Defern al pianoforte.

Abbiamo ascoltato il trio in re minore, opera 32 di Anton Arensky, interpretato da Anthony Flint, ex primo violino dell'orchestra della Svizzera italiana, Johann Pech, primo violoncello dell'Osi, e Sylviane Dufern al pianoforte. Era una produzione RSI del 2007. E dalle sonorità del trio passiamo a quelle del pianoforte solo, con Francesco Zasa, pianista, nato nel Canton Grigioni, che ha passato la maggior parte della sua vita nella Svizzera romanda. Ci propone di Arensky alla Source, opera 46, numero 1, in una produzione RSI del 1976.

Abbiamo ascoltato di Anton Arensky alla Source, opera 46, numero 1, interpretata da Francesco Zasa. Noi siamo giunti all'ultimo brano del concerto della domenica di oggi, le variazioni sopra un tema di Tchaikovsky, opera 35. Il brano fu composto nel 1894, l'anno successivo alla morte di Piotr Ilyich Tchaikovsky, in omaggio proprio a quel compositore russo. Si basa sul tema della canzone La Gionde, la quinta delle 16 canzoni per bambini di Tchaikovsky, opera 54. Noi ascoltiamo l'orchestra della RSI che esegue le variazioni sopra un tema di Tchaikovsky, opera 35 di Anton Arensky. La direzione è di Niklaus Eschenbacher in una produzione RSI del 1976.

0: Abbiamo ascoltato di Anton Arensky le variazioni sopra un tema di Tchaikovsky, opera 35, eseguito dall'orchestra della RSI. A dirigere l'orchestra era Niklaus Eschenbacher ed era una produzione RSI del 1976. Il concerto della domenica di oggi dedicato ad Anton Arensky termina qui. Noi vi ringraziamo, Lera Berliaf, ringraziamo anche Lera Berliaf per le scelte musicali. Ora i titoli dell'RG.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Va subito in svantaggio, poi gioca meglio, pareggia, quindi l'espulsione di Embolo che ridà fiato all'Argentina. Svizzera eliminata ai mondiali, 3-1 risultato finale che suona un po' come una beffa. Nel giornale il bilancio dell'avventura rosso-crociata a FIFA 2026 in Nord America. Due morti, un'esplosione, tre agenti feriti e diversi interrogativi aperti sui drammi che hanno marcato la cronaca ticinese tra Faido e Leontica. Stati Uniti e Iran ancora ai ferri corti, Teheran colpisce un'altra nave nello stretto di Hormuz, Washington risponde con oltre 100 missili.

0: E ora uno sguardo agli eventi culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: Alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Aranno si esibisce l'orchestra mandolinistica di Lugano diretta da Nicola Bühler. Al Museo Ermanesse di Montagnola alle ore 16 continuano le letture domenicali bilingue che immergono il pubblico nel pensiero e nell'opera del poeta, creando uno spazio di riflessione e introspezione. Alle ore 19, sempre a Montagnola, al centro scolastico, il quarto appuntamento della rassegna Ceresio Estate, intitolato Tensione e Forma, avrà quali protagonisti la violinista Ayman Musakayayeva e il pianista Giuseppe Gullotta. Alle ore 17, a Casa Azul a Gordola, l'inaugurazione della mostra Post Memetics di Delfino Fidel. L'evento sarà accompagnato dalla presentazione del catalogo e da un incontro del caffè Trattisti con Delfino Fidel e Aldo Spinelli. Al Teatro Dimitri di Verscio alle ore 18, Varieté, avventura in alto mare, un viaggio selvaggio, poetico e sorprendente attraverso gli oceani. La regia è di Nancy First, gli interpreti sono Adriana Bardi, Florina Birri, Francesco Dagli, Tim Frey, Simon Hegel, Willy Onwald, Benjamin Koch, Finn Meyer, Martina Parenti e Laila Ponader. A Locarno il Moon and Stars stasera propone a partire dalle ore 19 il concerto dei Duran Duran.

George Gershwin, The Man I Love di Bill Holman. Noi abbiamo tempo ancora per un brano e poi passiamo ai consigli di K.

0: E questa è Violeta y Frida da Diablo Rojo, Diablo Verde, album del 2011 della cantautrice e polistrumentista cilena Pascuala Yalabaja. E noi siamo arrivati al meglio dei consigli di K questa settimana in compagnia di Marco Pagani. Le origini del mito con Fabrizio Modina, Superheroes.
1: I supereroi non sono un'invenzione del Novecento, ma gli eredi di una tradizione narrativa millenaria. Nasce da questa premessa Superheroes, le origini del mito, che è una mostra ospitata al Castello di Novara fino al 27 settembre di quest'anno. Esposizione prodotta da Contemporanea Progetti, in collaborazione con la Fondazione M-Cube, curata da Eugenio Martera, Fabrizio Modina e Federica Montani. Dopo il successo che ha avuto negli Stati Uniti, in Finlandia e in Germania, il progetto è ora in Italia in una versione estesa che mette in dialogo archeologia, fumetto, action figures, installazioni multimediali. Saluto l'ideatore e co-curatore della mostra, Fabrizio Modina, che è con noi al telefono per parlarcene. Buonasera, benvenuto a K.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, nella descrizione della mostra si può leggere: prima che esistesse Superman c'era Ercole, prima dei comics c'era la mitologia. In che modo allora avete collegato o sono già collegati figure come Superman o Wonder Woman e come questi raccolgono, possiamo dire, l'eredità spirituale e iconografica di Ercole o delle Amazzoni?
2: Questo è assolutamente corretto, è un grande viaggio nel tempo in avanti e indietro, perché effettivamente i supereroi del fumetto contemporaneo, che nascono alla fine degli anni 30, devono tutto, sia a livello di concept che come iconografia, in gran parte alla mitologia greco-romana. Quindi ci sono delle analogie ovvie che ci permettono di confrontare Ercole con Superman, quindi l'idea del semi divino con dei poteri che sono ovviamente superiori a quelli della normale umanità, e ad altri personaggi come ad esempio Flash e Mercurio o Aquaman e Poseidone o Nettuno, come preferiamo chiamarlo. Quindi c'è una profonda radice culturale in un fenomeno che è nato per intrattenere gli adolescenti, che poi è diventato invece una nuova forma d'arte.
1: La mostra peraltro spazia ben oltre l'immaginario americano, al quale tutti più o meno siamo abituati, Marvel e DC Comics principalmente, e tocca le tradizioni egizie, indiane, asiatiche, australiane. Secondo lei, perché c'è una necessità globale in tutte le società, si evolve parallelamente, di creare figure eroiche per spiegare il mondo o per superare i propri limiti?
2: Ma soprattutto per pensare di essere difesi da un intermediario, no? È un tema, non per nulla i supereroi nascono appunto in America, quando già soffiavano i venti della Seconda Guerra Mondiale, che stavano arrivando anche oltreoceano, e anche un momento come la geopolitica contemporanea molto, molto caotica, i supereroi stanno conoscendo un momento di particolare valorizzazione, proprio perché attorno al mondo c'è effettivamente una narrazione che io dico sempre che non è dissimile da quella del diluvio universale, che riscontriamo un po' in tutte le civiltà, della ricerca di personaggi, uomini e donne, che possono con i loro poteri avere una funzione, no, di intermediaria, di un po' di protezione nei confronti della povera umanità. E quindi vediamo supereroi che arrivano dalla tradizione nordica, come Thor e Asgard, dall'Africa, dall'Egitto in quanto parte dell'Africa, dall'Australia, ovviamente dal Giappone, lì poi si apre tutto l'immaginario dei manga e degli anime, ed è davvero un viaggio attorno al mondo anche con i supereroi italiani.
1: Supereroi italiani, voglio saperne di più. Mi dica di che supereroi parliamo.
2: Abbiamo una piccola produzione anche noi, perché ci sono esempi come abbiamo in mostra di Amok, che è nato negli anni 40, che è un po' un emulo di The Phantom, che è un pre-supereroe degli anni 30. E poi c'è anche Asso di Pic, che oltretutto è una chicca, perché è stato disegnato da un giovanissimo Ugo Pratt molti anni prima di creare poi il suo corto maltese.
1: Io stavo pensando anche ad eventuali supereroi svizzeri. Beh, Guglielmo Tell sicuramente fa parte del mito. La più recente rilettura di Heidi ne ha fatto in un certo senso un supereroe, certo, quando è uscito quel film.
2: Possiamo considerare Green Arrow, la freccia verde dell'universo DC, come un emulo sia di Robin Hood che di Guglielmo Tell.
1: Molto interessante come analogia. Modina, la sezione Le grandi conquiste di questa mostra fa vedere come i supereroi abbiano anticipato temi sociali anche complessi. Lei in parte lo diceva già, nascono sotto i venti di guerra della Seconda Guerra Mondiale, quindi per rispondere anche a domande e paure presenti nella popolazione. Comunque si discutono attraverso il supereroe diritti civili, dipendenze, anche violenza domestica. Qual è stato storicamente quindi il momento in cui le strisce, i comics, i fumetti, gli albi a fumetti hanno smesso di essere solo per adolescenti per diventare specchi della società, e quanto questa presa di coscienza, questo riconoscere questa narrazione come una forma di letteratura è arrivata finalmente anche da noi, o magari la stiamo ancora aspettando?
2: E fondamentali sono sicuramente gli anni 60, che hanno fatto da prepista con i grandi, questo ribollire delle culture giovanili, anche nel 68 in Europa. E i comics hanno smesso di essere qualche cosa di intrattenimento per gli adolescenti, che oltretutto stavano crescendo, quindi quella generazione da bambini sono passati all'università e avevano necessità diverse. E in quel momento, tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, incominciamo a vedere delle cover o degli argomenti dove i grandi nemici arrivano dalla strada, non sono più l'invasione aliene o Joker o Lex Luthor, ma l'eroina, gli LSD, le droghe, no? Quindi c'è veramente una grande sensibilità da parte degli autori di porre il pubblico di fronte dei pericoli reali, e a volte anche andando contro la censura abbastanza stretta dell'epoca, soprattutto in America, e quindi io tengo particolarmente questa sezione della mostra perché è davvero rilevante nel dimostrare che i supereroi e soprattutto il fumetto in toto non può essere più considerato un argomento per bambini o per ragazzi, ma quanto di più adulto. Io dico sempre che un fumetto, un comics è a metà strada tra un libro e un film, e quindi c'è questa magia di un immaginario. Oltretutto il libro lo scrive una persona sola, il fumetto spesso è gestito da almeno tre entità, quindi chi lo scrive, chi lo disegna, chi lo inchiostra, anche chi lo colora, quindi si avvicina anche di più alla cinematografia.
1: Io ringrazio Fabrizio Modina, ricordiamo ancora una volta la mostra Superheroes, le origini del mito, curata da lei insieme a Eugenio Martera e Federica Montani, mostra che non è poi così lontana, perché Novara, anche dalla Svizzera italiana, alla fine è meno di 2 ore di macchina, prodotta da Contemporanea Progetti, si può visitare al Castello di Novara fino al 27 di settembre. Grazie mille, a risentirci. Buon lavoro.
2: Vi aspettiamo.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Questi erano i consigli di K con Marco Pagani, Superheroes, le origini del mito con Fabrizio Modina. Verde Aurora Weekend termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro una splendida giornata. A presto, risentirci dalla Lita del Parente.

0: Nei palinsesti di tutto il mondo si trova sempre almeno un medical drama. È un genere che parte dagli anni 60 con il successo di Dottor Kildare e oggi presenta personaggi che hanno perso la loro aura eroica per assumere quella più umana della limitatezza e dell'incertezza. Due esempi particolarmente calzanti: la serie TV americana The Pitt e Heldin, l'ultimo turno, film della regista svizzera Petra Volpe. Con lo storico della televisione e dei media, Luca Barra, le dismissioni degli eroi. L'evoluzione del medical drama in TV e sulle piattaforme. A cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Va subito in svantaggio, poi gioca meglio, pareggia, quindi l'espulsione di Embolo che ridà fiato all'Argentina. Svizzera eliminata ai mondiali di calcio, 3-1 risultato finale ai supplementari, che suona un po' come una beffa. Nel giornale avremo il bilancio dell'avventura rossocrociata a FIFA 2026 in Nord America. Due morti, un'esplosione, tre agenti feriti e diversi interrogativi aperti sui drammi che hanno marcato la cronaca ticinese tra Faido e Leontica. Stati Uniti e Iran ancora i ferri corti. Teheran colpisce un'altra nave nello stretto di Hormuz. Washington risponde con oltre 100 missili. La Svizzera dunque esce di scena, è stata eliminata ai quarti di finale dei mondiali di calcio dall'Argentina.
4: Wir können stolz auf uns selber sein, was wir geleistet haben. Das ganze Turnier, wir können wirklich stolz sein auf unsere Nationalmannschaft. Wir sind ein bisschen unglücklich ausgeschieden, aber
5: sehr stolz auf die Schweizer Nazi, sehr stolz, aber auch enttäuscht mit dem ganzen Spielverlauf.
6: Und ja, wir hatten mehr Abschlüsse, teilweise sogar mehr Ballbesitz, also es war wirklich kein Unterschied.
3: Queste sono le voci, sono alcune voci di tifosi svizzere raccolte dal nostro corrispondente negli Stati Uniti Andrea Vosti al termine della partita allo stadio di Kansas City. Tanta tristezza, tanta delusione, ma anche tanta fierezza e tanto orgoglio. A lungo la nazionale rossocrociata ha avuto il controllo della partita, poi è finita come è finita, determinante l'espulsione di Brel Embolo. Insomma, sì, la Svizzera ci ha provato, esce a testa alta tra gli applausi. È così dunque, vero a Paolo Laurenti, tu pure come Andrea Vosti a Kansas City?
7: Si chiude, sì, tra gli applausi, ma anche con due grandissimi se. Se ci fosse stato Manzambi contro l'Argentina, la nazionale con lui in campo ha segnato 8 gol dei 10 totali, il ventenne è stato una delle rivelazioni della Coppa del Mondo, il giocatore in grado di garantire l'imprevedibilità a una squadra organizzata, e il secondo se si fosse rimasti in 11, perché l'espulsione di Embolo ha cambiato il corso del quarto di finale. La Svizzera in quel momento infatti stava controllando la partita contro i campioni in carica e sognava concretamente la semifinale. Non mancano dunque rimpianti. Seppur l'eliminazione ancora bruci, il bilancio della spedizione americana non può però che essere positivo, estremamente positivo direi. Anche la gara di Kansas City ha mostrato le qualità soprattutto caratteriali del gruppo di Murat Yakin, allenatore peraltro che ha fatto parlare di sé per le sue scelte di formazione, a volte sorprendenti, logicamente per i risultati ottenuti e anche per il look e il modo di porsi che lo ha fatto diventare popolare in tutto il mondo grazie ai social. È stato un torneo in crescendo. Dopo il pareggio contro il Qatar, la nazionale ha cambiato marcia ed è stata capace di finalmente scrollarsi di dosso la maledizione degli ottavi di finale. Ha mantenuto soprattutto la promessa di giocare il miglior mondiale della storia e ci è riuscita raggiungendo appunto i quarti e poi il cuore di tutti i tifosi, mettendo paura all'Argentina di Lionel Messi.
3: Le considerazioni dell'inviato Paolo Laurenti. Ora la nostra abituale rassegna stampa dei domenicali che sono stati stampati prima della fine della partita, per cui stravolgiamo un po' le regole e andiamo a cercare analisi e commenti sui vari siti in rete. Michel Volonté, cosa si dice sull'uscita dalla nazionale elvetica dai mondiali?
8: Allora sì, ho scelto tre testate per tre regioni linguistiche perché anche in questi minuti, come potete immaginare, analisi e delusioni stanno rimbalzando un po' in tutta la rete. Il Corriere del Ticino alle 8:43 sul sito web ha pubblicato il commento di Massimo Solari che parla di una partita surreale, si concentra sulla reazione del commissario tecnico della nazionale svizzera Murat Yakin, che si è mostrato ai giornalisti dopo la fine della partita stravolto e al contempo furioso, e che per una volta ha smarrito quel suo tipico aplomb, quell'autocontrollo, la compostezza a cui ci aveva abituati. Il Tagesanzeiger digitale punta il dito contro l'espulsione di Embolo, definendola l'episodio che ha fatto sfumare un'occasione storica, e lo fa attraverso la reazione di alcuni compagni di Embolo, attraverso le parole di giocatori come Remo Freuler, che critica aspramente la decisione del VAR. Il 24 ore, devo dire che commenta in punta di penna, tra parole e silenzi, in modo molto poetico, questa svizzera rimasta, e cito, sola al suo banco. È tutto bello e triste allo stesso tempo, la Svizzera saprà asciugarsi le lacrime, e si legge, solo se la si ringrazierà, anche quando la nazionale rientrerà a Zurigo martedì. Elle merite, l'ultima frase del commento del 24 ore, se lo merita, insomma.
3: Sì, adesso lasciamo allora le versioni online, analisi e commenti sull'eliminazione della Svizzera, per tornare alla parte tradizionale della rassegna stampa dei domenicali, alla carta. Cosa dice oggi la stampa? C'è qualche cosa da segnalare?
8: Allora, segnalerei due cose. La prima dall'NZZ Am Sonntag, che già in prima pagina parla dell'ondata di calore che sta avendo un impatto significativo sull'alpinismo. Il Cervino, ad esempio, ha sempre meno ghiaccio, il che ha aumentato drasticamente il rischio di caduta massi. Le guide alpine di Zermatt si astengono ora dal portare nuovi ospiti sulla montagna e sconsigliano a tutti gli altri alpinisti di tentare la salita. L'associazione delle guide alpine sta proprio ora adattando i propri programmi di formazione, sviluppando nuovi moduli di aggiornamento professionale proprio per preparare le guide ai pericoli dovuti al caldo. L'altra segnalazione ci porta in Svizzera romanda con il Matin Dimanche, che racconta di una conferenza dell'estrema destra chiamata Conferenza sull'Europa Bianca, che è stata annullata all'ultimo ieri nel Canton Vaud.
3: Michel Volonté e i domenicali, versione cartacea e versione elettronica. In Ticino continuano i rilevamenti degli inquirenti che indagano sui fatti che hanno colpito il comune di Acquarossa. Da un lato c'è la morte di una donna di Corzoneso trovata con un colpo d'arma da fuoco giovedì all'ospedale di Faido. Dall'altro quello del suo ex marito, principale indiziato del delitto, trovato tra i resti della casa esplosa venerdì a Leontica. Alessandro Broggini.
9: Cosa è successo in quelle 24 ore che separano i due decessi da quando, cioè, l'ex infermiera della frazione di Acquarossa, ricoverata a Faido, è stata trovata con un colpo d'arma da fuoco alla testa all'esterno dell'ospedale, fino al ritrovamento dei resti del suo ex marito all'interno di una casa di famiglia leontica saltata in aria la sera dopo? Ci sono alcuni punti fermi, e sono le informazioni ufficiali, poche, ma anche le testimonianze convergenti che siamo riusciti a raccogliere nella serata di venerdì, ma soprattutto ieri, sul posto. Anche queste però non bastano a rispondere ad alcuni degli interrogativi che restano, al momento, inevitabilmente aperti. Il primo è: come è possibile che l'uomo, ex marito della donna trovata morta a Faido, braccato sin da subito, sia rimasto a piede libero 24 ore? E questo quando, secondo quanto ci hanno raccontato a Leontica, il villaggio dove viveva, nelle ore successive avrebbe incrociato, visibilmente alterato, più di un abitante minacciandolo. La polizia, ci si può quindi chiedere, sapeva che era in paese? E quindi che rischio ha corso chi si trovava a Leontica in quelle ore, alla luce di quanto avvenuto poi in serata? Le fonti ufficiali ci dicono infatti che le forze dell'ordine hanno compiuto una verifica in una delle case di proprietà della famiglia dell'uomo dopo aver ricevuto la segnalazione giunta alla centrale di Bellinzona di spari provenienti dall'interno di quell'edificio. Lo stesso che è esploso, coinvolgendo 5 agenti, ferendone 3, per fortuna in maniera non grave, e dove poi alla fine sono stati trovati i resti dell'uomo. La messa in pericolo degli agenti era evitabile? Queste sono solo alcune delle domande che oggi non trovano ancora risposta, alle quali forse le autorità potranno rispondere, o cercheranno di farlo con gli elementi che avranno, perché c'è volontà di farlo, tanto che nei prossimi giorni, per fare un po' d'ordine, sarà organizzata una conferenza stampa.
3: Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta preliminare sul sorvolo di droni sopra infrastrutture militari svizzere. Lo ha confermato il procuratore generale Stefan Blättler in un'intervista rilasciata al Sonntagsblick. Sempre il domenicale ci dice di più proprio su un'infrastruttura colpita. Aaron Guidotti.
10: Si tratterebbe del laboratorio ABC di Spiez, canton Berna, che ha come missione quella di proteggere la Svizzera contro minacce nucleari, biologiche e chimiche. È ciò che ha raccontato un alto funzionario dell'esercito al Sonntagsblick, ma per il momento il Ministero della Difesa non conferma e non smentisce. Il laboratorio di Spiez è noto a livello internazionale, ha partecipato tra le altre cose alle analisi dopo l'avvelenamento con Novichok dell'agente russo Sergei Skripal e di sua figlia a Salisbury nel 2018. E alle indagini sulle armi chimiche usate in Siria. Per questo motivo è considerato un obiettivo di alto valore e in passato è già stato nel mirino di agenti russi. Ma questi episodi mostrano che la difesa contro i droni in Svizzera è insufficiente, mancano sistemi adeguati per rilevarli e neutralizzarli, ma manca anche una base legale moderna. Per la nuova direttrice dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, Francine Zimmermann, serve una regolamentazione che renda visibili digitalmente tutti gli utenti dello spazio aereo, così da migliorare la sicurezza e individuare tempestivamente attività sospette. Ma il quadro legale attuale crea confusione anche in merito alle competenze. Chi deve agire quando viene individuato un drone sospetto? La polizia, l'esercito o Skyguide? E chi deve abbatterlo? Secondo la direttrice, queste domande troveranno presto una risposta grazie a un gruppo di lavoro della Confederazione.
3: Aumentano in Svizzera le segnalazioni di un particolare caso di stalking. I molestatori risalgono alle loro vittime, arrivando persino a rintracciarle a casa tramite la targa dell'auto. C'è allarme negli uffici specializzati, la legge va cambiata, rendendo più difficile per i privati avere accesso a dati così sensibili come nome e indirizzo. Anna Riva.
11: È la norma nella maggior parte dei cantoni. Il nome e l'indirizzo del proprietario di un veicolo possono essere recuperati da chiunque. Bastano il semplice numero di targa e una rapida ricerca su internet. Una prassi utile in caso di incidente, certo, ma che può anche assumere tratti inquietanti. Si moltiplicano infatti in Svizzera le segnalazioni di donne che sono state contattate oppure addirittura rintracciate nella propria abitazione da uomini che quelle lettere e quei numeri li hanno usati per ben altro fine. Un problema per l'Ufficio Federale delle Strade e il suo portavoce Thomas Rohrbach, che su 20 Minuten parla di abusi che in alcuni casi violano il diritto civile o anche penale. Eppure un accenno di tentativo era stato fatto per cambiare le cose. Nel 2010 il Consiglio federale aveva provato a limitare l'accesso a questi dati adducendo ragioni di privacy. Ma il Parlamento non ne aveva voluto sapere e aveva anzi gettato le basi per la prassi attuale, che prevede anche una clausola. Chi lo desidera può chiedere a titolo gratuito che i propri dati vengano oscurati e diventino così inaccessibili a tutti, a eccezione della polizia. Una possibilità sensata questa, ma ancora troppo poco conosciuta. È questo il tenore delle critiche rivolte dagli enti specializzati. L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, per esempio, constata come molte persone non siano nemmeno al corrente di tale opzione. Questi dati, rileva, non dovrebbero quindi essere pubblici. La conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali reputa da parte sua necessaria una comunicazione più efficace, per esempio al momento dell'immatricolazione del veicolo. E infine c'è anche chi vuole che richiedere questi dati sia reso possibile solo dopo una registrazione e una verifica dell'identità, di modo da tenere traccia degli autori delle ricerche.
3: Ora all'estero, l'Iran ha attaccato i paesi del Golfo in risposta a una notte di bombardamenti americani su vari obiettivi del territorio iraniano. A scatenare la nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran è stata di nuovo una nave colpita e danneggiata mentre attraversava lo stretto di Hormuz al di fuori dei percorsi indicati dalle autorità iraniane. Manjula Bhatia, siamo alla replica di una situazione già vista.
12: È così, purtroppo,
11: In settimana alcune petroliere sono state attaccate dagli iraniani perché transitavano vicino alla costa dell'Oman. Gli Stati Uniti hanno reagito con bombardamenti sull'Iran, che a sua volta ha colpito i paesi del Golfo. Ecco, con lo stesso copione, i guardiani della rivoluzione hanno attaccato una porta container battente bandiera cipriota nello stretto di Hormuz, che cercava di evitare le acque territoriali iraniane. L'imbarcazione ha preso fuoco, l'equipaggio però è riuscito a mettersi in salvo. Il comando militare centrale statunitense, per ritorsione, ha bombardato nella notte più di 140 obiettivi in Iran, colpendo rampe di lancio di missili e droni, depositi di armi e infrastrutture di comunicazione, una reazione molto più dura di quelle precedenti. A sua volta, Teheran ha preso di mira i vicini, il Qatar ha intercettato vari missili, però tre persone sono rimaste ferite dalla caduta di schegge, colpita anche la Giordania, le sirene antimissili sono risuonate inoltre in Bahrain, Kuwait e Oman. È da notare che ieri, proprio in Oman, si sono tenuti colloqui tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e quello del sultanato per cercare di trovare un'intesa proprio sul transito attraverso Hormuz, che sembra ora di nuovo chiuso. Condanne per quanto sta accadendo sono arrivate dai paesi del Golfo, mentre Washington e Teheran si sono scambiate le solite invettive.
3: E dalle Iran arriva anche la minaccia di vendicare l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei, sepolto in settimana. Ieri il figlio e nuova guida suprema Mojtaba Khamenei ha diffuso un messaggio in cui dice che l'Iran lo vendicherà. Cosa dobbiamo attenderci?
11: Sì, nuova guida suprema che peraltro non si è fatta ancora vedere in pubblico, lo sappiamo, ferito anche lui nell'attacco di inizio guerra che ha ucciso il padre. Come interpretare la minaccia di Mojtaba Khamenei non è facile dirlo. C'è da dire che un quotidiano iraniano ultraconservatore di Teheran ha pubblicato una lista nera di politici da colpire, lista in cui compaiono in tutta arancione, oltre a Trump e il premier israeliano Netanyahu, anche i leader europei Macron, Merz, Starmer e la premier italiana Meloni. Bisogna però capire chi c'è dietro a questo quotidiano e quanto rifletta le posizioni del governo.
3: Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto ieri sera all'età di 71 anni in seguito a una malattia breve e improvvisa. Eletto al Senato nel 2002, il politico della South Carolina era una delle voci più influenti di Washington in materia di politica estera e un alleato chiave di Trump, con il quale si era anche scontrato in occasione dell'assalto a Capitol Hill nel gennaio del 2021. Graham era appena rientrato da Kiev, dove venerdì, dunque l'altro ieri, aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Non erano noti problemi di salute prima del viaggio. In un messaggio sui social media dedicato alla scomparsa del senatore, Donald Trump lo ha definito un vero patriota americano. E gli ucraini continuano con i loro attacchi contro le raffinerie russe, mentre Kiev apre un altro fronte e ha iniziato a colpire la flotta russa che opera nel mare di Azov, con l'obiettivo di isolare la Crimea. Gli ultimi aggiornamenti dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
12: Oggi la Russia si è svegliata con una nuova raffineria in fiamme, incendiata dai droni ucraini a lungo raggio. Questa volta è toccato all'impianto di Syzran, nella regione di Samara. Tutte le 11 principali raffinerie della Federazione Russa sono state colpite dagli ucraini negli ultimi mesi, causando una vera e propria crisi nella produzione di benzina e diesel, particolarmente forte nella penisola di Crimea. È proprio intorno a questa regione occupata che Kiev ha lanciato una nuova campagna di attacchi, questa volta bersagliando le imbarcazioni che riforniscono la penisola nel Mar d'Azov, lo specchio d'acqua che si trova nella parte settentrionale del Mar Nero. Soltanto ieri notte gli ucraini hanno rivendicato di aver colpito 14 imbarcazioni, tra cui rimorchiatori, traghetti e piccole petroliere, molto più ridotte in dimensioni rispetto a quelle che navigano negli oceani, ma fondamentali per rifornire di carburante la Crimea. L'obiettivo annunciato dalle forze aeree di Kiev è isolare la penisola e rendere difficile per il Cremlino mantenerne il controllo. Mosca però nel frattempo non è rimasta con le mani in mano e continua a bombardare le città ucraine. Ieri notte la Russia ha lanciato oltre 10 missili e 100 droni contro varie località nel paese. Ma l'attacco più spaventoso è avvenuto venerdì notte a Kiev, quando la città è stata colpita da mezza dozzina di missili prima ancora che l'allarme aereo avesse il tempo di entrare in funzione, causando 12 feriti. Le autorità ucraine stanno ancora indagando su come abbiano fatto i missili russi ad arrivare sulla capitale prima ancora di essere avvistati.
3: E con questo per il radiogiornale è tutto. Ora di nuovo da dove siamo partiti, dunque dallo sport, con lo sport. Buon pomeriggio.
13: Lo sport.
14: Argentina batte Svizzera 3-1, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. È terminato a Kansas City dunque il mondiale di una Svizzera punita da 3 reti e dall'espulsione per doppio giallo, il secondo a seguito di una simulazione di Embolo che ha cambiato decisamente le coordinate di un match che la Svizzera aveva in mano anche dopo la rete di Ndoye realizzata al 67esimo, la rete dell'1-1, esattamente come il mondiale del 2014. Svizzera eliminata dall'Argentina, questa volta però nei quarti, un risultato storico. Definito dunque anche il tabellone delle semifinali, a martedì 14 luglio a Dallas giocheranno Francia e Spagna, il giorno seguente sempre alle 21 ad Atlanta. Argentina-Inghilterra, che sempre nella notte ha eliminato la Norvegia. Usciamo dai mondiali di calcio, 3 appuntamenti nel programma odierno sportivo. Intanto il motomondiale con il Gran Premio di Germania, MotoGP Pina scena dalle 14, ieri primo nella gara sprint, oggi scatterà dalla pole position Marca Marquez. Niente gran premio per Bezzecchi, secondo dietro Martin nella classifica piloti, caduto nelle qualifiche e costretto ad un intervento chirurgico alla spalla. Al Tour de France, frazione accorciata a causa della canicola, la nona, Pogacar veste sempre in giallo, 2 minuti e 42 secondi su Vingegaard e 3:27 su Del Toro. A Wimbledon si gioca invece la finale del torneo maschile, di fronte alle 17 il numero 1 ed il futuro numero 2 Sinner contro Zverev.
8: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nonostante qualche velatura occasionale, questo pomeriggio la Svizzera può continuare ad aspettarsi del sole. Solo le Alpi vedranno un aumento della nuvolosità cumuliforme, ma non ci sono temporali in vista. Le massime si aggireranno attorno ai 32 gradi su buona parte del paese. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 13 luglio. Si prevede una giornata sempre soleggiata ovunque, ma con qualche banco nuvoloso in più a nord e velature a sud. La differenza rispetto a oggi sta nella probabilità di temporali serali, che domani sarà maggiore a causa dell'arrivo di aria più umida e instabile da ovest, ma su questo ci riaggiorniamo questa sera. Restano di sicuro elevate le temperature, con massime domani fino a 32 gradi in molte località svizzere. Non sorprende quindi se rimane tuttora in vigore l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del paese, né tantomeno il fatto che resta pure il divieto di accendere fuochi all'aperto su Ticino, Moesano e Valposchiavo. E con queste informazioni per ora è tutto, torneremo come detto questa sera con le ultime segnalazioni da parte dei colleghi di Meteo Svizzera. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Avvertenza, l'esposizione prolungata al programma può modificare i vostri gusti musicali anche in modo significativo. Prima dell'ascolto si consiglia di consultare uno specialista. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Ma scusa, ma quale specialista? Cioè, esistono...
2: Come per l'aspirina, in effetti era credibile, ecco, la vedo. Sì, potrebbe fare questi lanci, questi spot.
1: Sì, non era prevista l'avvertenza, però insomma ce l'ha messa Elena.
2: Peraltro il fatto appunto di cambiare anche la percezione

0: Sonora è auspicabile, non sì, è un problema, non beh, ci vuole.
1: Noi qui lo facciamo a ogni piè sospinto, come si suol dire. Buongiorno Valerio.
0: Buongiorno Sergio.
1: Benvenuti a Babilonia. Anche oggi non siamo soli,
0: no,
1: ma oggi vogliamo introdurre l'ospite con una sigla.
0: Ah sì.
1: Questa.

0: Beh, io un'idea di che fine ha fatto Eugenio ce l'ho. È finito a Babilonia.
1: È finita a Babilonia, sì. Ed è finita anche la sua percezione di essere in un programma in cui si parlava seriamente della sua musica.
0: No, no, ma si farà anche
1: vabbè,
0: quello.
1: Comunque essere introdotti da De Gregori, non è che, no? Eugenio Renzetti.
2: Beh, di voi che lo sapete, perché io ancora non l'ho capito che fino ha fatto, quindi grazie intanto.
0: Quindi ti fumi anche tu i sogni ogni tanto.
2: Ma, sì.
1: Adesso, con quella barba da mascalzone.
2: Sì, certo. Barbetta.
0: Beh, ringraziamo Francesco De Gregori che ha voluto dedicare questo brano al nostro ospite Eugenio Renzetti.
1: Infatti trombonista con un disco nuovo dedicato a Franz Kafka. Come sì. Ti sei permesso?
2: Wow, questa non me l'aspettavo. E non lo so, chiaramente. Tutto sommato nasce chiaramente dalla mia passione per la letteratura, il mio lavoro, che è anche la mia passione, che è la musica. Oltretutto quest'anno è stato il centenario della morte di
0: forse
2: del grande maestro.
0: Non è casuale, sì. Forse.
1: No, no, no.
2: Forse non è casuale, però era stato pensato già molto tempo fa. E poi abbiamo, insomma, fatto sì. Sposare queste cose. E quindi è venuto
1: sì,
2: fuori questo
1: poi è
2: disco.
1: Meglio cavalcare la morte di Walt Disney per farci i soldi con i dischi che non una cosa jazz su Kafka. Quindi diciamo esatto. Che hai più cavalcato una tua passione, credo.
2: Assolutamente
1: anche, no?
2: Sì, assolutamente sì. Che poi jazz ma a cavallo tra tante mie passioni, tante mie. Ma più che passioni, proprio esigenze in qualche maniera, ecco, direi.
1: Però, visto che l'abbiamo scelto come tema, l'hai scelto come tema, sei riuscita a trovare appunto delle affinità anche proprio poetiche tra l'attitudine di un jazzista o di un musicista che ha a che fare con la matrice della musica contemporanea e Kafka?
2: Pensa che una volta, prima di un concerto con Pierannunzi, lui scherzavamo su questa cosa e mi chiedeva: secondo te chi è il jazzista che più assomiglia a Kafka? Insomma, il panorama
0: è difficile.
2: Qualche nome era uscito, però non lo faccio, diciamo. Comunque non lo so se c'è un'affinità tra il jazz o quantomeno le mie attitudini e proprio Kafka, perché Kafka è tante cose, no?
1: Sì.
2: Io ho cercato di tradurre le mie sensazioni sulla lettura di quasi tutto, perché Kafka ha scritto una marea di cose, che quindi leggere tutto forse è impossibile.
0: È difficile, sì.
2: È difficile. Ma no, vi dico questo perché è una cosa assurda. C'è stato il primo periodo di lettura, dopo lessi Kafka al liceo, il primo periodo di lettura in vista della scrittura del disco di 6 mesi. A un certo punto ho dovuto smettere perché proprio Kafka mi aveva devastato.
1: Sì,
2: ho dovuto smettere certo. Proprio per poi riprendere.
1: Ma perché ti intristiva o ti complicava la vita, diciamo?
2: Ma questo non saprei dirlo. L'altro giorno ho sentito un podcast che diceva che Kafka tutto sommato è interessante perché è farzesco. Ma mi sembra un po' assurdo.
0: No,
2: però...
0: Ma ti è successo di aprire la custodia del trombone e di trovarci uno scarafaggio dentro? Perché
2: di
0: dopo
2: peggio.
0: Tante letture,
1: certo,
0: magari,
1: è quello
2: successo
1: il rischio.
2: Di peggio della custodia del trombone, però lo scarafaggio no.
0: Ancora no. Ancora no.
1: Allora, arriviamo a questo tuo nuovo disco. La formazione vede intanto una nostra vecchia conoscenza.
0: Non a caso, Group Zero è esatto. Il nome del gruppo.
2: La prima persona che lo pronuncia proprio correttamente, non ho mai trovato nessuno.
1: Anche perché a Roma dicono Zero.
0: Perché a Babilonia siamo abituati.
1: A Lugano, certo.
0: Sì, no, ci sono tante lingue, riusciamo ad armonizzarle.
1: No, dicevo, c'era una nostra vecchia conoscenza, ovvero Simone Alessandrini. Che suona sax contralto, sax soprano e flauto. E poi?
2: Poi abbiamo Roberto Bottalico al sax tenore, Francesco Fratini alla tromba, me al trombone e alle composizioni, Andrea Saffirio al pianoforte e alle tastiere, Pietro Ciancaglini al contrabbasso e il basso elettrico, Riccardo Gambades alla batteria. Poi si aggiungono in alcune tracce Chiara Orlando alla voce cantata, diciamo Daniele Fiaschi alla chitarra, Rita Deborah Iannotta, che è una suonatrice di Marranzano pazzesca. Lei suona il Marranzano e l'ho conosciuta su YouTube.
1: Ma non l'hai messa in tutti i pezzi?
2: No, la intro del disco è solo Marranzano, trattato con un po' di elettronica.
0: Una marranzanista,
2: sì, esatto. E poi Pietro Pompei, che è un mio collega del Parco della Musica Contemporanea Ensemble, alle percussioni e vari giocattoli.
1: Allora, esperimento 3, che però arriva per primo, nel senso non c'è esperimento 2 e 1, perché?
2: Perché nella lista delle composizioni è stato il terzo esperimento, quello più riuscito.
1: Ah, è quello che è venuto. Gli altri due è esploso tutto.
2: Gli altri due è esploso
1: tutto. Ah, ok,
2: sì.
1: Ah, vabbè, ascoltiamolo.
0: Beh, certo.

0: chi è lei?
1: Bestia silvestre, nella selva giacevo non so dove, assurdamente trascinato, assurdamente in moto attraverso un mondo assurdamente sudicio.
0: Chi è lei?
1: Esiste il buio dove è lei?

0: Chi è lei?
1: Tutti gli uomini sono così perennemente vivi, realmente immortali. Ho tanta paura di loro. Preferirei fuggire in qualche solitudine. Ripensai chi ero.
0: Chi è lei?
1: Lei non è nulla.

0: Beh, decisamente riuscito questo esperimento 3 di Eugenio Renzetti con il suo group Zero e la voce recitante di Federico Sanguinetti, figlio di Edoardo.
1: Di Edoardo e nipote?
2: Non me lo ricordo.
1: Allora adesso te lo dico io. Allora, la bio ufficiale di Sanguinetti ricorda che lui è nipote di G.A. Sanguinetti, che è un poeta simbolista, quindi il filo si tiene stretto perché sono passati da poeta a poeta a poeta. Lui non so se fa anche il poeta o solo l'attore.
2: Ma lui è stato un professore di filologia all'università, quindi, insomma, però per me è un poeta, credo che la definizione.
1: Volevo anche segnalare nomen omen, perché qui c'è un batterista che si chiama Riccardo Gambatesa e qui si sentiva tutta la Gambatesa.
0: Speriamo non giochi a calcio però, perché con quell'attitudine. Questo era il momento araldico di Valerio Corzani. Ricordiamo che era un primo esempio da un disco pubblicato di recente da Filibusta Records.

0: Dicevamo di Riccardo Gambatesa, ma insomma anche Gavin McCarthy, il batterista dei Karate, ci dava dentro.
1: Che io adoro, peraltro, ma i Karate proprio, Jeff Farina, il suo chitarrismo, che anche in un minutino di canzone veniva fuori.
0: Sì, perché era proprio così, non è che l'abbiamo tagliato. No. The Only Minority da In the Fish Tank, album del 2005. Ma perché ho detto 2005 partita questo? Non ho capito.
1: No, tu sai benissimo cos'è questa, sì. La nostra sigla di una delle nostre rubriche più care.
0: È vero, il canto di Babele, è anche una rubrica storica ormai di
1: E cosa
0: di
1: facciamo Babilonia. Qua?
0: Qui andiamo a vedere, o a sentire meglio, l'effetto che fanno idiomi che non siamo abituati ad ascoltare in musica, a differenza dell'inglese, dello spagnolo, del francese.
1: Infatti, e invece oggi ascolteremo l'uzbeko.
0: Che non ascoltiamo spesso,
1: no.
0: Diciamo.
1: E peraltro
0: verità,
1: ti spiazzo subito, perché l'uzbeko è una lingua turca.
0: Ah sì, ma chi te l'ha detto?
1: Lo so, è vero, lo affermo. È parlata tra l'altro da 33 milioni, diciamo, di persone, divise non soltanto tra l'Uzbekistan, ma esondano, diciamo così, anche in altre zone, ovvero altri stati dell'Asia, insomma, sono un po' sparsi.
0: E come suona questo idioma?
1: Adesso lo senti, lo sentiamo tramite la voce di una cantante folk tra le più rinomate, Munoyat Yulkieva, che canta appunto, diciamo, adesso ti faccio vedere la foto, sembra la cattiva di un film.
0: Sì, sembra un ufficiale della Gestapo.
1: Infatti, sì, è abbastanza minacciosa, ma canta benissimo, viene, diciamo così, considerata, soprattutto in patria naturalmente, una delle star della musica uzbeka, e guarda un po', canta in uzbeko.

0: Valerio, non ce l'hai raccontata giusta però, perché io un po' lo mastico l'uzbeko e qui la povera Yulkieva cantava di un amore non corrisposto per un radiofonico romagnolo che ha incrociato in un festival.
1: Devo dire che incrociarla in un sottoscala a Muniot-Ulchieva è abbastazza inquietante, perché ha questo portamento, ma anche la voce
0: spaventa. Non fare gesti però, perché
1: è così. Comunque è una grande artista.
0: Sì.
1: Cos'è qua?
0: Non
1: adesso
0: lo so. Guarda, ormai ogni settimana...
1: evocato in sottoscala, poi arriva anche la telefonata.
0: Sì, le Bertucce, cosa... non ho capito.
1: Chiediamo se ci chiama, ecco infatti, vedi?
0: Scusa Eugenio, ma succede, adesso sentiamo. Pronto?
2: Gesù oggi è tutto, è difficile parlare di Gesù, quindi quello che dice non vengo a sentire il jazz perché non lo capisco, o non vengo a sentire il jazz perché non mi piace, sbaglia, perché il jazz, nel jazz oggi c'è qualsiasi cosa, ognuno può trovarvi il proprio mondo, la propria cosa che ama, basta ovviamente cercarla.
0: Certo, e il maestro Fresu, quello
1: Paolo Fresu, certo.
0: Subito, come mai ci chiama? Forse conosce Eugenio?
1: Sentiamo se è ancora in linea, Paolo.
0: Ma dalla Sardegna ci chiama? Non
1: immagino,
0: lo sappiamo.
1: Dall'Uzbekistan.
0: Ma forse, pronto?
2: Basta volerla cercare, basta uscire da questo luogo comune del jazz, della musica classica. Se ci pensiamo bene, la musica classica è un mondo infinito. Sì. Uno può dire non mi piace la musica classica, ma quale? Quella del barocco, Monteverdi, piuttosto che Tchaikovsky o Beethoven o Mozart o Bach, o passando per, non so, cioè, è un mondo vastissimo, quindi non si può dire la musica classica non mi piace o non mi piace il jazz, perché sono mondi così ampi, così ricchi, così variegati che è difficile, quindi bisogna secondo me entrarci, scegliere, capire, ascoltare molto e poi piano piano la passione arriva, ecco, quindi ovviamente nessuno è costretto a fare nulla, ci mancherebbe, ma se uno dovesse dirmi cosa dovrei ascoltare per appassionarmi, io gli direi ascolta tutto quello che puoi, ascolta Louis Armstrong, poi ascolti questo, ascolti questi, ascolti Pat Metheny, ascolti Kay Jarrett, per comprendere che questa musica ha una storia straordinaria e che quindi solamente cercandovi all'interno puoi trovare quello che ti interessa, se non cerchi non trovi.
0: Paolo, ma secondo te ma perché?
1: Però.
0: Adesso se ne... io sono d'accordo, ma non ho capito perché ce lo dice.
1: Volevamo interloquire un attimo e chiedergli appunto altre cose, ma vabbè. Comunque, Eugenio, sei d'accordo con quello che diceva il maestro Fresu?
3: Ma sai, mentre parlava riflettevo sulla domanda che mi aspettavo e sì, sono d'accordo, ma aggiungerei una cosa, quella che è la mia esperienza. Per me il jazz è stata un'opportunità, un mondo dove ho trovato ascolto e dove ho potuto permettermi di esplorarmi in qualche modo. E quindi sì, sono d'accordo, come anche no, sostanzialmente. E per me è questo, è stata una grande opportunità.
4: Breeze, dropping juice, to stop, whenever a slider glides upon my high realm, into a hand joining hands, a cup lifted up into the praise, the victory of a new day. Praise, praise, praise. Eavesdropping, schemes are dropping in, but then drop about, from a drop stop to a drop out. A landscape of handshakes, a sheer silent earthquake, the announcement of a real break of a vow was about to make. Always, always, always. Eavesdropping, listening in on you, on a past which you would use against me, against the moon, stars, every spark lightning up a new fate we're through with. Trouble, I left the place many a while ago. Trouble, my soul in bondage. Trouble, my body afloat, new load, love and life, but with the years I've grown. Praise, praise, praise, praise.
0: La voce del cantante belga David Lynx, qui anche con la tromba di Paolo Fresu, che qui metteva in mostra un'incursione nel rap in qualche modo, anche se...
1: Quindi mancano proprio... altri due di questo album che non erano niente male, nemmeno loro.
0: John Christensen e Palle Danielson, una sezione ritmica coi controfiocchi.
1: Era un modo per salutare Paolo Fresu che ci è venuto a trovare.
0: Sì, peraltro non l'avevamo chiamato.

0: Ed eccolo, è arrivato a Franz Kafka uno dei suoi frammenti dai diari e dalle lettere che Georgi Kurtág ha messo in musica nei suoi Kafka frammenti, appunto l'opera 24 per soprano e violino. Questo era un frammento veramente molto breve, Wie ein Weg im Herbst.
1: Che è una forca caudina che tu hai dovuto attraversare, ascoltare prima di intraprendere questo esperimento.
2: No, onestamente no.
1: Sinceramente,
2: no. Onestamente no. Conosco l'opera, ma onestamente non ho sentito la necessità di ascoltare nulla prima di fare questo. Ho letto
1: i libri, mi sembra giusto, sì. Può bastare. Beh, siamo arrivati alla seconda tappa nel tuo invece percorso discografico di questo omaggio a Kafka, cos'è?
2: Allora, la seconda tappa ho scelto un brano che ho intitolato Non ho mai capito la fisica, che è una citazione di Kafka con la quale concordo.
0: Neppure io,
1: ma siamo tutti d'accordo, diciamo.
2: E che fa da sottofondo a una poesia meravigliosa che Federico Sanguinetti ha dedicato al papà a 10 anni dalla morte, perché l'ultima parte di questo disco l'ho pensata come una suite dedicata al rapporto col padre, proprio come archetipo proprio del rapporto, e questa traccia apre questa ultima parte del disco.

Sanguinetti, secondo Sanguinetti. Mi chiedono del maior essendo io il minor, come studioso oppure come figlio. 10 anni dalla morte di mio padre, che posso Edipo dire se non questo, che della morte sono responsabile. Come fibroma asciutto e magra tenia, son figlio di mia madre che era lambda e di mio padre ancor disoccupato. In un romanzo di appendice in atto, il giorno in cui nacque il sottoscritto non era ancor mio padre laureato. Così pesto la ghiaia e scuoto l'ombra e strido e deglutisco, avendo atteso da sempre il gusto della camomilla. Mi svolgo i miei esami di coscienza e sogno e tutto dire, e dire tutto, da tardo handicappato, frastornato. Mentre i tuoi 90 anni ti minacciano, con il sorriso etrusco di mia madre, torno in cucina ancora in via Vespucci. Oggi lo stile è non avere stile. Sei stato il surrogato di te stesso, 58 anni fa, sempre di maggio, mia madre e io facemmo una lista, inclusa in purgatorio dell'inferno, e infine rispondesti in questo modo. Oh, disse, se scrivi una poesia per me. Oh, disse, se scrivi, devi metterci che ti aspettavo a Gap, che piangevo tanto. Se davvero scrivi per me, disse, oh, devi metterci che anche il mio fratello Alessandro piangeva, che ti aspettava, che piangeva tanto, e che io ho dormito quella notte in albergo. Devi scrivere, disse, o devi scrivere che a Pompei sono tutti morti, che i fascisti sono cattivi, che i numeri non finiscono mai.

0: Sanguinetti secondo Sanguinetti. Da K024, non è Eugenio Renzetti, il suo Group Zero, in questo caso un tappeto elettronico a supportare la voce di Federico Sanguinetti.
1: E non è segnalato chi è che invece ha lavorato appunto questa parte qui, elettronica, sei tu stesso?
2: Siamo stati io e Andrea Saffirio, che è il pianista che... Non volevo dire una cosa, questa poesia mi emoziona tantissimo, non so, è una cosa veramente...
1: Sì, molto bella, è vero. È vero, e c'era appunto questo rapporto tra parola e, diciamo, chiamiamolo tappeto, però che era molto nobile perché in realtà siete stati accorti.
2: Sai, questo tappeto si basa musicalmente su un semitono, perché sia questo pezzo che quello che vengono dopo nel disco, nella scaletta del disco, si basano su un semitono, perché ho voluto mettere, diciamo, il pezzo che verrebbe dopo si chiama Lord Stay Human, e ho voluto mettere a confronto questa figura del padre, appunto, come sì, archetipo un po', no, è Dio, no? E quindi quello che sostanzialmente per me divide l'uomo da Dio è un semitono, cioè è qualcosa di pochissimo. Cioè
1: sì, di solito si dice darsi un tono, invece in questo caso darsi un semitono. Sì.
0: Beh, io posso dire, mi sto ancora immaginando il sorriso etrusco, mi è rimasta questa immagine, non so come, però insomma ora ci penso.

0: Conto de Macumba, il trio Esperanza ci ha portati grandi, così fugacemente in Brasile. Ah, ti piacciono?
1: Molto, moltissimo.
2: Strumenti fuori bordo.
0: Certo, perché tutti sappiamo degli strumenti di bordo, ma a Babilonia abbiamo gli strumenti fuori bordo.
1: Sì, è una ricerca un po' come quella delle lingue, no? Dei linguaggi nel canto di Babele, e anche in quella, tutto sommato, del mondo in levare o del Babylonic blues. Insomma, abbiamo delle rubriche che sono abituate a cercare l'altrove, sostanzialmente, sì, a cercare le cose un pochino più freak.
0: E a mettere in evidenza, in questo caso, strumenti poco noti, magari, sì, strumenti particolari o appartenenti al passato, ma un passato nobile, nel caso del trautonium. Conosci?
1: Aiuto.
0: È un antenato del sintetizzatore, in pratica, no? Perché prima della nascita dei sintetizzatori propriamente detti, diciamo, erano piuttosto numerosi coloro che sperimentavano le possibilità di produrre suoni nuovi attraverso strumenti elettromeccanici, elettronici, appunto. A Berlino, intorno alla fine degli anni venti del secolo scorso, il pioniere della musica elettronica tedesca Friedrich Trautwein realizzò uno strumento elettronico monofonico chiamato trautonium.
1: Tra l'altro, nello stesso periodo stavano inventando il theremin, quindi evidentemente
0: c'era molto fermento. Nello stesso anno Trautwein collaborò con la classe di composizione di Paul Hindemith, questo presso l'Accademia Musicale di Berlino, e quindi grazie ad Hindemith Trautwein incontra Oscar Sala, un giovane studente della classe di Hindemith che, affascinato dal lavoro di Trautwein, ne diventa subito assistente. Ecco che Hindemith decide di scrivere delle pagine per questo strumento, in questo caso il Concertstück per trautonium e orchestra da camera. Una pagina del 1931. Vattelo a vedere su un'immagine.
1: No, ma non puoi rispondere così. Scusa, dimmi più o meno, è un tavoletto.
0: È una tastiera, però c'è un apparato elettronico intorno.
1: Ok, così già mi hai soddisfatto.

0: Il pezzo da concerto di Paul Hindemith per Trautonium e orchestra da camera, l'hai visto lo strumento?
1: L'ho visto e in effetti sembra quasi una tastiera moderna, così come aspetto, però e devo dire che anche i suoni, i timbri che evocava erano veramente fantascientifici, credo.
0: Certo,
1: allora.
0: Beh, siamo nel 1931, pensa che la Telefunken decise di commercializzare lo strumento e quindi dal 33 al 35 produsse il Volkstrautonium, che è un po' l'equivalente musicale della Volkswagen.
1: Dalla macchina del popolo allo strumento del popolo.
0: Esattamente.
1: Fantastico. Con questo potremmo anche chiudere,
0: sì,
1: ma ci manca
0: modo.
1: Un tassello fondamentale per approfondire, anche se l'abbiamo fatto naturalmente veleggiando molto alti panoramici, ci perdonerai, ma Eugenio Renzetti ci ha portato il suo ultimo album, tra l'altro il tuo primo album aveva un titolo bellissimo, Camminare domandando.
2: Vuoi sapere da dove viene?
1: Sì.
2: È un detto del subcomandante Marcos.
0: Addirittura, ma gli hai chiesto
2: il permesso.
0: Sì.
2: Non so chi è, quindi l'ho cercato, ma non l'ho trovato.
1: Sì, in effetti lui viaggiava coperto di solito, sì, però è bellissima anche come immagine, no? Una cosa che invita alla curiosità.
2: Sì, poi nasce da una favola, questo detto che è un invito sostanzialmente a non smettere di camminare domandando, facendosi le domande.
0: Scusa, ma a proposito di favole, ma Mary Poppins che tipo è?
2: Perché mi fai questa domanda?
0: L'hai incontrata, penso, in un certo senso.
2: L'ho incontrata per qualche mese, oltretutto. Sì, perché...
1: Ma di cosa state parlando? Ma scusa.
0: Di Mary Poppins, un musical. E lui era trombone solista.
1: Ah, sì. ok. Perché non solo io, ma anche gli ascoltatori, magari un minimo di baricentro lo vorrebbero trovare.
0: Ormai mi conoscono gli ascoltatori.
1: Sì, no, infatti.
2: Ah sì, è stato un bel incontro da qualche anno fa, prima del disastro, poi del Covid, proprio finimmo con la Befana del gennaio del 20.
1: Giusto in tempo.
2: Sì, che saltò la produzione di Milano. Era uno spettacolo che andava al Sistina, è stato per un paio di mesi al Sistina a Roma, una produzione grandissima americana di un certo Cameron Mackintosh.
0: Mi hai fatto venire in mente un'idea, l'incontro tra Mary Poppins e la Befana, bellissimo, ci scrivo qualcosa.
2: Forse Mary Poppins era la Befana.
1: Sai cosa fanno la Befana e Mary Poppins quando si incontrano?
0: No.
1: Scopa. E ripartiremo da una cosa invece spendibile, ma noi dobbiamo chiudere tra l'altro con un riferimento un po' truce, perché l'ultimo brano che ascoltiamo si intitola America ma con la K.
2: America con la K perché America con la C era già depositata alla CIA.
1: Ah, ok, non c'è un riferimento politico.
2: Non c'è
1: eccetera.
2: Nessun riferimento politico, no.
0: Tu speravi subito di imbastire una polemica.
1: Vabbè, allora dici com'è questo brano.
2: Beh, questo chiaramente, il riferimento invece è puramente letterario, perché nasce dalla suggestione, dopo la lettura di America di Kafka, o Il disperso, che credo sia il primo dei romanzi di Kafka. Siccome la storia sostanzialmente parla di questo europeo che viene esiliato in America, va a casa dello zio e per tutte le vicende, ho scritto un brano dedicato, ispirato all'America. A un certo punto, nel mezzo al brano, c'è una sezione abbastanza lunga composta dalle lettere che compongono il nome di Bach, quindi il più illustre degli europei,
0: certo,
2: che l'ho buttato nel mare dell'America.
1: Perfetto, mi sembra una chiusura perfetta e molto anche babilonica,
0: sì,
1: devo dire,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: abbiamo messo in gioco temperie stilistiche molto diverse. Beh, grazie mille Eugenio Renzetti di esserci venuto a trovare.
0: Grazie davvero,
2: no, grazie a voi,
0: anche di averci sopportato.
1: È stato un piacere. Comunque, caro Sergio, noi ci ritroviamo tra una settimana. Nel frattempo siate
0: babilonici.

0: è architetta paesaggista. Ha studiato a Genova, Lisbona e Firenze. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti dedicati alla cultura dell'ambiente costruito. Ha curato la Biennale Svizzera del Territorio, i laboratori di cultura urbana Mediazione Giovani, il progetto Isole d'Estate e altre iniziative che valorizzano lo spazio pubblico come luogo di incontro, apprendimento e inclusione. Dal 2025 coordina Open House Ticino, iniziativa gratuita che invita il pubblico a scoprire edifici di pregio architettonico normalmente chiusi o non accessibili. Marta Buoro commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Teheran ha attaccato i paesi del Golfo dopo una notte di bombardamenti americani. La nuova fiammata di violenza è stata innescata dall'attacco che ha danneggiato una nave colpita nello stretto di Hormuz, fuori dai percorsi indicati dall'Iran. Nella notte la Russia ha nuovamente bombardato con i droni l'Ucraina, causando almeno 4 morti, diversi feriti e numerosi incendi. Nella capitale Kiev e nella città di Dnipro sono state colpite anche decine di palazzi residenziali. Da parte sua l'Ucraina ha ripreso a bersagliare la flotta di navi russe. Secondo quanto sostiene il responsabile degli attacchi con velivoli senza pilota, sono stati colpiti una decina di petroliere e 4 traghetti. Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni dopo una breve malattia. Alleato chiave di Trump, era tra le voci più influenti della politica estera di Washington. Era appena rientrato da Kiev, dove venerdì aveva incontrato Zelensky. E poco fa il presidente ucraino ha annunciato di voler sostituire la premier Yulia Sviridenko. Su X spiega di averle offerto l'opportunità di guidare un nuovo e importante settore di relazioni con un partner chiave, auspicando i necessari cambiamenti in governo. Per l'attualità regionale, sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca ticinese tra la Leventina e la Valle di Blegno, nei prossimi giorni sarà organizzata una conferenza stampa. Le autorità intendono rispondere agli interrogativi rimasti aperti. Le domande riguardano quanto accaduto in particolare nelle 24 ore tra i due decessi, quello della donna uccisa all'esterno dell'ospedale di Faido e quello dell'ex marito, i cui resti sono stati identificati tra le macerie dopo l'esplosione in una casa di famiglia leontica. Indagini e rilevamenti intanto proseguono. Polizia, magistratura e specialisti della scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti, soprattutto riguardo alle prolungate ricerche del principale indiziato del delitto. Un sub ha trovato un corpo nel Lago Maggiore a Castelveccana, in provincia di Varese, a circa 40 metri di profondità e 60 dalla riva. Stanno intervenendo i sommozzatori professionisti, la guardia costiera e un elicottero inviato da Malpensa. Ancora dalla fascia di confine sono stati spenti i roghi in Piemonte. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di bonifica. Anche nel Verbano Cusio-Ossola, al confine con il Ticino, la maggior parte degli sfollati ha potuto rientrare a casa. Nel pomeriggio in tutta la Svizzera il tempo si manterrà soleggiato con cumuli sui rilievi e sottili velature ad alta quota. Domani addensamento delle velature a sud e qualche banco nuvoloso in più a nord. In serata aumento della probabilità di rovesci o temporali, massime oggi e domani sempre attorno ai 32 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
3: un caloroso saluto e benvenuti a questo nostro appuntamento estivo. Durante i mesi della bella stagione, la nostra rassegna dedicata a tutto ciò che fa spettacolo sceglie di riaprire i propri archivi per riproporvi i percorsi e i focus più significativi della scorsa annata. Oggi vi riportiamo idealmente tra le corsie d'ospedale e i corridoi dei pronto soccorso per esplorare un genere longevo e in continua trasformazione, il medical drama. Al centro di questo viaggio, che ha avuto la sua prima diffusione l'11 gennaio scorso, a farci da Virgilio il professor Luca Barra, che ci aiuterà a capire come i camici bianchi sullo schermo abbiano perso nel tempo la loro aura di infallibilità per diventare lo specchio delle fragilità delle nostre società. Buon ascolto con Le storie di Charlot.

0: Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Buongiorno, ben ritrovati a Charlot. Monica Bonetti al microfono e le dimissioni o piuttosto le dismissioni degli eroi, il titolo che abbiamo scelto questa settimana. Eldin, ovvero appunto eroine, è il titolo originale di L'ultimo turno, il bel film di Petra Volpe che è in corsa per aggiudicarsi l'Oscar come il miglior film straniero. Il 22 gennaio sapremo se entrerà nella rosa delle 5 nominations finali. Nel frattempo però Eldin ha già conquistato traguardi importanti perché ha trovato distribuzione non solo nei cinema di molti paesi europei, ma complice la piattaforma di streaming Netflix che ha caricato il film e lo ha portato in tutto il mondo, sta conoscendo un importante successo internazionale. Un film ambientato in un ospedale, che rientra dunque a pieno titolo nella definizione di medical drama, che racconta della crisi attuale degli ospedali, proprio come fa The Pitt, una delle serie TV di maggior successo del 2025, non a caso premiata dagli Emmy. Un titolo che ha segnato il ritorno del medical drama tra le migliori serie dell'anno e che rinnova un genere onnipresente nei palinsesti delle televisioni ma anche delle piattaforme di streaming. Con lo storico della televisione e dei media, Luca Barra, rifletteremo sull'evoluzione di questo genere televisivo, ripercorrendo, grazie ad alcuni dei titoli più noti e di maggior successo, come si sia reinventato, adattandosi al racconto delle nostre società. Riprendono questa settimana anche le nostre rubriche con Click Cultura, che insieme a Michele Serra ci proporrà alcune riflessioni sulla scrittura di The Pitt, di cui proprio questa settimana è iniziata negli Stati Uniti la nuova stagione e che in italiano torna sulla nuova piattaforma di HBO Max il 13 gennaio. E riprende anche La Perla, uno spettacolo, un film o una serie che ci ha particolarmente colpiti nel corso della settimana, che, come d'abitudine, alza il nostro sipario. Cominciamo.
1: La Perla.
0: Natale è spesso il periodo dei film familiari, ma curiosamente quest'anno il solo che si possa annoverare davvero in questa categoria è Father, Mother, Sister, Brother, con cui Jim Jarmusch ha vinto il Leone d'Oro all'ultima mostra di Venezia. Un film di relazioni e di conflitti familiari raccontati senza mai mostrarli veramente, senza che le tensioni, che pur si percepiscono altissime, deflagrino mai. Per alcuni un film lento, persino slegato con questa sua struttura a episodi legati solo, oltre che dall'ambiente familiare, da episodi e immagini ricorrenti, gli skateboarder, i brindisi senza alcol, i Rolex falsi, o forse no, una curiosa espressione gergale britannica, Bob's your uncle, che si potrebbe tradurre come ed è fatta. Ma vi lascio il piacere di andare a cercarne l'origine. Per me è invece un film capace di creare una vibe, un'atmosfera assolutamente jarmusciana. Non a caso nel cast ci sono alcuni dei suoi attori prediletti, Tom Waits, Adam Driver, e per inciso tutti sono bravissimi. E con quella vibe che i tre episodi fanno crescere con un equilibrio magistrale, Jarmusch riesce ad accompagnarci nel labirinto delle relazioni tra figli e genitori. Rapporti che lo spettatore intuisce prima ancora di capire attraverso piccoli, piccolissimi indizi. Gli acquisti per un padre sempre più acciaccato sul quale si teme la demenza senile stia avendo la meglio, lo sguardo non ricambiato tra due sorelle alleate, ma anche no, rispetto a una madre austera e che ha più successo professionale delle figlie. Un umorismo delicato permea i primi due episodi in cui c'è un altro elemento tipicamente jarmusciano, la presenza di un personaggio ribelle e dallo stile di vita alternativo. Un elemento che è premessa cruciale per l'ultima parte del film, dedicata a due gemelli che tornano nella casa in cui sono cresciuti dopo la morte dei genitori in un incidente aereo. Riscoprono e rivivono la loro storia e quella della loro famiglia, in cui ciascuno a suo modo è un elemento ribelle e non convenzionale. Ma forse proprio per questo alla fine risultano la famiglia più armoniosa, quella che lascia nello spettatore un senso di poesia e dolcezza difficili da dimenticare. Jarmusch ha affermato in un'intervista di non essere interessato ai premi, di continuare a voler fare solo i film che si diverte a girare. Che serva solo questo ingrediente, perché Bob's your uncle. And now-

0: Viene dall'Alaska la cantautrice Henny Bartholomew, che con il suo ukulele ci ha proposto Whitechapel Woman, dall'album del 2023 Sisters of Whitechapel. Fin da quando è stato presentato a Berlino, nel febbraio dello scorso anno, Eldin, Eroine, ma in italiano è poi uscito con il titolo L'ultimo turno, ha suscitato curiosità e grande approvazione. Merito certamente di un tema che tocca moltissimi paesi, quello della carenza di personale infermieristico o più genericamente sociosanitario negli ospedali, ma merito anche di una scrittura e di una regia, entrambe firmate da Petra Volpe, estremamente convincenti nell'accompagnare lo spettatore attraverso le difficoltà e le fragilità di chi in un ospedale lavora. La protagonista del film, l'infermiera Floria, interpretata da una Léonie Benesch così brava che a Locarno, ad esempio, dove il film è stato presentato in Panorama Suisse, c'era chi scommetteva che in realtà era una vera infermiera trasformata in attrice per l'occasione, Léonie Benesch, alias Floria, si prende cura con passione di tutti i suoi pazienti, ma mentre il suo turno procede, il suo lavoro diventa sempre più una corsa frenetica contro il tempo. L'Ufficio federale della cultura ha candidato Eldin come il film svizzero in corsa per l'Oscar per il miglior film straniero, è entrato nella prima selezione di 15 titoli in Svizzera, ma anche in Germania, Francia e Italia in sala è andato bene e anche su Netflix figura tra i film più apprezzati. L'incontro con la regista che vi proponiamo è stato realizzato da Alessandro Bertoglio proprio durante la Berlinale.
1: Come è nata in Petra Volpe l'idea di fare questo film?
2: Ho delle persone che sono molto vicine a me che fanno questo lavoro e poi anche politicamente come femminista, come artista di cinema mi interessava questa tematica perché è molto rilevante. Ho fatto molte ricerche, ho fatto molte interviste con infermiere, ho lavorato nell'ospedale me stessa per 3 ospedali diversi per guardare che la situazione in realtà e poi ho costruito la sceneggiatura.
1: La situazione infermieristica in Svizzera è drammatica. Nel film scopriamo che entro il 2040 ne mancheranno 40.000. Perché nessuno vuol più fare questo lavoro?
2: Perché la situazione nelle ospedali, la situazione per il lavoro è molto brutta, non si può dire altrimenti, c'è troppo stress, troppo pressura sulle infermiere e perciò non è più una professione attrattiva, però questo è fatale per noi tutti.
1: E come si può fare ad uscire da questo problema? Un conto la politica, però bisogna anche trovare i finanziamenti.
2: Sì, è tutte e due. In Svizzera non è necessariamente una questione di soldi, è una questione di priorità. E la priorità dovrebbe essere le infermiere e la situazione per loro.
1: Léonie Benesch, la protagonista, come l'avete scelta?
2: Mi sono innamorata di lei guardando un altro film e poi ho cercato un'attrice che è molto naturale, autentica e la Léonie lo è, tutto questo. Era molto importante che la gente crede che lei sia una infermiera realistica e che la gente non pense oh è un'attrice che fa l'infermiera.
1: Dove avete girato? Perché sembra un ospedale vero.
2: Sì, è un ospedale a Kilchberg che non è più usato, eravamo fortunati e potevamo usare 2 sezioni dell'ospedale.
1: Il suo film di maggiore successo prima di questo è Contro l'ordine divino, lì era la lotta delle donne per il voto, adesso è la lotta di tante donne perché il 70% delle infermiere sono donne, di chi fa questo lavoro, per delle condizioni di lavoro e di vita migliori. Alla fine bisogna sempre lottare.
2: Sì, specialmente le donne. È un fatto che perché sono storicamente sono le donne che fanno questo lavoro. È molto sintomatico che il pago non è abbastanza perché è un lavoro di donne. E non è soltanto in questa professione, sono anche le insegnatrici. E per me questa è una cosa che si deve lottare.
1: Però è importante anche per i pazienti avere maggiore rispetto. Spesso capitano casi quasi di cronaca all'interno degli ospedali.
2: Sì, e dovrebbero capire che no, quando aspettano per il tè non è lei, è il sistema. Questo è molto importante, a capire che loro cercano di fare un buon lavoro, però ci sono situazioni che non è possibile, perché non si può dividere in due persone. Ematicamente impossibile, è molto importante di avere gratitudine per le infermiere.
0: Charlot. E lasciamo Petra Volpe con un grosso in bocca al lupo per il proseguio della sua corsa all'Oscar. Petra Volpe, a cui tra l'altro il 12 gennaio il Zurich Film Festival assegna a Los Angeles per l'ultimo turno un premio speciale ribattezzato Golden Eye Award. Il premio le verrà consegnato durante una proiezione speciale del film per i membri dell'Academy, che il 22 gennaio annunceranno la cinquina finale delle nominations, tra le quali la notte tra il 15 e il 16 marzo sarà poi scelto il vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero. I temi e le atmosfere di L'ultimo turno sono molto vicine a un'altra produzione che nel corso del 2025 ha fatto molto parlare di sé. Alludo a The Pit, La Fossa, serie di HBO Max, che ha conquistato moltissimi plausi tra il pubblico e che ha già vinto l'Emmy come miglior serie drammatica dell'anno. Paragonata a ER, come la serie degli anni 90, è ambientata in un pronto soccorso, ma piuttosto come Eldin racconta molti dei punti critici che la sanità un po' in tutto il mondo sperimenta oggi. La seconda stagione, lo ricordavo nel sommario, è partita negli Stati Uniti nei giorni scorsi e viene immediatamente proposta anche in italiano, con inizio martedì 13 gennaio. Anche questo è un segno del successo che una serie riscuote. Per parlare dell'evoluzione che il genere del medical drama, vale a dire delle fiction ambientate in ambito ospedaliero, hanno vissuto da quando apparvero negli anni 50 negli Stati Uniti con City Hospital, primo esempio del format, anche se poi a portare al successo il genere è stato negli anni 60 piuttosto Dr. Kildare. Per parlare, dicevo, dell'evoluzione narrativa che questi racconti in camice hanno vissuto, abbiamo invitato Luca Barra. Buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno.
0: Allora, Luca Barra è professore ordinario presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, dove insegna televisione e media digitali e culture della produzione televisiva. Si occupa di cultura della produzione e della distribuzione televisiva, di storia della televisione italiana, europea e statunitense, di serialità e delle evoluzioni dello scenario mediale contemporaneo. Tra i suoi ultimi libri vorrei almeno citare La televisione italiana, Storie, generi e linguaggi, uscito nel 2024 per Pearson, e La programmazione televisiva, Palinsesto e On Demand, uscito invece per La Terza nel 2022. Allora, professor Barra, prima di quest'anno sembrava che il genere del medical drama iniziasse un po' ad arrancare, perlomeno in termini di idee, con un Grey's Anatomy che è giunto alla 21esima stagione e che ha sicuramente segnato un capitolo importante di questa storia, e magari riusciremo anche a parlarne dopo. E poi è arrivato questo The Pit, parallelamente, appunto, come dicevamo, a Eldin, L'ultimo turno, il film di Petra Volpe. Un unico turno, quello raccontato da The Pit, un unico turno di pronto soccorso, 15 ore filate, raccontate in tempo reale al Trauma Medical Center di Pittsburgh in 15 puntate, tra dilemmi clinici ed etici. Uno sguardo realistico al mondo della medicina, dei pronti soccorsi, dove il realismo è anche relazionale e restituisce la rete di dipendenze tra medici, strutturati, specializzandi, infermieri, tecnici, tra amministrazione, insomma tra tutto quello che compone la vita di un ospedale. E tanto che alcune delle persone che io personalmente conosco che lavorano in ospedale mi hanno detto che è probabilmente la serie televisiva che restituisce più da vicino la vita in ospedale e che ci restituisce però anche un'idea di medico non più infallibile, che ha perso molte delle certezze che forse amavamo noi pazienti, che in quei momenti di fragilità della nostra vita ci affidiamo a chi ha un camice bianco. Forse però questa è anche una tendenza che lo accomuna ad altri generi, no? Quella di una, come dire, una cultura del dubbio. Il medical drama non è l'unico che sperimenta nella nostra contemporaneità, nelle sue prove migliori, questo inserire, insinuare, coltivare il dubbio.
3: Sì, The Pitt è stata, se vogliamo, una grande sorpresa da questo punto di vista, nel senso che, come dire, questo prodotto, questa serie, questa prima stagione perlomeno riesce a tenere assieme una dimensione di continuità e una dimensione di forte innovazione contemporaneamente. È qualcosa di nuovo perché ha un protagonista e un ambiente, un'ambientazione ospedaliera che è fortemente legata a quello che sono gli Stati Uniti oggi. Stati Uniti dove la sanità viene messa in questione, Stati Uniti in discussione anche più forte rispetto al passato, dove manca una dimensione di fiducia, manca un certo sguardo ottimista, e al tempo stesso anche dal punto di vista più strettamente televisivo si tratta di una serie che tiene conto di quella che viene chiamata una serialità complessa, che ha al suo centro una serie anche di limiti, di difetti, di brutalità, di sincerità nella rappresentazione di una realtà che è tutt'altro che pronta a un lieto fine. Dall'altra parte però abbiamo anche una dimensione di continuità, perché in The Pitt per esempio vediamo protagonista Noah Wyle, l'attore che lo interpreta, che era già un protagonista di AR e che ne offre quindi una versione, se vogliamo, aggiornata e invecchiata. Così come rispetto sempre all'aspetto televisivo, abbiamo una serie che viene realizzata secondo i criteri delle piattaforme, quindi della televisione seriale contemporanea, ma al tempo stesso recuperando anche alcune cose abbastanza classiche. Abbiamo 15 episodi, che sono molti di più di quelli che di solito caratterizzano le stagioni delle piattaforme. Abbiamo episodi che vediamo una volta a settimana, o che almeno possiamo vedere una volta a settimana nella maniera tradizionale, e tutto questo è un elemento che ha aiutato a far funzionare questa serie per il pubblico, portando in un contesto fortemente contemporaneo quella che è una dimensione di racconto molto classica e tipica di tutta la tradizione televisiva.
0: La scelta di raccontare un'ora di vita in un'ora di telefilm non è un'innovazione, già 24 ci aveva proposto questo tipo di narrazione, questo tipo di racconto, però porta una serie di innovazioni e di scelte formali molto obbligate in qualche modo, che sono uno dei successi anche, no? Però forse di questa serie, perché costringe a una formula di racconto rigorosa.
3: Sì, da una parte, come dire, abbiamo avuto l'illusione per alcuni anni nella serialità dell'on demand e delle piattaforme che fosse bello abbandonare tutti quei limiti che caratterizzavano la televisione tradizionale. Una serie come The Pitt ci mostra invece che i limiti sono esattamente il modo per fare un racconto migliore, per farlo più accattivante, più appassionante, più significativo. Avere questa idea con all'orizzonte una fine del turno e un tempo che passa ora dopo ora in un simil tempo reale è anche un modo per costringere la scrittura, la recitazione e lato nostro ovviamente la visione televisiva all'interno di limiti che sono autoimposti e che consentono però di raccontare tutto in modo molto più efficace, costringendo a un ritmo, costringendo a un gioco con la dimensione tempo, che diventa anche un gioco rispetto alla nostra memoria, alle cose che ancora non sappiamo e che scopriremo man mano, che è estremamente funzionale poi al volerci raccontare in maniera realistica la complessità di un turno di lavoro in un pronto soccorso americano oggi.
0: Allora, andiamo ai primordi, torniamo indietro di tanti tanti passi, torniamo a quel Dr. Kildare che con il suo collega Ben Casey ha segnato la grande popolarità di questo genere. Due rivali, uno stesso schema, un approccio simile con due personaggi diversi. Uno schema che Tra l'altro poi nel proseguio degli anni, qui siamo all'inizio degli anni 60 perché la serie televisiva è andata in onda tra il 1961 e il 1966 e prendeva spunto da una serie di romanzi creati dallo scrittore Max Brand. Ecco, uno schema che si è riproposto tante altre volte in questo genere televisivo.
3: Sì, la dimensione medica, il racconto degli ospedali, dei medici, delle corsie, dei pazienti, degli infermieri, è un grandissimo classico della televisione americana fin quasi dall'inizio. Dottor Kildare è un primo grande successo da questo punto di vista, è anche un titolo attraverso il quale si consolida il genere del medical drama. Sono tantissime puntate per 6 stagioni che adottano appunto il dualismo, come già si diceva, tra un protagonista e un collega comprimario che fa da spalla. Il protagonista è al centro, lo si capisce fin dal titolo, ed è al centro un po' da solo a svolgere il ruolo dell'eroe all'interno delle corsie d'ospedale, ma al tempo stesso ogni episodio racconta, ormai per noi è abituale, qualcosa di differente. C'è un caso che ogni settimana è al centro delle attenzioni di questi protagonisti, c'è una continua variazione sul tema. Anche il medical drama, fin dall'inizio della serialità americana, utilizza quel modello che possiamo definire procedurale. Quindi ogni episodio è attento soprattutto, e in questa prima fase quasi esclusivamente concentrato, nel racconto dell'investigazione che porta il problema verso la sua risoluzione che succederà sempre alla fine di ogni puntata.
0: Un successo a cui ne sono seguiti davvero tanti tanti altri. Passiamo da General Hospital, che debutta nel 1963, a Marcus Welby, Quincy, fino a Cuore aperto nel 1982, in cui era protagonista, uno dei protagonisti è Denzel Washington, e per alcuni versi ha segnato un po' l'avvio di una parte della sua carriera. È forse questo uno dei primi tentativi di dar vita a tante voci invece che a un unico protagonista, a un dottore che al limite si contrappone a un altro collega. Tante voci che hanno tutte un'uguale attenzione, che approfondiscono molti personaggi, e in questo è forse un antesignano di quel grande campione che sarà poi ER, no?
3: Senza alcun dubbio sì. Sunt Elsewhere, che è il titolo originale di A Cuore Aperto, è uno di quei titoli che fanno utilizzare per la prima volta da parte degli studiosi, da parte di chi si occupa di televisione, l'espressione seconda Golden Age, seconda età dell'oro, un momento in cui la serialità televisiva cambia di passo. L'espressione è stata coniata da Robert J. Thompson. In questo caso appunto la coralità è la chiave, nel senso che da un singolo dottore in qualche modo eroico passiamo a seguire tante diverse storie portate avanti da tante diverse voci. L'ospedale diventa uno spazio dove ci sono tanti diversi protagonisti, ciascuno impegnato nella propria battaglia, oltre che tutti impegnati nei rapporti e nelle relazioni tra di loro. Anche in questo caso, diciamo, moltiplicare le voci, moltiplicare gli sguardi, moltiplicare quindi anche le linee narrative all'interno di uno stesso episodio, che si trovano a essere intrecciate, va nella direzione di dare un maggiore realismo a quella che poi è l'attività quotidiana che avviene all'interno degli ospedali.
0: Dougie Hauser è un telefilm andato in onda per alcune stagioni a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 del secolo scorso, che richiama per alcuni versi una serie molto più recente, The Good Doctor, con un dottore giovanissimo, un dottore prodigio, in cui in questa serie vengono trattati temi come l'AIDS, l'omofobia, le questioni sociali che entrano e che affiancano la malattia, che si sovrappongono in alcuni casi nelle linee narrative. Anche questo forse è stato un telefilm che ha marcato, no, un certo cambio di passo, comunque un avvicinamento di tematiche sociali all'interno del medical drama.
3: Sì, le tematiche sociali sono quasi sempre presenti all'interno di tutti i medical drama, in alcuni assumono un ruolo anche più importante, principale, cioè, c'è sempre questo dialogo per delle serie popolari, come spesso sono i medical drama, che sono viste, che sono guardate da tutti in maniera abbastanza trasversale, alle provenienze geografiche, ai percorsi di vita, alle professioni e così via, c'è questo contraltare del racconto di quello che sta succedendo nella società, nella politica, in alcuni casi in maniera più indiretta, ne troviamo delle tracce nelle storie di qualche paziente, in altri casi i temi diventano la chiave attorno a cui ruotano puntate intere, stagioni intere o intere serie. Sicuramente più ci avviciniamo al contemporaneo, più la presenza del mondo fuori si fa sentire, più è difficile non affrontare, non confrontarsi direttamente anche con tutta una dimensione dell'attualità. Questo sicuramente a partire dagli anni 90 fino a oggi è un'altra delle grandi caratteristiche di tutti i medical drama.
0: Ecco, gli anni 90 sono quelli che segnano un momento spartiacque con il 1994, quando debuttano due serie, diciamo, importanti del genere: Chicago Hopes sulla CBS e ER, Medici in prima linea, invece sulla NBC, scritta peraltro da un grande scrittore che è laureato in medicina e secondo alcuni è proprio questo a fare la differenza, Michael Crichton. Ecco, come cambia, come ha cambiato il genere ER?
3: ER innanzitutto cambia il genere perché porta a sublimazione e porta ulteriormente avanti questi discorsi che già stavamo facendo, da un lato su una molteplicità di linee narrative, la presenza di tanti medici e non soltanto medici, di tante figure che all'interno dell'ospedale si muovono e che diventano veri e propri protagonisti, tutti più o meno allo stesso livello, un gruppo di 5, 6, 7 attori che hanno dei ruoli così importanti e poi in molti casi anche delle carriere decisamente notevoli successive. C'è la dimensione del realismo, la dimensione del racconto di quello che succede fuori, del mettere in luce anche quelle che sono le magagne del sistema, per esempio delle assicurazioni, che nel contesto americano ha un rilievo molto grande. Si aggiunge l'aspetto dell'emergenza. ER ovviamente vuol dire, parte dall'idea del pronto soccorso, e questo aggiunge ulteriormente sia ritmo sia anche casi che, come dire, hanno una varietà di possibilità e hanno anche un impatto emotivo per lo spettatore che è decisamente molto forte. È come se ER mettesse assieme, cogliesse tutte le lezioni precedenti, ma riuscisse poi a cambiare il passo. Da questo punto di vista, sia la scrittura, sia la cura anche formale, il confezionamento, la recitazione sono tutti aspetti estremamente curati. Michael Crichton senza dubbio, ma anche Steven Spielberg, che ha un ruolo nella serie, e il produttore John Wells, che poi è quello che ha portato avanti per molti anni tutta questa enorme macchina televisiva.
0: Una lezione che è molto ben assorbita da un'altra delle regine, diciamo così, delle produzioni televisive. Parlo evidentemente di Shonda Rhimes, che all'inizio degli anni 2000, il 2002 se non vado errata, ci propone, ci regala quel fenomeno che è stato Grey's Anatomy.
3: Sì, Shonda Rhimes è uno dei geni riconosciuti della televisione americana contemporanea, una delle autrici più importanti, e trova una chiave anche qui, senza inventare mai nulla, ma arrivando al momento giusto con la combinazione giusta, che mette assieme da un lato questa dimensione di molteplicità, di coralità, di attenzione a quello che succede nella vita reale delle persone, degli spettatori che guardano, con un aspetto emotivo molto più forte. Diciamo che per risolverla con una battuta, l'ospedale di Grey's Anatomy è un po' un misto tra un medical come ER e una soap opera. Ci interessano i casi, ovviamente, che spesso però sono anche ai limiti quasi dell'assurdo, no? Dell'inverosimile, dell'impossibilità. Nello stesso ospedale succede di tutto: atti terroristici, aerei che cadono, eccetera, lungo le tantissime ormai stagioni di questa serie, ma poi in realtà ci interessa tantissimo anche seguire le relazioni personali sia di amicizia, sia soprattutto di amore, di affetto, di sesso, di passione, che legano questo micromondo, questi tanti personaggi che poi, con alcune eccezioni che rimangono, ruotano anche abbastanza vorticosamente all'interno del Seattle Grace. E quindi, come dire, ancora una volta vediamo succedere quello che di solito succede nella soap, no? Con un riproporsi delle stesse dinamiche incarnate all'interno di personaggi diversi di volta in volta.
0: Credo che le scene dell'ascensore siano tra le più citate, le più analizzate, no? Nel vedere qual è il ruolo che l'ascensore sembra quasi un protagonista a sua volta, mentre racchiude questi siparietti, come dire, di contrapposizione in altri casi, sempre molto particolari nel punteggiare lo sviluppo narrativo delle vicende narrate nei singoli episodi. Ci sono però una serie di altri elementi. Prima ne abbiamo accennato brevemente quando professor Barra parlava delle problematiche legate all'economia, alle assicurazioni, eccetera. C'è una serie in particolare che su questo aspetto, su questa contrapposizione, sull'aspetto economico dei costi della salute si è concentrato moltissimo, soprattutto nelle sue stagioni iniziali, ed è New Amsterdam.
3: Sì, un'altra serie che ha un suo ruolo, diciamo, non ha avuto lo stesso impatto, la stessa potenza che hanno avuto altri titoli, ma che sicuramente mette al centro proprio questa commercializzazione estrema, questa trasformazione di quello che sarebbe un servizio di cura in un servizio economico, legato a un tentativo di trasformare sempre più in un cliente quello che sarebbe e dovrebbe essere un paziente. È una linea, come dire, che sottende a tantissime altre serie, anche a molte di quelle che abbiamo già citato. C'è sempre un po' la contrapposizione tra i medici che seguono la loro passione, che seguono un ideale, che seguono un'attenzione al prossimo e la mettono al centro anche delle loro fatiche, delle loro privazioni quotidiane, e di solito incarnata da qualche figura di manager, la presenza di chi invece vuole deve far tornare i conti in un sistema sostanzialmente privatistico come quello statunitense. Oltre a New Amsterdam mi viene in mente anche Dr. House, dove il confronto tra il protagonista e la sua controparte, amata e odiata allo stesso tempo, passa anche attraverso questa dimensione di controllo economico, no? di trasformazione della salute in un servizio.
0: Dottor House, peraltro, che è anche un aspetto molto curioso nel medico che allo stesso tempo è paziente, ed è anche una formula che torna in un caso recente che parte proprio dall'Italia. Perché se le serie di cui abbiamo parlato sono prevalentemente statunitensi, c'è anche un caso di serie TV italiana, medical drama, che è, come dire, stata esportata un po' ovunque nel mondo, e c'è stato persino un remake americano. Parlo naturalmente di Doc nelle tue mani, che ha debuttato nel 2020, se non vado errata.
3: Sì, ha debuttato in un momento un po' particolare, perché le prime puntate di Doc sono andate in onda durante la pandemia, durante il lockdown. Questo poteva essere quasi una condanna, visto che forse qualcuno pensava non avremmo voluto sentir parlare di medici e di ospedali mentre le notizie, l'informazione continuava a raccontarci esattamente di quello. In realtà è stato un enorme volano per la serie, perché la rappresentazione di un ospedale come quello, dove più o meno le cose funzionano, dove i rapporti tra medici, infermieri, personale sono sicuramente magari conflittuali, ma tutto sommato di buon cuore, è stato invece qualcosa che è stato apprezzato molto dal pubblico italiano, non soltanto dal pubblico italiano. Il meccanismo alla base è di suo formidabile, peraltro tratto da una storia vera: il medico che perde la memoria e che quindi continua a stare nell'ospedale perché sembra non avere un'altra dimensione nella vita, ma deve riapprendere il suo mestiere, non può più essere medico, diventa paziente, capisce quello che provano quelli che stavano dall'altra parte rispetto a un suo agire da medico che nella vita precedente forse era un po' meno attento e pieno di cura. E proprio questo dispositivo appunto ha consentito di partire da lì per raccontare la stessa storia in tante altre serie. Il caso del remake americano è molto importante, è capitato rarissimamente che un prodotto audiovisivo italiano venisse non soltanto ripreso ma reimmaginato dall'industria americana, diciamo da Hollywood, tutto quello che significa, peraltro cambiando il genere, trasformando
0: del medico che diventa una dottoressa, sì,
3: una dottoressa. E poi ci sono gli altri remake, alcuni in corso d'opera, altri annunciati, che stanno rendendo quasi, si potrebbe definire uno scripted format, no? un meccanismo di quelli che possono funzionare in tanti altri posti nel mondo, in altre parti d'Europa, in Turchia, insomma. È rarissimo che un medical drama italiano funzioni già di per sé, ed è ancora più raro che poi questo funzionare trovi un riscontro in così tanti rifacimenti.
0: Forse uno dei suoi segreti è proprio questa contrapposizione, che è la stessa di cui parlavamo a proposito del dottor Kilder, tra un approccio empatico che basato sull'ascolto del paziente, che intende il paziente come il proprio primo medico, no? Il proprio primo diagnostico, e quello invece basato sui dati, sull'analisi, su misurazioni certe, che è in fondo anche una contrapposizione della medicina di oggi.
3: Sì, è il dilemma, se vogliamo proprio andare alla radice, tra il cuore e la ragione, tra un approccio puramente razionale rispetto alla cura, rispetto alla salute, rispetto alla malattia e a volte alla salvezza dell'altro, e un approccio che invece tiene conto anche di una dimensione umana, di una dimensione individuale che non si basa, come si diceva, sui dati, sulle formule, ma non soltanto, ma aggiunge il ruolo che ha anche in qualsiasi contesto di cura, non soltanto l'operazione o la medicina, ma anche la passione, l'empatia, la tranquillità, la sicurezza, la speranza, la positività e così via.
0: Allora io la ringrazio davvero, professor Barra, per essere stato nostro ospite a Charlotte in questa carrellata tra medical drama di ieri e di oggi, tra i temi che hanno affrontato nel tempo e che continuano ad affrontare, in attesa di sapere se Eldin, l'ultimo turno, conquisterà qualche posto di rilievo nella galleria delle statuette. Noi glielo auguriamo evidentemente di cuore. Grazie di nuovo e a presto.
3: Grazie a voi.

0: La voce riconoscibile di Serge Gainsbourg, accompagnato dalla Alain Goraguer Orchestra in un brano del 1962, Black Trombone. Non sappiamo come sarà la nuova stagione di The Pit, perché è in uscita, come abbiamo detto, in italiano martedì 13 gennaio su HBO Max. Anche se le recensioni in anteprima sui giornali americani sono solo lodi sperticate, quindi possiamo ragionevolmente essere fiduciosi. Non sappiamo come sarà nello specifico, ma sappiamo che anche la seconda stagione avrà alcune caratteristiche che sono quelle che hanno decretato il successo di questa serie. Soprattutto una. Sentiamo la scheda a cura di Michele Serra.
1: Click Cultura.
2: Benvenuti al Pit, andiamo a salvare qualche vita.
3: Sistolica 80 su 14.
2: Alex, hai perso molto sangue, dobbiamo portarti in chirurgia.
3: Potrei morire.
4: Non finché ci sono io.
5: Quando è uscita la prima stagione di The Pit, le recensioni sui giornali americani parlavano tutte di nostalgia e usavano parole inglesi come old school, throwback, eccetera, eccetera. Perché, è certo, Noah Wiley, il dottor Carter di ER, in una serie televisiva ambientata in un pronto soccorso, ancora. Perché, certo, i medici eroi, come i poliziotti eroi o gli avvocati eroi, che sono un classico assoluto dei cosiddetti telefilm procedurali americani. E perché, nonostante fosse la novità del 2025, The Pit era avvolto da una certa aura di prevedibilità positiva. Quindi la storia della nostalgia non è che fosse senza fondamento, per carità, però per noi che la TV la guardiamo, forse l'elemento più importante qui non è la nostalgia, ma il tempo, che è il tema letterario per eccellenza da secoli e anche, se perdonate la filosofia d'accatto, il tema fondamentale della nostra vita.
2: Abbiamo dei volti nuovi questa mattina, buongiorno.
6: Sono felice di essere qui.
2: Ce lo dirai a fine giornata.
6: Libera!
2: Forse per...
6: Riduzione!
5: Ogni stagione di The Pit, lo sappiamo, si svolge in una sola giornata, raccontata in 15 puntate, in tempo più o meno reale. E se ci pensiamo, questo è uno stratagemma narrativo che va contro la direzione in cui si muove il mondo. Un mondo fatto di spazi di attenzione sempre più ridotti, di intelligenze artificiali che riassumono guerra e pace in 20 righe, di conversazioni fatte attraverso messaggi vocali velocizzati, di canzoni accelerate su TikTok, di quei video su YouTube che in 10 minuti riassumono intere stagioni delle nostre serie preferite.
7: Sei molto empatica, ma questo è il pronto soccorso, non è per i deboli di cuore.
8: Di cosa hai bisogno per ritrovare un minimo di empatia?
9: Libera!
10: A tutti serve aiuto prima o poi, a volte persino un miracolo. La cosa più importante...
11: Qui servono altre due mani!
10: È non smettere mai di offrirlo.
7: Me lo ripeto ogni giorno.
5: Ecco, The Pit riesce a essere il contrario della cultura dei riassunti, ma per magia o abilità degli sceneggiatori, forse che è meglio, riesce a essere anche il contrario di quello che sembrano le serie oggi per la maggior parte, e cioè film allungati, storie che avrebbero potuto essere raccontate in 2 ore e invece vengono trascinate per 20. The Pit no, riesce a tenere il ritmo sempre al massimo e poi finisce con delle specie di cliffhanger che sfruttano ancora il tempo, l'unico tempo vuoto davvero, che è quello tra una puntata e l'altra, perché non esce tutta in una volta, ma una puntata alla settimana. E insomma, il tempo è sempre l'elemento centrale da gestire, come del resto in un'emergenza medica. E The Pit ha trovato un modo elegante per farlo e un equilibrio che davvero sembrava impossibile in questi anni accelerati.
7: Non vorrei mai essere un tuo paziente.
2: Allora siamo in due, amico.
1: Charlot.
0: Siamo arrivati al termine, a me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questa puntata, il professor Luca Barra, nostro ospite esperto di serialità e delle evoluzioni dello scenario mediale contemporaneo, Alessandro Bertoglio e Michele Serra in redazione e Dario Milan che ha curato l'editing. In sottofondo il piano di Dr. John ha già attaccato le note di Fleming's World, con cui omaggia la musica di Duke Ellington. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.

0: Lovvo, Muoro,
1: Ciaone,
2: Caffettino,
1: ma anche no,
2: Farriderissimo,
1: Apericena,
2: Pizzata,
1: Un attimino,
2: Un attimino,
3: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
2: Cari radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo. Sì, io sentivo una eco nefasta sotto le mie parole.
4: Era esagerato. Comunque l'equipaggio vi augura come sempre buon ascolto. E sì, sono curioso, Fazioli, di scoprire quale storia tirerà fuori da quella montagna di libri dietro cui si sta nascondendo.
2: Mi lasci prendere, ora.
4: Sì. Attento che sta per crollare.
2: Ecco, ci è mancato poco. Ho salvato, guarda che coincidenza, ho salvato un libro sui libri da salvare.
4: Mi gira un po' la testa, che cos'è quel libro?
2: Fahrenheit 451, il romanzo scritto da Ray Bradbury nel 1950.

0: 1983.
1: Ne potrei citare passi a memoria, un capolavoro della fantascienza distopica.
0: Sì.
1: Un mondo nel quale la cultura è proibita e i libri vengono bruciati. Fecero anche un film negli anni 70, piuttosto bruttarello, devo dire.
0: Oggi però non voglio entrare nel merito, ma soltanto citare una frase che dice Clarice McClellan, una giovane dissidente. È una cosa che faccio anch'io.
1: Lottare contro le dittature?
0: Sì, se necessario. Nel caso potremmo fare la brigata partigiana di un attimino.
1: Che bella idea. Io e lei una brigata partigiana. Cosa potrà mai andare storto?
0: Sarebbe una fine eroica. Sì. Ma in realtà la frase di Clarice si riferisce al fatto di ascoltare le conversazioni, quello che faccio anch'io. Mi piace studiare la gente, dice. Alle volte passo l'intera giornata sulla ferrovia sotterranea a sentir le persone parlare, a guardarle. E poi aggiunge, e sapete che cosa ho scoperto? Che la gente non dice nulla. È precisa che in realtà la gente parla di una gran quantità di automobili, parla di vestiti e di piscine e dice che sono una meraviglia, ma non fanno tutti che dire le stesse cose e nessuno dice qualcosa di diverso dagli altri.
1: Quanta ragione, tristemente, dobbiamo dare a Clarice. Direi che uno dei sintomi che la cultura sta morendo è quando le conversazioni si appiattiscono e diventano tutte uguali.
0: Sì.
1: È un po'... ci ricorda quello che avviene oggi sulle reti sociali. Ora che mi viene in mente, lei Fazioli è in effetti un ascoltatore di conversazioni altrui.
0: Sì.
1: Sarà perché scrive romanzi polizieschi.
0: Sì, dice che così mi procuro il materiale. Sì.
1: Com'era quella frase che aveva rubato su un treno?
0: Sì, ce l'ho ancora qui nel taccuino, aspetti, l'avevamo citata.
1: Sì, mi ricordo.
0: Eccola, una ragazza al telefono diceva, e cito letteralmente, lei con i tipi è mega cringe. Cioè, guardala sul priva, bro, si flexa un botto.
1: Che ventata di linguaggio giovanile. Mi ha saturato per i prossimi 2 anni le papille gustative del fastidio.
0: Sì, sapevo che avrebbe apprezzato.
1: Ora non stiamo a tradurre, casomai scriveteci, vi mandiamo la versione in un italiano accettabile.
0: Al di là dei treni, comunque, per origliare funziona bene anche la bicicletta.
1: In che modo? Scusi, sta pedalando, come fa a ascoltare mentre pedala?
0: È ancora più straniante, perché passando si fa in tempo a cogliere una frase, così al volo, slegata dal contesto e si è già oltre.
1: Un frammento di storia.
0: Giusto. Per esempio, qualche settimana fa, mentre pedalavo in una via di Biasca, in un pomeriggio torrido, ho incrociato 2 ragazze stanche, erano vestite di nero, una di loro ha detto all'altra... Ho fatto da psicologa a mezza Biasca.
1: No, ma questa cosa è bellissima. E poi come è andata a finire?
0: Poi ero già oltre e la storia rimane in sospeso. Oppure mentre salivo in San Gottardo ho sentito 2 uomini di mezza età sul ciglio della strada e uno diceva, con i 42 franchi al giorno che ti danno non è che vai molto lontano.
1: 42? Siamo partiti con Fahrenheit 451 e torniamo a parlare di fantascienza, che coincidenza incredibile.
0: Eppure è così, è la verità.
1: Secondo la guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams, sono sicuro che lo sanno tantissimi all'ascolto, 42 è la risposta alla vita, all'universo, a tutto quanto. Mi piacerebbe poi sapere quale lavoro viene pagato esattamente 42 franchi al giorno.
0: Non lo sapremo mai, un padrone aguzzino che legge Douglas Adams. Ma il momento forse più umiliante è stato qualche tempo dopo, quando in una salita dura, stremato, dolorante, sono passato di fianco a una terrazza dove un gruppo di persone stava cantando.
1: Ma non mi dica, e cosa cantavano?
0: Bella senz'anima, di Cocciante, un classico, no? Cantate in compagnia, e proprio mentre passavo cantavano quei versi che dicono povero diavolo, che pena mi fai.
1: No, vabbè, faccio di questa se l'ha inventato.
0: No, è tutto vero, è tutto quello che ho detto, certificato. Diciamo che per me non è stato il migliore incoraggiamento. Però ne sono convinto avrei un futuro nella professione di, come dire, auscultatore ciclista.
1: Beh, questa cosa del captare brandelli di conversazione pedalando, Fazioli, me lo lasci dire, è pura poesia. È difficile però che trovi qualcuno che la paghi anche solo 42 franchi al giorno.
0: Sì, no, direi nemmeno 42 centesimi. La parola cara. Diamo il benvenuto a Luigi Ballerini, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Scrittore, ma anche medico e psicanalista, Ballerini abita a Milano e fra i maggiori autori italiani per ragazzi. Ha pubblicato più di 30 romanzi tradotti in più lingue, ha vinto numerosi premi, fra cui l'Andersen, il Bancarellino, scrive anche saggi per adulti e insegna scrittura creativa ai ragazzi alla scuola Flannery di Milano. Fra le sue opere citiamo Blocco 5, edito da Il Castoro, un romanzo che fra l'altro mette in scena un futuro distopico nell'intento di appassionare i ragazzi ma anche di riflettere su questioni educative. Oggi però siamo qui per scoprire quale sia la parola cara di Luigi Ballerini.
2: Ma io ho proprio una parola cara che è corpo.
0: Corpo? Come mai?
2: Corpo. Perché dentro la smaterializzazione dell'esperienza che stiamo vivendo tutti, E soprattutto i più giovani, io ho la fortuna di stare tanto con loro, scrivo per loro, li incontro, cerco di dare anche una mano anche nei loro percorsi di orientamento, quindi mi accorgo che la realtà si è smaterializzata e questo corpo, che poi è il corpo della relazione, fatica a esistere. Allora trovo che sia estremamente rilevante tornare al corpo che abbraccia, che litiga, che fa pace, insomma il corpo relazionale.
0: Eppure come parola corpo è molto presente, se ne parla molto, si mette molto il corpo al centro delle cose.
2: È un corpo senza anima quello sì. Di cui si parla, è un corpo che diventa un oggetto, è un corpo da mostrare, a volte da venerare, ma raramente ne parliamo come il mezzo con cui io entro in relazione con l'altro e l'altro entra in relazione con me. Quindi da una parte se ne parla tanto, ma dall'altra mi viene da dire che se ne parla male.
1: Qual è invece la parola, già solo la cui esistenza ci costringe a parlare male, la parola che lei non sopporta, la sua parola grama?
2: Posso andare contro tendenza?
0: Prego. Certo.
2: Emozione. Emozione, non ne posso più perché emozione ha sostituito pensiero. Trovo che sia un problema l'essere preso dalle emozioni, no? Difatti mi accorgo che, ad esempio, quando vedo certi fatti di cronaca, ma anche parlando con tanti ragazzi, che no, c'è questo passaggio all'atto. Perché hai fatto questo? Boh, no, cioè lo schizzo, l'ho sentito, mi è venuto così. È un passaggio che salta il pensiero ed è provo, sento, quindi faccio. Allora non ce l'ho di per sé contro le emozioni, ma quando le emozioni sono isolate, assolutizzate e fanno saltare il passaggio del pensiero che è quello del giudizio, diciamo così, ho un po' un'allergia per questo.
0: Sì, e poi l'avevano già intuito Mogol e Battisti, c'è l'idea che in fondo non si possano capire le emozioni degli altri, no? Chiamale se vuoi emozioni, capire tu non puoi, ho le mie emozioni, cosa vuoi impicciarti, non si riesce a dialogare sulle emozioni, è più facile dialogare quando si ragiona.
2: Certo, e o quando le emozioni diventano un pensiero verbalizzato che può essere trasmesso, no? Le emozioni che diventano parola.
0: Sì.
2: E allora c'è un passaggio in più, no? E allora sì. Diventano dicibili.
1: Passano dal pensiero, passano dalla ragione, vengono filtrate attraverso
2: esatto,
1: il pensiero.
2: Esatto, passano dal pensiero che le rende, ad esempio, giudicabili, perché sennò sembra che basta che io lo sento e va bene. No, insomma, posso sentire anche certe cose e poi valutare che non mi comporterò di conseguenza, ad esempio.
1: Siamo usciti un po' dalla parola nel senso stretto per parlare del concetto, però è vero che viviamo in un presente in cui le emozioni sono quasi sacre e intoccabili. Se qualcosa ti produce un'emozione, quella cosa non è mai in discussione.
0: È un'epoca emotiva.
2: Sì, e anche quello, ad esempio, noi scrittori che bisogna emozionare, cioè stiamo anche attenti perché c'è emozione, non è che di per sé. Ecco, diciamo così, per me è una parola un po' grama perché non è più giudicabile e automaticamente deve essere per forza buona, no? Qualcuno dice, ah, mi hai emozionato, sì, ma che emozione è quella lì? Magari è un'emozione che non avrei desiderato suscitarti.
0: E si scrive anche a partire dalle emozioni, ho detto prima che lei tiene anche dei laboratori di scrittura per ragazzi, immagino che per esortarli alla scrittura parta anche dal contesto emotivo. E molti ospiti che abbiamo avuto in passato deplorano il fatto che, sebbene la passione per la lettura resti alta, le capacità espressivo-linguistiche si stiano impoverendo. Corrisponde alla sua esperienza ed è possibile riattivare, oltre alle emozioni vere, anche la capacità di scrittura?
2: Sì, certo che no, non possiamo darla persa come partita. Io ritengo che per la scrittura il punto di partenza sia, e torniamo a corpo, al fatto che si scrive per un altro. Quindi la scrittura, almeno per me, è un atto di relazione, ho sempre in mente chi mi leggerà. E allora includere l'altro nella tua visione è già un passo in più, quindi non è quello che senti, certo, messo in relazione con la realtà, col contesto, e poi sapete tutta la grande questione che per me, insegnando io ai più giovani, trovo straordinariamente importante, è quella dell'osservazione, quindi dell'osservazione del dato di realtà, perché la realtà può essere, no, anche diversa da come immediatamente mi appare o mi smuove.
1: Beh, abbiamo riflettuto molto, più del solito devo dire, in questa parola grama e parola cara, ma devo dire che è una riflessione feconda. Grazie, grazie per questo.
0: Grazie Luigi Ballerini, buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: Sima di Kanda Paye.
1: Fazzoli, arriverà a un limite oltre il quale l'enfasi non è più possibile, diventa comicità.
0: Finché la voce scende, scendo anch'io. E comunque mi fa piacere che dopo 2 settimane senza questa rubrica, temevo che se ne fosse scordato.
1: Ma no, che non mi sono scordato, Fazzoli, ma le pare. È che volevo solo aumentare un po' il senso di attesa.
0: L'hype.
1: Fazzoli, non mi provochi, che oggi è una buona giornata. Il senso di attesa o al massimo l'aspettativa sono termini più che adeguati, non serve tirare fuori l'anglismo tra i più fastidiosi dell'ultimo decennio.
0: Banniamo l'hype.
1: Ecco. Bravo, banniamo l'hype. Io Fazzoli me ne vado, Guardi che me ne vado.
0: No, si fermi. Proseguiamo invece nel racconto del rapporto tra Edoardo Bennato e la canzone politica.
1: Banniamo l'hype. È riuscito a dirmi banniamo l'hype. Sì. Io sono bloccato lì adesso,
0: Comunque, i buoni e i cattivi.
1: Eravamo rimasti ai buoni e i cattivi. Album del 1974, piena epoca della contestazione, è infatti un album molto carico di contenuti politici.
0: E quindi restiamo nel 74?
1: No, però facciamo un salto lì vicino, qualche anno più avanti. Andiamo al 76, quando esce invece l'album La Torre di Babele, che è un altro album ispiratissimo, che contiene capolavori come Venderò, il cui testo però non è di Edoardo Bennato ma del fratello Eugenio, oppure Franz è il mio nome sul muro di Berlino.
0: E che brano ha scelto dalla Torre di Babele?
1: Fandango, brano poco conosciuto a dire il vero, ma assolutamente geniale nel testo e nel modo in cui viene cantato. Si ricorda che qualche settimana fa parlavamo del modo in cui Bennato riesce a ficcare una lunghissima sfilza di parole in poche battute musicali?
0: Sì, certo, e lei diceva che si tratta proprio di una sua cifra stilistica.
1: Bravo. Beh, qui sentirà che quella cifra stilistica diventa un gioco, un virtuosismo quasi fine a se stesso, un'esagerazione che diventa comica, malgrado i testi siano sempre impegnati. Sentiamolo, perché è meglio sentirlo che spiegarlo.

0: Fandango di Edoardo Bennato è stupefacente. Al di là del virtuosismo vocale notevole, è vero che la velocità ha una sua comicità intrinseca.
1: Io non ne sono certo, Fazioli, ma credo che Bennato la usi consapevolmente questa velocità per portare un messaggio, una denuncia di per sé pesante, ma con leggerezza, in modo che arrivi più facilmente.
0: Sì, come un blocco di granito avvolto nel tulle.
1: Ma che bella immagine, Fazioli, che poesia.
0: Fra l'altro notavo anche il rimando musicale alla Carmen di Bizet.
1: Sì.
0: C'è anche qualcosa del Bolero di Ravel, mi sembra.
1: Sì, è un brano molto sofisticato da un punto di vista musicale. Sentiva proprio questo arrangiamento orchestrale poderoso.
0: Sì, com'è che faceva? Mi trovo un posto di aria destra in una squadra di pallone.
1: Aspetta, mi trovo un posto di aria destra in una squadra di pallone.
0: Sì, difficilissimo. E con questo siamo arrivati alla fine, il personale di bordo vi ringrazia.
1: E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore, arrivederci.
0: A presto!

Il ritiro in un ashram indiano dei Beatles non poteva essere una semplice pausa di riflessione, divenne un evento epocale e il culmine di una moda che aveva visto un avvicinamento tra la cultura occidentale anglosassone e la cultura indiana e orientale, che prescindesse dai vecchi rapporti coloniali o di sudditanza. Una fascinazione destinata a coinvolgere i movimenti giovanili degli anni 60 e che portò le musiche tradizionali del subcontinente a influenzare l'immaginario compositivo del pop. Alle volte fu soprattutto una moda, certo, spesso questa curiosità si riassunse in una voglia di esotismo non dissimile dagli atteggiamenti delle generazioni precedenti che avevano celebrato ad esempio i romanzi di Rudyard Kipling senza uscire da un punto di vista unicamente occidentale. In altri casi però fu una vera e propria volontà di approfondire la complessa e stratificata cultura indiana. I Byrds trascorsero gran parte del loro volo transatlantico nell'agosto del 65 scrutando fuori dall'oblò dell'aereo il movimento delle nuvole ed il sole della California che lasciavano spazio al tempo uggioso londinese. Non appena il velivolo atterrò, Gene Clarke iniziò a scrivere un testo descrivendo l'esperienza. Da qui sarebbe nata 8 Miles High, rilasciata nel dicembre del 65. Il brano racconta di atmosfere surreali, colori magnifici e incontri singolari che solo la Londra degli anni 60 poteva offrire. La traccia rappresentò il punto più alto della carriera della band grazie alla sua intro psichedelica, travolgente e all'attitudine unica che la contraddistingue. Musicalmente è influenzata proprio da Ravi Shankar e John Coltrane. È un brano che, insieme alla B-side Why, fu determinante nello sviluppo di stili musicali come il rock psichedelico, il raga rock e lo psychedelic pop. In più, il brano viene spesso citato dai critici come la prima canzone di rock psichedelico in assoluto. La registrazione di 8 Miles High ebbe luogo il 24 e 25 gennaio del 66 ai Columbia Studios di Hollywood. Lo scrittore John Heinerson ha fatto notare che l'influenza del sax di Coltrane, in particolare della traccia India, presente sull'album Impressions, può essere chiaramente rintracciata anche in questo brano, soprattutto nel corso dell'assolo di McGinn alla chitarra a 12 corde. In aggiunta, la canzone contiene anche una linea di basso piuttosto ipnotica suonata da Chris Hillman e la chitarra ritmica di Crosby, le eteree armonie vocali del gruppo. È un pezzo, insomma, che esibisce anche l'influenza del suonatore di sitar Ravi Shankar per quel che riguarda la melodia vocale del brano e il suono un po', diciamo così, orientale della chitarra di Roger McGinn. Tuttavia, la traccia non ha in sé, in organico, il suono del sitar. Benché i Byrds si fossero portati dietro lo strumento nel corso di una conferenza stampa per promuovere il singolo, decisero di imitarne il suono con la chitarra elettrica. Poco dopo le incisioni della traccia, Gene Clarke lasciò la band e nel 67 gli screzi interni ai Byrds portarono alla dipartita anche di David Crosby. Ascoltiamo questo bellissimo brano allora.

La musica degli Animals ha espresso al meglio l'amalgama perfetto tra musica bianca e il sound nero rhythm and blues. Tra i principali interpreti della British Invasion dei 60s, la band si forma nel 62 a Newcastle. Dopo aver modificato il loro nome in The Animals, il gruppo riscuote un discreto successo riproponendo durante le esibizioni live il repertorio classico R&B. Nel 64 gli Animals si trasferiscono a Londra, nella capitale londinese Mickey Most li ingaggia per la Columbia e il 66 vede la pubblicazione del terzo album, Animalism. Dopo l'esperienza di questo album però anche Chas Chandler lascia la band. Dunque un itinerario piuttosto frastagliato e anche combattuto dal punto di vista dei cambi di organico. A quel punto Eric Burdon, attratto dalle correnti psichedeliche e dal movimento hippie, si trasferisce in California. Qui, nell'ottobre del 66, fonda assieme a Jenkins gli Eric Burdon and the New Animals. La prima vera produzione targata New Animals è l'album del 67, Winds of Change. Winds of Change è un album sperimentale che si discosta dallo stile prevalentemente blues degli Animals. Evidentemente il trasferimento di Burdon in California e il cambio di formazione avevano ispirato questa virata psichedelica. Tra gli strumenti che l'album introduce nel sound del gruppo ci sono il sitar e il violino elettrico. La traccia del titolo di apertura è una canzone folk rock. Una canzone psichedelica con chitarra, sitar, violino elettrico, effetti sonori molto pieni di eco, comprese le onde di lavaggio, mentre la voce parlata di Burdon è intrisa di riverbero. I testi recitati con calma dal musicista sono un elenco delle sue influenze che vanno dai cantanti jazz degli anni 50 a Frank Zappa, tra le altre figure di spicco del rock, del jazz e del blues. Burdon aveva tra l'altro già lavorato con Zappa in The Other Side of This Life del 66. Allora, Winds of Change di Eric Burdon and the New Animals.

Winds of Change di Eric Burdon and the New Animals. Nonostante il successo dei Pentangle e i numerosi tour sostenuti anche in America dalla band, John Renbourn continuò a incidere diversi dischi solisti a ritmi a dir poco sostenuti. Si tratta forse dei lavori più compiuti e felici di una carriera proseguita fino alla fine dei 70. Renbourn proseguì nella perlustrazione delle stesse sonorità anche in una sorta di dittico classicheggiante composto da The Hermit del 76 e The Black Balloon del 79, finché la passione per la cultura indiana non lo portò a formare il John Renbourn Group, un ensemble a cavallo tra raga e jazz i cui membri ricorrevano a flauto, oboe, violino, tabla, il tamburo cilindrico in terracotta di origine indo-pakistana. Erano spesso ambientate nelle campagne inglesi, ma potevano arrivare anche ad avere un'ambientazione che riguardava i deserti dell'Afghanistan, i porti della valle dell'Indo e i fiumi delle regioni a sud del Tropico del Cancro. Era un fascino che metteva in gioco il folk rock contemporaneo, ma anche gli incantesimi medio orientali. Sulla scia di John McLaughlin segnarono l'apice della fase più avanguardistica del percorso di John Renbourn. La formazione presentava tra l'altro tabla, l'abbiamo detto, ma anche dulcimer, mandolino, glockenspiel, arpa indiana, rullanti, insomma strumentazioni etniche di vario tipo, un affascinante arazzo musicale che nel suo tessuto intreccia danze medievali e rinascimentali con brani di musica classica, folk britannico tradizionali e raga indiana. Il momento più sorprendente arriva con gli 8 minuti finali di Sidi Brahim, una straordinaria e sofisticata fusione di influenze musicali orientali e occidentali che lascia tuttora a bocca aperta.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Resta sempre confusa la situazione in Medio Oriente. L'esercito degli Stati Uniti puntualizza che lo stretto di Hormuz è percorribile e le navi transitano regolarmente. In precedenza l'Iran aveva dichiarato di averlo chiuso fino a nuovo avviso. Anche Trump assicura che la rotta, una delle più importanti per il trasporto del petrolio, è aperta al traffico commerciale. In un'intervista alla NBC, il capo della Casa Bianca ha dichiarato che la Repubblica Islamica, pesantemente bombardata, non la controlla. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione della premier Yulia Sviridenko, alla quale sarà affidato un nuovo importante ruolo. Riprendendo la notizia, la stampa evoca cambiamenti in governo e anche ai vertici delle forze dell'ordine. L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, prospetta alternative alla chiusura di alcuni stabilimenti in Germania per contenere i costi. L'ha spiegato in un'intervista sulla Bild, stemperando le tensioni con il sindacato dei metalmeccanici. In Tunisia è stata smantellata una rete internazionale di traffico di migranti. Nella notte del 7 e dell'8 luglio sono state sequestrate due imbarcazioni provenienti dall'Italia, meta delle traversate, e sono state recuperate ingenti somme di denaro. È sotto controllo l'incendio che nel sud della Spagna aveva provocato 12 morti, compresi alcuni turisti. Il presidente della regione Andalusia ha annunciato che hanno potuto tornare nelle proprie abitazioni anche gli ultimi 1000 sfollati. E sono stati spenti i roghi in Piemonte. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di bonifica. Anche nei boschi del Verbano Cusio Ossola, al confine con il Ticino, la maggior parte degli sfollati ha potuto rientrare a casa. Ha provocato importanti disagi al traffico sulla A13 nel Canton San Gallo l'incidente causato dal colpo di sonno di un conducente di 23 anni. Verso le 6.15 di questa mattina ha urtato più volte lo spartitraffico centrale nei pressi di Bad Ragaz. Durante i rilievi e i lavori di riparazione del guardrail, danneggiato per una lunghezza di circa 180 metri, le corsie di sorpasso sono state chiuse per circa 4 ore in entrambe le direzioni di marcia. Nessuno è rimasto ferito. Nelle prossime ore in tutta la Svizzera il tempo si manterrà soleggiato con cumuli sui rilievi e sottili velature ad alta quota. Domani addensamento delle velature a sud e qualche banco nuvoloso in più a nord. Domani sera aumento della probabilità di rovesci o temporali, massime sempre attorno ai 32 gradi.

Ben ritrovati ad una nuova stagione di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e come l'anno scorso vi accompagno in un viaggio nel continente latinoamericano per esplorare come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna nella musica di queste culture. Oggi il tema è uno di quelli che torna con una certa ostinazione nella tradizione musicale latinoamericana. La donna raccontata come crudele, tirannica, spietata. Una figura costruita quasi sempre dallo stesso punto di vista, quello dell'uomo, che non ha ottenuto l'amore che cercava e che nel corso dei decenni ha assunto mille forme. La ruba cuori, l'anima impura, la gran tiranna, la cattiva donna senza cuore. Quindi ascolteremo alcune di queste canzoni, le metteremo nel loro contesto storico e vedremo come la musica latinoamericana contemporanea ha cominciato a rispondere.

Abbiamo appena ascoltato Alma Impura, un cha-cha-cha del 1958, composto da Arturo Alonso, interpretato dall'Orchestra Aragon, una delle formazioni cubane più longeve e influenti del Novecento. Il titolo dice già tutto, Anima Impura, è l'etichetta appiccicata alla donna che non ha corrisposto a un amore. Lei non lo ha scelto e questo, nella logica della canzone, è già una colpa morale. Ma al di là del testo, questo brano vale la pena ascoltarlo, anche per ciò che musicalmente rappresenta. Con Alma Impura, l'Aragon stava affinando uno stile nuovo in cui la sezione dei violini assumeva un ruolo espressivo centrale, quasi insolito per un'orchestra da ballo di quel genere. A questo cambiamento contribuì in modo decisivo l'ingresso nell'orchestra di Celso Valdés, violinista di solida formazione accademica, conoscitore di Bach, Paganini e Kreutzer. È lui che porta quella qualità drammatica, quasi teatrale, che si rende chiaramente in questo brano. La musica piange con l'uomo, dà torto alla donna ancora prima che lei apra bocca.

Perfidia, uno dei più grandi classici di tutti i tempi della musica popolare messicana. Un bolero che ha fatto parte della colonna sonora di tanti film e della vita di tanti innamorati. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman la ballarono insieme nel film Casablanca. L'autore Alberto Dominguez chiama il più grande testimone dell'amore deluso quando dice: «Il mare, specchio del mio cuore, le volte che mi ha visto piangere, la perfidia del tuo amore». Ma andiamo alla prossima canzone. Correvano gli anni 30 del Novecento e a La Habana c'era un'incredibile concentrazione di musicisti talentuosi. Un locale chiamato El Vista Alegre, nei pressi del Malecón, il lungomare avanero, restava aperto 24 ore su 24. Di notte lì regnava la musica e la bohemia avanera, che mescolava intellettuali aristocratici, politici e dissoluti di ogni tipo. E fu proprio in quel locale che divenne celebre un poema di Agustín Acosta, che racconta di una donna bella e affascinante con la passione per il furto dei cuori degli ignari ammiratori. Si intitolava La cleptomana e divenne presto una canzone.

La cleptomana, interpretata dai Buena Vista Social Club. E l'archetipo della donna rubacuori è uno dei più duraturi della cultura latinoamericana. Ed è interessante notare come funzioni. L'uomo è sempre ignaro, sempre vittima, mai soggetto attivo del proprio innamoramento. La donna invece agisce anche quando non fa nulla, anche quando semplicemente esiste. È lei che ruba, che seduce, che distrugge. Questo schema narrativo, apparentemente innocuo perché poetico, ha svolto per lungo tempo una funzione molto precisa: liberare l'uomo da qualunque responsabilità emotiva e rendere la donna colpevole del sentimento altrui.

montón de estrellas, un son che parla d'amore con la delicatezza tipica del genere. Eppure anche qui, tra le stelle contate e la nostalgia, c'è una donna da qualche parte che non ha corrisposto, che ha lasciato, che è andata. Lei è lo sfondo misterioso su cui lui progetta il suo dolore. Polo Montagnès la canta con una voce che conosce l'attesa, e forse è proprio questo uno dei segreti di questo genere: trasformare il rifiuto in poesia. E adesso una delle personalità più dirompente di tutta la musica latinoamericana del Novecento, la Lupe. Guadalupe Victoria Jolly Raymond. La Gran Tirana non è una canzone qualunque, è una risposta. La Lupe prende un'accusa, quella di essere stata una tiranna in amore, e invece di difendersi, la ribalta, la canta, la abita, la trasforma in potere. Si costruisce un'identità.

0: yo quién salió ganando.
1: La Gran Tirana, interpretata dalla Lupe. E la Lupe era così, usava il palco come un confessionale e un campo di battaglia allo stesso tempo. Urlava, piangeva, si strappava le scarpe e le tirava al pubblico. La vita quotidiana della donna dei suoi tempi le stava piccola, in un'epoca in cui alle donne si chiedeva di cantare composte e stare al loro posto. Lei diceva il contrario e lo faceva con una precisione musicale drammatica che ancora oggi lascia senza parole. Alla Lupe abbiamo dedicato una puntata intera nella scorsa stagione, la potete ritrovare nell'archivio in Rete 2. Restiamo con la Lupe perché un solo brano non basta a contenere quello che aveva da dire riguardo il tema di questa puntata, lo stereotipo di femme fatale.

teatro interpretato dalla Lupe, che sceglieva con molta cura i suoi brani, è forse quello più conosciuto della sua carriera. È uno dei più lucidi che la musica latinoamericana abbia prodotto sul tema della menzogna in amore. Quella Lupe non è la tiranna accusata, è la donna che guarda l'uomo in faccia e gli dice: tutto quello che hai fatto è stata una recita, le lacrime, le promesse, il dolore esibito, puro teatro. Un ribaltamento preciso della narrativa musicale che racconta la donna come manipolatrice e attrice consumata che spezza i cuori per sport. La Lupe prende quella stessa accusa e la restituisce al mittente con una voce che non lascia spazio a repliche, perché lei fu un'artista rivoluzionaria. Ascoltiamo adesso Hasta Ayer, cioè Fino a Ieri, alla bellissima voce di Marc Anthony, confesso uno dei miei cantanti preferiti. La canzone inizia con la frase che vale la pena notare e dice: signora, non voglio offenderla, non la sto rimproverando. Lei è padrona della sua vita, dei suoi baci e delle sue notti, che forse lo asterrà da qualche responsabilità

Hasta ayer di Marc Anthony. E così quello che segue è il classico ritratto della donna che ha un altro amante, che gioca con i sentimenti, che distribuisce il suo affetto a chi le pare. Bandolera la chiama, brigante, fuorilegge del cuore. La femme fatale nella sua versione salsa elegante, irraggiungibile e naturalmente colpevole della fine della storia. La cosa curiosa è che Marc Anthony la canta con una tale intensità, una tale bellezza, che quasi ci si dimentica del testo. È uno dei paradossi della grande musica latinoamericana questa. Il dolore dell'uomo abbandonato suona così bene che la donna accusata diventa quasi un personaggio romantico, quasi un omaggio involontario a quella libertà femminile che nel testo vorrebbe condannare. E fin qui abbiamo ascoltato canzoni che raccontano la donna crudele con un certo stile, quasi una poetica. Ma ora è necessario fare un passo più netto, perché la musica latinoamericana calca molto la mano sullo stereotipo di femme fatale. Come è il caso della canzone composta da Jorge Maldonado, interpretata dalla Sonora Matancera nel 1978, che si intitola Mala Mujer, cattiva donna.

Ma la mujer della Sonora Matancera dice così: cattiva donna, pensavo che mi amavi, ma non è così. Ammazzala, ammazzala, ammazzala. Sono le parole del ritornello ripetute per 32 volte in circa 4 minuti di canzone. Ma la mujer è il titolo di questa canzone che gira su tutte le piattaforme principali di streaming, che accumula ascolti, che porta diritti d'autori e che continua a veicolare questo chiaro messaggio di violenza verso le donne, come se fosse normale farlo. Non è nemmeno l'unica nel genere, la musica latinoamericana è piena di questi testi che incitano alla violenza sulle donne. E mentre questa canzone girava e gira ancora, le donne in America Latina, in Guatemala, in Colombia, in Messico, in Argentina, maltrattate e abusate, morivano e continuano a morire con numeri che non smettono di pesare. Ed è da questo peso che nasce il 3 giugno del 2015 una delle più importanti manifestazioni femministe della storia latinoamericana contemporanea. A Buenos Aires e in oltre 120 città del paese, centinaia di migliaia di persone scendono in piazza. Il movimento si chiama Ni Una Menos, non una di meno. E il nome viene da un verso della poetessa messicana Susana Chávez, uccisa nel 2011.

0: Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Ni una menos de Rebeca Alane, una rapper e poetessa guatemalteca, una delle voci più importanti del femminismo latinoamericano contemporaneo. Ni una menos è una canzone che porta dentro di sé quella piazza del 2015, le voci, i cartelli con i nomi delle vittime, le statistiche urlate come atti di accusa. Non è una canzone consolatoria, è una canzone che documenta, che nomina, che non lascia spazio all'oblio. E chiudiamo con una delle voci più importanti emerse dal movimento femminista messicano degli ultimi anni. Canción sin miedo, canzone senza paura, di Vivir Quintana. L'ha scritta nel 2020 dopo il femminicidio di Ingrid Escamilla a Città del Messico. È diventata in pochissimo tempo un inno, cantata alle manifestazioni, registrata in decine di versioni corali, ripresa da artiste di tutto il continente. Dalla donna dipinta come anima impura alla donna che canta senza paura, il percorso non è lineare, non è concluso e la musica lo racconta meglio di qualunque altra cosa. Grazie per essere stati con noi, io sono Leiani Prieto Perez e vi aspetto alla prossima puntata di Cuentos de Latinas.

famiglia a Leontica. Le indagini intanto proseguono, polizia, magistratura e scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica e concatenazione degli eventi, soprattutto riguardo alle prolungate ricerche dell'uomo, principale indiziato del delitto. In Svizzera cresce la preoccupazione per la presenza dei droni, sempre più ingombrante e inquietante. Il tema nelle sue svariate sfaccettature è stato approfondito oggi sulla stampa domenicale. Sul sorvolo di un istituto addetto alla protezione contro le minacce atomiche, biologiche e chimiche è stata aperta un'inchiesta preliminare da parte del Ministero Pubblico della Confederazione. Alle indagini partecipa la FEDPOL. Lo stretto di Hormuz è aperto e sorvegliato dalle forze statunitensi. Il comando centrale americano smentisce seccamente la chiusura annunciata dall'Iran, definendo ingiustificate e arbitrarie minacce e intimidazioni alla libertà di navigazione. Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni dopo breve malattia. Alleato chiave di Trump, era tra le voci più influenti della politica estera di Washington. Era appena rientrato da Kiev, dove venerdì aveva incontrato Zelensky. E il presidente ucraino ha annunciato la rimozione della premier Yulia Sviridenko, alla quale sarà affidato un nuovo importante ruolo. Riprendendo la notizia, la stampa evoca cambiamenti in governo e anche ai vertici delle forze dell'ordine. In Francia la canicola condiziona il funzionamento delle centrali atomiche. Per evitare il surriscaldamento delle acque sono stati spenti 3 reattori in riva ai fiumi. La potenza di altri 8 è stata ridotta, con conseguente calo della produzione energetica. Infine a Cuba è stata ripristinata l'erogazione di elettricità dopo il quarto blackout in meno di 6 mesi. Le interruzioni di corrente causate da infrastrutture obsolete e penuria di carburante si sono moltiplicate dopo il blocco delle forniture imposto dagli Stati Uniti. Domani in tutta la Svizzera sarà ancora abbastanza soleggiato, con velature a tratti dense e cumuli sui rilievi. In serata possibili rovesci o temporali isolati, minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 33.

0: partire dagli anni 50, qualcosa inizia a cambiare anche dentro le mura del manicomio di Mendrisio.
1: Tu vedi i marziani, vedi, io ti do il medicamento giusto. Tu sei depresso, io ti do il medicamento giusto.
0: È il boom della chimica. I nuovi farmaci neurolettici cominciano ad affiancare le terapie usate fino a quel momento.
1: Chiaro che quando nel 54 cominciò a arrivare il Largactil, che era la clorofomazina, che è il primo farmaco antipsicotico per la schizofrenia, e poi arrivò l'Aldol, e poi arrivò il primo medicamento contro la depressione, il Tofranil, l'Anafranil, l'Imipramina, hanno dato un colpo alla libertà, è chiaro.
0: L'elettroshock e gli altri trattamenti radicali non spariscono, ma l'attenzione si sposta sempre di più sui medicinali. È l'inizio di una trasformazione che cambierà per sempre il modo di intendere la psichiatria.
1: Non sarebbe stata possibile la rivoluzione anti-istituzionale senza i farmaci.

0: La rivoluzione di Casvegno.
1: 150 anni di psichiatria in Ticino.
2: Realizzato con il supporto del Club 74.
3: Il club dei pazienti dell'OSC di Mendrisio.

0: primo neurolettico, la cloropromazina, commercializzata come Largactil, fu scoperto in Francia nel 1952 e rapidamente adottato in tutti gli ospedali psichiatrici del mondo. L'arrivo di questa nuova categoria di molecole segnò una svolta epocale nella psichiatria, una rivoluzione silenziosa, così la definisce anche il professor Marco Nardone.
1: Nel senso che ha portato il silenzio nei padiglioni. Se uno si immagina il vecchio ospedale psichiatrico con questa gente che urla da tutte le parti, con no, anche questo livello sonoro della pazzia, no?
0: Nel 1963 la direzione dell'ospedale neuropsichiatrico apre le porte di Casvegno ad una troupe della TSI per mostrare i cambiamenti della struttura. È un filmato ancora in bianco e nero. Un infermiere con un camice impeccabile accoglie la troupe in uno dei padiglioni.
2: Signor Poli, starei quasi per chiederle se è abitato questo reparto, perché c'è un certo silenzio.
3: Senz'altro, questo reparto è abitato in tutte le camerette, abbiamo dei letti e un letto, due letti stanno dei malati.
2: E questo come, diciamo, come gravità che reparto è?
3: Questo è, diciamo, il reparto dove ci sono i malati più gravi, nelle fasi più acute, quindi praticamente lei dovrebbe sentire dei rumori, mentre invece vede che dei rumori non ne sente, e questo è grazie appunto ai progressi che ha ottenuto la psichiatria in questi ultimi anni, progressi enormi, ha fatto passi da gigante e ci permette attualmente di non avere più nessun disturbo, nessun rumore nei nostri padiglioni.
0: Ci permette di non avere più nessun disturbo, nessun rumore nei padiglioni. Alle sue spalle il lungo corridoio di uno dei reparti, lucido, ordinato, perfettamente sotto controllo. La rivoluzione silenziosa è arrivata anche a Casvegno. I nuovi farmaci appena scoperti stanno cambiando tutto, ma c'è ancora molto da capire su come funzionano queste nuove sostanze. L'industria ha bisogno di poter svolgere delle sperimentazioni.
1: Non so se hai letto qualcosa di Urs German e così, che parla di esperimenti farmacologici in Svizzera.
0: Ma Mendrisio non hai trovato niente di
1: Mendrisio
0: questo.
1: Non ci sta, non si trovano queste informazioni qua, però insomma in altri ospedali psichiatrici come quello di Basilea, forse anche nel Canton Argovia, è stato proprio dimostrato che in quegli anni lì venivano effettuati esperimenti.
0: L'uso sperimentale di farmaci nelle cliniche psichiatriche svizzere era una prassi piuttosto diffusa. Tra il 1940 e il 1980 numerosi pazienti sono stati sottoposti, senza il loro consenso, a sperimentazioni con farmaci ancora non autorizzati. I dati sono difficili da reperire, ma si ritiene che questa pratica fosse estesa a diverse cliniche sul territorio svizzero. Nei rapporti annuali al Consiglio di Stato del 1951, del 57 e del 67, anche a Casvegno si parla di
4: sperimentazioni di nuovi preparati.
0: Ma per dare delle vere risposte occorrerebbe una ricerca più approfondita. Non esisteva comunque alcuna legge che regolamentasse questi esperimenti, quindi tecnicamente nessuna norma venne violata.
5: Le cure di allora erano poche. Esistevano i primi neurolettici come il Largatil, il Nozinan, di quelli che ho conosciuto io. Prima di quelli non so cosa ci fosse, dicono le camicie di forza, io non le ho mai viste queste. Davano tanti effetti collaterali come i tremori, la lingua che si ingrossava, mi ricordo. Insomma, dei disturbi che non erano facili da accettare per loro, però c'era solo quello.
6: Io ho visto quando usavano massicciamente questi ansiolitici, questi medicamenti, insomma, e vedevi gli effetti secondari, gente che andava così, gente, il tipico gesto delle persone, non so se l'hai mai visto, che facevano così, che dondolavano così, poi li hanno corretti con altri medicamenti, però c'era una dose abbastanza forte.

0: alle Vallini, glicero, fosfato e bromo, televisionato, grammi 003.
1: Ah.
2: Figlia della Bastiglia, sientami.
3: Le classi di farmaci in uso erano abbastanza poche e abbastanza standardizzate. Per dire, si diceva terapia alla Gactil piuttosto che terapia al Dol, si faceva quello, e da lì in poi io ho vissuto direttamente il fatto che i farmaci hanno cominciato a essere utilizzati in modo più adeguato, più preciso, sono cambiate tante cose.
4: Ancora imperfetti, certo, ma grazie a neurolettici, antidepressivi e stabilizzatori dell'umore, i sintomi delle malattie mentali potevano essere controllati, riducendo così l'uso della contenzione fisica e delle terapie più invasive, come l'elettroshock o la lobotomia.
5: Il fatto che hanno avuto questi farmaci ha permesso non più legare certe persone come facevano prima, cominciato a poter instaurare relazioni, perché proprio la persona era più calma, meno ansiosa, cioè, perché con uno ansioso, ansiosia non puoi parlare, è difficilissimo, no? O uno che è chissà dove, cioè antipsicotici, eccetera, eccetera, e sono stati fondamentali.
6: Io do pochi farmaci, ma quando li do perché sento che quella è la via giusta, perché tutto dipende come li dai, quanti ne dai, in che modo sostieni o proteggi la coscienza delle persone. Se non ci avessi il farmaco, evidentemente sarebbe tutto più difficile. Noi dovessimo non avere più farmaci, sarebbe un casino mostruoso. Siamo diventati incapaci di gestire la follia.
4: E se l'apertura dei manicomi deve tanto alla chimica, allora vale la pena fermarsi un attimo e renderle omaggio. Il filosofo e scrittore Persiado, nel suo potente Disforia Mundi, dedica un'orazione alla Nostra Signora dei Farmaci. Con la complicità del gruppo teatrale del club, eccone una versione riveduta e adattata con i nomi dei medicinali che per anni sono stati prescritti proprio a Mendrisio.
7: Nostra Signora della Farmacodipendenza,
8: prega per noi.
7: Nostra Signora del traffico legale di stupefacenti,
8: prega per noi.
7: Nostra Signora del traffico illegale di stupefacenti,
8: prega per noi.
7: Nostra Signora del commercio degli psicofarmaci,
8: prega per noi.
7: Nostra Signora degli stimolanti,
8: prega per noi.
7: Nostra Signora degli oppiacei,
8: prega per noi.
7: Nostra Signora dell'Argactil,
8: prega per noi.
7: Nostra Signora dell'Aldol e del Buttiroffenone,
8: prega per noi.
7: Nostra Signora del Trofanil e dell'Anafranil,
8: prega per noi.
7: Nostra Signora dell'Imipramina,
8: prega per noi.
7: Nostra Signora del Nozinan,
8: prega per noi.
7: Tu che controlli la nostra attività elettrica, il nostro desiderio e la nostra rappresentazione della realtà, tu che ci induci dipendenza, tu che commerci con il nostro dolore e con la nostra morte, abbi pietà di noi.

0: Nonostante l'arrivo provvidenziale degli psicofarmaci, l'ospedale neuropsichiatrico di Mendrisio resta un luogo dove non si respira certo aria di libertà.
1: C'erano i farmaci, certo, però mi si legava anche quando c'erano i farmaci.
0: Le porte rimangono chiuse e le regole sono rigide. La nuova generazione di operatori, medici e infermieri, giovane e piena di ideali che entra casvegno per la prima volta in quegli anni, lo percepisce subito. Per esempio Manolo La Calamita, che arrivava da ambienti vicini al movimento anarchico e che aveva provato l'esperienza totalizzante del carcere sulle sue spalle in quanto obiettore di coscienza.
2: Mi dà proprio fastidio questo, no? Di non avere autonomia, di avere tutte questi contenimenti, queste costrizioni, il fatto di non poter esprimersi, il fatto che qualcuno decidesse per te. A me, per esempio, vedere, anche della cosa banale, no? Vedere alla carossa che alle 5, 5 e mezzo gli mettevano un tazzone di latte e caffè con dentro il pane, la marmellata, tutto assieme da mangiare così, ma non è rispetto, sono come bestie, no? Sono come... Tra l'altro c'erano quasi 800 persone qui, Per esempio la ginestra mi hanno raccontato, non so se c'erano 10 o 12 persone, mettiamo, tutti i fumatori, e c'era un infermiere che buttava, quindi parliamo di 12 persone, buttava 11 sigarette. Quindi puoi capire che battaglia c'era fra le persone, no?
3: I padiglioni erano chiusi, uscire dai padiglioni non era possibile, era una cosa che al massimo poteva essere realizzata, ma grazie al fatto che il direttore padre autorizzasse, perché tutto era così, era una scala gerarchica.
4: Chi era il direttore in quegli anni?
3: Gobbi.
4: Ok, e che tipo era?
3: Ma era una persona squisita in sé, era il rappresentante di un mondo. Pensi che, adesso questo non so se devo dirlo, ma il vice direttore era il dottor Bosia, che forse a lei dice qualcosa, perché è stato membro del Partito del Lavoro, quindi era un comunista tra virgolette, ma insomma non era diverso. Gobbi, che era il padrone, che era il padrone di tutto, il padrone dall'insalata che arrivava per alimentare la cucina, fino all'uso dei farmaci, alle uscite. Guardi, una lotta terribile quando, se tu avevi il paziente che voleva andare a casa e tu ritenevi, visto che te ne occupavi, tenevi che era giusto, che era possibile, ma quella autorizzazione ad andare a casa il sabato e domenica, per esempio, doveva passare dal direttore.
0: L'idea di istituzione totale nasce da Irving Goffman, un sociologo che negli anni 60 ha studiato luoghi come manicomi, carceri, caserme. Un'istituzione totale è uno spazio chiuso dove chi entra perde la propria identità e autonomia, perché tutte le attività della vita quotidiana, dormire, mangiare, lavorare, sono controllate da un'autorità centrale.
3: Tutte le attività, dalle più banali alle più complicate, erano governate dall'istituzione, che era rappresentata da figure che non erano cattive persone, anzi immagino che loro in quel contesto pensassero di fare il meglio possibile. Nel manicomio degli anni 70, guidato da due direttori così diversi ma così uguali, erano carissimi, Bosia poi era, però era un comunista che guidava un'istituzione come se fosse una caserma. Quando Bosia veniva nei reparti, controllava se c'era la polvere sulle finestre. Quel posto costruito così era funzionale a quella società.
0: Il concetto di istituzione totale è stato fondamentale per teorizzare che il problema, quindi, non fosse solo una malattia mentale, ma il modo in cui i manicomi trasformavano le persone in prigionieri, peggiorando così la loro condizione. E ci sono due oggetti che raccontano, forse più di tutti, la brutalità gerarchica che pervade ogni aspetto della vita dei padiglioni degli ospedali psichiatrici.
3: Camice e chiavi. Allora... le chiavi determinavano il tuo grado di potere. C'era la chiave che apriva tutto, e chi l'aveva? Solo il direttore. E poi via via nella discesa le chiavi diventavano sempre più particolari, cioè io avevo la chiave del mio reparto, ma non del reparto accanto. Quindi le chiavi diventavano uno strumento di riconoscimento della tua posizione dentro la grande istituzione.
2: Al camice era quello che determinava chi era sano e chi no. Il caporeparto aveva la giacca bianca e i pantaloni blu. L'infermiere aveva la giacca bianca e i pantaloni marroncino. L'allievo aveva una giacchetta bellissima, tra l'altro, righettine blu.
3: Il camice poi fu anche questa una grande battaglia. Una grande battaglia perché il camice distingueva, separava, faceva in modo che lì c'erano i sani e qui c'erano i malati.
0: E se basta un camice per fare un medico, il rischio di abusi è inevitabile. Nel 1966 a Casvegno vengono smascherati due falsi medici, Bai e Turri. Per anni hanno lavorato nella clinica, redatto perizie e trattato pazienti senza che nessuno mettesse in dubbio le loro competenze. Eppure avevano seguito solo pochi corsi di medicina all'Università di Milano, senza mai conseguire una laurea. E mentre a Casvegno le novità avanzavano a fatica, altrove in Europa stavano nascendo esperimenti straordinari, destinati a trasformare per sempre la psichiatria. Ed è qui che entra in scena un personaggio fondamentale per la storia del Club 74, Ettore Pellandini. Un giovane di Arbedo, animato da una passione travolgente per il teatro.
5: Il teatro è stato proprio il linguaggio privilegiato che Ettore ha utilizzato per incontrare la sofferenza psichica.
0: Oggi Ettore Pellandini non c'è più. A raccontarci la sua storia è suo figlio Laurent.
5: Ed è stato allievo di Giorgio Strehler e di Paolo Grassi. Lui mi ricordava che una sua carissima amica, che si è diplomato con lui all'Accademia del Piccolo Teatro di Milano, era Ornella Vanoni. Quindi lui esce dal Piccolo Teatro di Milano con una formazione teatrale, ma la formazione del Piccolo Teatro di Milano era anche una formazione che ti permetteva di accedere al mondo dell'animazione socioculturale. Lui inizialmente era molto preso dal mondo teatrale e anche cinematografico, tant'è che poi dal piccolo si sposta a Roma con l'idea di provare a fare una carriera cinematografica. E ci è arrivato anche molto vicino. Lui fa una comparsa nei Soliti Ignoti con Gassman.
0: Ettore Pellandini, verso la fine degli anni 50, da Roma si trasferisce in Francia per approfondire la sua formazione teatrale. Parigi in quegli anni è un crocevia di personalità e di intellettuali, un vero e proprio laboratorio di idee, in cui la critica al manicomio si mescola con influenze filosofiche, politiche e artistiche, preparando il terreno per le grandi trasformazioni della psichiatria nei decenni successivi.
6: Questo devo andare indietro al 1958, quando mi recai in Francia per affinare, se così posso dire, la tecnica espressiva corporea.
0: Ed è qui che Ettore Pellandini farà un incontro che cambierà per sempre la sua vita. E ce lo racconta lui stesso in un frammento di un'intervista della TSI.
6: E in quell'occasione ebbi la fortuna di incontrare Jean Houry, uno psichiatra conosciuto proprio per tutto il lavoro nel campo della psicoterapia istituzionale e direttore della clinica della Borda, istituzione questa che già nel lontano 58 applicava tutta una serie di tecniche d'assistenza.
0: La psicoterapia istituzionale nasce come risposta critica ai manicomi tradizionali. L'idea è semplice ma rivoluzionaria. Non è solo il paziente a dover essere curato, ma l'intera istituzione psichiatrica.
6: Houry mi propose di animare un atelier con un gruppo di suoi pazienti perché in quel periodo si interessava particolarmente all'utilizzazione di queste tecniche che facevano capo in particolar modo al teatro, come la danza, la parola, eccetera.
0: Ma fu il mimo la sua vera grande passione.
6: Devo dire che il mimo in fondo è stato il primo impatto con la psichiatria e in fondo penso che non mi abbia fatto poi così male.

0: Al netto di tutto, potremmo dire che la psicoterapia istituzionale è l'insieme di quegli strumenti per prendersi cura dell'istituzione e delle derive che le istituzioni possono creare.
1: Questo gruppo di pionieri legati alla psicoterapia istituzionale sta cercando di trasformare gli ospedali in comunità terapeutiche, dove il rapporto tra medici, infermieri e pazienti diventa centrale. Niente più rigidità gerarchiche, i pazienti partecipano attivamente alla vita dell'ospedale, prendono le decisioni e si riappropriano di un ruolo attivo.
0: Una continua rimessa in discussione della gerarchia e delle relazioni che intercorrevano all'interno dell'istituzione manicomiale.
1: Le radici politiche della psicoterapia istituzionale affondano nella resistenza alla dittatura franchista in Spagna.
0: Da qualche parte si confrontano a un mondo dove vi era un pensiero totalitario, univoco, dove a livello di gerarchie, come dire, era tutto spostato in verticale. E fanno questo ragionamento dicendo: ma anche il manicomio propone questo tipo di funzionamento. Ed è lì che cominciano a teorizzare la necessità di avere all'interno di un istituto totalitario, come lo era il manicomio, un istituto che non deve essere totalitario e che la gerarchia non deve essere verticale, ma deve essere orizzontale. È da lì che nasce il primo club terapeutico ed è il club Paul Balvé.
1: Si dice che la psicoterapia istituzionale si fondi su due pilastri fondamentali. Da una parte, l'analisi delle dinamiche sociali ed economiche, ispirata a Karl Marx, e dall'altra, l'esplorazione della psiche individuale, secondo gli insegnamenti di Freud.
0: Tra l'altro, in quegli anni, durante la guerra, c'erano stati in Francia più di 35.000 malati di mente morti per stenti e per fame. Nell'ospedale Paul Balvé non ce n'è stato uno. Perché? Perché i malati partecipavano attraverso il club alla gestione dell'istituto stesso. Quindi partecipavano anche alla produzione degli ortaggi, alla coltivazione. E quindi riusciva il manicomio a non essere totalitario e a autoalimentarsi rispetto a tutta un'altra serie di situazioni che durante la Seconda Guerra Mondiale si sono ritrovati a far la fame, a morire di stenti.
1: E sulla base di questi principi, Jeannoury prende con sé una quarantina di pazienti da un ospedale psichiatrico e con alcuni colleghi fidati acquista un castello nella Valle della Loira, chiamato La Borde.
0: Ed è lì che arriva Ettore, casualmente nel 58, inizialmente doveva essere un periodo solo di 6 mesi, e ci è rimasto 12 anni. Mia mamma era una monitrice che lavorava alla Borde, e quindi sono gli anni dove ci sono proprio dei nuclei familiari che vivevano alla Borde, cioè vivevamo lì.
2: Ma quindi lo si può immaginare un po' quasi come una comunità autogestita, in parte autosufficiente, in cui.
0: Ma in parte, cioè, sì, no, in parte era autosufficiente, autogestita, anche se comunque la Borde è una clinica privata convenzionata con lo Stato. Attualmente credo che abbia 110 posti letto e sono 110 posti letti riconosciuti dallo Stato. Però c'è ancora una visione molto comunitaria, ma anche, come dire, molto libera, dove uno dei principi che poi ritroviamo in questa definizione della psicoterapia istituzionale è la libertà di circolazione.
1: Qui il trattamento dei pazienti si basa su un modello di partecipazione attiva, in cui il confine tra pazienti e personale sanitario viene reso più fluido. Questo approccio rompe con la rigidità degli ospedali tradizionali e introduce un'idea di cura collettiva e di autogestione.
0: E alla Borde non c'era contenzione, c'era creatività. Dopo, parliamoci chiaro, comunque anche alla Borde c'era stato l'elettroshock. In alcune situazioni Ori diceva che ti permetteva di non dover abusare dei farmaci, che andava utilizzato bene, quindi comunque anche la Borde aveva le tecniche che c'erano allora, però c'era molta creatività rispetto a dare la possibilità alle persone di comunque circolare liberamente e non dovesse essere contenute.
1: Ettore Pellandini si trova bene in questa realtà, si sposa e costruisce la sua famiglia. Porta avanti la sua attività teatrale con i pazienti, fino a diventare il braccio destro di Jeannoury.
0: Ettore diventa uno dei motori dell'animazione socioculturale che era presente alla Borde. Sin dall'inizio Ettore non parlava benissimo il francese. Lui inizia a utilizzare il teatro come strumento di facilitazione alla relazione. E tra l'altro inizia a utilizzare una tecnica teatrale che non prevede la parola. che è il mimo. Fanno tutta una serie di cose incredibili, tanto per dirtene una, nel 67-66 avevano organizzato il concerto di Jacques Brel nel castello di Blois.
3: Oh,

0: E perché? Perché attraverso queste attività aprivano lo sguardo della comunità verso la sofferenza psichica, ma allo stesso tempo ridavano diritto di cittadinanza e allo stesso tempo ridavano un rinnovato senso anche all'esperienza della follia. Posso essere comunque partecipe alla società civile. Cioè, e questo è un'altra dei presupposti della psicoterapia istituzionale.
1: E mentre in Francia si sperimenta tutto questo, a Mendrisio il manicomio classico resiste, con centinaia di posti letto, più o meno chiuso, più o meno refrattario ai cambiamenti. Occorre un momento di contatto che permetta di contagiare anche Casvegno con le idee di apertura che si stanno sperimentando in Francia.
0: Nel 72-73 Jean, Ettore e Félix sono invitati a Milano a partecipare a un convegno di psichiatria, e vanno a presentare la loro esperienza. Ettore, in occasione di quel convegno, ha preparato un video dove raccontava la storia di Laborde e il loro metodo.
2: Laborde è né, oui, si può dire né, en début avril 53. Alors ça fait donc bientôt, pas combien, 24 ans.
0: A quel convegno c'era l'allora direttore dell'allora ospedale neuropsichiatrico cantonale, che era il dottor Gobbi. Durante il convegno, in quei momenti, in spazi interstiziali, avvicina mio papà e gli dice: ma lei è di origine ticinese? E mio papà dice: sì, sono un patrizio di Arbedo. Fa: ah, di Arbedo, fa, sì. Io sono il dottor Gobbi. E fa: ebbene, noi siamo un po' indietro. Però anche noi vogliamo anche noi innovare, ma non interesserebbe venire a lavorare a Mendrisio. Mio padre si porta questa domanda a casa, perché mia mamma lavorava, quindi per mia mamma accettare una cosa del genere, mia mamma aveva del 30, quindi fai conto, nel 70, mia mamma aveva 40 anni, cioè a 40 anni lei smette, deve accettare di far 1000 chilometri, perché da qua alla Borgia ci sono 1000 chilometri, quindi non è stato così semplice per mia mamma accettare l'idea di Ettore, che ha sentito questo richiamo, che era anche un richiamo della propria terra. L'idea era comunque anche di portare altrove i concetti della psicoterapia istituzionale, ed è così che Ettore arriva in Ticino nel 70. Ma per farti capire, visto che mi hai chiesto che realtà ha trovato, ti racconto una storia che mia mamma mi racconta sovente, a maggior ragione adesso che ha fra poco 95 anni, quindi io ero, in primi tempi che eravamo qui, quindi un paio di mesi che eravamo qui, e mio papà torna a casa piangendo, e mia mamma dice: ma cosa c'è? E lui gli risponde: guarda, inizia a preparare le valigie, chiamo Jean e gli dico che torniamo a casa. E dice: ma come tu, cioè, ascolta, fammi capire. Fa: no, guarda, ho visto il Medioevo, cioè qui sono fuori di testa, cioè qua è il Medioevo, altro che umanizzare le cure, qui è, cioè, non c'è nulla di umano. E mia mamma dice: ma raccontami cosa hai visto. Ho visto una decina di persone, di ammalati, praticamente nudi, aggrappati alla griglia, alla ramina, lavati come se fossero dei cavalli, con la canna dell'acqua, un secchiello e una spugna. È il Medioevo. Io non ci posso stare qua dentro. E mia mamma, che, come dire, era tutta di un pezzo, gli dice: ah, è per questo che vuoi partire? Bene, è proprio perché hai visto il Medioevo che devi rimanere. È una buona...
3: È commovente.
0: Sì. È un po' di tempo che non mi capitava, quindi ti chiedo scusa. Perché gli esordi non sono stati semplici, eh. Gli esordi sono stati veramente molto, molto, molto, molto difficili.

0: La rivoluzione di Casvegno, un podcast originale di Olmo Cerri, prodotto da Francesca Giorzi per la radio televisione svizzera.
1: E noi abbiamo avuto il compito di rottura e quindi eravamo dei provocatori. Noi siamo riusciti ad avere le chiavi per cui potevamo entrare e uscire dai reparti senza che potessero impedircelo.
0: Sonorizzazione di Thomas Chiesa.
2: Attraverso il termine club, una riappropriazione di nobiltà dell'esperienza della sofferenza. Non c'è degrado, non ci deve essere degrado.
0: Le musiche sono di Giovanni Bedetti, detto Gianda, con la voce di Davide Fersini, Diego Villicorna e del gruppo teatro del Club 74. Realizzato con il sostegno del Club 74, della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, di Journa Fond e dell'associazione REC. Gli episodi sono disponibili sul Play della RSI e sulle principali piattaforme.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Il suono rifrangente del sitar caratterizzava la prima traccia del lato B dell'album più influente della storia del pop, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, ma quell'episodio è stato solo la punta di diamante di un movimento che guardava l'India e al suo corredo mistico con una curiosità davvero famelica, quando anche un po' ingenua. Assieme al caso dei Beatles, il cui afflato esotico si è rivelato avere una scadenza, fatta salva l'attenzione perdurante per questi temi, questi suoni da parte di George Harrison, l'Inghilterra degli anni 60 ha presentato un vero e proprio florilegio di escursioni nei modi della musicalità indiana, in particolare attraverso l'utilizzo di uno strumento ancestrale e complesso come il sitar. Alla fine nessuno dei gruppi o dei musicisti che hanno utilizzato il sitar in quegli anni ha prodotto musica tradizionale o indie folk puro e semplice. Ognuno ha cercato di portare le inflessioni di quello strumento a casa propria, diciamo così. Nel migliore dei casi alchemizzando l'incontro, nel peggiore utilizzando il sitar come semplice colore esotico. Nell'aprile del 65 esce Heartfuls of Soul degli Yardbirds. La canzone è stata scritta da Graham Gouldman, che anni dopo otterrà una carriera di successo come membro dei 10cc. Musicalmente il brano si caratterizza per uno dei primi utilizzi dell'overdrive, introdotto da Jeff Beck durante l'assolo di chitarra. In origine doveva essere usato un sitar, in accordo appunto con le atmosfere esotiche della canzone, ma il risultato non convinceva appieno i membri del gruppo, per cui Jeff Beck decise di riprodurre l'effetto dello strumento attraverso la tecnica della distorsione del suono. Esiste comunque una versione del brano in cui è presente la parte originaria di sitar. Si tratta di uno degli esempi più lampanti di raga rock ed è proprio quello che noi adesso ascoltiamo, la versione con sitar di Heartful of Soul.

Heart Full of Soul. Painted Black è un singolo dei Rolling Stones pubblicato il 7 maggio del 66 negli Stati Uniti d'America. Nello stesso anno la canzone compare anche come traccia d'apertura nella versione statunitense dell'album Aftermath. La canzone fu scritta da Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones, che ha contribuito alla creazione del riff, ma è ufficialmente accreditata al solo binomio artistico Jagger-Richards. Nel suo libro, peraltro, Bill Wyman definisce questa canzone come risultato di uno sforzo collettivo di tutta la band, nonostante appunto i due leader, diciamo così, se la siano accreditata. Si tratta comunque di un brano pop rock che unisce la semplicità di una grande melodia pop a un sound trascinante con influenze orientaleggianti. La maggior parte dei primi arrangiamenti provati per il brano si ispiravano alla versione degli Animals del tradizionale The House of the Rising Sun, ma i Rolling Stones non erano soddisfatti e presero in considerazione l'idea di scartare la canzone. Poi cominciarono ad armeggiare, soprattutto Bill Wyman sull'organo Hammond provò a rafforzare una linea di basso usando peraltro il pedale dello strumento dove appunto potevano essere elaborati i bassi. Quanto provato da Wyman piacque agli altri e ispirò la melodia pentatonica orientale del pezzo. Secondo tutti i resoconti, il sitar fu aggiunto al missaggio dopo che il musicista indiano Harihar Rao, discepolo di Ravi Shankar, si era presentato in studio con lo strumento in mano. Per Painted Black, dice Brian Jones nel giugno del 66, usai una terza abbassata di tono. Il suono che si ottiene da un sitar è una specie di blues basico. Il mio risultava dall'abbassamento di tono degli accordi di terza e di settima. Nel suo libro su Brian Jones, Paul Trink ha fatto notare che l'influenza del sitar suonato da George Harrison dei Beatles in brani come Norwegian Wood possa avere ispirato appunto Brian Jones a utilizzarlo in Painted Black, ma lo stesso Jones aveva negato. Che scemenza totale! Allora si potrebbe dire che copiamo tutti gli altri gruppi che suonano il sitar, non bisogna per forza ricavare quello strano sound indiano dal sitar. La sua parte di sitar di fatto divenne immediatamente influente nello sviluppo di un intero sottogenere di musica psichedelica. Abbinato peraltro allo straordinario motivo strumentale, il suono del sitar è completato dal cantato un po' minaccioso e leggermente nasale di Mick Jagger. In aggiunta, Painted Black è illuminata appunto dal basso pesante di Wyman, dal drumming di Charlie Watts e dall'introduzione alla chitarra acustica suonata da Richards. Il tema della canzone è chiaramente la morte, ma non ha una fonte di ispirazione in particolare. C'è questa atmosfera orientale che adesso andiamo ad ascoltare.

San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair è una canzone scritta da John Phillips e cantata da Scott McKenzie. È stata scritta e pubblicata nel giugno del 67 per promuovere il Festival di Monterey. Love In era uno dei neologismi introdotti dal movimento degli hippies, dal cosiddetto Flower Power, del quale questo celebre brano di John Phillips, il leader dei Mamas and Papas, portato al successo internazionale dal cantante Scott McKenzie, è stato l'inno. Per Love In si intendeva un raduno informale nel quale i giovani si incontravano per manifestare in modo non violento per qualche causa, oppure semplicemente per incontrarsi e condividere sensazioni positive. San Francisco fu inserita nell'album di debutto dell'artista The Voice of Scott McKenzie del 67 e poi nella prima raccolta dal titolo omonimo. La canzone di McKenzie fu subito una hit e il testo diceva appunto: se stai andando a San Francisco, sii sicuro di avere qualche fiore tra i capelli. Il singolo raggiunse i 5 milioni di copie in tutto il mondo. La canzone è apparsa poi anche in molti film, fra questi Frantic, The Rock e Forrest Gump. C'erano a suonarla Scott McKenzie, John Phillips, che suonava anche il sitar, Joe Osborne, Gary Coleman e Al Blaine. Ascoltiamola e ci salutiamo con questo.

0: con i suoi esponenti e lì si dovrà trovare perfino il discorso del perdono, anche se è impossibile pensarlo in questo momento, poi è proprio questo che ti fa dire adesso posso anche liberarmi della rabbia, cioè nel senso proprio umano, volto pagina, posso dimenticare questa storia, non c'entra più col nostro villaggio perché adesso guardiamo in avanti.
1: E con le considerazioni del professor Sandro Cattacin chiudiamo il capitolo legato ai fatti di Faido e Leontica e andiamo a questa mattina presto con le piazze gremite in Svizzera a seguire le gesta della nazionale svizzera di calcio eliminata ai tempi supplementari dalla corsa al titolo di campione del mondo 2026. Tanta delusione a Kansas City, dove si è svolta la partita vinta dall'Argentina di Lionel Messi per 3-1. Tanta delusione in Svizzera e tanta delusione, immagino, anche per l'ex nazionale della nazionale svizzero di origine argentina, Nestor Subiat. Subiat, buonasera.
2: Buonasera, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Allora, Subiat, lo ricordo per i più giovani. Lei era con la nazionale svizzera al campionato del mondo negli Stati Uniti nel 94. Allora, con che sentimenti ha vissuto questa sconfitta questa mattina?
2: Beh, per me è sempre speciale, Argentina-Svizzera. Uno vince, uno perde per me, no? Perdo e vinco allo stesso tempo, eh? Allora sono molto deluso per la Svizzera perché ha fatto una grande gara e penso che l'Argentina, come previsto, ha sofferto per vincere. E io penso che c'è stato un dato nella partita, che questa espulsione di Embolò che criminale, direi io, no, senza esagerare, che lui si butta, fa simulazione e c'è una regola che ha fatto.
1: La interrompo, sì. Parliamo proprio di questo, una, sì, delle letture, e lei ha cominciato subito da qua, di questa sconfitta, sì, ci porta, sì, proprio all'espulsione di Brill Embolò per doppia ammonizione, che è arrivata uno con l'ausilio del VAR e due per una regola che è completamente nuova e che si applica anche per punire i gesti di simulazione. Cosa pensate in quel momento lì? L'ha già definita criminale?
2: No, il criminale è Embolò che si butta, che fa la simulazione. Lui lascia la squadra 10, è Embolò il colpevole, no l'arbitro. L'arbitro fa solo seguire un regolamento che mi sembra è di novembre 2025, che la FIFA ha messo a punto, e che se un arbitro sbaglia di mettere un giallo è chiamato per il VAR e si ha sbagliato quello e vede si ha fatto simulazione e Embolò si è buttato completamente, tutti l'abbiamo visti, e l'ha lasciato sua squadra e avendo un giallo già, come ti puoi buttare così? È normale che ti metti un altro giallo e lascia la squadra a 10, e giocare contro l'Argentina a 10 è molto difficile.
1: L'abbiamo visto.
2: L'abbiamo visto.
1: Lei ha giocato un altro calcio, non c'era il VAR.
2: Sì, no,
1: l'arbitraggio, no, nel bene o nel male, era umano tanto quanto chi gioca e si affronta per vincere. Oggi si può ancora definire tale umano, controllare tutto o tanto, non si natura il gioco?
2: Io non lo so, perché controllano tutto, no? Nel senso che io ero per il VAR all'inizio, no? Perché poteva avere un po' più di giustizia.
1: Oggi è ancora della stessa opinione?
2: Non lo so, ogni tanto si possono servire del VAR anche, eh? Ah, guarda, c'è stato un fallo 15 minuti primi, esagero un po', no? Vero? Per rifiutare un gol, no? Per esempio. No, attento a quello, come si servono del VAR, Però buono, ieri questa regola l'ha applicato e veramente poverino Embolò che bueno, ha lasciato la squadra 10.
1: L'abbiamo visto.
2: Non è molto buttarsi così quando sai che tutti ti vedono, quando sai che c'è il VAR. Ma come mai? Non puoi buttarti così? Se non c'hai un giallo va bene per me.
1: Non abbiamo risposte. Non abbiamo risposte oggi per Embolò.
2: È incredibile. Io penso che è lì che ha cambiato un po' il senso della partita, perché la Svizzera aveva pareggiato, l'Argentina ha avuto due o tre cosette, ma la Svizzera anche. No, era molto una partita molto impartata, vedi? Non si sapeva chi poteva vincere questa partita. Il tema di essere a 10 contro 11 ha cambiato, eh?

0: sì, eh. Dopo il gol non si può dire niente. Alvarez che ha fatto un golasso, cosa vuoi fare? Cover non può fare niente con un golasso così.
1: Certo.
0: L'altro alla fine, contrattacche 3-1, ecco, boh. Ieri sera era per l'Argentina, ecco.
1: La riporto indietro, se mi lascia la riporto indietro, sì. Perché questa è la seconda volta in poco più di 10 anni che la Svizzera deve lasciare un mondiale per colpa o per merito, diciamo così, per merito dell'Argentina. Lei immagino abbia visto anche la partita del 2014 in Brasile.
0: Sì.
1: Quanto è cambiata la Svizzera di oggi rispetto a quella di allora?
0: Allora, io la trovo più forte la Svizzera adesso, la trovo molto più forte. Però in quel tempo, nel 2014, in Brasile, la Svizzera aveva avuto, se mi ricordo, tante possibilità di pareggiare, anche quando di andare a 1-0, prima del gol di Maria, non mi ricordo se era prima o dopo il palo di un giocatore svizzero, e che ti poteva cambiare tutto e andare fino forse ai rigori, dopo i rigori non si sa mai, però sì, veramente Svizzera sfortunata contro l'Argentina, perché ha sempre fatto soffrire l'Argentina. Io ho parlato con tanti media argentini che mi chiamano e gli ho detto: guarda, sarà molto difficile, Svizzera è una squadra bellissima, brava, e hanno dimostrato di essere bravi e hanno sofferto, e ecco, adesso sono contenti, è normale. Inglesi, la semifinale adesso, vediamo
1: come proseguirà, insomma.
0: Sì, io prima dicevo: guardo questa partita Svizzera-Argentina, Nestor, allora io vinco e perdo. Però
1: va bene. Grazie mille Nestor Subiat, la ringrazio tanto, lo ricordo ai nostri ascoltatori, Nestor Subiat, ex nazionale della Svizzera durante gli anni 90. Grazie mille.
0: No, prego, dai, forza Svizzera, vamo Argentina.
1: Grazie, buona serata.
0: Consiglio sempre così. Ciao.
1: Lasciamo il calcio, andiamo invece in Medio Oriente, ci occupiamo di tutt'altro, per parlare direttamente della guerra, non per parlare direttamente della guerra, ma per parlare di un importante personaggio della regione che è considerato l'artefice del Qatar moderno. Si tratta dello sceicco Ahmed bin Khalifa Al Thani, morto stamane all'età di 74 anni e padre dell'attuale emiro. Ne parliamo con Francesca Caffer, giornalista di La Repubblica e specialista dei paesi del Golfo. Buonasera Francesca.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, in che modo Al Thani ha cambiato questo piccolo ma importante paese del Golfo?
2: Possiamo dire che lo sceicco Al Thani lo ha inventato questo paese del Golfo, nel senso che quando lui ha fatto il golpe contro suo padre, un golpe incruento, era il 1995, era un paese molto povero che viveva di pesca e di commercio di perle. Immediatamente dopo sono stati scoperti i più grandi giacimenti di gas liquido al mondo e oggi il Qatar è il paese con il PIL pro capite più alto del mondo. Lo sceicco Al Thani ha deciso di usare questi miliardi e miliardi di dollari che si è trovato a sua disposizione per cambiare completamente il paese. Ha finanziato una televisione araba che prima non c'era, è lui l'uomo che ha creato Al Jazeera, è lui il primo che ha pensato di portare dei musei bellissimi, incredibili in questa regione del Golfo, ha investito in tutto il mondo le squadre di calcio, le grandi proprietà. Il Qatar ormai è ovunque e ha investito anche in una fortissima politica di mediazione internazionale, per cui ha consentito agli americani di costruire la più importante base della regione in Qatar, ma nello stesso tempo ha tenuto il portafoglio aperto per i talebani, per Hamas, per i fratelli musulmani, e quindi si è ricavato un ruolo dell'uomo che poteva parlare.
1: Ecco, il Qatar ha assunto un ruolo rilevante negli ultimi anni come mediatore anche nei conflitti della regione medio orientale. Ricordiamo le mediazioni per mettere fine al conflitto in Afghanistan, a Gaza, e il Qatar svolge anche un ruolo nell'attuale conflitto in Iran. Come si sono ritagliati questo ruolo?
2: Proprio usando questi soldi in due direzioni apparentemente opposte. Una è quella degli Stati Uniti, appunto, consentire agli americani di costruire Al-Udeid, che è una città nella città, un posto strategico fondamentale, ha consentito al Qatar un accesso diretto costante alla Casa Bianca, a chiunque ci fosse dentro la Casa Bianca. ma dall'altra parte gli stessi soldi sono stati usati per tenere in vita Hamas, per esempio negli anni dell'assedio di Israele, con il consenso di Israele, che lo sapeva benissimo, per mantenere in vita un regime povero, poverissimo, come quello dei talebani. E dunque poi tutto questo, quando si è trattato di andare a parlare, ha pesato, e il Qatar ha trasformato questi soldi in autorità politica che gli consentivano di essere l'unico ponte possibile fra gli Stati Uniti in particolare e fra tutto quanto l'Occidente e questi gruppi che erano considerati dei reietti. E dunque eccolo lì un ruolo fondamentale che vediamo giocare ancora oggi.
1: Allora veniamo all'attualità del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Che contributo può dare il Qatar, se può darlo, per mettere fine a questa guerra?
2: Può certamente darlo. Dobbiamo ricordare che al cessate il fuoco di qualche settimana fa si è arrivati grazie al Qatar. La mediazione pakistana si era bloccata ed è ripartita soltanto quando il Qatar è entrato in scena. Il Qatar sta mediando anche in queste ore, nonostante sia stato colpito dalla rappresaglia iraniana. Di nuovo è l'unico paese insieme all'Oman che ha la porta aperta verso Teheran e verso gli Stati Uniti. Quindi al di là dei colpi che poi arrivano a Doha, c'è una mediazione in corso ed è quella su cui si può, si deve contare per mettere fine di nuovo a questa crisi o a questo round di crisi.
1: Francesca Cafferri, grazie mille. Francesca Cafferri, lo ricordo, giornalista della Repubblica e specialista dei paesi del Golfo. Adesso proseguo con un'affermazione. Un paese ha bisogno delle competenze di uomini e donne per funzionare. E questo, a dirlo, sono le Nazioni Unite. Questo è il succo dell'appello di due alti funzionari delle Nazioni Unite. Una considerazione che può sembrare scontata, ma non se rivolta all'Afghanistan, dove le donne sono escluse da molti ambiti della vita pubblica. Da quando le autorità talebane sono salite al potere, ed era il 2021, sono state imposte numerose restrizioni. Alle donne non è concesso andare avanti con gli studi, esercitare determinate professioni e neppure passeggiare nei parchi. Ci dice di più Sofia Stroppini.
3: I funzionari ONU hanno affermato che lo sviluppo dell'Afghanistan dipende anche dalle donne. Devono poter essere impiegate per sfruttare al massimo il potenziale di una società, e ciò non può avvenire se è negato loro l'accesso all'istruzione e al lavoro. Integrare le donne nel tessuto sociale aiuterebbe a far fronte ad alcuni dei numerosi problemi che affliggono l'Afghanistan, che ha le prese con una grave crisi umanitaria. Una crisi aggravata ulteriormente negli ultimi anni anche dal rientro di massa di oltre 6 milioni di afghani. Si erano rifugiati in Pakistan e in Iran, paesi che però hanno adottato politiche migratorie più rigide. Non si tratta soltanto di un discorso etico, ha anche implicazioni molto pratiche. Le restrizioni imposte dal governo talebano alle donne negli ambiti di formazione e occupazione, ce ne sono poi tante altre, comportano una perdita pari a 73 milioni di euro all'anno, secondo le stime delle Nazioni Unite.
1: In Afghanistan dunque le donne vivono completamente ai margini della società, da tutti i punti di vista. Allora ha riservato solo un ruolo all'interno delle famiglie, con risorse però assolutamente insufficienti. L'appello delle Nazioni Unite pone nuovamente la questione al centro dell'attenzione mondiale per una situazione che, come sentiamo adesso nel reportage della nostra collaboratrice Costanza Spocci, non sembra voler migliorare.
3: Qualche settimana fa ho cercato di vendere il mio figlio più piccolo per 1800 euro. A 10 mesi. I vicini erano pronti a comprarlo, ma mia figlia maggiore si è aggrappata al fratellino e ha impedito che lo portassero via.
4: Siamo a Garmstir, nella periferia dell'Helmand, nel sud dell'Afghanistan, una storica roccaforte talebana. La donna che ci parla ha meno di 30 anni. Dalle tasche tira fuori una cipolla e pochi spiccioli. Ogni mattina indossa il burka ed esce a chiedere l'elemosina al mercato.
3: Mio marito è dipendente dall'eroina e non lavora. Abbiamo 12 figli e sono incinta del 13esimo. Da 15 giorni non riusciamo a cucinare nemmeno un pasto. Se l'uomo di casa non riesce a procurare nulla da mangiare, cosa può fare una donna se i talebani ci impediscono di lavorare? La gente è arrabbiata, esasperata da quello che sta succedendo.
4: In Afghanistan oggi la disoccupazione sfiora il 70%. Le donne sono escluse dalla maggior parte dei lavori, dall'istruzione superiore e dalla vita pubblica. Da ottobre, a causa delle tensioni con il vicino Pakistan, il confine è chiuso e i prezzi dei beni di prima necessità, come il riso, sono duplicati. Negli ultimi 3 anni, oltre 5 milioni e mezzo di afghani sono stati rimpatriati o deportati con la forza da Iran e Pakistan, arrivati di colpo in un paese che non li aspettava. È il caso di Sukum. Lo incontriamo nel reparto pediatrico dell'ospedale di emergency a Kabul, seduto accanto alla barella della nipote Jamila, 8 anni, ma così gracile che ne dimostra 5.
5: Pakistan Khyber Pakhtunkhwa Dirasmal Khan utore Dirasmal Khan ki altam zun ko altam karobar dukan nam ko.
6: In Pakistan mi hanno confiscato il negozio che avevo costruito con il lavoro di una vita. Tutto ciò che avevamo era registrato presso il governo pakistano, la casa, il negozio, ogni proprietà. Poi hanno annunciato i rimpatri. A novembre mi hanno arrestato. Il giorno dopo hanno obbligato me e la mia famiglia ad andarcene, anche mia nuora che aveva appena partorito. Siamo arrivati qui senza niente in mano. Ora tutto ciò a cui riesco a sperare è che Jamila si riprenda.
4: In questo ospedale lavora anche Zahra come infermiera. Prima, racconta, arrivavano feriti da guerra. Ora con i talebani i combattimenti non ci sono più. Ci indica i pazienti, però. Tanti incidenti stradali e tantissimi feriti per violenze legate alle crescenti tensioni sociali. E poi punta l'indice verso un letto.
7: One is bullet injury, the lady which is the 15 years old.
8: Lei ha una ferita d'arma da fuoco, è una ragazza di 15 anni che ha provato a togliersi la vita. Aveva detto di essere innamorata di un ragazzo, ma la famiglia non aveva accettato la relazione. Ci sono poi altre giovani, tra i 17 e i 20 anni, che vivono situazioni familiari molto difficili, con problemi con il marito, la suocera o più in generale in casa. Alcune arrivano a ferirsi da sole o a tentare il suicidio. Si presentano con lesioni provocate da coltelli, oggetti contundenti o armi da fuoco.
4: A 5 anni dalla fine della guerra occidentale, l'Afghanistan che attraversiamo è un paese in cui la sopravvivenza è diventata l'unica prospettiva, e per molti nemmeno quella. Eppure è proprio qui che l'Europa vuole rimandare chi è riuscito a fuggire.
1: I suoni, le voci dall'Afghanistan raccolti da Costanza Spocci. Adesso parliamo di antibiotici, in particolare di quelli nuovi che a livello mondiale non vengono prodotti a sufficienza. Diversi governi stanno allora valutando modelli di incentivi per le aziende farmaceutiche affinché proseguano con lo sviluppo e con la produzione. La Svizzera non fa eccezione per evitare quella che viene definita pandemia silenziosa. E con noi a Berna c'è Alessio Veronelli.
9: Sì, per dire, prima di sentire un esperto, che è dalla scoperta della penicillina nel 1928 che c'è questa gara fra antibiotici e batteri, con i primi a combatterli seguendone l'evoluzione e i secondi a formare resistenze. Una gara che negli ultimi anni vede però allungare il passo i batteri a causa dell'insufficiente interesse economico nello sviluppo di nuovi antibiotici. Diversi governi, fra cui quello svizzero, stanno allora cercando di elaborare dei modelli di incentivo per i produttori farmaceutici, in modo che non venga tralasciato questo importantissimo aspetto dello sviluppo medico, perché non redditizio. Il modello pensato nella Confederazione è simile a quello britannico, una specie di abbonamento con pagamento forfettario all'industria, un tot di milioni di franchi per un tot di anni, indipendentemente dalla quantità venduta. Poi si utilizza quanto serve, quando serve.
1: E adesso allora l'esperto per darci qualche dettaglio supplementare. Alessio, chi hai sentito?
9: Simon Gottwald, responsabile della resistenza agli antibiotici nell'uomo presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, è lui a parlare di pandemia silenziosa. I nuovi antibiotici sono pensati per infezioni gravi ma con limitato impatto numerico. Vengono dunque impiegati poco, spiega Gottwald, e per questo rendono poco alle aziende farmaceutiche. Secondo lui però si registrano circa 1 milione regione 300.000 morti all'anno a causa della resistenza agli antibiotici, un numero superiore a quello dei decessi causati da HIV e malaria insieme. Pandemia silenziosa, dunque. I vecchi antibiotici vengono aggirati dai batteri, mentre quelli nuovi devono essere utilizzati con parsimonia per mantenersi efficaci a lungo. Molte aziende farmaceutiche, ma non tutte per fortuna, hanno allora abbandonato sviluppo e produzione di questi farmaci. Da qui, per una questione di salute pubblica, l'idea statale di intervenire.
10: Das Relevante daran ist, dass dabei der Ertrag den Unternehmen erzielen kann.
9: E così facendo le aziende continuerebbero a generare profitti, dice ancora Simon Gottwald dell'Ufficio federale della sanità pubblica, ricevendo un pagamento forfettario stabilito per costo e durata, indipendentemente dalla quantità venduta. Pagare la somministrazione di antibiotici in base al numero di interventi, ovvero di trattamenti, scoraggia molte aziende, e allora diversi governi hanno appunto deciso di intervenire. Quello svizzero, ad esempio, già la scorsa estate ha proposto una revisione della legge sulle epidemie che include due nuove misure volte ad affrontare il problema degli antibiotici. Da un lato intende sostenere finanziariamente la ricerca internazionale, dall'altro prevede di compensare i produttori di nuovi antibiotici in Svizzera attraverso appunto questo modello di abbonamento, diciamo stile Netflix: paghi un prezzo e poi ti servi in base alla necessità. E il Parlamento sta discutendo i dettagli.
1: Adesso invece parliamo di Pro Senectute Svizzera, l'organizzazione che si batte per i diritti delle persone anziane. Da questa primavera ha una nuova presidente. Ed è una giovane mamma, Alenka Bonnard, ha 42 anni, giurista romanda, da aprile subentrata all'ex consigliera federale Evelyn Wittmer-Schlumpf, e lo ha fatto con un'affermazione che ha sorpreso molti, una critica alla 13ª rendita AVS. E allora c'è chi chiede chiarimenti. Gianluca Olgiati l'ha incontrata a Zurigo.
11: Sede principale di Pro Senectute, riva a sinistra del lago di Zurigo. Alenka Bonnard ha voluto prendersi qualche mese di tempo prima di tornare a parlare con la stampa. Più di una critica e qualche incomprensione aveva suscitato la sua unica intervista rilasciata al Tagesanzeiger in occasione della sua nomina, con un'affermazione forte. Buona parte dei pensionati, aveva detto, non ha bisogno della 13ª AVS.
12: Merci beaucoup de la question e ça me donne l'occasion de quelque peu corriger, parce que c'est vrai que ça a été un
11: peu... Ne approfitta così per correggere il tiro, per precisare un pensiero che ritiene sia stato troppo sintetizzato.
12: Che je conçois tout à fait que pour un certain nombre de personnes ce soit un réel soulagement de recevoir cette 13e rendita.
13: Per molte persone la 13ª rendita AVS è un vero sollievo, questo va detto, ma per altri anziani che vivono una situazione di povertà questa non è l'unica soluzione, servono anche le prestazioni complementari. Poi c'è anche chi non ne ha bisogno, ma non è questo il punto.
12: Ce n'est pas ça le principal. Le principal c'est pour certaines personnes ça offre un soulagement et pour encore un trop grand nombre de personnes ça n'est pas encore une solution suffisante.
11: Ed ecco la giurista rientrare nella linea di Pro Senectute, ma l'effetto novità rimane: non più una persona vicina alla pensione, alla testa dell'organizzazione, ma una giovane mamma che porta i figli all'asilo nido. Cresciuta a Losanna, Bonnard vive con la famiglia a Zurigo. Già da 4 anni fa parte del consiglio di fondazione di Pro Senectute, accanto al suo lavoro di co-direttrice di Staatslabor a Berna, che fornisce idee innovative per modernizzare l'amministrazione pubblica. E allora, una presidente 42enne che darà una nuova impronta anche a Pro Senectute?
12: No,
13: la missione rimane immutata. Ci impegniamo per la qualità di vita, l'autonomia e la partecipazione sociale degli anziani. Ma è chiaro che alla mia età avrò anche una sorta di ruolo di ponte tra le generazioni.
11: Un ruolo questo forse ancora più necessario in un momento in cui proprio la 13ª rendita AVS è percepita da molti come un onere in più sulle spalle dei giovani.
12: Allora, il faut que les assurances sociales soient financées sur le long terme, ça c'est quelque chose d'important.
13: Le assicurazioni sociali devono essere finanziate a lungo termine, questo è importante. Ma gli anziani non devono essere visti come un peso, io non li vedo così. Non va dimenticato il loro impegno quotidiano per la società. Presso Pro Senectute ci sono oltre 15.000 volontari e poi ci sono i nonni che si occupano dei nipotini, permettendo ai genitori di mantenere un'attività lavorativa. Dipingerli come un peso per la società è sbagliato.
11: Alenka Bonar, ponte tra le generazioni. È una domanda che rimane. Esiste davvero uno strappo tra le generazioni o è una frase fatta? Prosenectute vuole tentare di capirlo con un sondaggio tra la popolazione, i cui risultati saranno pubblicati a fine anno.
1: Questo era l'ultimo servizio questa sera. L'edizione è stata preparata insieme a Gabriele Burr. Adesso c'è lo sport. Buona serata.
14: Lo sport.
15: Buonasera, ben ritrovati. La delusione ancora viva e continua a far discutere in tutta la Svizzera. L'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale contro l'Argentina ha lasciato un profondo senso di amarezza, alimentato soprattutto dall'espulsione di Embolò, un episodio che ha cambiato l'inerzia della partita e acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver tenuto testa ai campioni del mondo in carica per oltre un'ora, la nazionale di Moratiachina ha visto svanire il sogno della semifinale nei tempi supplementari, uscendo dal torneo tra gli applausi ma anche con molti rimpianti. Semifinali che vedranno martedì Francia-Spagna e mercoledì Inghilterra-Argentina, sempre alle 21. Nella moto mondiale, Marc Marquez ha dominato dalla prima all'ultima curva il Gran Premio di Germania, conquistandolo per la 13ª volta in carriera, di cui 10 in MotoGP. Alle spalle dello spagnolo sul circuito del Sachsenring il giapponese Ogura e il connazionale Fernandez. Alex Marquez, il fratello, e di Gian Antonio sono finiti nella ghiaia, mentre il leader della Generale Martin ha chiuso al quinto posto. Nel ciclismo, l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la nona frazione del Tour de France al termine di una fuga, una tappa accorciata per la canicola. Alla prima pausa, Tadej Pogacar rimane saldamente in giallo con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio sul danese Vingegaard. Infine, nella mountain bike, il francese Boisci ha vinto la prova di cross country in Andorra, dove il migliore elvetico è stato Dario Lillo, 12esimo. In campo femminile, Sina Frey è salita sul gradino più basso del podio.
13: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ricapitoliamo in breve le previsioni per domani, lunedì 13 luglio. Sarà una giornata sempre soleggiata ovunque, ma con qualche banco nuvoloso in più a nord e velature a sud. Verso sera aumenteranno i cumuli sui rilievi e aumenterà anche la tendenza temporalesca un po' ovunque tra Alpi e Ticino, quindi lampi e tuoni per domani sera non sono da escludere del tutto. 3 cose invece sono piuttosto certe: il caldo, con massime fino a 32 gradi in molte località svizzere, l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del paese fino al 17 luglio e infine il divieto di accendere fuochi all'aperto su Ticino, Moesano e Valposchiavo. E siamo in chiusura, grazie a voi per l'ascolto e l'augurio di una buona serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
14: Sei di sera Magazine.
16: Buonasera da Angelica Arbasini. Il nostro ospite della puntata di oggi è lo scrittore, cantautore e docente Max d'Este, che ci presenta il suo ultimo lavoro. Si intitola Quando il cielo collassa, edito da Iconos. La trama si sviluppa tra più epoche e luoghi, dall'Italia fascista alla Parigi delle avanguardie, passando anche per il Ticino. La narrazione è ambientata infatti anche a Bellinzona, su 2 piani temporali che si svolgono a un secolo di distanza. Protagonisti sono da un lato alcuni sopravvissuti che nel 2039 riemergono da un bunker dopo anni di isolamento. Dall'altro c'è un manoscritto che riporta il lettore alla Belle Époque e poi agli altri anni tra le 2 guerre mondiali. Il libro, diciamo, conclude la trilogia narrativa già iniziata da d'Este, Il diario come rifugio al disagio. Io do il benvenuto a Max d'Este, buonasera e benvenuto.
17: Buonasera e un caro saluto a tutti.
16: Dunque, partiamo proprio da queste 2 linee narrative, perché il romanzo intreccia queste 2 linee.
17: Ma l'idea è quella di raccontare l'attuale presente, un periodo di crisi, come possiamo vedere sotto ogni punto di vista, e a differenza delle opere passate ho pensato di provare a parlare di questo presente raccontando un prossimo futuro, quindi parliamo tra una quindicina d'anni, e poi rivivendo un nostro passato molto significativo, che è quello del primo Novecento, al passaggio tra la Belle Époque e le due guerre mondiali, dove c'è stata una grande così crescita da un punto di vista tecnologico. Le principali invenzioni sono state fatte in questo periodo, dove da una parte c'era un grande ottimismo e un nuovo benessere, e dall'altra ci si armava fino ai denti, e poi sappiamo com'è andata a finire. Quindi era un periodo di crisi anche quello, e l'attuale presente lo vivo come un periodo di transizione, di crisi, che non ha una connotazione negativa. E crisi vuol dire momento di un passaggio da una situazione a una nuova situazione, da un'epoca all'altra, e sicuramente la tecnologia la sta facendo da padrona. Pensiamo anche all'intelligenza artificiale e altre situazioni che ci mettono in condizioni di confrontarci sempre di più con la macchina, dove l'uomo è sempre più aumentato. Ecco, tutto questo ho pensato di immaginarlo in un prossimo futuro, dove ci porterà, e parlare anche del passato, dove in un certo senso abbiamo già vissuto una fase del genere, mi sembrava interessante per approfondire un po' l'attuale presente.
16: Ma questo è un romanzo ritrovato? Scritto da, esatto, Massimiliano Dolci, ambientato appunto tra 800 e anni 30, che racconta la sua vita, i suoi amori, la vocazione letteraria, le sue scelte misteriose, visioni del futuro. Quindi si è un po' ispirato a questo romanzo.
17: È proprio così, questo giovane protagonista in questo piano narrativo storico e vuole scrivere il romanzo perfetto, sfruttare le conoscenze dell'epoca e in particolare prendere spunto anche dalla meccanica quantistica, e andando anche a incontrare gli scrittori più importanti dell'epoca, uno su tutti, James Joyce, e per questo viaggerà prima in Svizzera e poi andrà anche a vivere a Parigi, per incontrare James Joyce e farsi dare qualche consiglio, qualche segreto per scrivere quello che per lui dovrebbe essere un romanzo perfetto. E quindi di nuovo ancora l'idea della scrittura come possibilità di salvezza per l'uomo e per l'umanità intera.
16: Ecco, Massimiliano Dolci è il protagonista del romanzo, ma ci sono altri personaggi principali di cui vorrei fare accenno, insomma Elias, Lena, Josephine, Viola, Heidi, Francesca, chi sono?
17: Sì, quelli del piano narrativo futuro li sento molto vicini a me, potrebbero essere visibili anche oggi tra di noi, e sono persone che provano a ripartire, provano a resistere, provano a sopravvivere dopo quella che immaginano sia stata un'apocalisse. Non sanno ancora di quale tipo, si sono trovati in questo bunker, e in questo bunker ci hanno vissuto 10 anni, e nel momento in cui escono si rendono conto che è tutto distrutto, e quindi anche l'idea soltanto di immaginare ora cosa facciamo e proviamo a sopravvivere, e loro ci provano, provano così anche aiutarsi a vicenda e vedere dove si può arrivare. È chiaro che questo innesca tutta una serie di situazioni anche per capire fin dove possiamo arrivare come umanità, e mi sembrava molto interessante così affrontarlo in chiave di un romanzo collettivo, questo piano narrativo futuro, dove più persone potevano così dare un loro contributo. Invece nel passato il protagonista soprattutto è questo giovane scrittore, e tutto ruota attorno così alla sua volontà di scrivere un romanzo perfetto, ma anche lui intreccerà delle relazioni, conoscerà una pittrice a Parigi giovane che dipinge nature morte e lo porta nei suoi vernissaggi, incontrerà davvero tantissimi altri personaggi. Quindi ecco, in sintesi ci sono tantissimi personaggi sia nel piano narrativo del passato sia in quello del futuro, e proprio l'idea di dare uno spaccato della nostra società degli ultimi tempi, diciamo.
16: Il diario come rimedio, abbiamo detto, al disagio. Che cosa intende lei con questo?
17: Allora, quando il cielo collassa si configura come il terzo romanzo di una trilogia iniziata con Il desiderio di cadere e continuata con Lasciare andare. In questo primo romanzo, Il desiderio di cadere, il romanzo permetteva al protagonista di provare a riprendersi dopo un grave trauma. Nel secondo romanzo, In lasciare andare, si tratta di un adolescente che prova a diventare adulto e non scrive soltanto per sfogarsi e raccontare un po' quello che non va, ma prova a scrivere in versi, cercando quindi la magia della parola, del ritmo, per ritrovare anche una certa bellezza e anche nutrirsi così un po' spiritualmente. E invece in questo terzo romanzo a scrivere non è più l'uomo, questo diario, il diario dal bunker, ma è un'intelligenza artificiale, quindi l'idea che anche quando l'uomo non ci sarà più, probabilmente le macchine racconteranno di noi, si ricorderanno di noi e comunque qualcosa di noi potrebbe restare nel loro dialogo.
16: Senta, le posso fare una domanda sui personaggi? Abbiamo certo. Parlato di Massimiliano Dolci, ma chi è stato il personaggio più difficile da scrivere
17: certo,
16: per lei?
17: Sicuramente. Secondo me Elias nel piano narrativo futuro, perché tutta la pressione inizialmente su di lui, è lui che cerca di dialogare con questa intelligenza artificiale che cerca di far restare in piedi questo bunker, ma anche che prende delle decisioni all'interno del gruppo in momenti cruciali e che non posso spoilerare, ma ce ne sono vari, e porterà a un certo punto il gruppo a spaccarsi in due. E non è stato facile, però mi sembra anche quello più di stretta attualità, ora come ora spesso ci troviamo sempre di più di fronte a decisioni che sono importanti, che dobbiamo prendere, non possiamo più far finta di nulla. Da più punti di vista, ora non vorrei essere troppo generico, però pensiamo soltanto al clima, visto che in questi giorni assistiamo a temperature molto alte,
16: certo.
17: È chiaro che non possiamo più esitare, è chiaro che il clima potrebbe essere una delle cause di una futura apocalisse. E riusciamo a immaginarci tra 50 anni, tra 100 anni, quale sarà la situazione, le nuove generazioni cosa avranno davanti, e sono scelte che vanno fatte nell'immediato. E poi situazioni simili ce ne sono anche altri livelli, una su tutte la guerra, il fatto che le nazioni attualmente tendono a riarmarsi, a investire tantissimo negli eserciti. È chiaro che è un discorso molto complesso, però anche qui a dipendenza delle scelte che si fanno il nostro futuro cambia. E infine l'ultima, che è anche di stretta attualità, anche questa idea di ritorno al nucleare, all'utilizzo di centrali nucleari, sono temi importanti, e le scelte così condizioneranno il nostro futuro certamente in un modo o nell'altro.
16: Ma quindi il mondo descritto nel bunker è una previsione, una metafora o addirittura un avvertimento?
17: Sì, assolutamente. C'è questo gruppo di sopravvissuti che partecipa all'inaugurazione di un bunker, all'attuale presente. Questo bunker si chiude, non si sa cosa è successo fuori, e queste persone, che tra l'altro neanche si conoscono, si trovano a dover convivere in questo bunker. E ogni tanto io pensavo, perché ultimamente si parla spesso di questo tema, la Svizzera è la nazione più, così, più dotata al mondo per quanto riguarda la possibilità di dare un posto a ogni suo cittadino in un bunker, e si parla anche di rinnovarli e di renderli ancora più performanti, ma la domanda è quanto tempo veramente riusciremo a restare in un bunker? Ecco, qui ho iniziato a immaginare questa situazione, e nel libro ci restano almeno 10 anni prima che questo bunker si apre e permetta loro di uscire. 10 anni sono tantissimi, ma la seconda domanda è una volta che sono fuori, e il fatto di non vedere più nessuno, il fatto che tutto appare distrutto, cosa implica? Implica che si può provare ancora a continuare, far rinascere così un'umanità, o arrendersi?
16: Io direi ci fermiamo per il tempo di un disco, poi continuiamo a parlare di questo romanzo, Quando il cielo collassa, con il cantautore e docente, nonché autore del libro, Max d'Este. E questo libro, lo ricordiamo, conclude una trilogia narrativa dal titolo Il diario come rimedio al disagio.

0: Senta, Deste, nei temi centrali c'è anche quello della lettura come strumento di salvezza. Dunque, la lettura diventa un mezzo di sopravvivenza. Crede che la cultura sia davvero un bisogno primario?
1: Allora, io ho messo in condizione questi sopravvissuti di uscire da questo bunker dopo 10 anni. In questo bunker non avevano nulla e loro si sono messi a ricercare per alcuni giorni tra le macerie e hanno trovato un manoscritto dentro una cassaforte, inedito, e doveva essere pubblicato da un ricercatore. E loro la prima cosa che hanno pensato è quella di riportare questo manoscritto al bunker e leggerlo ogni sera, uno per intrattenersi, ma due per il fatto di leggere ad alta voce, quindi così una qualità che ci caratterizza come esseri umani, cioè il fatto di poter parlare, comunicare, usare l'oralità, di scoprire questa dimensione, ed è per loro importantissima, perché poi trattando anche, ricordandosi un po' quello che erano, quello che è stato l'uomo nel passato, rileggendo la storia, li tiene in vita, li tiene a galla. C'è un forte parallelo con la storia nel piano narrativo storico, perché a un certo punto James Joyce propone a questo giovane scrittore di leggere il suo libro, di non pubblicarlo, ma di leggerlo, di ritornare all'oralità, quell'oralità che ha dato là alla storia della letteratura con Omero e l'opera famosa L'Ulisse.
0: E Joyce, certo. Ascolti, esatto. Tra i temi c'è anche la meccanica quantistica, il concetto di tempo. Da dove nasce questo interesse per la meccanica quantistica? E cosa c'entra?
1: Sì, allora, il romanzo usa in effetti alcuni principi della meccanica quantistica come struttura narrativa, in particolare il principio della sovrapposizione di stati. In concreto, il protagonista del piano narrativo del passato immagina contemporaneamente tutte le possibili versioni del proprio romanzo e solo alla fine queste possibilità collassano nell'opera definitiva. E in questo senso anche il passato e il futuro sembrano influenzarsi reciprocamente, come se fossero collegati da una forma di entanglement. Sono due concetti così molto affascinanti della meccanica quantistica, mi sembrava interessante riproporli anche in chiave letteraria, un po' così come ha fatto Joyce per la psicanalisi, o lo stesso Svevo con la coscienza di Svevo. La psicanalisi mi sembrava interessante riportare i concetti della meccanica quantistica anche come strumento per scrivere. In concreto, l'idea che a dipendenza delle scelte che si fanno, tutte le storie sono possibili e solo nel momento in cui decidiamo di scrivere una, questa si realizza. E in una metafora che viene usata per chi divulga meccanica quantistica, io sono semplicemente interessato e appassionato, ma non ho le competenze per parlarne in dettaglio, però c'è un esempio che mi piace molto, è questa idea che per la meccanica tradizionale, se buttiamo una moneta sotto una poltrona, per la meccanica tradizionale è o è testa o è croce. Ecco, per la meccanica quantistica è sia testa sia croce, cioè solo nel momento in cui una persona la osserva questa si determina, quindi c'è il collasso. E l'idea che l'osservatore dà vita all'osservato, e quindi ancora più affascinante, l'osservato fino a quando qualcuno non lo guarda non esiste, ma potenzialmente c'è, così come tutte le storie potenzialmente ci sono fino al momento in cui decidiamo di raccontarne una. È un po' complesso da raccontare, per questo mi sono preso più di 200 pagine per provare a mettere in scena con una storia questo concetto, ecco, che mi affascinava.
0: Bisogna leggerlo questo romanzo. Senta, l'opera secondo me suggerisce che anche dopo la distruzione del mondo materiale, memoria, conoscenza, arte e legami umani restino gli strumenti che poi permettono all'umanità di sopravvivere e ricostruirsi.
1: Sì, è proprio così. Siamo a un punto dove più persone, addetti ai lavori, pensatori. Lo stesso Papa, circa un mese fa, con una sua enciclica, ha usato l'espressione dobbiamo disarmare l'intelligenza artificiale. Ora, per me è uno strumento affascinante, così come gli altri strumenti tecnologici, però è vero che ci pone qualche interrogativo in più e soprattutto l'interrogativo è cos'è che ci rende umani o cos'è che permette all'uomo di restare umano in quanto tale, nel momento in cui inizia a delegare tantissime delle sue attività all'intelligenza artificiale, sotto forma di ragionamento, ma anche pensiamo all'avvento dei robot, sempre più presenti nel mondo del lavoro, anche nell'attività domestica. Ecco, e quindi ecco, la cultura soprattutto, e di conseguenza la scrittura, la lettura e l'arte, sono, diciamo, il patrimonio dell'umanità o quello che ci permette di definirci e ci racconta il nostro passaggio qui sulla Terra.
0: Quando il cielo collassa, ultimo capitolo della trilogia Il diario come rimedio al disagio, è un viaggio tra epoche, memoria e identità ed è l'ultimo lavoro dello scrittore e cantautore ticinese Max d'Este, che è stato ospite oggi nella nostra puntata di 6 di sera Magazine. Grazie Max d'Este.
1: Un caro saluto a tutti e grazie ancora per l'invito e buona estate.
0: Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Concerto Jazz.
1: Un caro saluto a voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Vi do il benvenuto al concerto Jazz Chiasso 2024, 8 marzo in particolare, festa della donna, quindi giornata sempre gradita all'interno del festival, uno dei concerti più belli del festival di Chiasso negli ultimi anni e ce ne vuole per dire, perché tutti i concerti sono veramente di alto livello. Antonio Sanchez Quartet, sappiamo benissimo che Antonio Sanchez, ma i suoi compagni di squadra per quel concerto davvero hanno raggiunto l'apice delle possibili formazioni in questi contesti di questi tempi. Antonio Sanchez alla batteria, Seamus Blake al sassofono, William Sincock al pianoforte, Chris Mindocchi al basso. Classe 1971, Città del Messico, luogo di nascita. Antonio Sanchez suona la batteria sin da bambino, inizia la carriera professionale da adolescente, suona in diversi importanti gruppi della scena latina, rock, jazz, messicana. Questo dà l'idea della totale versatilità del ragazzo. Dopo aver conseguito diploma di pianoforte classico, altro elemento importantissimo, al Conservatorio Nazionale di Città del Messico, va a Boston, dapprima alla Berklee School, leggendaria, e poi al, secondo me, meglio New England Conservatory, laureandosi brillantemente. Va a New York dal 99 e diventa uno dei batteristi più richiesti della scena statunitense e internazionale. Dopo il debutto con la United Nations Orchestra di Paquito di Rivera e nel trio del pianista Danilo Perez, tra i suoi maestri a Boston, ha poi collaborato stabilmente con artisti quali Pat Metheny, Chick Corea, Gary Barton, Michael Brecker, Charlie Hayden, Chris Potter, Brett Meldau, Joe Lovano. Capite di che personaggio stiamo parlando? La sua popolarità poi si amplia notevolmente dopo la realizzazione dell'originalissima colonna sonora per sola batteria di Birdman di Alejandro Iñárritu, film del 2014, che ha ottenuto 4 Oscar e il Grammy Award. È stato nominato per 3 volte batterista jazz dell'anno da Modern Drummer ed è apparso molto spesso sulle copertine di Downbeat, Jazz Time, Jazzies, Modern Drummer, Drum e tantissime altre riviste specializzate. Dopo le precedenti apparizioni in Ticino e concerti di Rete 2 con Donny McCaslin Trio, All Star Quintet di Kenny Werner e il proprio gruppo Migration, e a Estival Jazz con il Pat Metheny Trio, Antonio Sanchez torna quindi in Ticino al Festival di Chiasso proprio l'8 marzo del 2024 con un quartetto che raduna il fiorfiore dei solisti presenti sulla scena mondiale. Io mi soffermo un attimo su William Sincock, già presente a Chiasso in edizione pre-Covid. Ricordiamo un incredibile, clamoroso concerto a 2 pianoforti con Fred Hirsch, e ricordiamo anche il concerto recentissimo della primavera scorsa, maggio 2025, in duo con la bravissima e giovane sassofonista inglese Emma Ravitz. Un concerto davvero leggendario che ascolteremo tra poco tempo anche qui durante Concerto Jazz. Che dire, il concerto è molto lungo, quindi direi di addentrarci immediatamente nella parabola degli ascolti e cominciamo con Northbound, I'm in You, Goccia e Firenze, brani che aprono il concerto di Antonio Sanchez al Festival Jazz di Chiasso 2024.

0: Molto grazie. Thank you. Chris Mindocchi on the bass. Willem Simcock on the piano. And Seamus Blake on saxophone. Thank you. We're gonna play one more song. This is from an album, it's my third solo album that I did a long time ago already. That album is called New Life, and this song is called The Real Mac Daddy. Thank you so much for being here. Again, thank you for the invitation to come to this beautiful venue and this festival, and hope to see you again soon. Thank you very much. Molto grazie.
1: Antonio Sanchez Quartet con gli impressionanti Seamus Blake al sax, Willem Simcock al pianoforte, Chris Mindocchi al contrabbasso, mentre lui, Antonio Sanchez, alla batteria. Abbiamo ascoltato Northbound, I'm In You, Goccia e Firenze. Il concerto prosegue e si conclude con The Real Mac Daddy e due brani improvvisati che abbiamo chiamato Improvisation 1 e Improvisation 2. Parlo velocemente perché il concerto, come vedete, è molto lungo e molto coinvolgente, uno dei concerti più belli degli ultimi festival di Chiasso, che pure hanno prodotto sempre concerti di livello altissimo. Vi lascio quindi alla conclusione del concerto. Il concerto jazz torna naturalmente domenica prossima. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Oggi Bourbon Street parte da quella che nell'immaginario di molti è la quintessenza degli Stati Uniti e che nella realtà è probabilmente la meno americana di tutte. La città che non dorme mai, la grande mela, New York, omaggiata in 1000 film, 1000 libri, 1000 dischi, anzi 1001, perché un mesetto fa ne è uscito un altro intitolato City Suite, debutto notevole della compositrice Rin Seo.

City Suite parte prima La Grande Mela, così è intitolato il pezzo che abbiamo appena ascoltato, composto e condotto da Rin Seo, che ha piazzato un debutto che ha fatto rizzare le antenne a molti critici e amanti del genere. City Suite non dà solo il titolo all'album, ma è anche, coerentemente, una breve suite in tre parti che apre il disco. City Suite è l'ennesimo tributo a New York, città che continua ad attirare centinaia e centinaia di musicisti, jazzisti in particolare, perché quando si fa sul serio bisogna andare lì. È una specie di immenso catalizzatore che contribuisce in maniera fondamentale all'universalità del linguaggio jazz. La nostra prima protagonista di oggi, Rin Seo, si è trasferita a New York una decina di anni fa. Ci è arrivata con una solida formazione musicale, ma non in ambito jazzistico. Nel suo paese, la Corea, aveva studiato composizione classica. Si sposta in America per ampliare il suo bagaglio, studiare il jazz. Lo fa bene e a lungo, così come studia a lungo la città che la ospita, New York. Finalmente oggi vediamo il frutto di questa lunga fase di studio, City Suite. È il primo disco di Rin Seo ed è davvero degno di nota. Non è solo una sintesi molto riuscita di sguardi culturali musicali apparentemente lontani come quello orientale e occidentale, è anche un connubio tra sensibilità classica e jazz. Un connubio che, diciamolo, spesso può lasciare perplessi. In questo caso invece i due linguaggi, i due approcci si sposano in maniera molto convincente. Alla solidità della struttura e alla precisione e il rigore delle scelte di arrangiamento tipiche della musica classica unisce il tratto fondamentale del jazz, la creatività e la fluidità dell'improvvisazione. E i due aspetti si sostengono a vicenda, l'uno rafforza l'altro. Rin Seo maneggia con molta perizia i tanti colori messi a disposizione dell'orchestra che ha dato vita a City Suite, un manipolo di ottimi musicisti tra cui spicca la tromba di Ingrid Jensen, solista di alto livello e membro di un grande gruppo tutto al femminile come Le Artemis. Per il prossimo brano non ci allontaniamo troppo da alcuni concetti appena esposti. La prossima artista viene dall'Asia, dal Giappone, e anche lei ha una solida formazione classica.

Lei è Shihiro Yamanaka, pianista che ha appena pubblicato Oh La La, trentesimo titolo della sua nutrita discografia. Nel suo paese il Giappone è considerata una delle migliori pianiste in assoluto. E a proposito del Giappone, sarebbe bello dedicare un po' più di spazio ad una scena molto dinamica e vivace, spesso sorprendente. Ci torneremo. Se ascoltando il pezzo vi siete immaginati su una bella spiaggia brasiliana sorseggiando una caipirinha, così tanto per non lesinare sui luoghi comuni, sappiate che avete tutto il diritto di farlo, perché Kurumim, questo è il titolo del brano, è stato composto da César Camargo Mariano, figura centrale della musica jazz brasiliana, anzi della musica brasiliana tout court. Non fosse altro per il fatto che ha prodotto e arrangiato uno dei massimi capolavori della storia, Elis e Tom, dai nomi dei due protagonisti, Elis Regina e Tom Jobim. Nel nuovo disco di Shihiro Yamanaka si respira spesso quest'area brasiliana, più della metà del disco infatti è composta da classici carioca. Accanto a questi ci sono alcune composizioni originali della Yamanaka e una rilettura di un successo di Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. È un disco molto godibile, di un trio che viaggia sulla stessa lunghezza d'onda. Oltre alla leader troviamo il bassista Yoshi Waki e John Davis alla batteria. Lo stile pianistico di Shihiro Yamanaka è influenzato sia dalla musica classica, e in questo ambito che si è formata, che da alcuni grandi della jazz come Oscar Peterson e Carla Bley. Un'altra influenza citata dalla Yamanaka, molto significativa, è quella di un non pianista, e cioè Gary Barton, assoluto maestro del vibrafono. E a proposito di vibrafono, il prossimo brano porta la firma di un altro grande dello strumento, Bobby Hutcherson. È il pezzo che apre il nuovo album di Brandon Sanders, 8/4 Beat.

8-4-Bit, brano di apertura di Lasting Impressions, nuovo lavoro di Brandon Sanders. Come detto in fase di presentazione, si tratta di una composizione del grande vibrafonista Bobby Hutcherson, scomparso quasi 10 anni fa. E il vibrafono, anche in questa versione, ha ovviamente un ruolo centrale. Non lo suona Brandon Sanders, perché lui è l'addetto alla percussione di tamburi e piatti. Non solo, è anche il leader del gruppo e firma diversi pezzi. Il vibrafono è affidato alle sapienti bacchette di Warren Wolf, che l'anno scorso ha pubblicato da solista un bell'album intitolato appunto History of the Vibraphone. Gli altri musicisti reclutati da Brandon Sanders sono Stacy Dillard al sax e due Eric Scott Reed al piano ed Eric Wheeler al contrabbasso, tutti solisti di assoluto livello. Quindi non è fuori luogo parlare di supergruppo. A proposito, ce n'è un altro in scaletta fra pochi minuti. Tornando a chi firma il disco, Brandon Sanders è un degno rappresentante di una categoria che ultimamente ci sta dando un sacco di soddisfazioni, con una serie di dischi di grande qualità, quella dei batteristi, band leader, compositori, come Jonathan Blake, Alison Miller delle già citate Artemis o Domo Branch, che non viene citato a caso perché è il prossimo artista in scaletta. Come Brandon Sanders ha appena pubblicato un nuovo lavoro degno di menzione e come Sanders non è uno che per ego mette la batteria al centro dell'attenzione. No, fa la cosa giusta, mette la batteria al servizio del brano e lo fa egregiamente, come testimonia questa A Memory che chiude il suo ultimo disco Hands of Gifts.

Domo Branch, all'anagrafe Dominic Branch, batterista e compositore di questa bella ballad A Memory, ultimo brano di Hands of Gifts, Le mani dei regali, visto il periodo casca fagiolo. Si intitola così il nuovo lavoro, il terzo in carriera, uscito alla fine di ottobre. La recensione si potrebbe limitare a due parole, gran disco, punto. Per estendere un po' il concetto, aggiungo volentieri che Branch non solo si dimostra un batterista molto raffinato, inventivo, è anche un ottimo compositore che, è abbastanza chiaro, ha qualcosa da dire, delle storie da raccontare. Una di queste storie l'abbiamo appena sentita. A Memory è un omaggio pieno di calore, di gratitudine, che nasconde un gioco di parole, perché Memory non è solo la memoria, è anche il nome del suo principale mentore, il trombettista Thara Memory, morto nel 2017 a 68 anni. C'è un solo brano che non è firmato da Domo Branch sul suo ultimo album e indovinate di chi è? Thara Memory, come volevasi dimostrare. Poi c'è la storia dell'Albina, intesa come quartiere abbastanza turbolento della sua città e intesa come etichetta discografica, l'Albina Music Trust, che, piccolo particolare, è una società no profit che ha come scopo quello di preservare la memoria musicale nera di Portland. E questo dà un'idea piuttosto chiara di quali siano i valori e le priorità del buon Domo Branch. Uno che ha fatto la gavetta con gente come Wynton Marsalis, la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Terence Blanchard, Stephen Harris, Taylor Aixty, un signor curriculum per un signor musicista di cui, azzardo e mi auguro, sentiremo ancora parlare a lungo. Dei prossimi musicisti abbiamo già parlato e anche più volte. Del resto, se ti scelgono per rappresentare quella che per molti è l'etichetta jazz per antonomasia, te la devi cavare abbastanza bene e gli Out of Into, nati per celebrare gli 85 anni della Blue Note, se la cavano molto bene.

Brothers in Arms è l'antipasto di Motion 2, nuovo lavoro degli Out of Into, in uscita il 5 dicembre. Il gruppo è composto da Gerald Clayton al piano, Emmanuel Wilkins al sax, Joel Ross al vibrafono, Matt Brewer al basso e Kendrick Scott alla batteria. Cinque dei migliori musicisti della nuova generazione, selezionati personalmente da Don Was, presidente della Blue Note, per festeggiare gli 85 anni dell'etichetta. Un super gruppo che, dopo la prima esperienza dell'anno scorso Motion One, ci ha preso gusto e quindi adesso raddoppia. E noi attendiamo più che speranzosi l'uscita appunto di questo Motion 2. Così come abbiamo aspettato a lungo un evento che si è verificato solo pochissimi giorni fa. Pur avendo suonato assieme tante volte nel corso degli anni, il duo che stiamo per ascoltare ha registrato solo pochi mesi fa il primo album pubblicato in questi giorni dalla ECM, la storica etichetta di Manfred Eicher, che ha avuto la felice idea di riunire in studio la chitarra di John Scofield e il basso di Dave Holland. 10 corde di pura classe e delizia che qui ci possiamo gustare in un pezzo di una trentina di anni fa del buon Scofield, ripreso in queste Memorie di casa, Memories of Home, l'album uscito pochissimi giorni fa. Vi lascio con Meant to Be. Sergio De Laurentiis vi ringrazia e vi augura una buona continuazione.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture, partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez, giovedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, domani alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca ticinese delle scorse ore tra la Leventina e la Valle di Blegno. Ad annunciarlo la polizia, che tende così a rispondere ai numerosi interrogativi rimasti in sospeso tra le questioni aperte, in particolare le 24 ore trascorse tra i due decessi, quello della donna uccisa all'esterno dell'ospedale di Faido e quello dell'ex marito, i cui resti sono stati identificati dopo l'esplosione in una casa a Leontica. Le indagini intanto proseguono, polizia, magistratura e scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti, soprattutto riguardo alle prolungate ricerche dell'uomo principale indiziato del delitto, ancora da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran, nonostante i tentativi di mediazione in corso da parte di alcuni paesi arabi, tra cui l'Oman, nodo del contendere in particolare la navigazione nello stretto di Hormuz, che negli ultimi giorni ha riacceso le tensioni tra i due paesi, nonostante l'accordo di cessate il fuoco concordato poche settimane fa. Washington parla di navigazione sicura, mentre Teheran ha annunciato la chiusura al traffico marittimo commerciale. Intanto l'Oman nelle scorse ore ha inoltrato una protesta formale all'ambasciatore iraniano per i recenti attacchi nella regione che hanno preso di mira anche il paese della penisola araba. Rimaniamo nella regione, le elezioni per il rinnovo della 26esima Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, si terranno il 27 ottobre e non saranno anticipate. Lo ha annunciato la coalizione in seno alla commissione parlamentare. Si tratta delle prime elezioni che si terranno in 38 anni nei tempi previsti. Elezioni viste da più parti come un vero e proprio test e referendum nei confronti dell'operato dell'attuale primo ministro Netanyahu e della sua squadra di governo. Crescono le presenze all'Open Air di Frauenfeld, il più grande festival di musica hip hop d'Europa, tra giovedì e sabato. L'evento ha richiamato 105.000 persone, alcune migliaia in più rispetto allo scorso anno. A darne notizia con soddisfazione sono gli organizzatori, che già volgono lo sguardo con moderato ottimismo all'edizione del prossimo anno. Per lo sport, tennis, il numero uno al mondo, l'italiano Jannik Sinner, ha vinto per la seconda volta consecutiva la finale maschile di Wimbledon, battendo in 4 set il tedesco Alexander Zverev, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, il risultato. Domani in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo, non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata, soprattutto in montagna.

0: Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Buongiorno e ben ritrovati da parte mia, Sandra Sahin. Questa mattina vi porto a incontrare una importante scrittrice italiana che lo scorso marzo è stata ospite della 7ª edizione di Festival Libro Muralto. Sul programma della manifestazione la serata ha un titolo importante: Laura Pariani, una vita per la letteratura. E in effetti Laura Pariani, dopo un primo amore per l'arte figurativa, la pittura e il fumetto, si avvicina alla scrittura e pubblica il suo primo libro nel 1993, Di corno o d'oro. Da allora di libri se ne sono succeduti molti, alcuni molto amati da un pubblico di lettori dal palato fine, tra i quali Patagonia Blues o Milano è una selva oscura, fino ad arrivare al premio alla carriera della Fondazione Campiello, riconosciutole proprio lo scorso anno. Il suo ultimo romanzo, Prima Ma, trova e ci restituisce la voce di Eva, la prima donna, che qui ci appare non più come un personaggio subalterno della Genesi, ma come la portavoce delle donne di tutti i tempi. La scrittrice Francesca Serafini, quando ha candidato questo libro al premio Strega, ha scritto nella sua motivazione che in quest'opera si trova una lingua calda e incantatoria creata per dare voce al mito e intanto riscriverlo. E in questa fiducia nella parola, Pariani dà ascolto alle tribolazioni delle donne di migliaia di generazioni e per quelle a cui ancora oggi è vietato raccontarsi. A dialogare con l'autrice, Renato Martinoni, direttore artistico di Festival Libro, e la sottoscritta. Per prima cosa, le ho proprio chiesto come ha ricostruito questa vita, questa figura e questa voce antica e unica.
1: Effettivamente, rileggendo la Bibbia mentre progettavo questo libro, mi sono resa conto che di Eva ci sono veramente due parole nella Genesi. C'è una creazione della donna molto dubbia, ce ne sono due. E poi quella classica è la seconda, è quella della costola. Si parla del famoso serpente e della mela, c'è la cacciata. Dopodiché si dice che ha 140 figli, che per me è una cosa straordinaria e anche tragica, non so, io 140 figli, cioè una vita che non puoi fare altro, e soprattutto che muore verso ai 1000 anni, perché muore dopo Adamo muore a 940 anni più o meno, e chissà quante malattie, quante, cioè posso immaginare una persona di quell'età. E ho cercato di pensare a questa Eva millenaria di cui comunque non si dice niente, neanche la morte, perché nella Genesi ci sono tantissime genealogie, ma tutte al maschile, no? Anzi, è proprio tutta una serie di genealogie. Mi ricordo che quando da bambina la suora che ci faceva una specie di catechismo, non so, la domenica pomeriggio, ci faceva delle letture bibliche, ci diceva che quella parte delle genealogie potevamo anche saltarla perché era noiosa secondo lei, e cioè a me sembrava straordinaria. E Adamo visse 940 anni e poi andò nelle vie del Signore, e Set visse 970 anni e poi andò nella via del Signore, e Matusalemme visse, cioè, delle genealogie incommensurabili, straordinarie. Come si faceva a saltare quelle pagine? Erano delle pagine incredibili a cui porre domande, no? Però ecco, non ci sono le genealogie al femminile. E di Eva non c'è la morte. Si dice che a un certo punto, appunto, Adamo muore, C'è anche, ci sono dei dipinti con la morte di Adamo. Adamo stecchito, il cadavere lì per terra, tutti i figli intorno, figli, nipoti, bisnipoti, trisnipoti, eccetera. 1000 anni, figurarsi. E poi Eva, in un canto che... lacrima, tutta naturalmente, la vecchiezza personificata, questi capelli bianchi, lunghi, il corpo scarnificato, eccetera. E poi comunque non si dice più niente, e non c'è il dipinto della morte di Eva. E, non so, c'era questa cosa. E invece, se uno va a guardare le ricerche degli antropologi, degli archeologi, eccetera. Ad esempio, in archeologia ci sono proprio genealogie che sono femminili. C'è Eva, cioè Eva, c'è la donna iniziale, la forma con le gambe aperte, sotto c'è un'altra donna, anche lei con le gambe aperte, poi un'altra donna, cioè nelle tombe, gli archeologi hanno tirato fuori le genealogie femminili, nella Bibbia non ci sono. Insomma, c'era tutto questo che strideva e mi sono detta, devo raccontarla Eva, anche perché di Eva non si dice cosa prova una madre quando un figlio viene ucciso. E cosa prova una madre quando un figlio uccide? Non c'è nella Bibbia. Ma come? È un fatto di quelli che ti cambiano la vita. E come può questa andare avanti a fare 140 figli così, quasi senza pensarci? Non è vero, non è possibile, non è credibile. E quindi ho cercato di pensare a questa... a un'Eva donna, a un'Eva madre, a un'Eva nonna, trisnonna, quadrisnonna, chiamiamola come nonnava qualsiasi, però che ha di fronte a sé una famiglia che non sempre le piace, come a tutte le madri.
2: Adesso dicevamo che lei ha un po' ricostruito, no? Quindi quella che può essere stata la vita di Eva. La cosa interessante, so che su questo poi Renato vorrà anche indagare e approfondire, è essere riuscita a creare e trovare la voce di Eva attraverso anche una ricerca stilistica molto interessante. Ma quello che a me interessava anche qui cominciare a porre in risalto è il fatto che questa Eva che è stata messa in un canto, come diceva lei, per tanto tempo, è una Eva che non sta zitta, è una progenitrice indomita, è una donna che vede il mondo con i propri occhi, sviluppa una propria visione, una propria prospettiva, spesso divergente rispetto a quella di Adamo e degli uomini ai quali lei stessa, no, ha dato la vita. E leggevo in un'intervista che lei ha proprio dichiarato: Eva vuole raccontare, vuole insegnare alle figlie e alle nipoti a raccontarsi, perché se si tace si perde sempre. E io ho imparato da piccola che una vittima, se non narra, perde veramente un'occasione di vita. La nostra Eva, la sua vita lunghissima, se l'è tenuta, no, con i denti, ha cercato di restituirla a tutte quelle e quelli anche che magari non l'hanno ascoltata venuti dopo.
1: Sì, se non parli sei parlata, quindi devi parlare, questo Eva lo capisce. Ma a volte è stanca anche di parlare o pensa che non la si ascolti abbastanza. Succede poi quando gli anni passano, le cose vanno come tu non volevi e ti metti a riflettere sulla tua vita e Eva è nel suo ultimo inverno. Io racconto gli ultimi mesi di Eva, un'Eva che ha 1000 anni, un'Eva che è stanca. Però d'altra parte continua a pensare che se tace è peggio, che bisogna parlare, che bisogna insegnare alle nipoti, bisnipoti, trisnipoti, insomma quelle che vengono dopo, che il silenzio non funziona, che bisogna... bisogna parlare quando avviene qualcosa che non va, quando c'è una stortura. Eva lo fa continuamente, no? Quando ci sono le domande delle nipoti, che siccome lei è la più vecchia di tutti e pensano ma forse ha una soluzione per i problemi. No, Eva non ha una soluzione, semplicemente riflette, ragiona e soprattutto sente, si emoziona, non può passare sotto silenzio le ingiustizie. Per cercare questa voce mi ci è voluto tanto per costruire questo personaggio, ma ho cercato di riflettere su come è nata la mia voce nei libri. Perché racconto certe storie? Perché le racconto in un certo modo? E ho pensato molto a quella Bibbia che mi fu regalata quando io avevo 5 anni. È stato il primo libro che mi è stato regalato, quindi era il Sant'Ambrogio del 56 e io non sapevo ancora leggere, e me la leggeva mia nonna. Leggeva la Bibbia nei momenti in cui aveva un po' di tempo, mia nonna lavorava in casa, mia madre andava al lavoro e quindi mia nonna restava con le bambine, come si diceva, no? Che ero io e la mia sorella, che io chiamavo la nana perché era vicinaia, proprio non sapeva ancora parlare. E mia nonna leggeva così, una paginetta al giorno, quindi era inverno, in cucina, leggeva questa paginetta e naturalmente commentava, nel senso che io facevo domande perché non capivo tutte le parole e lei si sforzava di spiegarmi il senso di alcune parole. Non credo che le sue spiegazioni fossero proprio filologiche, erano quello che le veniva in mente, quello che aveva capito. Mia nonna aveva fatto la terza elementare, naturalmente i commenti e le spiegazioni venivano fuori in dialetto, quindi ho in mente questa voce di mia nonna che è la voce per me, quella della Bibbia, la prima voce della narrazione orale. E c'era nella cucina una bisia che anche lei in casa aiutava, e questa bisia faceva dei commenti di altro tipo, perché mia nonna, molto, molto religiosa, parlava per proverbi. Posso dirti uno dei proverbi che aveva in bocca quasi sempre, che le veniva fuori non so per qualsiasi cosa: il paziente è meglio del forte. Ma che dirlo a una bambina di 5 anni, non si capiva bene perché la pazienza fosse meglio della forza, ma sicuramente era qualcosa di biblico che lei tirava fuori. E poi invece la bisgia aveva avuto un'infanzia e adolescenza molto particolare, perché era stata allevata da una cugina che ha fatto la missionaria in Cina, cacciata poi dalla Cina come spia. Aveva una casa piena di questi oggetti misteriosi. Quando ero piccola mi affascinavano, dalle lanterne rosse alle piume di pavone, alle foto di pagode. Questa zia che si metteva, quando l'andava a trovare, si metteva una specie di tunica di seta tutta decorata con fiori e draghi. Era una cosa bellissima, e aveva un immaginario tutto anche particolare, di storie truci, di briganti, di principesse guerriere, che sicuramente le venivano dalle storie raccontate da questa cugina missionaria. E lei, ad esempio, mi ha dato una versione della Bibbia, sempre quando faceva i commenti, una versione di quelle forti. Tutte le donne della Bibbia erano erano delle guerriere, non, nessuna era sottomessa, erano delle donne eccezionali. E a me piaceva molto questo tipo di commento, perché erano donne diverse da quelle che io avevo intorno, e mi dicevo: io da grande voglio essere una cosa così, voglio essere una regina come Esther, coraggiosa, voglio essere una guerriera come, capace di uccidere come Giuditta. Cioè, erano quelle donne lì che lei raccontava a quel modo e con molta veemenza a interessarmi. E poi c'è un'altra donna narratrice che io ho preso esempio nella narrazione, da cui ho preso esempio nella narrazione, che è la donna Mapuche del mio nonno argentino. Quindi una donna india che aveva un immaginario completamente diverso dal nostro, e aveva un modo di rispondere alle domande che io ho dato al personaggio di Eva, perché questa donna, io avevo 14 anni e mezzo quando arrivai a casa sua.
3: Posso interromperti, scusa, sì. Laura, perché magari dobbiamo ricordare una cosa per far conoscere un po' più da vicino i rapporti di Laura Pariani con il Sud America, no? Tu a un certo punto della tua vita eri una ragazza, sei partita con tua mamma, con la nave, per andare in Sud America alla ricerca del nonno. Questo nonno che era partito, come succede spesso, emigrante, e poi di cui non si era più saputo nulla, aveva famiglia qua, ma poi si è sposato là con una donna di là.
1: Aveva, come tutti gli emigranti, aveva una doppia famiglia, insomma.
3: Tutti gli emigranti?
1: Sì, la maggior parte. Si parte, si è giovani, si va dall'altra parte del mare. Poi a quell'epoca, sai, anni 20, anni 30, non c'era il telefono, non c'erano maniere di controllo. E soprattutto dall'altra parte del mare ci si faceva una famiglia, si era giovani, non si sta da soli.
3: Questo spiega anche il fatto che alcuni romanzi di Laura Pariani sono ambientati nel Sud America. Lei parla molto bene, tra l'altro, lo spagnolo. E come rispondeva questa moglie del nonno? Tu dici, aveva un modo particolare di rispondere.
1: Sì, sicuramente è dovuto al fatto di essere india, e quindi di avere una cultura. I Mapuches sono una popolazione, guerriera, potrei dire così, che ha subito deportazioni, però è rimasta nazione, forte, con la sua lingua, un suo immaginario, la sua mitologia. E questa donna, quando io le facevo una domanda, non rispondeva mai direttamente, ma raccontava una storia. La cosa mi, posso dire, mandare in bestia? Perché avevo 14 anni e mezzo, se uno fa una domanda, io ero sempre stata abituata che a domanda si risponde. Invece no, questa donna cominciava a raccontare una storia, io rimanevo lì con una scema, dicevo, e ci è voluto un po' a capire, ma non lo accettavo, perché a 14 anni e mezzo è difficile accettare un'altra cultura. Certe cose le ho pensate dopo, le ho capite dopo, troppo tardi come sempre. E allora lei mi raccontava una storia e praticamente io avrei dovuto all'interno di questa storia trarre da me la risposta. È una cosa socratica, però ecco, non ero preparata a questo tipo di rapporto con le persone. Mi ci è voluto molto per entrare in questa maniera, che però è una maniera diffusa in certe popolazioni indie del Sud America. Poi l'ho visto anche studiando il personaggio di Guido Boggiani per il romanzo Selvaggia Aspre Forte. È, è diffuso anche in altre popolazioni indigene. È una maniera di comunicazione che è veramente singolare, forse più antica della nostra comunicazione così diretta. E per questo l'ho dato a Eva, questa maniera
3: di chiederti una cosa, Laura. Naturalmente quando si immagina una storia si immagina anche un paesaggio, no? una scena dietro la storia. E è chiaro che, almeno la mia impressione è questa, siamo in un'epoca che precede ancora il diluvio universale, quindi il mondo era ancora più diverso da quello di oggi, ma ho cercato un po' di immaginare quale potesse essere il paesaggio dietro, il luogo, no? Chiaramente non si vive in una città, è una, come si vive in mezzo alla natura, eccetera, eccetera. Ma la mia impressione era un po' che questo paesaggio, il paesaggio dove viveva, sia una commistione tra le campagne della Lombardia, dove tu sei nata e cresciuta, e dove la nonna ti raccontava la Bibbia, e certi paesaggi dell'America del Sud. Quando a me è capitato di leggere per mestiere molti testi di navigatori del tempo di Colombo, subito dopo, no? Quindi gente che arrivava in quella che poi sarebbe stata chiamata l'America e che incontravano queste popolazioni indie, eccetera, eccetera, che vivevano in sistemi, diciamo così, che sembrano un pochino questi. Tu dici che vive nella cabana, per esempio, no? E per me era un po' quasi automatico immaginare che Eva da un lato vivesse qua vicino a noi e dall'altro vivesse in un ambiente precolombiano, chiamiamolo così. E com'è per te? È un'impressione sbagliata, ma ho sentito questa...
1: Mi sono costruita questo neolitico padano, così, chiamiamolo così, perché effettivamente se la voce, una delle voci narranti è quella della mia nonna, è una voce quindi che ha intorno a sé la brughiera, è una voce dell'infanzia, e d'altra parte la brughiera dell'infanzia era per me un elemento quasi fantastico, perché il paese era tutto circondato da brughiera. Adesso la brughiera nel posto dove io ho vissuto da bambina non c'è praticamente più, è stata poi distrutta quando è stata costruita la grande Malpensa, quindi restano dei pezzettini, ma non è la brughiera come io la vedevo da bambina, e che per me era una foresta. Per me la brughiera era paurosa, non ci si andava in brughiera da soli, perlomeno. E nella brughiera c'erano questi sassi morenici che secondo me hanno fatto saltare poi, costruendo poi la Malpensa, perché ce ne sono pochissimi adesso di questi sassi di pietra verde azzurra che si ergevano all'interno delle radure, e ci ho immaginato i culti, dei culti femminili, perché ancora adesso dove questi sassi morenici sono rimasti, sono stati preservati, rimangono i ricordi di culti antichi femminili. Penso ad esempio al Santuario di Europa. Il Santuario di Europa ha un percorso nel bosco per salirci dove ci sono dei sassi morenici, e ricordo quando ero piccola e si andava molto al Santuario di Europa, quindi siamo nel Piellese, si andava in processione con le donne e intorno ai sassi morenici, queste grandi pietre azzurre in mezzo al bosco, le donne facevano circolo e battevano il fianco contro il sasso, che era la maniera Cioè, è legato alla fertilità il culto della pietra. In tutta la Val d'Ossola, in tutto l'Alto Piemonte ci sono gli scivoli di pietra dove si andava per partorire facilmente. La donna scivolava giù e la pietra dà questa speranza che il bambino scivoli fuori in fretta. Cioè, i culti della pietra sono qualcosa che in tutto il nord Italia sono stati molto forti, per questo che all'interno di questo mondo neolitico padano, chiamiamolo come vogliamo, ho messo il culto della pietra per le donne, perché se c'è la religione, quella della Bibbia, quella che gli uomini con le loro genealogie maschili tramandano, ci sono altri culti che non hanno vinto e che si sono tramandati di nascosto attraverso genealogie femminili.
2: Stavo pensando prima, quando raccontava della nonna Mapuche, che leggendo le risposte di Eva con questi racconti, eccetera, a me sembravano delle risposte come delle parabole laiche, no? Non c'è. E quindi anche qui ci ritrovavo effettivamente il personaggio biblico che ti risponde attraverso delle parabole. Poi, riflettendo e preparando questa nostra conversazione, sono andata a riprendere altri suoi testi, perché pensavo proprio che questo tema della parola, del racconto, anche della voce femminile sia un tema che abbiamo incontrato in tanti altri suoi lavori. E allora ho ripreso L'uovo di Gertrudina, che è un libro del 2003, e lei lì ci propone anche proprio una riflessione, no, sulla letteratura. In questo libro, che tra l'altro ha vinto il premio Selezione Campiello, racconta la storia di sei suore. E a un certo punto dice: la letteratura può essere gusto di libertà, di salvezza, perfino di redenzione, e nelle pagine di un libro le sorti del passato possono venir buttate all'aria, per cui da una parte i principi padri, i fratelli despoti, un tempo vincenti, ora sono schiacciati per sempre dal nostro disprezzo, dall'altra le donne, che furono forzate e sconfitte, ancora possono rivolgerci uno sguardo di sogno. Questo sguardo di sogno c'è in prima mamma, io non ho trovato il disprezzo nella progenitrice, nella sua Eva nei confronti degli uomini. Quello che mi è parso di sentire era invece davvero uno sguardo, una prospettiva di grande accoglienza nei confronti anche di ciò che non si condivide, e in questo senso mi è sembrato il suo un testo profondamente femminista, più che femminile, ma volevo capire cosa ne pensa.
1: Eva è la madre di tutti, è la madre di Caino, è la madre di Abele, è la moglie di Adamo ed è la nonna di Matusalemme, eccetera. E cerca di governare la famiglia. E cerca sempre di tirar fuori le ragioni perché non ci sia sopraffazione, e non vince in questo. Però forse qualcosa rimane, è quello che lei spera, che il suo ricordo rimanga, e per questo ne ho fatto essenzialmente una narratrice, una che conta e che non smette di raccontare e che dice: di silenzio si muore, e che dice: il silenzio in certa occasione è complicità, bisogna sempre dire quello che pensiamo. È una donna che sa anche ridere, è una donna, non lo so, non saprei come definire, sicuramente non è una pecora mansueta. Io ho cercato di farne... Io l'ho vista come una donna diversa da quella che racconta la Bibbia. Quella che racconta la Bibbia è questa donna di cui in fondo non si sa niente, che se ne va cacciata, piena di vergogna, dall'Eden, E poi non si sa più niente, ecco, di lei, della sua vita intima, dei suoi pensieri. E la cacciata è uno degli episodi forse più dipinti, più scolpiti, cioè di cui la storia dell'arte, no, ci ha lasciato tanti segni. Ma a rileggerlo ci ho trovato, non so, un brutto teatro. E non è convincente, non si capisce questa voce che arriva. Cosa avete fatto? Beh, se tu sai tutto, lo sai cosa ho fatto. Quindi questo interrogatorio che fa. Ci sono degli artisti che hanno raccontato in un modo diverso, ad esempio, questo episodio della me. Penso a Michelangelo, che in cui c'è Adamo. Non è che prende la mela da Eva, la coglie lui e non si nasconde dietro, ma me l'ha data lei, e allora sai. Ecco, queste cose. Io penso che tutti gli artisti hanno veramente raccontato la genesi a loro modo. Allora mi sono detta, allora la faccio anch'io. Questo, la copertina, che è in questa particolare del Cranach, il vecchio, in cui c'è questa mela con i dentini di Eva, no? È molto bella, però l'immagine di lui è un dittico, quello di Cranach. Lui si gratta la testa, lei gli porge la mela e lui, è così. Ecco, ciascuno l'ha fatto in un certo modo. C'è Masolino, che non so, in cui c'è questo serpente che scende dall'albero e ha i boccoli biondi, un sorriso angelico. Non lo so, ognuno ce l'ha visto in un certo modo. Non è che gli artisti hanno preso la Bibbia dicendo vabbè, è così, è un discorso in cui non possiamo cercare di porci domande. Tutti si sono posti le domande, anch'io me le sono poste, e secondo me anche Eva se le poneva, perché insomma, perché sempre questa colpa, questa qualsiasi cosa che si fa c'è una colpa, c'è un capro espiatorio che bisogna trovare, c'è un sacrificio da fare. È questo a cui lei si ribella, non è questa la religiosità che intende.
3: Laura, potrei chiederti di leggere una pagina del tuo romanzo? Hai voglia di farlo?
1: Sì.
3: Bene.
1: Ho detto prima del fatto che ho dato a Eva la caratteristica di questa moglie del mio nonno argentino, che era quella di raccontarmi una storia quando io facevo domande. Perché raccontare è prendersi il tempo che fugge, costringerlo a stare qua con noi a sentire una storia, indugiare nell'ascolto, no? Allora, ci sono le nipoti di Eva che vanno da lei perché gli uomini, i loro mariti, fratelli, padri, hanno deciso di andarsene dal villaggio. E bisogna andare a cercare un posto più bello, dove si vive meglio, perché in questo villaggio la vita è solo fatica. Non sono mai state curiose le donne del paese senza nome, e perciò le preoccupazioni che adesso sciorinano in coro aumentano ancora di più l'ansia di prima. Ma il mondo sta davvero per mutare. L'incertezza del momento costringe a pensare a un futuro che appare nebbioso, spaventevole. Finora l'avvenire era il prarondo, la carne secca, il campicello di segale miglio, le reti da pesca da rattoppare, le trappole per un paio di leguri. Ma ora che si fa ambula lontano, le donne gravide sono le più spaventate dai disagi di un viaggio che nessuno sa quanto durerà. Ma gli uomini hanno promesso che le invaderanno. Eh già, pensa Eva, come dare al vento la custodia della cenere. C'era una volta una donna che si chiamava Elzebil, comincia a raccontare la vecchia Eva, ributtando dietro le spalle i lunghi capelli bianchi che oggi non ha raccolto in treccia. l'anima di tutte le donne presenti affluisce nelle pupille lucide a riflettere il guizzo di un fuocherello acceso per scaldare le farinate di miglio che hanno portato in dono. Una sera, nel suo retino, trovò un solo pescetto striminzito, con lunghi baffi negri. «Donna il Sebil!» la pregò Magro Pesce. «Non mangiarmi, non sazieresti la tua fame, e perciò lasciami libero!» «E io cosa ci guadagnerei? Se ti ributto nell'ariale, resterò a panza vuota», replicò la donna. «Se mi liberi, ti regalerò quello che vuoi», promise Magro Pesce. «Ho fame, di pesce me ne mangerei una ciotola intera», disse il Sebil. E appena ebbe pronunciato il suo desiderio, si ritrovò tra le mani una scuola di broda fumante in cui galleggiavano grossi pezzi di carpa azzurra, la più grassa che avesse mai veduto. E mangiò davvero di gusto. Ma poi pensò: «Perché invece del solito pesce non ho domandato in regalo un cosciotto di porco? Mi sarebbe piaciuto tanto di più». «L'è mica difficile», disse Magro Pesce. «Eccoti qua il cosciotto». E il Sebil si buttò a divorarlo a riempipanza. «Adesso però mi ci vorrebbe un giaciglio di foglie morbide dove affondare per un bel sugnetto», disse. «L'è mica difficile», disse Magro Pesce. «Eccoti il giaciglio che desideri». E il Sebil si tuffò in un soffice mucchio di foglie fresche profumate e dormì fino a mattina inoltrato. Si svegliò soddisfatta, ma poi pensò: «Sono proprio scempia. Perché mi sono contentata di un semplice giaciglio e non ho chiesto una cabana spaziosa e solida?» «L'è mica difficile», disse Magro Pesce. «Eccoti ciò che desideri». «Stanno tutte sedute sulla riva del Pucciarale, don. La voce di prima ma sonora e bassa cade nel silenzio della riva come gocce di bruma dalle rame di rovere. La vecchia gira lo sguardo su chi la sta ascoltando, visi immobili e fissi che trattengono il fiato. Ma il Sebil non era ancora contenta. Volle una pecora grassa, poi un gregge intero, poi un recinto che contenesse tutte le bestie ottenute, e qui sorgeva un guaio: troppa fatica mungerle tutte. E allora disse a Magro Pesce: «Dammi qualcuno che munga al me posto». «Giustissimo!» esulta la giovane ignuda con voce rauca, un po' troppo adulta per essere una mezzadonna, una voce che taglia come il coltello. «Proprio così ha da essere prima ma possedere tutto il necessario per star bene e far lavorare

pesce richieste sempre più pretenziose, finché lui si stancò, scomparve e in mantinente svanirono tutti i regali che le aveva fatto. Così il Sebil si ritrovò sulla riva dell'Ariale, tenendo in mano il soretino vuoto con la panza dolorante per la fame. «Ma cosa intende dire questa storia, prima ma, che dobbiamo sprecare la nostra vita nelle ristrettezze, senza cercare di stare meglio?» sbuffa scontenta la mezzadonna che prima l'ha interrotta. Eva la prende per il braccio e dice: «Siamo sempre state gente da poco, cara la Menni, Odina, e non abbiamo mai adoperato molto legno per il recinto delle cavre. La mia vita l'è stata imbastita di poche robe e mai ha consentito grandi migliorie. Eppure non penso che la mia vita sia stata sprecata. I tempi sono mutati», ribatte la Niuda. «Noi giovani non ci contentiamo più di vivere nel disagio». E guarda prima ma con sufficienza. Le altre donne stanno in silenzio. Sembra che la riva sia vuota ora che la storia Beloria è finita. Poi parlano d'altro, di cose qualunque. «Bon, state in salute, prima ma», dicono le Niude. «È tempo di tornare». E in fila, tenendosi per mano, le donne tornano al villaggio. Eva è colta da uno sfrizzo di compassione. Povere Niude, destinate a vagabondare per il grande fuori. Chi lo sa cosa andranno incontro? Non bada al fatto che le più giovani si allontanano a piccoli salti, canticchiando ritornelli festevoli. «Quanche se ripiscinina me piaseva il pan di miglio, desche ormai son grandalina, me piasarisse un po' di meglio».

0: qui la sentite, non l'abbiamo sentita la voce della nostra prima, ma io dicevo quando abbiamo cominciato questo nostro incontro che questo è un libro che dentro di sé ha tanti registri diversi, un libro molto denso, ma non solo perché dentro c'è tutta la ricerca, la riflessione, non della quale abbiamo parlato finora, tutte le interrogazioni sulla nostra storia, i valori, eccetera, ma anche perché proprio dal punto di vista letterario e della scrittura c'è molto. Allora, a me colpiva che nella storia ricostruita da Laura Pariani della tentazione, la cacciata, eccetera, il vero peccato di Eva sembra un po' quello della sua allegria, della sua voglia di giocare, della sua fantasia, del suo essere artista, che viene poi punito e in realtà poi che genera anche una reazione estremamente violenta, no? da parte di Adamo. E poi leggevo tutto questo libro e mi dicevo, ma Laura Pariani qui si sta divertendo, qui l'artista Laura Pariani si sta proprio divertendo e sta giocando con le parole, sta giocando con la letteratura, sta giocando con la storia. È un gioco serio il suo, ma è un gioco molto divertente per noi che lo leggiamo, molto intenso, molto commovente a tratti divertente. Lei sta giocando quando scrive in qualche modo, è, come dicevo, seriamente, ma io la componente del gioco e del divertimento, della scomporre, no? e ricomporre l'ho avvertita forte in questo libro.
1: È il lavoro della narrazione, questa cosa qui è come mi è stato insegnato a raccontare. Nel raccontare ci sono tutti i toni, perché la vita è fatta di alti e bassi, di tragedie, di commedie, si ride, si inciampa, si piange perché ci si fa male, si risorge. La vita è fatta di tutte queste cose, non è una linea piatta. E quindi è nella narrazione, così come io l'ho sentita, sto parlando della narrazione orale, e questo libro in fondo è un omaggio a queste grandi narratrici orali della mia infanzia, di cui io mi sento allieva, posso dire forse l'erede, ma insomma allieva. E ecco, il libro è nato cercando

0: cercando la voce giusta di Eva e cercando la voce giusta di una persona anziana, perché secondo me queste narratrici erano anziane, o meglio, se io penso adesso a mia nonna nel 56 aveva 57 anni, a me sembrava vecchissima. Ecco, io adesso che ho tre quarti di secolo dico, adesso la faccio sentire io la mia voce, quello che ho imparato. Ecco, sono la vecchietta e adesso racconto con le voci, con la voce di una che ha tre quarti di secolo e può raccontare certe cose, anche riderci.
1: Laura Pariani, lei ha tanto insegnato, ha insegnato nella scuola, ha insegnato negli istituti tecnici, ha insegnato in corsi di scrittura, spesso attraverso la lettura ad alta voce, come ha fatto questa sera, per sentirle le parole, e penso che sia una delle cose che appunto ha cercato di tenere sempre molto presente quotidianamente anche in questo libro.
0: Io sono per una letteratura acustica, una letteratura a voce alta. Io non ne posso più della letteratura silenziosa, lettura silenziosa. No, le parole sono suoni, non sono segni di inchiostro sulla pagina. Suoni, fiato, è il nostro respiro che c'è dentro nella pagina. La pagina è come una partitura musicale. È questo.

0: Rete 2. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Domani alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca delle scorse ore tra la Leventina e la Valle di Blegno. Annunciata una conferenza stampa della polizia per rispondere agli interrogativi ancora in sospeso sulla morte di una donna e del suo ex marito. È morto l'emiro del Qatar, Khalif Al-Thani, padre dell'attuale emiro e uno tra i mediatori più importanti dell'area medio orientale, che ha permesso anche di mantenere aperti i dialoghi tra Stati Uniti e Iran nonostante le crescenti tensioni e attacchi. Il sorvolo di droni su strutture sensibili in Svizzera ha fatto scattare l'allarme con il ministero pubblico della Confederazione che ha deciso di avviare un'inchiesta preliminare. Per lo sport, tennis in primo piano, Sinner ha vinto per la seconda volta la finale maschile di Wimbledon battendo in 4 set il tedesco Zverev. In primo piano anche questa sera la cronaca regionale con il grave doppio fatto di sangue avvenuto nei giorni scorsi tra Faido e Leontica, dove due persone sono morte, una donna con una conferita d'arma da fuoco alla testa e il suo presunto aggressore, l'ex marito deceduto nell'esplosione di una casa Leontica, esplosione che ha provocato anche il ferimento di 3 agenti. E questo perché nelle prossime ore, ovvero nel primo pomeriggio, la polizia terrà una conferenza stampa per cercare di rispondere alle molte domande ancora in sospeso e per ricostruire anche quanto accaduto. Noi facciamo il punto con Gabriele Borer.
2: Tutto ruota intorno ai movimenti dell'uomo che giovedì sera all'ospedale di Faido si presume abbia ucciso la sua ex moglie e poi, meno di 24 ore dopo, ha fatto saltare in aria una delle case di famiglia a Leontica durante l'intervento della polizia ferendo 3 agenti in maniera non grave. L'uomo è rimasto a piede libero per tutto quel tempo, tanto che le testimonianze che abbiamo raccolto a Leontica raccontano di persone che lo hanno incrociato, alterato, alcune ricevendo anche minacce. Secondo la polizia, ad attirare le forze dell'ordine nella casa, poi fatta esplodere, è stata una segnalazione alla centrale d'allarme nel pomeriggio, perché lì erano stati uditi dei colpi di arma da fuoco. E allora, che rischio hanno corso gli abitanti di Leontica con l'uomo in paese e si presume senza alcuna informazione su quanto era accaduto il giorno prima a Faido? Se l'uomo girava liberamente in paese, è possibile che la polizia non lo sapesse? Quanto era prevedibile l'utilizzo di esplosivo? Perché l'uomo ne aveva quantità tali da richiedere l'intervento degli artificieri da fuori cantone? La messa in pericolo dell'incolumità degli agenti era evitabile? Queste sono alcune delle domande che oggi non trovano ancora risposta, ma alle quali le autorità risponderanno nel limite imposto dalle indagini alle 15, quando sarà organizzata una conferenza stampa alla centrale comune d'allarme.
1: La cronaca estera ora che ci porta in Medio Oriente, dove restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione di alcuni paesi arabi tra cui l'Oman. Nodo dal contendere, la navigazione nello stretto di Hormuz che negli ultimi giorni ha riacceso le tensioni tra i due paesi che sono tornati a colpirsi nonostante l'accordo di cessate il fuoco. Tensioni sfociate in un nuovo attacco nella regione sferrato nelle scorse ore dall'esercito statunitense per indebolire, a detta di Washington, le capacità militari dei Pasdaran. Un quadro difficile, reso ancora più confuso dalle dichiarazioni con Washington, che parla di navigazione sicura, mentre Teheran risponde ribadendo la chiusura totale del traffico marittimo commerciale nell'area. E a complicare il dialogo tra le parti c'è ora anche la morte di un'importante figura nello scacchiere medio orientale. Stiamo parlando dello sceicco Khalif Al-Thani, padre dell'attuale emiro del Qatar, aveva 74 anni. I colleghi di Sieri Sera hanno raccolto le considerazioni di Francesca Cafferri, giornalista della Repubblica e specialista dei paesi del Golfo. Sentiamo le sue riflessioni.
3: Possiamo dire che lo sceicco Al-Thani lo ha inventato questo paese del Golfo, nel senso che quando lui ha fatto il golpe contro suo padre, un golpe incruento, era il 1995, era un paese molto povero che viveva di pesca e di commercio di perle. Immediatamente dopo sono stati scoperti i più grandi giacimenti di gas liquido al mondo e oggi il Qatar è il paese con il PIL pro capite più alto del mondo. Sheikh Al Thani ha deciso di usare questi miliardi e miliardi di dollari che si è trovato a sua disposizione per cambiare completamente il paese. Ha finanziato una televisione araba che prima non c'era, lui l'uomo che ha creato Al Jazeera, e ha investito anche in una fortissima politica di mediazione internazionale, per cui ha consentito agli americani di costruire la più importante base della regione in Qatar, consentire agli americani di costruire Al Udeid, che è una città nella città, un posto strategico fondamentale, ha consentito al Qatar un accesso diretto costante alla Casa Bianca, a chiunque ci fosse dentro la Casa Bianca. Ma dall'altra parte gli stessi soldi sono stati usati per tenere in vita Hamas, per esempio, negli anni dell'assedio di Israele, con il consenso di Israele, che lo sapeva benissimo, per mantenere in vita un regime povero, poverissimo, come quello dei talebani. E dunque poi tutto questo, quando si è trattato di andare a parlare, ha pesato e il Qatar ha trasformato questi soldi in autorità politica che gli consentivano di essere l'unico ponte possibile fra gli Stati Uniti in particolare e fra tutto quanto l'Occidente e questi gruppi che erano considerati dei reietti. E dunque eccolo lì un ruolo fondamentale che vediamo giocare ancora oggi. Il Qatar sta mediando anche in queste ore, nonostante sia stato colpito dalla rappresaglia iraniana. Di nuovo è l'unico paese insieme all'Oman che ha la porta aperta verso Teheran e verso gli Stati Uniti. Quindi al di là dei colpi che poi arrivano a Doha, c'è una mediazione in corso ed è quella su cui si può, si deve contare per mettere fine di nuovo a questa crisi o a questo round di crisi.
1: In Siria, ora dove il Parlamento di transizione ha inaugurato la sua prima sessione, tra i principali incarichi che lo attendono redigere una nuova Costituzione che preveda un progresso democratico del paese dopo decenni di regime autoritario. Da più parti è stato chiesto ai parlamentari di essere modelli di responsabilità e competenza, aperti al dialogo e rispettosi delle istituzioni. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia, sottolineato dal canto suo il Presidente del Parlamento aprendo i lavori. E noi rimaniamo nella regione. Le elezioni per il rinnovo della 26esima Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, si terranno il 27 ottobre e non saranno anticipate. Lo ha annunciato la coalizione in seno alla Commissione parlamentare. Si tratta delle prime elezioni che si terranno in 38 anni nei tempi previsti. Elezioni viste da più parti come un vero e proprio test e referendum nei confronti dell'operato dell'attuale primo ministro Netanyahu e della sua squadra di governo. Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni dopo una breve malattia. Alleato chiave di Trump, che si è detto scioccato per quanto accaduto, era una tra le voci più influenti della politica estera di Washington. In sua memoria, bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca. Con la sua scomparsa è di fatto iniziata la caccia dei repubblicani a individuare chi lo sostituirà nelle elezioni di metà mandato, dove era candidato per il Senato. Dall'interno ora il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta preliminare sul sorvolo di droni sopra infrastrutture militari svizzere. Lo ha confermato nelle scorse ore il procuratore generale alla Sonntagsblick, ce ne parla Ron Guidotti, che ricorda come tra le infrastrutture prese di mira ve ne sia una in particolare nel Canton Berna.
4: Si tratterebbe del laboratorio ABC di Spiez, Canton Berna, che ha come missione quella di proteggere la Svizzera contro minacce nucleari, biologiche e chimiche. È ciò che ha raccontato un alto funzionario dell'esercito al Sonntagsblick, ma per il momento il Ministero della Difesa non conferma e non smentisce. Il laboratorio di Spiez è noto a livello internazionale, ha partecipato tra le altre cose alle analisi dopo l'avvelenamento con Novichok dell'agente russo Sergei Skripal e di sua figlia a Salisbury nel 2018. E alle indagini sulle armi chimiche usate in Siria. Per questo motivo è considerato un obiettivo di alto valore e in passato è già stato nel mirino di agenti russi. Ma questi episodi mostrano che la difesa contro i droni in Svizzera è insufficiente, mancano sistemi adeguati per rilevarli e neutralizzarli, ma manca anche una base legale moderna. Per la nuova direttrice dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, Francine Zimmermann, serve una regolamentazione che renda visibili digitalmente tutti gli utenti dello spazio aereo. aereo, così da migliorare la sicurezza e individuare tempestivamente attività sospette. Ma il quadro legale attuale crea confusione anche in merito alle competenze. Chi deve agire quando viene individuato un drone sospetto? La polizia, l'esercito o Skyguide? E chi deve abbatterlo? Secondo la direttrice, queste domande troveranno presto una risposta grazie a un gruppo di lavoro della Confederazione.
1: Le notizie sportive ora con David Conti.
5: Ben ritrovati, apriamo con il tennis e con la vittoria di Sinner, italiano che ha fatto suo per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha sconfitto in 4 set il tedesco Zverev, ottenendo il primo slam stagionale. Nel calcio, Jan Sommer è sempre più vicino ai belgi del Bruges, nonostante molte offerte provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra. Nella moto mondiale, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania. Categoria MotoGP, nella generale lo spagnolo sale al terzo posto dietro a Martine Ogura, superando così Bezzecchi, operato alla spalla. Nel ciclismo infine l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la nona tappa del Tour de France. Oggi è giorno di riposo con Tadej Pogacar saldamente in giallo con 2 minuti e 42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
1: Grazie David Conti, prima dei saluti come sempre uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 13 luglio. Ebbene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo, non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata, soprattutto in montagna. Guardando oltre fino a venerdì, nessun cambiamento di rilievo, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani, localmente anche di forte intensità. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Un cordiale saluto da Giovanni Conti. Anche questa domenica io in prima persona e Rete 2 vi ringraziamo per la fedeltà con cui ci ascoltate, l'attenzione che ci dimostrate attraverso i vostri messaggi, in particolare quelli di posta elettronica. Quilisma oggi prosegue nel tema affrontato le scorse settimane, ovvero il mondo dei trovatori. Apprezzatissimo ospite della scorsa puntata, lo ricorderete, è stato Paolo Gresti, professore di filologia romanza all'Università Cattolica di Milano e di Brescia. Con lui abbiamo incominciato un discorso soprattutto mirato a meglio collocare in termini storici e sociali il fenomeno trobadorico, quello dei trovatori. Anche oggi Paolo Gresti ai nostri microfoni. Buongiorno professore e benvenuto a Quilisma.
1: Buongiorno.
0: Grazie dunque per aver accettato anche questa domenica di essere con noi, e con lei vogliamo riprendere, se lei è d'accordo, dal punto in cui ci siamo lasciati, ovvero la sua illustrazione del contesto storico, sociale e culturale che nell'arte trovadorica ha trovato una delle sue espressioni.
1: Sì, per trovatori intendiamo quei poeti che nel periodo medievale, e intendiamo per periodo medievale XII e XIII secolo, hanno scritto poesie d'amore, ma non solo, usando quella che viene chiamata lingua doc, cioè la lingua occitanica o occitana o più semplicemente provenzale, cioè quella lingua che veniva parlata nel sud della Francia. Ecco, il sud della Francia è un luogo di corti, dove ci sono molte corti, alcune molto ricche. I trovatori sostanzialmente vivono in questo ambiente e di questo ambiente di corte, anche se molti di loro, o quantomeno alcuni di loro, hanno un'estrazione borghese in realtà, perché noi sappiamo benissimo che c'erano dei trovatori che venivano dalla cosiddetta borghesia, vuol dire da ambienti cittadini, figli di mercanti piuttosto che di altri artigiani. Il trovatore però vive a corte e per la corte, e sui suoi componimenti in linea di massima girano in questo ambiente di corte. È proprio l'ambiente cortese, particolarmente sviluppato in questi secoli nel sud della Francia, con grande autonomia rispetto per esempio al re di Francia, che in realtà in questo periodo non ha quel potere che poi assumerà nei secoli successivi. Sono corti piuttosto indipendenti, e ricche naturalmente, e questo favorisce questo grande fiorire della lirica trovadorica. Sicuramente è uno degli aspetti principali, l'humus senza il quale questa lirica non può vivere, tant'è che all'inizio del XIII secolo, con la crociata contro gli albigesi che ha distrutto gran parte di questo mondo, di fatto il mondo trovadorico incomincia a finire e molti trovatori devono emigrare, emigrano in Spagna, emigrano nel nord dell'Italia, perché quel territorio del sud della Francia non è più così protettivo nei loro confronti, e non ci sono più quelle corti ricche e indipendenti che invece avevano favorito proprio lo sviluppo di questa lirica.
0: Paolo Gresti, l'oggetto dei testi, dei componimenti poetici trobadorici, l'amore sicuramente sì, in testa a tutti, ma solo l'amore?
1: No, non solo l'amore. L'amore naturalmente è il filo conduttore un po' di tutta la produzione trobadorica, che è una produzione tutto sommato abbastanza limitata nel tempo. La grande stagione trobadorica si svolge tutta in due secoli, XII e XIII secolo. La poesia d'amore c'è dall'inizio alla fine, ma non è ovviamente l'unico tema, quello amoroso. Ci sono tanti altri temi che affiancano quello amoroso, per esempio ci sono molti componimenti politici, soprattutto vivi nel XIII secolo. Ci sono componimenti di polemica o di dibattito letterario. Ci sono componimenti, per esempio, scritti in morte di un signore potente, oppure in morte di un collega trovatore, o in morte della donna amata, e sono i cosiddetti plagn, appunto, che derivano dal planctus medio latino, e sono componimenti appunto funerari. ci sono poi componimenti, per esempio, dei dibattiti, dove in uno stesso testo ci sono due o più trovatori che discutono tra di loro sugli argomenti più disparati, che possono essere amorosi, possono essere politici, possono essere sociali, possono essere di costume. Insomma, l'amore sicuramente è il grande argomento della lirica trovadorica, ma non è l'unico.

0: Professore, che immagine viene fuori della società? Voglio dire, le cronache da una parte ci danno una certa lettura di quello che era il contesto sociale e politico di quel periodo. La sua esperienza di analista di questi testi, che immagine, può darci?
1: Sicuramente la società che viene fuori dalle liriche trobadoriche, soprattutto le liriche in un certo senso quelle più calate proprio nella realtà, è una società che sono non tanto quelle amorose che tutto sommato sono abbastanza stereotipate, mi si passa il termine che non è proprio esatto, ma insomma per dare un'idea. Ma per esempio componimenti politici o componimenti di attualità o di costume, per quel che è la mia esperienza, fanno vedere una società in realtà molto viva, per certi aspetti anche molto più aperta di quanto si pensa. Questo vale per i trovatori, come anche ovviamente per altre esperienze poetiche medievali. Un esempio per tutti, forse può valere più di tante parole: accanto ai trovatori uomini, maschi, c'erano anche delle trovatrici, cioè donne che nella seconda metà del XII secolo scrivevano e scrivevano componimenti d'amore alla pari, per esempio, dei loro colleghi maschi. Questo, secondo me, è indice anche di una società molto più aperta di quanto magari normalmente si pensa. Una delle più grandi protettrici dei trovatori fu Eleonora d'Aquitania, nipote del primo trovatore, una donna potente, lungimirante, che ha sicuramente favorito moltissimo la circolazione della poesia trobadorica e della cultura in generale, oltretutto moglie di due re importanti come Luigi VII di Francia e Enrico II d'Inghilterra. Quindi, nel complesso, una società, a mio modo di vedere, sarà forse che io amo particolarmente questo periodo e vedo più le cose positive che negative, ma è una società molto aperta, secondo me.
0: Non c'è dubbio, anche altre realtà, anche altre situazioni ce lo provano. Professore, tra gli studiosi, tra voi studiosi del fenomeno trobadorico, vi è una corrente, io non so lei a quale appartiene, vi è una corrente che ha ipotizzato già da diversi decenni, anche, anzi qualche secolo direi ormai, un'origine araba della poesia dei trovatori
1: Sì.
0: o ispano-araba. Lei cosa ne pensa?
1: Questa origine è sempre

0: so quanto potesse circolare poi alla fine nel sud della Francia, quanto piuttosto la cultura clericale, quella sì che ha influito tantissimo. La poesia medio latina di stampo liturgico, paraliturgico, ha sicuramente influenzato moltissimo la lirica dei trovatori. Io non credo moltissimo all'origine araba della lirica dei trovatori.
1: D'altra parte anche la musica, almeno quella delle prime forme trovatoriche, vanno nella direzione che dice lei, cioè quella di essere molto legate al sistema di costruzione melodica di tipo liturgico. Professore, allarghiamo un po' i confini. Lei diceva che poi gli esiti dell'esperienza trobadorica ha visto personaggi nel nord Italia e anche in altri paesi. Dall'altra parte, o forse sulla stessa linea, troviamo, e qui c'è un gioco di parole, i trovieri.
0: Sì.
1: Come li collochiamo in tutta questa esperienza?
0: I cosiddetti trovieri, cioè appunto i poeti della Francia del Nord, cioè coloro che hanno scritto in lingua d'Oïl, si ispirano abbastanza largamente alla lirica trobadorica, ne sono figli, diciamo, in qualche modo, come lo sono poi i poeti della scuola siciliana in Italia o i Minnesänger stessi in Germania. Certo, la lirica dei trovieri per molti aspetti è simile a quella dei trovatori, perché temi e tipi di componimenti spesso appunto sono i medesimi. Nello stesso tempo però la società del nord della Francia è un po' diversa rispetto a quella del sud, e per esempio una cosa molto caratteristica del nord della Francia è l'importanza che assume per esempio la dimensione cittadina, che sicuramente influisce nella cultura, nella letteratura del nord della Francia assai più che non in quella del sud. C'è anche da dire che il nord della Francia aveva vissuto una precedente ricchissima tradizione letteraria, non lirica, ma romanzesca, i grandi romanzi della seconda metà del XII secolo e ancor prima epica, perché tutte le grandi chansons de geste che lì nascono e che si diffondono poi in tutta Europa sono addirittura precedenti anche all'esperienza trobadorica. Per tornare ai trovieri, ecco, i trovieri sono personaggi per certi aspetti molto diversi, ci sono anche lì nobili e non. Forse però prevalgono i non nobili nel nord della Francia in numero maggiore rispetto ai nobili, rispetto a quello che avviene nel sud della Francia. Mi piace citare un nome perché è particolarmente significativo, anche se è un troviero un po' particolare, che è Jean Baudel. Jean Baudel è originario di Arras, una delle più ricche città del nord della Francia, nord di Parigi. Insomma, Jean Baudel è un personaggio che sperimenta un po' tutto nella sua opera e fra l'altro inventa il fabliau, che poi avrà grande successo soprattutto nel XIII secolo. Io direi che i trovieri nel nord della Francia sono, da un certo punto di vista, danno il via a una tradizione più ricca, più variegata se non altro, ecco, rispetto a quella del sud, dove forse anche, ma qui dico proprio forse perché non sono molto ferrato sull'argomento, la musica forse assume addirittura un ruolo più importante che non nel sud della Francia.

0: Professore, il tempo a nostra disposizione incomincia ad assottigliarsi. Ancora una domanda. L'esperienza trobadorica è un'esperienza che innesca una, chiamiamola così, una serie di riflessioni sui sentimenti, ben oltre forse anche i sentimenti, una certa corporeità. La Chiesa guarda con sospetto ai trovatori?
1: Diciamo che il rapporto è sempre abbastanza difficile, sempre, insomma, quasi sempre abbastanza difficile, anche se non dimentichiamo che molti trovatori comunque appartengono necessariamente al clero, hanno comunque studiato in scuole sicuramente ecclesiastiche e hanno una cultura di quel tipo. Certo, soprattutto il discorso amoroso può essere stato visto non benissimo da parte della Chiesa, anche perché l'amore cantato dai trovatori è sempre un amore adultero, no? È un amore rivolto verso una donna che comunque è sposata. Sicuramente questo non è stato interpretato bene. Dopodiché però non mi pare che ci siano stati contrasti così netti, insomma, o che ci sia stata una opposizione così dura nei confronti dei trovatori da parte della Chiesa.
0: Insomma, fa parte di quella categoria di peccati che non si perdonano ma si tollerano.
1: Ma tutto sommato mi sembra di poter dire di sì.
0: Senta, professore, noi andiamo veramente verso la conclusione. Io le chiederei una cortesia.
1: Sì.
0: Noi non siamo specialisti come lei. Ci leggerebbe qualche verso in provenzale?
1: Ben volentieri, adesso cavo un'edizione di quelle che ho davanti, vediamo un po'. Prendo un testo tra i più, famose.
0: Quello che le piace di più.
1: Prendo un componimento di Bernard de Ventadorn. Bernard de Ventadorn è un trovatore tra i più importanti, secondo alcuni è stato il più importante trovatore dell'epoca d'oro. Epoca d'oro vuol dire nella seconda metà del XII secolo, e il componimento in questione si intitola Canvey l'Useta Mover. Questo componimento è famosissimo, tra l'altro ci rimane anche abbiamo anche la musica, la melodia di questo testo, perché non l'ho detto, ma insomma non di tutti i testi rimane la melodia, anzi siamo nell'ordine del 10% di melodie rimaste. Posso leggere la prima strofa, sono 8 versi.
0: Come vuole lei?
1: Canvei la lauseta mover de jois a salas contra il rai che s'oblides laisa chaser per la do usor calcor li vai. Ai tan gran senveia menve de cui che uveia jausion meraviglia sai car de se lo cor de desirer non fon.
0: E in chiusura della puntata odierna, professore, la puntata odierna di Quilisma, le propongo di ascoltare proprio il testo che lei ci ha appena letto. Il brano di Bernard de Ventadorn nell'interpretazione dell'ensemble Studio der Frühen Musik diretto da Thomas Binley.

0: Grazie professor Gressi di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Le siamo debitori, speriamo di sentirla presto sulle onde di Rete 2 della Radio Svizzera.
1: Grazie.
0: A presto, arrivederci.

Willisma termina qui e vi dà appuntamento a domenica prossima. Grazie per essere stati con noi, riascoltateci via internet all'indirizzo www.rtsi.ch/podcast e scriveteci a willisma@rtsi.ch. Un cordiale saluto da Giovanni Conti.

forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una luce dimenticherà. Accesa alla notte

che una luce di giorno è accesa soltanto a chi guarda. Forse qualcuno domani

qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa il suo nome dimenticherà.

0: Mille anni di storia della musica, dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta, spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14:30. In replica alle 23 e il sabato alle 16:35.
1: Rete 2.

0: cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
1: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis
2: e Riccardo Bertoncelli. Per questa puntata abbiamo raccolto un po' di cartoline estive che vengono dalla Gran Bretagna e neanche poche se consideriamo che l'estate da quelle parti è spesso un miraggio, inizia tardi, finisce presto, non è come da noi o ancora più a sud. Il sole è un ospite raro, a quelle latitudini la vita di spiaggia non è contemplata e l'estate in città può procurare fastidiose sensazioni come quella di una canzone celebre dei Kinks, una delle più amate. Sunny Afternoon, anno di grazia, 1966.
1: Il protagonista del pezzo è un ricco sfaticato che è caduto in disgrazia. Il fisco gli sta togliendo tutto: soldi in banca, lo yacht con cui aveva intenzione di salpare per Amenilidi, e tutto quello che gli resta è questo sunny afternoon, questo pomeriggio di sole che invita alla pigrizia e probabilmente gli ricorda i bei tempi in cui le cose andavano meglio.
2: Una delle più belle canzoni dei Kinks, dicevamo, un inno internazionale all'indolenza, firmato dal grande e tutt'altro che indolente Ray Davis.